R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: sedermi in questo studio, non so perché.
1: Sì. Allora, sì, decidi tu dove la vuoi, in testa oppure quella la pianola. Dove il bambino?
2: Poi c'ho proprio un suono marcio.
1: Sì, esatto.
0: Proprio quelle che.
1: C'ha i numeri sui tasti.
0: Ci ha fatto una carriera con sì, gli strumenti musicali per i bambini. C'è un'orchestra che suona proprio i polli che. Che schiacci, che fanno tutti i rumori. Bene, ne sentiamo un pezzettino dopo. Adesso ci dobbiamo concentrare sulla sfida, la battuta più brutta del giorno. Ho raccontato che l'Amoroso ha fatto un nuovo singolo. Si chiama Trottorino.
3: Trottorino Amoroso.
1: Vabbè, il tuo amico dov'è, bambino? L'altro?
4: Allora, io volevo parlare.
1: Non mi ricordo come ti chiami.
4: Della relatività di Einstein.
1: Sì,
4: che il tempo non è assoluto, ma si deforma come una gomma sotto un pedo.
1: Ho capito.
0: Sono intelligentissimi questi due ragazzi.
1: La relatività di Einstein.
0: Eppure sì, saranno i giudici della gara di oggi.
4: La fotosintesi clorofilliana è magia chimica. Sì. Le piante trasformano la luce in vita come gli alchimisti sognano.
1: Sì, ma ricorri alla chimica anche in questa età tu, probabilmente, giusto? Te ne sei calata sì, qualche.
5: Ma mamma sulla tangenziale chi la prende oggi?
1: Dai!
4: Dostoevskij scriveva notti intere con la febbre alta.
1: Chi?
0: Ah sì, eh?
4: Dostoevskij.
5: Ma il bello che abbiamo avuto anche il coraggio di dire a grande richiesta.
1: Sì, esatto,
5: a grande richiesta di chi? Esatto?
1: I bambini eruditi.
0: Anche perché siete voi a dover valutare i nostri amici. Cominciamo con il primo sfidante.
6: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
6: Che challenge. Comunque io preferisco i Kiss che cantano Milicia. E io guarda
1: proprio. Preferisco i Kiss che cantano Milicia. I Kiss Milicia.
2: Bella.
1: Bella, mi piace.
5: Io spero che arrivi la Milicia armata sì, e lo porti via presto.
0: Ok, poi oggi siamo al settimo piano con le botole. È lunga, male. Esatto. Secondo sfidante.
6: No, vabbè, assurdo, ma è clamoroso.
2: Clamoroso.
6: Riccardo da Osimo.
0: Ciao Ricky da Osimo.
1: Osimo.
0: Ciao. Allora, amoroso.
1: Avanti l'Osimo.
5: Osimo c'è vicino la Madonna di Loreto.
1: Sì, sì, esatto.
7: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
7: Sì, molto bravo Alessandro Amoroso, devo ammetterlo, però io personalmente preferisco Neffa, perché una ne pensa, sento Neffa. Ma non vedo Verona.
0: Verona c'è.
1: Anche Verona è un posto dove
5: sì,
1: è un problema.
5: Questo si deve abbattere.
1: Sì, esatto.
5: Almeno una grandinata.
1: No. Quelle dita, fai come tutti i bambini, mettitele nel naso.
3: Okay. Sto provando.
4: Nell'antica Grecia i comici prendevano in giro gli schiavi, i gobbi, i zoppi, chiamandoli mostri per ridere.
3: Bravo.
4: I giullari nel Medioevo prendevano in giro i poveri, i malati, diversi senza pietà e senza compassione.
0: E invece cioè, nel 2026 fanno il Tortorella Challenge.
5: Per il piccolino avevo una domanda. Ma tua sorella poi ha fatto la convergenza?
1: Perché?
0: Sono
1: bimbi, trattameli bene.
0: Sono qui a valutare battute tipo questa.
8: Ciao ragazzi, Alessandro da Aquiliano.
0: Ciao.
8: La migliore comunque un chilo di zucchero.
0: È bella, è vero, l'avevo sentita. Un chilo la canzone di zucchero.
1: Ah, un chilo di zucchero, no, l'ho capito adesso.
5: E con un

0: zucchero, la pillola, va giù.
1: Sì, va giù allora, anche la vita. Però.
2: Ragazzi, con le pianole, non avete chiuso la porta, è rimasta aperta, quindi forse potrebbe essere entrato un ultimissimo sfidante.
3: No, sono Daniele da Villanterio. Ah. Gli è caduto il microfono sul piede e gli dice, al toscano: ah, oh, oh. Cardinale, dai, non vendere! Resta qui! Resta qui! Cardinale, dai, non vendere! Resta qui! Resta qui!
0: Cardinale, dai, non vendere!
1: Riccardo, è inutile che tu lo boicotti, esatto. Suonandoci, non ti ha nemmeno considerato, no, oggi! No. Cioè. E così dietro piccolo. La Juventus, che è noto sì. Teppista interista, che ci boicotta sempre, capito? Ce l'aveva oggi con i milanisti.
0: Esatto, esatto. Cardinale, dai, non vendere.
1: Va bene, va bene.
2: Ragazzi, tocca a voi.
4: Io ho finito la lingua, la saliva.
0: Vai avanti, vabbè, va avanti l'altro bambino, su.
5: Pirandello diceva che la comicità è l'avvertimento del contrario.
4: È
5: ma
4: vero.
5: L'umorismo è il sentimento del contrario, con compassione.
4: Sì,
5: e la comicità è brutta, così il riso alle spalle degli altri, l'umorismo è il riso con gli altri.
2: Allora, okay, non devi ripetere.
0: Sì, comunque sono.
6: No, vabbè, è assurdo, ma è amoroso.
0: Amoroso, comunque.
6: Riccardo,
0: sulla sorella, bambino, aveva ragione Cristiano.
1: Sì. Bambino, avevo un'ultima domanda.
0: No, per favore.
1: Ma tuo padre festeggia sempre il giorno di San Martino?
5: Sì.
2: Ah, okay. Vabbè, non richiedete mai più i bambini eruditi come giudici di gara.
5: Nel 600 Molière fece ridere delle persone anziane e dei malaticci e loro non hanno preso cazzo.
2: Siete più fastidiosi dei saggi di fine anno veramente, di cui stiamo parlando
1: oggi. Ma sai che mi sto innervosendo veramente? È un grado di un coefficiente di molestia che è intollerabile.
2: Per la prima volta non vedo l'ora anch'io di chiudere il Tortorella Challenge e di darvi appuntamento a domani.

0: stiamo per sentire le vostre voci che ci raccontano i ricordi, le paure legate ai prossimi saggi di fine anno, ma c'è chi ci scrive al 331 80 90 101 con una buona motivazione.
1: Esatto, dice buongiorno banda, ridite buongiorno anche voi.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Okay.
1: Non mando un vocale altrimenti la mia compagna mi sgama. Io devo andare al saggio della mia compagna che ha 45 anni e insieme alle sue amiche non sanno ballare.
2: Bene.
1: Quindi mi devo fracassare i maroni con tutti i bambini della scuola e poi con queste quattro scappate di casa che si atteggiano a ballerine.
4: Beh,
1: e io con quel mazzetto di fiori per quattro ore in mano che alla fine appassisce per quanto è scoglionato anche lui.
2: Benissimo.
1: Il suo numero è 348011.
4: No,
1: era per dire.
2: Ma io credo che lei l'abbia comunque sgamato dall'illustrazione che ha fatto.
1: Sì, sì, sì.
4: Beh, oddio. È pieno il mondo, di scappati di casa.
0: Dai, diciamo Sandro da Udine.
1: Sandro da Udine che dice?
0: Se lo inventiamo, no, no. Il nome così giusto per scagionarlo.
1: No.
0: E c'è chi invece ha il coraggio di metterci la voce e il nome. Sentiamo.
5: Saggio alle elementari.
0: Sì.
5: Esattamente 1966.
0: Sì.
5: Se mi cerchi mi nascondo, se mi chiami non rispondo.
2: Tutto bene.
5: Se tu dici il mondo è bello, certo sì. Butto e lo vedrò. Tutti van con me d'accordo. Di canzicchio di cano.
2: La fatuta.
5: Era la canzone del Bastian Contrari.
1: Dai.
5: Ciao Mimmo da Torino.
0: Ciao Mimmo.
1: Sai chi invece è contento dei saggi di fine stagione?
2: Chi?
1: Il fotografo del saggio.
0: È
1: che
0: vero.
2: Mazza.
1: Che è quello che lavora più di tutti.
4: E guadagna più di tutti.
1: Esatto, che vende 10 euro a foto e ne fa 400 in un pomeriggio.
0: E tu nonostante nella gallery ti ritrovi 70.000 foto del saggio, perché l'hai fatta anche tu, poi la foto
1: poi
0: buona.
1: Quella ufficiale
0: Una bimba all'ascolto, sentiamo cosa ci racconta.
6: Ciao R101, io un paio d'anni fa ho fatto un saggio di danza, ma c'avevo in testa una caramellona, era pesantissima,
1: no.
6: Faceva malissimo.
1: Aiuto.
6: Ciao da Arianna da Foglia.
0: Però Arianna, perché anche i costumi spesso sono fatti a mano dalle mamme.
1: Ingombranti.
4: La prossima volta Arianna fatti dare quella col buco, così magari te la infili la caramella.
1: Con ste temperature i costumi in velluto. Aiuto.
4: Guarda, no, io mi sono mai riprimo, c'entra nulla col saggio. Una volta girai un film con Massimo Ceccherini in Val d'Orcia, era l'8 di agosto, ero vestito con giacca a vento, pantaloni velluti e scarponi. Non vi dico.
2: Ceccherini, ti ricordi questa cosa, Ceccherini?
7: Lo ricordo quando puzzava, capito? Puzzava!
4: Però l'indennizzo fu che mi misero nel camper insieme a Victoria Silvstedt.
0: Quindi ancora più caldo.
4: Pneumatica, esatto, sì. Pneumatica attrice
0: svedese. Si gira nelle stagioni opposte alla fine. Il film d'estate è peggio perché ti devi mettere la magliettina quando fuori magari ci sono 10 gradi.
4: O fare il bagno, esatto. A novembre, esatto.
2: Ma non c'è nessun aneddoto bello in quel camerino da raccontare?
1: Sì.
4: Ahimè,
1: dai, racconta di te.
4: Però il film era La mia vita a stelle strisce.
2: No, non c'è.
1: Eri tu e Bernie Eccleston? No, chi era?
4: No, Victoria Silvstedt.

0: Pupo!
1: Eccoci qua! Allora, come state?
2: Grande Pupo, auguri per i tuoi 50 anni di successi!
1: Davvero?
2: Sì?
3: Sì, non lo sai neanche te, vero?
2: Farai un concerto a Firenze per celebrare l'occasione.
0: Ah, no, non a Mosca? Pensavo tu fossi DJ resident a Mosca ormai.
1: Sai perché? Perché a Firenze mi danno 400 euro, a Mosca mi danno 100.000, quindi cosa faccio?
3: Oh, addirittura.
2: Effettivamente, vista così.
1: A Firenze mi danno 400 euro e neanche da mangiare, non lo so. Sono troppo simpatico. Sono al saggio di fine anno dei miei nipoti. Ma mi hanno scambiato per i miei nipotini e ho dovuto imparare a improvvisare il saggio di recitazione.
2: Dove ho fare?
1: Il grillo di Pinocchio.
0: Il grillo.
1: Di solito saggio quando vai al saggio di recitazione, no? Sono sempre tutti i bambini che recitano così, no?
4: Bravo, è vero.
5: Non le pecore.
4: È vero. Capisci una parola su dieci.
5: Chissà, chi ha finito?
1: Stai ferma davanti al microfono! Allora, io ho pensato, sono andato a vedere anche il saggio di Guccini.
3: Di Guccini?
2: Guccini anche lui fa un saggio?
1: Ha fatto il saggio di Temptation Island.
3: Ma dai! È perché ormai si è appassionato lì. Cioè.
1: Mi dai questa musichina marcia sotto? C'è un pianista qua?
3: Ma sì?
1: No. Ecco, abbiamo il nostro Riccardo che ha la
2: Riccardo con la tastierina. Pianola del la figlio. Pianola.
3: Marcia bello, sembra marcia alla turca, ma solo con la turca.
0: Sì, sì. Sì,
1: ma oh, Temptation Island, dove i cuori si cercano si perdono, dove l'amore si tende si spezza.
3: Continua a suonare anche.
1: Dove Sharon di fronte al falò chiede cosa sta succedendo, perché a me piacciono i media, dove la gente... C'è gente che non ha la terza media. E allora lo guardi se ti va. E se non ti va, il budello.
2: Di domani. Lo sapevamo tutti.
0: Guccini, Riccardo Russo suona il piano perché è l'unico strumento che è bianco e nero.
4: Anche bravo.

0: quando si è tutti nella stessa barca alla fine è mezzo gaudio il mal comune, ed è un po' per tutti periodo di saggi di fine anno, che c'è il nipotino, il fratello.
1: Stavi raccontando prima quello della di tua sorella, giusto?
0: Sì, venerdì andrò a vedere mia sorella al pazienza. Teatro.
2: Come, come sta Ghibli?
1: No, appunto, sua sorella è, no, è famosa per il rutto potentissimo. Appunto, oh, voglio capire che tipo di saggio
0: per quello.
1: Che tipo di saggio fa?
0: Fa tip tap. Che fa ridere,
1: oh, la figlia di questo fa hip hop, quell'altra fa tip tap, io faccio cin cin.
3: No, tu fai tip tap.
1: Scusa,
0: però sì, sarà in un teatro molto bello a Milano, dove tutte le classi di questa scuola di danza si esibiranno venerdì sera, e quindi sì, partiranno dai bimbi della musica classica, l'hip hop, e poi arriva il tip tap.
3: Paolo, le scarpe fai il tip tap o no?
1: Io faccio tip tap.
0: Anch'io ho fatto tip tap da piccolina.
1: Davvero?
3: No. Ma okay, c'è qualcosa che non ha fatto Chiara da piccolina.
1: Sì, ma con le scarpe antinfortunistiche però.
0: Quelle no, con le clacchette.
1: Con le clacchette.
0: Le clacchette che devi.
1: L'ho mangiata in Svizzera una clacchette una volta.
0: Sono i pezzi di metallo che si attaccano alla scarpa.
1: Al formaggio.
0: Per fare quel classico rumore del tip tap. Sì, è periodo.
1: Allora, se Cristiano è impazzito continua a fare suoni con la voce. Ieri dovevamo fare i rumori, non ne ha fatto uno.
3: È vero.
1: Oggi che deve fare il tip tap sta facendo l'orchestra.
2: Stiamo immaginando un bel numero combo tip tap e rutti.
1: Ah, dai.
2: Sai che potrebbe andare a Italia's Talent.
0: Povera. Tra l'altro avrà anche una parte, perché lo spettacolo è Ritorno al futuro e lei è la donna dell'orologio.
1: Il ritorno è...
2: perché rimette cioè, le lancette sono ferme e lei lo fa ripartire.
1: No, lei è quella, lei è quella che manda il fulmine alla fine del film.
2: Sì. Mezzogiorno.
3: Italia Brot Talent.
1: Ah, fermi lì. Allora, no, è un saggio diverso questo.
0: Senti il titolo.
1: Arriva, non arriva.
2: Italia Brot Talent l'avete perso.
0: No, l'ho sentito.
2: Ah, ok.
0: Torniamo ai vostri saggi. Dai. State arrivando al 331-8090-101. Sentiamovi.
4: Allora, io mi ricordo ancora la recita alle elementari.
1: Sì.
4: Facevamo Prezzemolina, una rivisitazione di una favola. Io ero la mamma e le parole che hanno suscitato un'ovazione da parte del pubblico sono state: oh no, ed ora che cosa dirò a mio marito? Sarà furioso e dirà che per colpa mia dovremo per sempre rispettare questo terribile patto con le fate. E via di scroscia.
1: No, continua, continua.
4: Ma bello. E la so ancora a memoria.
1: Continua, Roberta, di Simone, continua. Ma brava.
0: Roberta.
1: Brava.
0: Ancora con tutta l'interpretazione.
1: Sì, se la ricorda,
0: capito? Se la ricorda. Le prime cose.
1: Spettacolo.
0: Ma abbiamo imparato a memoria.
2: Con chi confina l'Italia dall'elementare. Brava, brava comunque. Brava, Prezzemolina.
1: Prezzemolina, sì, il saggio di fine anno. Sì.
0: Continuate con i vostri ricordi dei saggi di fine anno, le vostre esibizioni o quelle che vi siete dovuti sorbire o godere.
1: Anche il Milan ha fatto il saggio di fine anno domenica, giusto?
3: Non è andata benissimo. No, eh?

0: chiede:
1: I cantanti come fanno? Quelli che hanno anni e anni di repertorio, di canzoni, di testi da ricordare uno dietro l'altro, come, perché fai così? Perché
2: no, alzo la mano perché Samuele Bersani, che sono andato a vedere durante l'inverno, fa oramai concerti con Leggio, lo dice subito, esatto. Dice: guardate, io non mi ricordo più le canzoni, questo è Leggio, come
3: è facile
2: fare
3: a teatro,
2: piano,
3: sì, sì, hai no. Il tuo Leggio quando ti devi esibire magari in uno stadio enorme, ma dove lo metti il gobbo?
1: Ma vi ricordate Mariah Carey quando alle Olimpiadi aveva sì? davanti sembrava che parlasse come si chiami, vabbè, niente.
2: Ma c'è un metodo.
1: Ma
2: nuovo.
1: C'è un metodo, perché poi, insomma, al di là del monitor c'è, e questo non lo sapevo.
3: Sì?
4: Cambiare mestiere, tipo.
1: No, no. C'è chi nella cuffietta da auricolare.
3: Sì. Sì?
1: Ha registrato precedentemente la propria voce che in modo molto veloce suggerisce la frase da cantare immediatamente dopo.
4: L'autosuggeritore.
1: Esatto.
2: Come il suggeritore che a teatro sta nelle quinte, in quelle pause che l'attore fa, gli dice 10 parole.
3: I cantanti hanno già il loro auricolare, quindi sfruttano quello. Ma chi in particolare si è inventato questa cosa?
1: Sembra che Tiziano Ferro ne faccia grande uso, ma pare che Masini, no?
3: Esatto.
1: Che dopo il vaffa non gli veniva più in mente cos'altro da dire, no?
3: La copiata a Masini. In realtà la storia è questa. Tiziano si doveva esibire dopo Marco Masini a Sanremo e ha sentito che lui nelle cuffie aveva dei suggerimenti. Ha detto: geniale, lo voglio anch'io. Quindi ad ogni concerto, immaginatevi Tiziano Ferro che canta Rosso Relativo, comincia Rosso Relativo e nella cuffia, senza macchia d'amore mai.
4: Madonna,
3: senza macchia d'amore.
4: Che fastidio, però.
3: E così riesce a ricordarsi le parole.
1: E questo fa il figurone di quello che non ha neanche bisogno del monitor davanti.
3: Esatto.
1: Dicono: guarda, pensate, se
4: io l'auricolare ce l'ho quando mi accoppio.
2: I suggerimenti,
1: sì. Per spiegarti che ruolo devi avere in tutto ciò. Sì.
3: Quindi è impossibile dimenticarsi le parole.
2: Viene magari da dire che se sei Tiziano Ferro e non ti ricordi più il Rosso Relativo, puoi anche smettere.
3: Dice che c'ha questo problema di memoria. Però invece voi ai saggi siete sempre perfetti. Sentiamo le vostre voci.
5: Ragazzi, buongiorno.
3: Ciao.
5: Io ho 6 nipotini, ma non sono mai andata ad un loro saggio o recita scolastica perché piango come una fontana dall'inizio alla fine. Quindi questa è la mia esperienza. Ciao Jenny da Napoli.
3: Questa è la tua scusa perfetta, Jenny da Napoli. Ammettiamolo che
4: Son così scarsi che gli viene da piangere.
2: Infatti negli inviti pregano di non fare foto col flash e di non buttare la segatura in terra. Così alcuni
5: teatri. Ciao amici, a 6 anni ho fatto la recita, dovevamo in 5 rappresentare le vocali. Ovviamente io ero la lettera A, la coccola di mamma, ma la mia compagna, che odiavo perché era bellissima con delle trecce enormi, diceva: io sono la lettera I, la più bella che c'è qui. Una rabbia per tutta la recita, perché volevo essere io la più bella, ero solo la coccola di mamma. Ciao,
1: e Cristiano,
5: un abbraccione.
1: Cristiano era la lettera U che va sempre a far pupù.
4: No, è la lettera A col cioè nel senso finiva anche peggio.
3: Perché
2: non, ancora non hai risposto alla bambina dalle trecce lunghe?
6: Sì.
2: Lo dico.
6: Comunque, no. Sì.
2: Fai la lettera U, così a fangala ci vai tu.
3: Attenzione, è tornato il bambino erudito.
2: Perché
6: dovete sapere che ho dato la paghetta ai miei genitori perché questo mese sono stati molto bravi.
1: Eccola lì.
6: Leggo sempre la storia prima di andare a letto.
4: Sì. Ah sì, a loro?
6: Sì. Mio padre, se dice le parolacce, li tolgo la macchina e così deve andare al lavoro in taxi.
4: Bravo, che bella idea.
6: Di solito, se mio nonno guarda troppo la TV, gli tolgo le pasticche per la pressione.
4: No,
3: ma
4: quello no.
3: C'è il bimbo.
6: Per punizione.
1: Bambino, vieni a giocare con me a Mosca Cieca in tangenziale, poi alle 10.
6: Sì, però prima volevo parlarvi della mia tesi che si intitola Interfaccia cervello-computer per il controllo di protesi robotiche con feedback tattile in tempo reale.
3: È che purtroppo non c'è più tempo oggi qui, magari nei prossimi giorni.
2: Ma l'unità di misura di tua madre è sempre la teglia?

0: che bello.
1: Ti è piaciuta?
2: No.
3: Che bello per cosa? Eh? Che bello
2: perché,
3: cosa?
2: Che è finita?
0: Tutto il contesto, l'arredamento, poi.
1: Dopo un challenge dove abbiamo avuto i due bambini eruditi, di cui veramente. Uno che si è esibito con la pianola,
0: sì.
1: Vale tutto.
0: Okay, sto leggendo dei messaggi che là fuori hanno gradito.
2: Sì, hai visto? Hai visto?
0: Sì.
1: Ci hanno fatto venire in mente però i nostri due bambini eruditi e la Playtoy Orchestra. È un'orchestra,
0: sì.
1: L'unica al mondo che segue brani di musica classica utilizzando solo strumenti giocattolo.
0: Ecco.
1: Quindi i mini pianoforti, i campanelli, le trombette di plastica, il coccodrillo di gomma e le macchinine.
3: Dai.
1: Sentite cosa riescono a creare.
3: Sentiamo.
1: Si sono tutti giocattoli.

0: modo per avvicinare i bimbi alla musica classica, certo, suonandola con strumenti super divertenti.
1: Certo, avviciniamoli pure anche.
2: Roba nostra, è l'inno di Mameli questo.
1: Questo?
0: Scaramouche.
2: Ecco, questa è l'unica orchestra al mondo
0: che suona a giocattoli, sì.
2: Quindi il giorno che loro decidono di smettere, non c'è più nessuno, non ce ne sono altre.
3: Questo è un allegro, un adagio, è una sorta di minuetto.
2: No, però,
3: con la posizione.
2: No, scusate,
0: è arrivato l'altro però, bambino erudito.
2: Per oggi basta, abbiamo detto, vero?
1: No. Sì, perché anche, anche noi con la musica. Noi sul pentagramma ci stendiamo le mutande ad asciugare.
0: Cosa, cosa ne pensano i nostri amici di questi due ospiti che abbiamo avuto oggi?
4: Comunque voi parlate del Tortorella, ma quanto sono fastidiosi due marmocchi saccenti.
1: Ed è per questo che stiamo pensando di dedicare loro una rubrica quotidiana.
2: Certo.
0: Perché sì, poi le emozioni sono
1: condivise,
0: diverse.
5: Ride, vedi?
6: Non, buongiorno, ma voi siete basta. Mi avete fatto fermare la macchina perché non ce la facevo più dopo i bambini del Tortorella Challenge. E basta. Vi adoro tutti, cioè, Michele la macchina franca.
5: Ci ha insultato, no?
0: Due
5: per un quarto d'ora, però in maniera ilare.
2: Ma non ti puoi insultare senza ridere come ai vecchi tempi.
3: Credo che la musica è vibrazione ordinata, quindi delle, queste onde sonore che rispettano i rapporti numerici precisi.
5: Hai ragione.
3: Tipo la scala pitagorica basata sui tuoi primi, ora, l'ottava, la quinta, la quarta.
2: Scusate, ora faccio una parentesi così.
5: Sì, ma,
2: come se fossimo fuori dall'onda.
1: Io vado a chiamare Erode un attimo, sì.
2: Dico, ma con i sondaggi così belli che sono arrivati ultimamente, il nostro radio che
0: tutto
2: è cresciuto del 7000%
5: per tirare su di nuovo,
2: affossare di nuovo quel...
5: No,
2: ci
5: qua
2: abbiamo
5: per
2: messo
5: tirare,
2: anni
5: per
2: diventare...
5: tirare su gli ascolti di nuovo, caro Cristiano,
0: sì.
5: Visto che mezz'ora che mi esercito con l'editina qua sulla pianura, volevo dare un saggio per
1: voi,
5: ma per dare, no, un altro, però ufficiale, vero
1: sì,
5: proprio.
1: Sì, certo.
0: Il saggio di fine anno di Riccardo Russo.
5: Oh, ragazzi, è la prima volta che metto le mani sulla pianoletta.
1: Vedete come te le metto addosso io dopo.
5: No. Sì. Vado? Pronti? Vai, siete vado. Pronti?
0: Se te la senti.
5: Vai.
1: Bella. Mamma mia.
0: Bene,
1: ma
0: dai,
5: sai manco
0: come
5: cos'è la metrica,
0: lezione.
5: Non lo sai, non lo
3: la metrica è il ritmo ordinato. La metrica è il ritmo ordinato, il tempo e la velocità. Qui
5: ma
3: c'è il metronomo di Mendel, la misura dei battiti per minuto.

0: scemi in questo studio, non so perché.
1: Sì. Allora, sì, decidi tu dove la vuoi, in testa oppure quella, quella, quella pianola? Dove, bambino?
2: Poi c'ha proprio un suono marcio.
1: Sì, esatto.
0: Proprio quelle che...
1: C'ha i numeri sui tasti.
0: Penso che ci ha fatto una carriera, con, sì, gli strumenti musicali per i bambini. C'è un'orchestra che suona proprio i polli che...
3: Ah, quelli?
0: Oh, che schiacci, che fanno tutti i rumori. Quindi sentiamo un pezzettino dopo. Adesso ci dobbiamo concentrare sulla sfida, la battuta più brutta del giorno. Ho raccontato che l'Amoroso ha fatto un nuovo singolo, si chiama Trottorino.
1: Amoroso. Vabbè, il tuo amico dov'è, bambino? L'altro?
4: Allora, io volevo parlare.
1: Non mi ricordo come ti chiami.
4: Delle relatività di Einstein.
1: Sì,
4: Perché il tempo non è assoluto, ma si deforma come una gomma sotto un pedo.
1: Ho capito.
0: Sono intelligentissimi questi
1: due
0: ragazzi.
1: La relatività di Einstein.
0: Eppure, sì, saranno i giudici della gara di oggi.
4: La fotosintesi clorofiliana è magia chimica, sì, e che anche trasforma la luce in vita come gli alchimisti sognano.
1: Sì, ma ricorri alla chimica anche in questa età tu, probabilmente, giusto? Te ne sei calata, sì,
3: ma mamma sulla tangenziale chi la prende oggi?
1: Dai!
4: Dostoevskij scriveva notti intere con la febbre alta.
1: Chi?
0: Ah, sì, eh?
4: Dostoevskij.
3: Ma bello che abbiamo avuto anche il coraggio di dire a grande richiesta.
1: Sì, esatto.
3: A grande richiesta di chi? Esatto?
1: I bambini eruditi.
0: Ecco. Anche perché siete voi a dover valutare i nostri amici. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
5: Che challenge. Comunque io preferisco i Kiss che cantano Milicia. E io guarda cosa vogliamo.
1: Preferisco i Kiss che cantano Milicia. I Kiss Milicia.
2: Bella.
1: Bella, mi piace.
3: Io spero che arrivi la Milicia armata, sì, e lo porti via presto.
0: Ok, poi oggi siamo al settimo piano con le botole. È lunga,
3: male.
0: Esatto. Secondo sfidante.
5: No, vabbè, assurdo, ma è clamoroso.
6: Clamoroso.
5: Riccardo da Osimo.
0: Ciao Ricky da Osimo.
1: Osimo.
0: Ciao. Allora, amoroso.
1: Avanti l'Osimo.
3: Osimo c'è vicino la Madonna di Loreto.
1: Sì, sì, sì, esatto.
7: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
7: Sì, molto bravo Alessandro Amoroso, devo ammetterlo, però io personalmente preferisco Neffa, perché una ne pensa, sento Neffa. Non è da Verona.
0: Bene, Verona c'è.
1: Anche Verona è un posto dove,
3: sì,
1: è un problema.
3: Questo si deve abbattere,
1: sì, esatto,
3: almeno una grandinata.
1: No. Quelle dita, fai come tutti i bambini, mettitele nel naso.
8: Sto, okay, provando.
4: Nell'antica Grecia i comici prendevano in giro gli schiavi, gobili, zoppi, chiamandoli mostri per ridere.
8: Bravo.
4: I giullari nel Medioevo prendevano in giro i poveri, i malati, diversi senza pietà e senza compassione.
0: E invece, cioè, nel 2026 fanno il Tortorella Challenge.
3: Per il piccolino avevo una domanda. Ma tua sorella poi ha fatto la convergenza?
1: No, perché?
3: Eravamo
0: sono bimbi,
1: sono bimbi, trattameli bene.
8: Sono feso.
0: Sono qui a valutare battute tipo questa.
9: Ciao ragazzi, Alessandro da Aquiliano.
0: Ciao.
9: La migliore comunque un chilo di zucchero.
0: È bella, è vero, l'avevo sentita. Un chilo, la canzone di zucchero.
1: Ah, un chilo di zucchero, no, l'ho capito adesso.
3: E con, sì, un chilo di zucchero
1: la pilola va giù.
3: Sì, va giù, allora, anche la vita. Però.
0: Ragazzi, con le pianole, non avete chiuso la porta, è rimasta aperta, quindi forse potrebbe essere entrato un ultimissimo sfidante.
10: No, aspetta, sono Daniele da Villanterio.
0: No.
10: Un romano gli è caduto il microfono sul piede e gli dice, al toscano: ah, oh, oh. Carina, le dai non vendere! Resta qui! Resta qui! Carina, le dai non vendere! Resta qui! Resta
1: cardinale
10: qui!
1: Dai, non vendere.
3: Riccardo, è inutile che tu lo boicotti,
0: esatto,
3: suonandoci, non ti ha nemmeno considerato,
1: no,
3: oggi!
1: No.
3: Cioè, così dietro
0: piccolo
3: la Juventus, che noto, sì, teppista, interista, che ci boicotta sempre, capito? Ce l'aveva oggi con i milanisti.
1: Esatto, esatto, cardinale dai non vendere.
3: Va bene, va bene.
0: Ragazzi, tocca a voi.
6: Io ho finito la lingua, la saliva.
1: Vai avanti, vabbè, va avanti l'altro bambino, su.
4: Pirandello diceva che la comicità è l'avvertimento del contrario.
6: È vero.
4: L'umorismo è il sentimento del contrario, con compassione.
1: Sì,
4: e la comicità è brutta, così il riso alle spalle degli altri, e l'umorismo è il riso con gli altri.
0: Allora, okay, non devi ripetere.
1: Sì, comunque,
4: oh, sono...
11: ma è assurdo, ma è amoroso.
1: Amoroso, comunque.
11: Riccardo da Osimo.
1: Riccardo. Sulla sorella, bambino, aveva ragione Cristiano.
3: Sì. Bambino, avevo un'ultima domanda.
1: No, per favore.
3: Ma tuo padre festeggia sempre il giorno di San Martino?
0: Sì. Vabbè, non richiedete mai più i bambini eruditi come giudici di gara.
4: Nel 600 moglie fece ridere delle persone anziane e dei malaticci e loro non hanno preso cazzo.
0: Siete più fastidiosi dei saggi di fine anno veramente, di cui stiamo parlando
3: oggi.
0: Mi
3: sto innervosendo veramente. È un grado di un coefficiente di molestia che è intollerabile.
0: Per la prima volta non vedo l'ora anch'io di chiudere il Tortorella Challenge e di darvi appuntamento a domani.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Quando si è tutti nella stessa barca, alla fine è mezzo gaudio il mal comune. Ed è un po' per tutti periodo di saggi di fine anno, che c'è il nipotino, il fratello.
1: Stavi raccontando prima quello della, di tua sorella, giusto?
0: Sì, venerdì andrò a vedere mia sorella al pazienza. Teatro.
2: Come sta Ghibli?
1: No, appunto, sua sorella è famosa per il rutto potentissimo. No, appunto. Povera. Voglio capire che tipo di saggio. Che tipo di saggio fa?
0: Fa tip tap. Che fa ridere.
1: La figlia di questo fa hip hop, quell'altra fa tip tap, io faccio cin cin.
3: No, tu fai tip tap.
1: Scusa.
0: Però sì, sarà in un teatro molto bello a Milano, dove tutte le classi di questa scuola di danza si esibiranno venerdì sera. E quindi sì, partiranno dai bimbi della musica classica, l'hip hop.
3: Paolo.
0: E poi arriva il tip tap.
3: Paolo, le scarpe al tip tap o no?
1: Io faccio tip tap.
0: Anch'io ho fatto tip tap da piccolina.
1: Davvero?
3: Ma okay, c'è qualcosa che non ha fatto Chiara da piccolina.
1: Sì, ma con le scarpe antinfortunistiche, però.
0: Con le clacchette.
1: Le clacchette. Sono buone.
0: Che devi...
1: Ho mangiato in Svizzera una clacchette una volta.
0: Sono i pezzi di metallo che si attaccano alla scarpa.
1: Al formaggio.
0: Per fare quel classico rumore del tip tap. Sì, è periodo.
1: Allora, se Cristiano è impazzito, continua a fare suoni con la voce. Ieri dovevamo fare i rumori, non ne ha fatto uno.
3: È vero.
1: Oggi che deve fare il tip tap sta facendo l'orchestra.
2: Stiamo immaginando un bel numero combo tip tap e rutti.
1: Dai.
2: Sai che potrebbe andare a Italia's Talent.
0: Povera. Tra l'altro avrà anche una parte, perché lo spettacolo è Ritorno al futuro e lei è la donna dell'orologio.
1: Il ritorno
2: perché rimette le lancette sono ferme e lei lo fa ripartire.
1: No, lei è quella che manda il fulmine alla fine del film.
2: Mezzogiorno.
3: No, Italia Brot Talent.
1: Ah, fermi lì. Allora, no, è un saggio diverso. Scusate.
0: Senti il titolo.
1: Arrivano
2: Italia Brot Talent, l'avete perso.
0: Non l'ho sentito.
2: Ah, ok.
0: Torniamo ai vostri saggi. Dai. State arrivando al 331-8090-101. Sentiamovi.
4: Allora, io mi ricordo ancora la recita alle elementari.
1: Sì.
4: Facevamo Prezzemolina. Una rivisitazione di una favola, io ero la mamma e le parole che hanno suscitato un'ovazione da parte del pubblico sono state: oh no, ed ora che cosa dirò a mio marito? Sarà furioso e dirà che per colpa mia dovremo per sempre rispettare questo terribile patto con le fate. E via di scroscia.
1: No, continua.
4: Ma bello. E la so ancora a memoria.
1: Continua, Roberta Di Simone, continua. Ma brava.
0: Roberta.
1: Brava.
0: Ancora con tutta l'interpretazione.
1: Sì, e se la ricorda, capito?
0: Se la ricorda. Le prime cose.
1: Spettacolo.
0: Ma abbiamo imparato a memoria.
2: Con chi confina l'Italia dall'elementare. Brava comunque. Brava Prezzemolina.
1: Prezzemolina, sì, il saggio di fine anno. Sì.
0: Continuate con i vostri ricordi dei saggi di fine anno, le vostre esibizioni o quelle che vi siete dovuti sorbire o godere.
1: Anche il Milan ha fatto il saggio di fine anno domenica, giusto?
3: Non è andata benissimo. No,

0: chiede.
1: I cantanti come fanno? Quelli che hanno anni e anni di repertorio, di canzoni, di testi da ricordare uno dietro l'altro, come, perché fai così? Perché
2: no, alzo la mano perché Samuele Bersani, che sono andato a vedere durante l'inverno, fa oramai i concerti con Leggio, lo dice subito, esatto. Dice guardate, io non mi ricordo più le canzoni, questo è Leggio, come
3: è facile a teatro,
2: piano bar,
3: sì, sì. Hai il tuo Leggio quando ti devi esibire magari in uno stadio enorme, ma dove lo metti il gobbo?
1: Ma vi ricordate Mariah Carey quando alle Olimpiadi aveva davanti sembrava che parlasse in come si chiami,
2: ma c'è un metodo
1: perché poi insomma al di là del monitor c'è, e questo non lo sapevo,
4: cambiare mestiere tipo
1: c'è chi nella cuffietta da auricolare ha registrato precedentemente la propria voce che in modo molto veloce suggerisce la frase da cantare immediatamente dopo.
4: L'autosuggeritore.
1: Esatto.
2: Come il suggeritore che a teatro sta nelle quinte, in quelle pause che l'attore fa, lì
1: esatto.
3: I cantanti hanno già il loro auricolare, quindi sfruttano quello. Ma chi in particolare si è inventato questa cosa?
1: Sembra che Tiziano Ferro ne faccia grande uso, ma che Masini, no?
3: Esatto.
1: Che dopo il vaffa non gli veniva più in mente cos'altro da dire, no?
3: La copiata a Masini. In realtà la storia è questa: Tiziano si doveva esibire dopo Marco Masini a Sanremo e ha sentito che lui nelle cuffie aveva dei suggerimenti. Ha detto geniale, lo voglio anch'io. Quindi ad ogni concerto, immaginatevi Tiziano Ferro che canta Rosso Relativo, comincia Rosso Relativo e nella cuffia senza macchia d'amore mai.
4: Madonna,
3: senza macchia d'amore.
4: Che fastidio.
3: E così riesce a ricordarsi le parole.
1: E questo fa il figurone di quello che non ha neanche bisogno del monitor davanti.
3: Esatto.
1: Dico, guarda, pensate se
5: io l'auricolare ce l'ho quando mi accoppio.
2: Suggerimenti,
1: per spiegarti che ruolo devi avere in tutto ciò. Sì.
3: Quindi è impossibile dimenticarsi le parole.
2: Viene da dire che se sei Tiziano Ferro e non ti ricordi più il Rosso Relativo, puoi anche smettere.
3: Dice che c'ha questo problema di memoria. Però invece voi ai saggi siete sempre perfetti. Sentiamo le vostre voci.
6: Ragazzi, buongiorno.
3: Ciao.
6: Io ho 6 nipotini, ma non sono mai andata ad un loro saggio o recita scolastica. Perché piango come una fontana dall'inizio alla fine, quindi questa è la mia esperienza. Ciao Jenny da Napoli.
3: Questa è la tua scusa perfetta, Jenny da Napoli, ammettiamolo che
4: sono così scarsi che gli viene da piangere.
2: Infatti negli inviti pregano di non fare foto col flash e di non buttare la segatura in terra. Così alcuni
6: teatri. Ciao amici, a 6 anni ho fatto la recita, dovevamo in 5 rappresentare le vocali. Ovviamente io ero la lettera A, la coccola di mamma, ma la mia compagna, che odiavo perché era bellissima con delle trecce enormi, diceva: io sono la lettera I, la più bella che c'è qui. Una rabbia per tutta la recita, perché volevo essere io la più bella, ero solo la coccola di mamma. Ciao, ti
1: e Cristiano,
6: via, un abbraccione.
1: Cristiano era la lettera U che va sempre a far pupù.
4: No, è la lettera A col cioè nel senso finiva anche peggio.
3: Perché
2: non hai risposto alla bambina dalle trecce lunghe?
7: Sì.
2: Lo dico.
7: Comunque, no. Sì.
2: Fai la lettera U, così a Fangala ci vai tu.
3: Attenzione, è tornato il bambino erudito.
2: Perché
7: dovete sapere che ho dato la paghetta ai miei genitori perché questo mese sono stati molto bravi.
1: Eccola lì.
7: Ti leggo sempre la storia prima di andare a letto.
4: Sì. Ah sì, a loro?
7: Sì. Mio padre, se dice le parolacce, li tocco la macchina e così deve andare al lavoro in taxi.
4: Bravo, che bella idea.
7: Di solito se mio nonno guarda troppo la TV gli tolgo le pasticche per la pressione.
4: No,
3: ma
4: quello no.
3: C'è il bimbo.
7: Per punizione.
1: Bambino, vieni a giocare con me a Mosca Cieca in tangenziale poi alle 10.
7: Sì, però prima volevo parlarvi della mia tesi che si intitola Interfaccia cervello computer per il controllo di protesi robotiche con feedback tattile in tempo reale.
3: È che purtroppo non c'è più tempo oggi qui, magari nei prossimi giorni.
2: Ma l'unità di misura di tua madre è sempre la teglia?

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno

0: Che bello.
1: Ti è piaciuta?
2: No.
3: Che bello per cosa? Che bello cosa?
2: Che finita? Tutto il contesto, l'arredamento, poi.
3: Ho capito.
1: Vabbè, dopo un challenge dove abbiamo avuto i due bambini eruditi, di cui uno che si è esibito con la pianola,
0: sì.
1: Vale tutto.
0: Okay, sto leggendo dei messaggi che là fuori hanno gradito.
2: Sì, hai visto? Hai visto?
0: Sì, sì.
1: Ci hanno fatto venire in mente, però, i nostri due bambini eruditi, la Play Toy Orchestra. È un'orchestra,
0: sì,
1: l'unica al mondo che si due brani di musica classica utilizzando solo strumenti giocattolo.
0: Ecco.
1: Quindi i mini pianoforti, i campanelli, le trombette di plastica, il coccodrillo di gomma e le macchinine.
3: Dai.
1: Sentite cosa riescono a creare.
3: Sentiamo.
1: Ci sono tutti i giocattoli.

0: bene.
1: Modo per avvicinare i bimbi alla musica classica, certo, suonandola con strumenti super divertenti.
0: Certo, avviciniamoli pure anche.
2: Roba nostra, è l'inno di Mameli questo.
0: Questo?
1: Scaramouche.
2: No, Scaramouche. Ecco, questa è l'unica orchestra al mondo
1: che suona giocattoli, sì.
2: Quindi il giorno che loro decidono di smettere, non c'è più nessuno, non ce ne sono altre.
3: Questo è un allegro, è un adagio, è una sorta di minuetto.
2: No, però,
3: con la posizione.
2: No, scusate,
1: è arrivato l'altro.
2: Per oggi basta, abbiamo detto, vero?
0: No. Sì, perché anche, no, anche noi con la musica, noi sul pentagramma ci stendiamo le mutande ad asciugare.
1: Cosa, cosa ne pensano i nostri amici di questi due ospiti che abbiamo avuto oggi?
4: Comunque voi parlate del Tortorella, ma quanto sono fastidiosi due marmocchi saccenti.
0: Ed è per questo che stiamo pensando di dedicare loro una rubrica quotidiana.
2: Certo.
1: Perché sì, poi le emozioni sono
0: condivise,
1: diverse.
5: Ride, vedi?
6: Buongiorno, ma voi siete basta. Mi
1: avete
6: fatto fermare la macchina perché non ce la facevo più dopo i bambini del Tortorella Challenge. E basta. Vi adoro tutti.
5: Cioè,
6: Michele della Maschina Franca.
5: Ci ha insultato, no?
1: Due
5: per
1: volte,
5: un quarto d'ora. Sì. Però in maniera ilare.
2: Ma non ti puoi insultare senza ridere come ai vecchi tempi.
3: Scusa. Credo che la musica è vibrazione ordinata, quindi queste onde sonore che rispettano i rapporti numerici precisi.
5: Hai ragione.
3: Tipo la scala pitagorica, sì, basata certo, su tutti i primi, ora, l'ottava, la quinta, il quarto.
2: Scusate, ora faccio una parentesi così.
5: Sì,
2: ma, come se fossimo fuori dall'onda.
0: Io vado a chiamare un attimo, sì.
2: Dico, ma con i sondaggi così belli che sono arrivati ultimamente, la nostra radio che
1: tutto
2: è cresciuto del 7000%
5: per tirare su di nuovo,
2: affossare di nuovo quel...
5: No,
2: ci
5: qua
2: abbiamo
5: per
2: messo
5: tirare,
2: anni
5: per tirare su gli ascolti di nuovo, caro Cristiano.
1: Sì.
5: Visto che mezz'ora che mi esercito con l'editina qua sulla pianura, volevo dare un saggio per
0: dai,
5: ma per dare, no, un altro, però ufficiale, vero
0: sì,
5: e proprio.
0: Sì, certo.
1: Il saggio di fine anno di Riccardo Russo.
5: Oh, ragazzi, è la prima volta che metto le mani sulla pianoletta.
0: Vedrai come te le metto addosso io dopo.
5: No. Sì. Vado? Pronti? Vai, siete vado. Pronti?
1: Se te la senti.
5: Vai.
0: Bella. Mamma mia.
1: Bene,
0: ma
1: dai,
5: sai manco
1: come
5: cos'è la
1: lezione.
5: Metrica, non lo sai, non lo sai.
3: Metrica è il ritmo ordinato. La metrica è il ritmo ordinato, il tempo e la velocità. Qui
5: ma
3: c'è il metronomo di Mel, la misura dei battiti per minuto.

0: problemi in questo studio, non so perché. Sì.
1: Allora, decidi tu dove la vuoi, in testa oppure quella pianola? Dove, bambino?
2: Poi c'ha proprio un suono marcio.
1: Sì, esatto.
0: Proprio quelle che...
1: C'ha i numeri sui tasti.
0: Ci ha fatto una carriera, con sì. Gli strumenti musicali per i bambini. C'è un'orchestra che suona proprio i polli che... che schiacci, che fanno tutti i rumori. Bene, ne sentiamo un pezzettino dopo. Adesso ci dobbiamo concentrare sulla sfida, la battuta più brutta del giorno. Ho raccontato che l'Amoroso ha fatto un nuovo singolo, si chiama Trottorino.
1: Trottorino Amoroso. Vabbè, il tuo amico dov'è, bambino? L'altro?
3: Allora, io volevo parlare.
1: Non mi ricordo come ti chiami.
3: Della relatività di Einstein.
1: Sì,
3: perché il tempo non è assoluto, ma si deforma come una gomma sotto un pedo.
1: Ho capito.
0: Sono intelligentissimi questi due ragazzi.
1: La relatività di Einstein.
0: Eppure sì. Saranno i giudici della gara di oggi.
3: La fotosintesi clorofiliana è magia chimica. Sì. Le piante trasformano la luce in vita come gli alchimisti sognano.
1: Sì, ma ricorri alla chimica anche in questa età tu, probabilmente, giusto? Te ne sei calata qualche...
4: Ma mamma, sulla tangenziale chi la prende oggi?
1: Dai!
3: Dostoevskij scriveva notti intere con la febbre alta.
1: Chi?
0: Ah sì, eh?
3: Dostoevskij.
4: Ma bello che abbiamo avuto anche il coraggio di dire a grande richiesta.
1: Sì, esatto.
4: A grande richiesta di chi?
1: Esatto? I bambini eruditi.
0: Anche perché siete voi a dover valutare i nostri amici. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
5: Che challenge. Comunque io preferisco i Kiss che cantano Milicia.
1: Preferisco i Kiss che cantano Milicia. I Kiss Milicia.
2: Bella.
1: Bella, mi piace.
4: Io spero che arrivi la Milicia armata e lo porti via presto.
0: Ok, poi oggi siamo al settimo piano con le botole. È lunga, male. Esatto. Secondo sfidante.
5: No, vabbè, assurdo, ma è clamoroso.
2: Clamoroso.
5: Riccardo da Osimo.
0: Ciao Ricky, da Osimo.
1: Da Osimo.
0: Ciao. Allora, da Amoroso.
1: Avanti l'Osimo.
4: Osimo c'è vicino la Madonna di Loreto.
1: Sì, sì, sì, esatto.
6: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
6: Sì, molto bravo Alessandro Amoroso, devo ammetterlo, però io personalmente preferisco Neffa, perché una ne pensa, sento Neffa. Ma è da Verona.
0: Bene, Verona c'è!
1: Anche Verona è un posto dove
4: sì,
1: è un problema.
4: Adesso si deve abbattere,
1: sì, esatto.
4: Almeno una grandinata.
1: No. Quelle dita, fai come tutti i bambini, mettitele nel naso.
7: Okay? Sto provando.
3: Nell'antica Grecia i comici prendevano in giro gli schiavi, i gobili, i zoppi, chiamandoli mostri per ridere.
7: Bravo.
3: I giullari nel Medioevo prendevano in giro i poveri, i malati, diversi, senza pietà e senza compassione.
0: E invece cioè, nel 2026 fanno il Tortorella Challenge.
4: Per il piccolino avevo una domanda. Ma tua sorella poi ha fatto la convergenza?
1: No, perché?
4: Eravamo
0: bimbi.
1: Sono bimbi, trattameli bene.
0: Sono qui a valutare battute tipo questa.
8: Ciao ragazzi, Alessandro da Aquiliano.
0: Ciao.
8: La migliore comunque un chilo di zucchero.
0: È bella, è vero, l'avevo sentita. Un chilo, la canzone di zucchero.
1: Ah, un chilo di zucchero. No, l'ho capito adesso.
4: E con un chilo di zucchero
1: la pilola va giù.
4: Sì, va giù anche la vita. Però.
0: Ragazzi, con le pianole, non avete chiuso la porta, è rimasta aperta, quindi forse potrebbe essere entrato un ultimissimo sfidante.
9: No, sono Daniele da Villanterio. Un romano gli è caduto il microfono sul piede e gli dice al toscano: ah, oh, oh. Carina, le dai non vendere! Resta qui! Resta qui! Carina, le dai non vendere! Resta qui! Resta qui!
4: Riccardo, è inutile che tu lo boicotti,
0: esatto.
4: Suonandoci, non ti ha nemmeno considerato,
1: no,
4: oggi!
1: No.
4: Cioè, così dietro
0: piccolo.
4: La Juventus, che noto sì. Se pista interista che ci boicotta sempre, capito? Ce l'aveva oggi con i milanisti.
1: Esatto, esatto. Cardinale dai non vendere.
4: Va bene.
0: Ragazzi, tocca a voi.
2: Io ho finito la lingua, la saliva.
1: Vai avanti, vabbè, va avanti l'altro bambino, su.
3: Pirandello diceva che la comicità è l'avvertimento del contrario.
2: È
3: vero. L'umorismo è il sentimento del contrario, con compassione.
1: Sì,
3: e la comicità è brutta, così il riso alle spalle degli altri, e l'umorismo è il riso con gli altri.
0: Allora, okay, non devi ripetere.
1: Sì, comunque.
8: Vabbè, è assurdo, ma è amoroso.
1: Amoroso, comunque. Riccardo. Sulla sorella, bambino, aveva ragione Cristiano.
4: Sì. Bambino, avevo un'ultima domanda.
1: No, per favore.
4: Ma tuo padre festeggia sempre il giorno di San Martino?
0: Sì. Vabbè, non richiedete mai più i bambini eruditi come giudici di gara.
3: Nel 600 moglie fece ridere delle persone anziane e dei malaticci e loro non hanno preso cazzo.
0: Siete più fastidiosi dei saggi di fine anno veramente, di cui stiamo parlando
4: oggi. Ma sai che mi sto innervosendo veramente? È un grado di un coefficiente di molestia che è intollerabile.
0: Per la prima volta non vedo l'ora anch'io di chiudere il Tortorella Challenge e di darvi appuntamento a domani.

0: stiamo per sentire le vostre voci che ci raccontano i ricordi, le paure legate ai prossimi saggi di fine anno, ma c'è chi ci scrive al 331 80 90 101 e con una buona motivazione.
1: Esatto, dice buongiorno banda, ridite buongiorno anche voi.
2: Buongiorno. Buongiorno. Okay.
1: Non mando un vocale altrimenti la mia compagna mi sgama. Io devo andare al saggio della mia compagna che ha 45 anni e insieme alle sue amiche non sanno ballare.
2: Bene.
1: Quindi mi devo fracassare i maroni con tutti i bambini della scuola e poi con queste quattro scappate di casa che si atteggiano a ballerine.
3: Beh,
1: e io con quel mazzetto di fiori per quattro ore in mano che alla fine appassisce per quanto è scoglionato anche lui.
2: Benissimo.
1: Il suo numero è 348011.
3: No,
1: era per dire.
2: Ma io credo che lei l'abbia comunque sgamato dall'illustrazione che ha fatto.
1: Sì, sì, sì.
3: Beh, oddio. È pieno il mondo, di scappati di casa.
0: Dai, diciamo Sandro da Udine.
1: Sandro da Udine che dice?
0: Ce lo inventiamo noi il nome così giusto per scagionarlo.
1: No.
0: E c'è chi invece ha il coraggio di metterci la voce e il nome. Sentiamo.
4: Saggio alle elementari.
0: Sì.
4: Esattamente 1966.
0: Sì.
4: Se mi cerchi mi nascondo, se mi chiami non rispondo.
2: Tutto bene.
4: Se tu dici il mondo è bello, certo butto e lo vedrò. Tutti van con me d'accordo. Di canzicchio dicano.
2: La fa tutta.
4: Era la canzone del Bastian Contrari.
1: Dai.
4: Ciao Mimmo da Torino.
0: Oh. Ciao Mimmo.
1: Sai
0: Mimmo.
1: Chi invece è contento dei saggi di fine stagione?
0: Chi?
1: Il fotografo del saggio.
0: È
1: che
0: vero.
2: Mazza.
1: Che è quello che lavora più di tutti.
3: E guadagna più di tutti.
1: Esatto, che vende 10 euro a foto e ne fa 400 in un pomeriggio.
0: E tu nonostante nella gallery ti ritrovi 70.000 foto del saggio, perché l'hai fatta anche tu, poi la foto
1: poi quella ufficiale.
0: Una bimba all'ascolto, sentiamo cosa ci racconta.
5: Ciao R101, io un paio d'anni fa ho fatto un saggio di danza, ma c'avevo in testa una caramellona, era pesantissima, faceva malissimo.
1: Aiuto.
5: Ciao, da Arianna da Foglia.
0: Però Arianna, perché anche i costumi spesso sono fatti a mano dalle mamme.
1: Ingombranti.
3: La prossima volta Arianna fatti dare quella col buco, così te la infili la caramella.
1: Con ste temperature i costumi in velluto.
3: Aiuto. Guarda, no, io mi sono mai ripreso, non c'entra nulla col saggio. Una volta girai un film con Massimo Ceccherini in Val d'Orcia, era l'8 di agosto, ero vestito con giacca a vento, pantaloni velluti e scarponi. Non vi dico.
2: Ceccherini, ti ricordi questa cosa, Ceccherini?
6: Lo ricordo quando puzzava, capito? Puzzava!
3: Però l'indennizzo fu che mi misero nel camper insieme a Victoria Silvestre.
0: Quindi ancora più caldo.
3: Pneumatica, esatto, sì. Pneumatica attrice svedese.
0: Si gira nelle stagioni opposte alla fine. Il film d'estate è peggio perché ti devi mettere la magliettina quando fuori magari ci sono 10 gradi.
3: O fare il bagno, esatto. Novembre, esatto.
2: Ma non c'è nessun aneddoto bello in quel camerino da raccontare?
1: Sì.
3: Ahimè,
1: dai, raccontati
3: te. Però il film era La mia vita a stelle strisce.
2: No, non c'è.
1: Eri tu e Bernie Eccleston? No, chi era?
3: No, Victoria Silvestre.

0: Pupo!
1: Eccoci qua. Allora, come state?
2: Grande Pupo, auguri per i tuoi 50 anni di successi.
1: Davvero?
2: Sì?
3: Sì, non lo sai neanche te, vero?
2: Farai un concerto a Firenze per celebrare l'occasione.
4: Ah, no, non a Mosca? Pensavo tu fossi DJ resident a Mosca ormai.
1: Sai perché? Perché a Firenze mi danno 400 euro, a Mosca mi danno 100.000, quindi cosa faccio?
4: Ah, addirittura.
2: Effettivamente, vista così.
1: A Firenze mi danno 400 euro e neanche da mangiare, non lo so. Sono troppo simpatico. Sono al saggio di fine anno dei miei nipoti.
3: Ah, ok.
1: Ma mi hanno scambiato per i miei nipotini e ho dovuto imparare a improvvisare il saggio di recitazione.
2: Dove ti tocca fare?
1: Il grillo di Pinocchio.
4: Il grillo.
1: Di solito il saggio quando vai al saggio di recitazione, no? Sono sempre tutti i bambini che recitano così, no?
5: Bravo, è vero.
6: Con le pecore.
5: È vero. Capisci una parola su di me.
1: Stai ferma davanti al microfono. Allora io ho pensato, sono andato a vedere anche il saggio di Guccini.
3: Di Guccini.
2: Guccini anche lui fa un saggio?
1: Ha fatto il saggio di Temptation Island.
3: Ma dai. È perché ormai si è appassionato, scusa, lì. Cioè.
1: Mi dai questa musichina marcia sotto. C'è un pianista qua.
3: Ma sì?
1: No. Ecco, abbiamo il nostro Riccardo che ha la
2: Riccardo con la
1: tastierina.
2: Pianola del figlio. Pianola.
3: Marcia bello, sembra marcia alla turca, ma solo con la turca.
4: Sì, sì.
7: Oh, Temptation Island, dove i cuori si cercano si perdono, dove l'amore si tende si spezza.
3: Continua a suonare anche.
7: Dove Sharon di fronte al falò chiede cosa sta succedendo, perché a me piacciono i media, dove la gente... C'è gente che non ha la terza media. E allora lo guardi se ti va, e se non ti va, il budello.
2: Di domani. Lo sapevamo tutti.
4: Guccini, Riccardo Russo suona il piano perché è l'unico strumento che è bianco e nero. Anche
5: bravo.

0: Quando si è tutti nella stessa barca, alla fine è mezzo gaudio il mal comune. Ed è un po' per tutti periodo di saggi di fine anno, che c'è il nipotino, il fratello.
1: Stavi raccontando prima quello della di tua sorella, giusto?
0: Sì, venerdì andrò a vedere mia sorella al pazienza. Teatro.
2: Come sta Ghibli?
1: No, appunto, sua sorella è famosa per il rutto potentissimo. No, appunto. Povera. Voglio capire che tipo di saggio. Che tipo di saggio fa?
0: Fa tip tap. Che fa ridere.
1: La figlia di questo fa hip hop, quell'altra fa tip tap, io faccio cin cin.
3: No, tu fai tip tap.
1: Scusa.
0: Però sì, sarà in un teatro molto bello a Milano, dove tutte le classi di questa scuola di danza si esibiranno venerdì sera. E quindi sì, partiranno dai bimbi della musica classica, l'hip hop.
3: Paolo.
0: E poi arriva il tip tap.
3: Paolo, le scarpe al tip tap o no?
1: Io faccio tip tap.
0: Anche io ho fatto tip tap da piccolina.
1: Davvero?
3: No. Ma okay, c'è qualcosa che non ha fatto Chiara da piccolina.
1: Sì, ma con le scarpe antinfortunistiche però.
0: Quelle no, con le clacchette.
1: Le clacchette.
0: Le clacchette che devi.
1: L'ho mangiata in Svizzera una clacchette una volta.
0: Sono i pezzi di metallo che si attaccano alla scarpa.
1: Al formaggio.
0: Per fare quel classico rumore del tip tap. Sì, è periodo.
1: Allora, se Cristiano è impazzito continua a fare suoni con la voce. Ieri dovevamo fare i rumori, non ne ha fatto uno.
3: È vero.
1: Oggi che deve fare il tip tap sta facendo l'orchestra.
2: Stiamo immaginando un bel numero combo tip tap e rutti.
1: Dai.
2: Sai che potrebbe andare a Italia's Talent.
0: Povera. Tra l'altro avrà anche una parte perché lo spettacolo è Ritorno al futuro e lei è la donna dell'orologio.
1: Il ritorno è...
2: perché rimette le lancette sono ferme e lei lo fa ripartire.
1: No, lei è quella che manda il fulmine alla fine del film.
2: Mezzogiorno.
3: Dai,
2: no, Bruno,
3: Italia Brot Talent.
1: Sta fermi lì. Allora, no, è un saggio diverso questo.
0: Il titolo.
1: Arriva
2: Italia Brot Talent, l'avete perso.
0: E non l'ho sentito.
2: Ah, ok.
0: Torniamo ai vostri saggi. Dai. State arrivando al 331-8090-101. Sentiamovi.
4: Allora, io mi ricordo ancora la recita alle elementari.
1: Sì.
4: Facevamo Prezzemolina, una rivisitazione di una favola. Io ero la mamma e le parole che hanno suscitato un'ovazione da parte del pubblico sono state: oh no, ed ora che cosa dirò a mio marito? Sarà furioso e dirà che per colpa mia dovremo per sempre rispettare questo terribile patto con le fate. E via di scroll.
1: No, continua.
4: Ma e la so ancora a memoria.
1: Continua di Simone, continua. Ma brava.
0: Roberta.
1: Brava.
0: Beh, ancora con tutta l'interpretazione.
1: Sì, se la ricorda, capito?
0: Se la ricorda. Le prime cose.
1: Spettacolo.
0: Ma abbiamo imparato a memoria.
2: Con chi confina l'Italia dall'elementare. Brava comunque. Prezzemolina.
1: Prezzemolina, sì, il saggio di fine anno. Sì.
0: Continuate con i vostri ricordi dei saggi di fine anno, le vostre esibizioni o quelle che vi siete dovuti sorbire o godere.
1: Anche il Milan ha fatto il saggio di fine anno domenica, giusto?
3: Non è andata benissimo. No, eh?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: sentirmi in questo studio, non so perché.
1: Sì. Allora, sì, decidi tu dove la vuoi, in testa oppure quella, quella, quella pianola. Dove, bambino?
2: Poi c'ha proprio un suono marcio.
1: Sì, esatto.
0: Proprio quelle che...
1: C'ha i numeri sui
0: tasti.
1: Penso
0: che ci ha fatto una carriera, con, sì, gli strumenti musicali per i bambini. C'è un'orchestra che suona proprio i folli che...
3: Ah, quelli...
0: Che schiacci, che fanno tutti i rumori. Quindi ne sentiamo un pezzettino dopo. Adesso ci dobbiamo concentrare sulla sfida, la battuta più brutta del giorno. Ho raccontato che l'Amoroso ha fatto un nuovo singolo, si chiama Trottorino.
1: Trottorino Amoroso. Vabbè, il tuo amico dov'è, bambino? L'altro?
4: Allora, io volevo parlare.
1: Non mi ricordo come ti chiami.
4: Della relatività di Einstein.
1: Sì, la...
4: che il tempo non è assoluto, ma si deforma come una gomma sotto un pedo.
1: Ho capito.
0: Sono intelligentissimi questi
1: mamma
0: due
1: mia,
0: ragazzi.
1: La relatività di Einstein.
0: Eppure, sì, saranno i giudici della gara di oggi.
4: La fotosintesi clorofilliana è magia chimica. Sì. E piante trasformano la luce in vita come gli alchimisti sognano.
1: Sì, ma ricorri alla chimica anche in questa età tu, probabilmente, giusto? Te ne sei calata, sì, qualche...
3: Ma mamma sulla tangenziale chi la prende oggi?
1: Dai!
4: Dostoevskij scriveva notti intere con la febbre alta.
1: Chi?
0: Ah sì, eh?
4: Dostoevskij.
3: Ma bello che abbiamo avuto anche il coraggio di dire a grande richiesta.
1: Sì, esatto.
3: A grande richiesta di chi? Esatto?
1: I bambini eruditi.
0: Anche perché siete voi a dover valutare i nostri amici. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
5: Che challenge. Comunque però... io preferisco i Kiss che cantano Milicia. Io
1: preferisco i Kiss che cantano Milicia. I Kiss Milicia.
3: Bella.
1: Bella, mi piace.
3: Io spero che arrivi la Milicia armata e lo porti via presto.
0: Ok, poi oggi siamo al settimo piano con le botole. È lunga, esatto. Secondo sfidante.
5: No, vabbè, assurdo, ma è Amoroso.
6: L'Amoroso.
5: Riccardo da Osimo.
0: Ciao Ricky, da Osimo.
1: Da Osimo.
0: Ciao. Allora, Amoroso.
1: Avanti l'Osimo.
3: Osimo c'è vicino la Madonna di Loreto.
1: Sì, sì, sì, esatto.
7: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
7: Sì, molto bravo Alessandro Amoroso, devo ammetterlo, però io personalmente preferisco Neffa, perché una ne pensa, cento Neffa. Ma non è da Verona.
0: Bene, Verona c'è!
1: Anche Verona è un posto dove
3: sì,
1: è un problema.
3: Questo si deve abbattere,
1: sì, esatto,
3: almeno una grandinata.
1: No! Quelle dita, fai come tutti i bambini, mettitele nel naso.
8: Sto okay? provando.
4: Nell'antica Grecia i comici prendevano in giro gli schiavi, gobi, zoppi, chiamandoli mostri per ridere.
8: Bravo.
4: I giullari nel Medioevo prendevano in giro i poveri, i malati, diversi senza pietà e senza compassione.
0: E invece cioè, nel 2026 fanno il Tortorella Challenge.
3: Per il piccolino avevo una domanda. Ma tua sorella poi ha fatto la convergenza?
1: No, perché?
3: No, perché?
0: Sono bimbi,
1: sono bimbi, trattameli bene.
0: Sono qui a valutare battute tipo questa.
9: Ciao ragazzi, Alessandro da Aquiliano.
0: Ciao.
9: La migliore comunque un chilo di zucchero.
0: È bella, è vero, l'avevo sentita. Un chilo, la canzone di zucchero.
1: Ah, un chilo di zucchero, no, l'ho capito adesso.
3: E con un chilo di zucchero
1: la pilola va giù.
3: Sì, va giù
0: allora,
3: anche la vita però.
0: Ragazzi, con le pianole non avete chiuso la porta, è rimasta aperta, quindi forse potrebbe essere entrato un ultimissimo sfidante.
10: No, no. Sono Daniele da Villanterio.
0: No.
10: Un romano gli è caduto il microfono sul piede e gli dice, al toscano: ah oh, oh. Carina, lei non vende!

0: Resta qui, resta qui, cardinale dai non vendere. Resta qui, resta qui.
1: Cardinale dai non vendere.
2: Riccardo, è inutile che tu lo boicotti, esatto. Suonandoci, non ti ha nemmeno considerato, no, oggi. No. Cioè, così dietro la Juventus, che è noto se pista interista, che ci boicotta sempre, capito? Ce l'aveva oggi con i milanisti.
1: Esatto, esatto, eh. Cardinale dai non vendere.
2: Va bene, va bene.
3: Ragazzi, tocca a voi.
4: Io ho finito la lingua, la saliva.
1: Vai avanti, vabbè, va avanti l'altro bambino, su.
5: Pirandello diceva che la comicità è l'avvertimento del contrario.
4: È
5: vero. L'umorismo è il sentimento del contrario, con compassione.
4: Sì,
5: e la comicità è brutta, così il riso alle spalle degli altri, e l'umorismo è il riso con gli altri.
3: Allora, okay, non devi ripetere.
1: Sì, comunque
6: è assurdo, ma è amoroso.
1: Amoroso, comunque.
6: Riccardo.
1: Sulla sorella, bambino, aveva ragione Cristiano.
2: Sì. Bambino, avevo un'ultima domanda.
1: No, per favore.
2: Ma tuo padre festeggia sempre il giorno di San Martino?
5: Sì.
3: Okay. Vabbè, non richiedete mai più i bambini eruditi come giudici di gara.
5: Nel 600 Molière fece ridere delle persone anziane e dei malaticci, e loro non hanno preso cazzo.
3: Sì, le più fastidiosi dei saggi di fine anno, veramente, di cui stiamo parlando
2: oggi. Ma sai che mi sto innervosendo veramente? È un grado di... un coefficiente di molestia che è intollerabile.
3: Per la prima volta non vedo l'ora anch'io di chiudere il Tortorella Challenge e di darvi appuntamento a domani.

0: per sentire le vostre voci che ci raccontano i ricordi, le paure legate ai prossimi saggi di fine anno, ma c'è chi ci scrive al 331 80 90 101 e con una buona motivazione.
1: Esatto, dice buongiorno banda, ridite buongiorno anche voi.
2: Buongiorno. Buongiorno. Okay.
1: Non mando un vocale altrimenti la mia compagna mi sgama. Io devo andare al saggio della mia compagna che ha 45 anni e insieme alle sue amiche non sanno ballare.
3: Bene.
1: Quindi mi devo fracassare i maroni con tutti i bambini della scuola e poi con queste quattro scappate di casa che si atteggiano a ballerine.
4: Vabbè.
1: E io con quel mazzetto di fiori per quattro ore in mano che alla fine appassisce per quanto è scoglionato anche lui.
3: Benissimo.
1: Il suo numero è 348011.
4: No,
1: era per dire.
3: Ma io credo che lei l'abbia comunque sgamato dall'illustrazione che ha fatto.
1: Sì, sì, sì.
4: Beh, oddio. È pieno il mondo, di scappati di casa.
0: Dai, diciamola Sandro così, da Udine.
1: Sandro da Udine che dice?
0: Ce lo inventiamo, no, il nome così, giusto per scagionarlo.
1: No.
0: E c'è chi invece ha il coraggio di metterci la voce e il nome. Sentiamo.
5: Saggio alle elementari.
0: Sì.
5: Esattamente 1966.
0: Sì.
5: Se mi cerchi mi nascondo, se mi chiami non rispondo.
3: Tutto bene?
5: Se tu dici il mondo è bello, certo butto e lo vedrò. Tutti van con me d'accordo. Di canzicchio dicano.
3: La fa tutta?
5: Era la canzone del Bastian Contrari.
1: Dai.
5: Ciao Mimmo da Torino.
0: Oh. Ciao Mimmo.
1: Sai
0: Mimmo.
1: Chi invece è contento dei saggi di fine stagione?
0: Chi?
1: Il fotografo del saggio.
0: È
1: che
0: vero.
3: Mazza.
1: Che è quello che lavora più di tutti.
4: E guadagna più di tutti.
1: Esatto, che vende 10 euro a foto e ne fa 400 in un pomeriggio.
0: E tu nonostante nella gallery ti ritrovi 70.000 foto del saggio, perché l'hai fatta anche tu, poi
1: poi quella ufficiale.
0: Una bimba all'ascolto, sentiamo cosa ci racconta.
6: Ciao R101, io un paio d'anni fa ho fatto un saggio di danza, ma c'avevo in testa una caramellona, era pesantissima, faceva malissimo.
1: Aiuto.
6: Ciao da Arianna da Foglia.
0: Però Arianna, perché anche i costumi spesso sono fatti a mano dalle mamme.
1: Ingombranti.
4: La prossima volta Arianna fatti dare quella col buco, così te la infili la caramella.
1: Con ste temperature i costumi in velluto.
4: Aiuto. Guarda, no, io mi sono mai ripreso, non c'entra nulla col saggio. Una volta girai un film con Massimo Ceccherini in Val d'Orcia, era l'8 di agosto, ero vestito con giacca a vento, pantaloni velluti e scarponi. Non vi dico.
3: Ceccherini, ti ricordi questa cosa, Ceccherini?
7: Lo ricordo quando puzzava, capito? Puzzava!
4: Però l'indennizzo fu che mi misero nel camper insieme a Victoria Silvstedt.
0: Quindi ancora più caldo.
4: Pneumatica, esatto, sì. Pneumatica attrice svedese.
0: Si gira nelle stagioni opposte alla fine. Il film d'estate è peggio perché ti devi mettere la magliettina quando fuori magari ci sono 10 gradi.
4: O fare il bagno, esatto. Novembre, esatto.
3: Ma non c'è nessun aneddoto bello in quel camerino da raccontare?
1: Sì.
4: Ahimè,
1: dai, raccontati te.
4: Però il film era La mia vita a stelle strisce.
3: No, non c'è.
1: Eri tu e Bernie Eccleston? No, chi era?
4: No, Victoria Silvstedt.

0: Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, come state?
1: Grande Pupo, auguri per i tuoi 50 anni di successi.
0: Davvero?
1: Sì?
2: Sì, non lo sai neanche te, vero?
1: Farai un concerto a Firenze per celebrare l'occasione.
3: Ah, no, non a Mosca? Pensavo tu fossi DJ resident a Mosca ormai.
0: Sai perché? Perché a Firenze mi danno 400 euro, a Mosca mi danno 100.000, quindi cosa faccio?
2: Oh, addirittura.
1: Effettivamente, vista così.
0: A Firenze mi danno 400 euro e neanche da mangiare, non lo so. Sono troppo simpatico. Sono al saggio di fine anno dei miei nipoti.
2: Oh, okay.
0: Ma mi hanno scambiato per i miei nipotini e ho dovuto imparare a improvvisare il saggio di recitazione.
1: Che dove ti tocca fare?
0: Il grillo di Pinocchio.
2: Il grillo.
0: Di solito il saggio quando vai al saggio di recitazione, no? Sono sempre tutti i bambini che recitano così, no?
4: Bravo, è vero.
5: Non le pecore. Agnelli.
4: È vero. Capisci una parola su dieci.
0: Stai ferma davanti al microfono. Allora io ho pensato, sono andato a vedere anche il saggio di Guccini.
2: Di Guccini.
1: Guccini anche lui fa un saggio?
0: Ha fatto il saggio di Temptation Island.
2: Ma dai. È perché ormai si è appassionato, scusa, lì. Cioè.
0: Vedi questa musichina marcia sotto? C'è un pianista qua.
2: Ma sì?
0: No. Ecco, abbiamo il nostro Riccardo che ha la
1: Riccardo con la pianola del figlio.
2: Marcia bello, sembra marcia alla turca, ma solo con la turca.
3: Sì, sì.
0: Oh, Temptation Island, dove il cuore si cerca si perdono, dove l'amore si tende si spezza.
2: Continua a suonare anche.
0: Dove Sharon di fronte al falò chiede cosa sta succedendo, perché a me piacciono i media, dove la gente... C'è gente che non ha la terza media. E allora lo guardi se ti va, e se non ti va, il budello.
1: Di domani. Lo
3: sapevamo
1: tutti.
3: Riccardo Russo suona al piano perché è l'unico strumento che è bianco e nero.
4: Anche bravo.

0: quando si è tutti nella stessa barca alla fine è mezzo gaudio il mal comune, ed è un po' per tutti periodo di saggi di fine anno, che c'è il nipotino, il fratello.
1: Stavi raccontando prima quello della di tua sorella, giusto?
0: Sì, venerdì andrò a vedere mia sorella al pazienza. Teatro.
2: Come, come sta Ghibli?
1: No, appunto, sua sorella è, no, è famosa per il rutto potentissimo. Appunto, oh, voglio capire che tipo di saggio
0: per quello.
1: Che tipo di saggio fa?
0: Fa tip tap. Che fa ridere,
1: oh, la figlia di questo fa hip hop, quell'altra fa tip tap, io faccio cin cin.
3: No, tu fai tip tap.
1: Scusa,
0: però sì, sarà in un teatro molto bello a Milano, dove tutte le classi di questa scuola di danza si esibiranno venerdì sera, e quindi sì, partiranno dai bimbi della musica classica, l'hip hop, e poi arriva il tip tap.
3: Paolo, le scarpe fai il tip tap o no?
1: Io faccio tip tap.
0: Anch'io ho fatto tip tap da piccolina.
1: Davvero?
3: No. Ma okay, c'è qualcosa che non ha fatto Chiara da piccolina.
1: Sì, ma con le scarpe antinfortunistiche però.
0: Quelle no, con le clacchette.
1: Con le clacchette.
0: Le clacchette che devi...
1: L'ho mangiata in Svizzera una clacchette una volta.
0: Sono i pezzi di metallo che si attaccano alla scarpa.
1: Al formaggio.
0: Per fare quel classico rumore del tip tap. Sì, è periodo.
1: Allora, se Cristiano è impazzito continua a fare suoni con la voce. Ieri dovevamo fare i rumori, non ne ha fatto uno.
3: È vero.
1: Oggi che deve fare il tip tap sta facendo l'orchestra.
2: Stiamo immaginando un bel numero combo tip tap e rutti.
1: Ah, dai.
2: Sai che potrebbe andare a Italia's Talent.
0: Povera. Tra l'altro avrà anche una parte, perché lo spettacolo è Ritorno al futuro e lei è la donna dell'orologio.
1: Il ritorno è...
2: perché rimette le lancette sono ferme e lei lo fa ripartire.
1: No, lei è quella, lei è quella che manda il fulmine alla fine del film.
2: Mezzogiorno.
3: No, Italia Brot Talent.
1: Sta fermi lì. Allora, no, è un saggio diverso. Scusate,
0: questo. Senti il titolo.
1: Arriva, non arriva.
2: Italia Brot Talent, l'avete perso.
0: E non l'ho sentito.
2: Ah, ok.
0: Torniamo ai vostri saggi. Dai. State arrivando al 331 80 90 101. Sentiamovi.
4: Allora, io mi ricordo ancora la recita alle elementari.
1: Sì.
4: Facevamo Prezzemolina, una rivisitazione di una favola. Io ero la mamma e le parole che hanno suscitato un'ovazione da parte del pubblico sono state: oh no, ed ora che cosa dirò a mio marito? Sarà furioso e dirà che per colpa mia dovremo per sempre rispettare questo terribile patto con le fate. E via di scroscia.
1: No, continua.
4: Ma la so ancora a memoria.
1: Continua, Roberta, di Simone, continua. Scusa. Ma brava.
0: Roberta.
1: Brava.
0: Beh, ancora con tutta l'interpretazione.
1: Sì, e se la ricorda, capito?
0: Se la ricorda. Le prime cose...
1: Spettacolo.
0: Ma abbiamo imparato a memoria.
2: Con chi confina l'Italia dall'elementare. Brava comunque. Brava Prezzemolina.
1: Prezzemolina, sì, il saggio di fine anno. Sì.
0: Continuate con i vostri ricordi dei saggi di fine anno, le vostre esibizioni o quelle che vi siete dovuti sorbire o godere.
1: Anche il Milan ha fatto il saggio di fine anno domenica, giusto?
3: Non è andata benissimo. No, eh?

0: chiede.
1: I cantanti come fanno? Quelli che hanno anni e anni di repertorio, di canzoni, di testi da ricordare uno dietro l'altro, come, perché fai così? Perché
2: no, alzo la mano perché Samuele Bersani, che sono andato a vedere durante l'inverno, fa oramai concerti con Leggio, lo dice subito, esatto. Dice guardate, io non mi ricordo più le canzoni, questo è Leggio, come
3: è facile a teatro, hai il tuo Leggio quando ti devi esibire magari in uno stadio enorme, ma dove lo metti il gobbo?
1: Ma vi ricordate Mariah Carey quando alle Olimpiadi aveva davanti sembrava che parlasse
2: ma c'è un metodo,
1: perché poi insomma al di là del monitor c'è, e questo non lo sapevo,
4: cambiare mestiere tipo
1: c'è chi nella cuffietta da auricolare ha registrato precedentemente la propria voce che in modo molto veloce suggerisce la frase da cantare immediatamente dopo.
4: L'autosuggeritore.
1: Esatto.
2: Come il suggeritore che a teatro sta nelle quinte, in quelle pause che l'attore fa, gli
1: dice.
3: I cantanti hanno già il loro auricolare, quindi sfruttano quello. Ma chi in particolare si è inventato questa cosa?
1: Sembra che Tiziano Ferro ne faccia grande uso, ma che Masini, no?
3: Esatto.
1: Che dopo il Vaffa non gli veniva più in mente cos'altro da dire, no?
3: La copiata a Masini. In realtà la storia è questa: Tiziano si doveva esibire dopo Marco Masini a Sanremo e ha sentito che lui nelle cuffie aveva dei suggerimenti. Ha detto geniale, lo voglio anch'io. Quindi ad ogni concerto, immaginatevi Tiziano Ferro che canta Rosso Relativo, comincia Rosso Relativo e nella cuffia senza macchia d'amore,
4: Madonna,
3: e così riesce a ricordarsi le parole.
1: E questo fa il figurone di quello che non ha neanche bisogno del monitor davanti.
3: Esatto.
1: Dico, guarda, pensate, se
5: io l'auricolare ce l'ho quando mi accoppio.
1: Per spiegarti che ruolo devi avere in tutto ciò.
3: Quindi è impossibile dimenticarsi le parole.
2: Viene da dire che se sei Tiziano Ferro non ti ricordi più il Rosso Relativo, puoi anche smettersi.
3: Dice che c'ha questo problema di memoria. Però invece voi ai saggi siete sempre perfetti. Sentiamo le vostre voci.
6: Ragazzi, buongiorno.
3: Ciao.
6: Io ho 6 nipotini, ma non sono mai andata ad un loro saggio o recita scolastica. Perché piango come una fontana dall'inizio alla fine, quindi questa è la mia esperienza. Ciao Jenny da Napoli.
3: Tua scusa perfetta, Jenny da Napoli, ammettiamolo che
4: Sono così scarsi che gli viene da piangere.
2: Infatti negli inviti pregano di non fare foto col flash e di non buttare la segatura in terra. Così alcuni teatri
6: lo fanno. Amici, io a 6 anni ho fatto la recita, dovevamo in 5 rappresentare le vocali. Ovviamente io ero la lettera A, la coccola di mamma, ma la mia compagna, che odiavo perché era bellissima con delle trecce enormi, diceva: io sono la lettera I, la più bella che c'è qui. Una rabbia per tutta la recita, perché volevo essere io la più bella, ero solo la coccola di mamma. Ciao,
1: e Cristiano,
6: un abbraccione.
1: Cristiano era la lettera U che va sempre a far pupù.
4: No, è la lettera A col cioè nel senso finiva anche peggio.
2: Non hai risposto alla bambina dalle trecce lunghe. Lo dico.
7: Comunque,
2: fai la lettera U, così a Fangala ci vai tu.
3: Attenzione, è tornato il bambino erudito.
7: Dovete sapere che ho dato la paghetta ai miei genitori perché questo mese sono stati molto bravi.
1: Eccola lì.
7: Ti leggo sempre la storia prima di andare a letto.
4: Sì.
7: Mio padre, se dice le parolacce, li tocco la macchina e così deve andare al lavoro in taxi.
4: Bravo, che bella idea.
7: Di solito, se mio nonno guarda troppo la TV, gli tolgo le pasticche per la pressione.
4: No,
3: ma faccia il bimbo.
7: Per punizione.
1: Bambino, vieni a giocare con me a mosca cieca in tangenziale, poi alle 10.
7: Sì, però prima volevo parlarvi della mia tesi che si intitola Interfaccia cervello-computer per il controllo di protesi robotiche con feedback tattile in tempo reale.
3: È che purtroppo non c'è più tempo oggi qui, magari nei prossimi giorni.
2: Ma l'unità di misura di tua madre è sempre la teglia?

0: bello.
1: Ti è piaciuta?
0: No.
2: Che bello per cosa? Eh? Che bello cosa?
3: Che finita,
0: tutto il contesto, l'arredamento, poi.
1: Dopo un challenge dove abbiamo avuto i due bambini eroditi, di cui uno che si è esibito con la pianola, vale tutto.
0: Sto leggendo dei messaggi che là fuori hanno gradito.
3: Sì, hai visto?
0: Sì.
1: Ci hanno fatto venire in mente però i nostri due bambini eruditi e la Play Toy Orchestra. È un'orchestra, l'unica al mondo, che segue brani di musica classica utilizzando solo strumenti giocattolo.
0: Ecco.
1: Quindi i mini pianoforti, i campanelli, le trombette di plastica, il coccodrillo di gomma e le macchinine.
2: Dai.
1: Sentite cosa riescono a creare.
2: Sentiamo.
1: Ci sono tutti i giocattoli.

0: modo per avvicinare i bimbi alla musica classica, certo, suonandola con strumenti super divertenti.
1: Certo, avviciniamoli pure anche.
2: Roba nostra, è l'inno di Mameli questo.
1: Questo?
0: Scaramouche, Scaramouche.
2: No, Scaramouche. Questa è l'unica orchestra al mondo
0: che suona giocattoli, sì.
2: Quindi il giorno che loro decidono di smettere, non c'è più nessuno, non ce ne sono altre.
3: Questo è un allegro, un adagio, è una sorta di minuetto,
2: no, però,
3: con la posizione.
2: No, scusate,
0: è arrivato l'altro bambino erudito.
2: Per oggi basta, abbiamo detto, vero?
1: No. Sì, perché anche, no, anche noi con la musica, noi sul pentagramma ci stendiamo le mutande ad asciugare. Scusa.
0: Cosa ne pensano i nostri amici di questi due ospiti che abbiamo avuto oggi?
4: Comunque voi parlate del Tortorella, ma quanto sono fastidiosi due marmocchi saccenti.
1: Ed è per questo che stiamo pensando di dedicare loro una rubrica quotidiana.
2: Certo.
0: Perché sì, poi le emozioni sono
1: condivise,
0: diverse.
5: Ride, vedi?
6: Buongiorno, ma voi siete basta.
0: Buongiorno.
6: Fermare la macchina perché non ce la facevo più dopo i bambini del Tortorella Challenge. Siete basta. Vi adoro tutti.
5: Cioè,
6: Michele da Maschia Franca.
5: Ci ha insultato, no? Per un quarto d'ora.
0: Sì.
5: Però in maniera ilare.
2: Ma non ti puoi insultare senza ridere come ai vecchi tempi.
3: Credo che la musica è vibrazione ordinata, quindi queste onde sonore che rispettano i rapporti numerici precisi.
5: Hai ragione.
3: Tipo la scala pitagorica, sì, basata, certo, su tutti i primi, ora, l'ottava, la quinta, il quarto.
2: Scusate, ora faccio una parentesi così.
5: Sì. Sì.
2: Come se fossimo fuori dall'onda.
1: Io vado a chiamare un attimo, sì.
2: Dico, ma con i sondaggi così belli che sono arrivati ultimamente, il nostro radio che
0: tutto
2: è cresciuto del 7000%
5: per tirare su di nuovo,
2: affossare di nuovo quel...
5: No,
2: ci
5: qua
2: abbiamo
5: per
2: messo
5: tirare,
2: anni
5: per tirare su gli ascolti di nuovo, caro Cristiano.
0: Sì.
5: Visto che mezz'ora che mi esercito con l'editina qua sulla pianura, volevo dare un saggio per
1: voi,
5: no, un altro, però ufficiale, vero
1: sì,
5: e proprio.
1: Sì, certo.
0: Il saggio di fine anno di Riccardo Russo.
5: Oh, ragazzi, è la prima volta che metto le mani sulla pianoletta.
1: Vedete come te le metto addosso io dopo.
5: No. Sì. Vado? Pronti? Vai, siete vado. Pronti?
0: Se te la senti.
5: Vai.
1: Mamma mia.
0: Bene, dai,
5: bello, sai, manco
0: come
5: cos'è la metrica,
0: lezione.
5: non lo sai.
3: La metrica è il ritmo ordinato. La metrica è il ritmo ordinato, il tempo e la velocità. Qui c'è il metronomo di Mel, la misura dei battiti per minuto.

0: niente.
1: Siamo più scemi in questo studio, non so perché.
2: Sì. Allora, decidi tu dove la vuoi, in testa oppure quella la pianola. Dove, bambino?
3: Poi c'ha proprio un suono marcio.
2: Sì, esatto.
1: Proprio quelle che.
2: C'hai i numeri sui tasti.
1: Perché ci ha fatto una carriera con gli strumenti musicali per i bambini. C'è un'orchestra che suona proprio i polli che. Che schiacci, che fanno tutti i rumori. Quindi ne sentiamo un pezzettino dopo. Adesso ci dobbiamo concentrare sulla sfida, la battuta più brutta del giorno. Ho raccontato che l'Amoroso ha fatto un nuovo singolo. Si chiama Trottorino.
2: Trottorino amoroso. Vabbè, il tuo amico dov'è, bambino? L'altro?
4: Allora, io volevo parlare.
2: Non mi ricordo come ti chiami.
4: Della relatività di Einstein.
2: Sì,
4: che il tempo non è assoluto, ma si deforma come una gomma sotto un pedo.
2: Ho capito.
1: Sono intelligentissimi questi
2: due
1: ragazzi.
2: La relatività di Einstein.
1: Eppure saranno i giudici della gara di oggi.
4: La fotosintesi clorofilliana è magia chimica. Le piante trasformano la luce in vita come gli alchimisti sognano.
2: Sì, ma ricorri alla chimica anche in questa età tu, probabilmente, giusto? Te ne sei calata qualche...
5: Ma mamma sulla tangenziale chi la prende oggi?
2: Dai!
4: Dostoevskij scriveva notti intere con la febbre alta.
2: Chi?
1: Ah sì, eh?
4: Dostoevskij.
5: Ma bello che abbiamo avuto anche il coraggio di dire a grande richiesta.
2: Sì, esatto.
5: A grande richiesta di chi? Esatto?
2: I bambini eruditi.
1: Anche perché siete voi a dover valutare i nostri amici. Cominciamo con il primo sfidante.
6: Buongiorno Chiara.
1: Ciao.
6: Che challenge. Comunque io preferisco i Kiss che cantano Milicia.
2: Preferisco i Kiss che cantano Milicia. I Kiss Milicia.
3: Bella.
2: Bella, mi piace.
5: Io spero che arrivi la Milicia armata e lo porti via presto.
1: Ok, poi oggi siamo al settimo piano con le botole. È lunga,
5: male.
1: Esatto. Secondo sfidante.
6: No, vabbè, assurdo, ma è amoroso.
3: L'amoroso.
6: Riccardo da Osimo.
1: Ciao Ricky da Osimo.
2: Osimo.
1: Ciao. Allora, amoroso.
2: Avanti l'Osimo.
5: Osimo c'è vicino la Madonna di Loreto.
2: Sì, sì, esatto.
7: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
7: Sì, molto bravo Alessandro Amoroso, devo ammetterlo, però io personalmente preferisco Neffa, perché una ne pensa, cento ne fa. Non è da Verona.
1: Verona c'è.
2: Anche Verona è un posto dove
5: sì,
2: è un problema.
5: Questo si deve abbattere.
2: Sì, esatto.
5: Almeno una grandinata.
2: No. Quelle dita, fai come tutti i bambini, mettitele nel naso.
8: Okay? Sto provando.
4: Nell'antica Grecia i comici prendevano in giro gli schiavi, gobi, zoppi, chiamandoli mostri per ridere.
8: Bravo.
4: I giullari nel Medioevo prendevano in giro i poveri, i malati, diversi senza pietà e senza compassione.
1: E invece cioè, nel 2026 fanno il Tortorella Challenge.
5: Per il piccolino avevo una domanda. Ma tua sorella poi ha fatto la convergenza?
2: No, perché? No,
5: eravamo
1: sono bimbi,
2: sono bimbi, trattameli bene.
1: Sono qui a valutare battute tipo questa.
9: Ciao ragazzi, Alessandro da Aquiliano.
1: Ciao.
9: La migliore comunque un chilo di zucchero.
1: È bella, è vero, l'avevo sentita. Un chilo, la canzone di zucchero.
2: Ah, un chilo di zucchero. No, l'ho capito adesso.
5: E con un chilo di zucchero
2: la pilola va giù.
5: Sì, va giù
1: allora,
5: anche la vita. Però.
1: Ragazzi, con le pianole, non avete chiuso la porta, è rimasta aperta, quindi forse potrebbe essere entrato un ultimissimo sfidante.
10: No, aspetta, sono Daniele da Villanterio.
1: No.
10: Un romano gli è caduto il microfono sul piede e gli dice al toscano: ah, oh, oh. Carina, le dai non vendere! Resta qui! Resta qui! Carina, le dai non vendere! Resta qui! Resta
2: cardinale
10: qui.
2: Dai non vendere.
5: Riccardo, è inutile che tu lo boicotti,
1: esatto.
5: Suonandoci, non ti ha nemmeno considerato oggi.
2: No.
5: Cioè, così dietro
1: piccolo.
5: La Juventus, che nota se pista interista che ci boicotta sempre, capito? Ce l'aveva oggi con i milanisti.
2: Esatto, esatto. Cardinale dai non vendere.
5: Va bene, va bene.
1: Ragazzi, tocca a voi.
3: Io ho finito la lingua, la saliva.
2: Vai avanti, vabbè, va avanti l'altro bambino, su.
4: Pirandello diceva che la comicità è l'avvertimento del contrario.
3: È vero.
4: L'umorismo è il sentimento del contrario, con compassione.
2: Sì,
4: E la comicità è brutta, così il riso alle spalle degli altri, e l'umorismo è il riso con gli altri.
1: Allora, okay, non devi ripetere.
2: Sì, comunque.
6: è assurdo, ma è amoroso.
2: Amoroso, comunque. Riccardo. Sulla sorella, bambino, aveva ragione Cristiano.
5: Sì. Bambino, avevo un'ultima domanda.
2: No, per favore.
5: Ma tuo padre festeggia sempre il giorno di San Martino?
1: Sì. Ah, okay. Ah, vabbè, non richiedete mai più i bambini eruditi come giudici di gara.
4: Nel 600 Molière fece ridere delle persone anziane e dei malaticci e loro non hanno preso cazzo.
1: Siete più fastidiosi dei saggi di fine anno veramente, di cui stiamo parlando
5: oggi. Mi sto innervosendo veramente. È un grado di un coefficiente di molestia che è intollerabile.
1: Per la prima volta non vedo l'ora anch'io di chiudere il Tortorella Challenge e di darvi appuntamento a domani qui

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultim'ora dall'Africa, con l'Uganda che ordina la chiusura del confine con il Congo, dove i casi sospetti di Ebola sono in forte aumento. Operatori sanitari dell'Uganda erano stati esposti al morbo in seguito all'arrivo di pazienti dal Congo che avevano attraversato il confine prima che l'epidemia fosse dichiarata lo scorso 15 maggio. Ora il Medio Oriente. Teheran fa filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e di ripristino del traffico ai livelli prebellici. Entro un mese la Casa Bianca bolla però la bozza di Teheran come una completa invenzione. La cronaca dall'Italia: tragica aggressione alla stazione di Certosa a Milano, ucciso un 22enne italiano di origine dell'Ecuador che era in compagnia del fratello, accerchiato da una decina di persone, ferito e lasciato a terra in gravi condizioni. Il giovane è poi deceduto in ospedale. In serata a Rozzano c'è stato un altro accoltellamento ai danni di un 22enne originario del Marocco. Il giovane è stato ferito gravemente, si sarebbe trattato di una rissa tra lui e un coetaneo. Siamo al calcio, al Crystal Palace, la Conference League. I londinesi si impongono 1-0 sugli spagnoli del Rayo Vallecano nella finale disputata a Lipsia di Mateta, la rete decisiva. Chiusura dedicata al tennis e agli internazionali di Francia: Sonego eliminato dallo statunitense Paul, che si impone 3-7-0 dopo la Cocceretto. Fuori nel tabellone femminile anche Jasmine Paolini, sconfitta in 3-7 dall'Argentina a Sierra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: grande musica su R101 in questa settimana specialissima.
1: Ma allora, dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini. Ah, io me lo fa bene,
1: manca solo.
2: Leonardo, c'è anche una seconda parte del file?
0: Come fa? La quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare il nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha. Lenny!
2: Minchia Lenny.
3: È un file di anni fa.
1: Veramente. Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
3: Sì.
1: Che dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny e sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
3: Vabbè, quello è allora, nato così.
1: Ma qualche gatto.

0: qualche papera di Paolo Dini, adesso la tiriamo fuori.
1: Lì c'ha tutto le sue, i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla stragrande.
0: Perché siamo partiti dal fatto che l'Arsenal, dopo ben 22 anni, vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
1: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
0: Era poco credibile, effettivamente, però è stato il governo stesso a doversi tornare indietro
1: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3:1:80:90:101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra, che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sta circolando una foto, per 22 anni fa diventò, diciamo, virale per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle, diciamo,
0: a calabbo, io dicevo,
1: ok. Con entrambi con la sciarpa, e una foto molto molto simpatica, questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
0: come ha fatto a
1: cristone,
0: salire sulle spalle,
1: è salita la nonna.
0: Ah, ok.
1: È stato questo cambio, però ovviamente se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
2: ancora
1: viralissima.
2: di più, certo.
0: Mettendole insieme, soprattutto noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
3: Ugo da Fiumicino.
0: Ciao Ugo.
3: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni, insieme a tutta la mia famiglia, eravamo in 24. Tenete presente, ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
0: A te, ancora auguri.
1: La famiglia italiana sana che si riproduce
2: e
1: se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi, tutti.
2: La festa dove l'ha fatta lo stadio comunale.
1: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, orsù.
2: Certo.
1: Bravissimi.
0: Tra l'altro, leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
1: Ecco.
2: Sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
0: I bisnipoti.
1: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
4: Qua Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero degli abitanti. Sì. Ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro ci sarebbe, no?
2: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
4: Sai le seratine che faremo?
1: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
2: Bravo Leo, bravo Leo. Mica scemo quello.
0: Abbiamo già chi suona la nostra festa.
1: Chi
0: qui
1: suona?
0: Con noi, Superstar, tornano Tiziano Ferro e Gio.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda!

0: Super Star, Tiziano Ferro con Giorgia. Sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Chiamo da Varallo Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia. Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti.
2: Via.
3: Dici?
0: A casa, no?
4: Via, via, no. A casa,
3: sì, ma è ancora
4: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
3: Certo.
5: Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono 2 sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque. Non mi ricordo nulla.
0: Sì. Ciao a tutti. Oh, mi sa che è andato proprio bene.
4: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Doubtfire che quando torna. La protagonista femminile a casa sua che aveva lasciato i ragazzi
0: la
4: da
0: mamma.
4: Soli per una festa, la mamma, sì, c'era la gente aggrappata ai lampadari.
3: Ah, già, è vero.
4: Che saltava con jump around praticamente.
0: Mrs. Doubtfire.
4: Sì, mi sembra. Sì, quella dove
0: con Robbie Williams che si trasforma, sì. Che si veste da donna.
4: Sì.
0: Ricordo la festa. Vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 80 90.

0: C'è il pavone, sì, che ti chiama, cioè, Cristiano.
1: Facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Secondo tu, sì, i Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
1: Velvet no, magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì. Perché il nostro Mattia Gavallo le scova tutte.
0: Eh beh, una boy band come i Velvet qui alla banda di R101. Poi poco prima del Tortorella Challenge non può che impreziosire il momento, capisci?
1: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, Acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno. Ma non tergiversiamo, no, perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura, invece, di più.
1: Eccoci, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno. Sì.

0: speciale.
1: Un pochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
3: Cosa? No, Paolo, lascialo perdere, che ha portato anche i cornetti ripieni.
2: E ne offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
3: Ha offerto Paolo Dini, sì, esatto.
2: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la Verma ha lasciato il verme e lui le ha detto: ti amo.
4: La risata, sì, finta, sì, farina.
2: La risata di Paolo,
3: sì. Risata per compassione.
2: Si sente dal settimo piano, in realtà.
3: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè il Pavone a capo del sindacato dei Pavoni di Punta Marina, e che è qui con noi stamattina in diretta.
2: E poi la signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social.
5: Sì, posso dire una cosa?
3: Ci dica. Dica.
6: Che pavone, il pavone.
5: Rivolgo i pavoni, lasciamo perdere le battute.
2: Preferisce. No, ormai ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
3: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
4: Pavone,
3: no?
4: sì.
3: Starnazza, sembra un po'.
2: Non lo so, però effettivamente abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva. Cioè, una volta il coccodrillo mancava, coccodrillo, il pavone,
3: ci abbiamo rinunciato.
2: Adesso lo conosciamo tutti a memoria.
6: Scusate,
3: sì?
6: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini?
4: Bella idea.
2: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
4: No, Rita Pavone, no. Questa è una gag di un marciume. Che però nel challenge ci sta,
2: Ci sta, ci sta.
4: Sì.
2: È inutile che provate veramente a terciversare. Senti. Tocca ai nostri amici.
6: No, il ballo del pavone.
7: Bravo.
2: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
8: Ciao Chiara.
2: Ciao.
8: I miei vermi invece, visto che sta arrivando il caldo, il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto da Monza.
2: Ciao Alberto.
4: Ciao, è andato.
2: Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti, andiamo a Palermo.
9: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, no. Avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione,
2: sì?
9: E mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
3: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri, insomma, i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo. Già. Ecco,
7: meglio così, dai.
3: No.
2: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
10: Buongiorno al Recento 1.
2: Ciao.
10: Sono Gabriele da Magenta.
2: Buongiorno.
10: Invece lo sapete che il mio porco spino è andato dal parrucchiere. Troppo, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
2: Ciao.
4: Ma cosa ride?
2: Ride da remoto, Paolo Dini.
3: Sì, posso. C'è questa breaking news.
2: Attenzione, cosa è successo?
3: Il verso del pavone si chiama paupulo.
4: Il paupula.
3: Il verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
4: Paupulare.
2: Non potevamo chiederla direttamente al pavone in giuria?
3: Sì, in effetti sì.
2: Ci fa sentire come paupula?
4: Mazza. Il pavone che ha fumato.
6: Sa fare il pavone anche lontano, cioè il pavone vicino e il pavone. So fare
4: vai due. Lontano.
6: Aspetta.
2: Vabbè, vabbè, se ti allontani, che gusto c'è?
7: Perfetto.
4: Questo è meglio.
3: Grazie.
4: Sì, grazie.
3: Grazie.
2: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
11: Ciao, è R101, sono Leonardo da Milano.
2: Buongiorno, Leo.
11: I due maiali si parlano. Quello grande parla a quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maialetto.
2: Il maialetto! Ancora per andare a vedere i pavoni a Punta Marina. Perché?
3: È nata prima la battuta il maiale casca dal primo piano spec, oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
4: Bella domanda.
3: È una domanda che vi lasciamo così ci pensate nel pomeriggio, domani però ci fate sapere, ma c'è un ultimo sfidante.
2: Eh sì, vi avevo detto di non perdere tempo che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore, quindi vai l'ultimo sfidante.
0: Ciao Chiara, ciao banda, sono ciao. Eros da Milano.
2: Eros.
0: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice: ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra: ciao, piacere, cercopiteco. Ho Beh. Capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Ah. E cerca chi te pare, ma come ti chiami?
4: Basta. Però bella l'interpretazione.
2: Capite?
3: Sì, sì, sì.
2: C'è dello studio dietro, mica sì, sono improvvisati sì. i nostri challengeri. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della sì. signora.
5: Ah, the winner is
4: signora subito dei via. Pavoni. Ce la leviamo.
9: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Ah, Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
4: Bravo,
2: Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri alla Sardegna, sì. oggi la Sicilia. Oh, sì. le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì, organizzatevi.
7: Io so fare il pavone.
4: Vai.
7: Ah,
4: vero, questo è pavone.
12: Sì, buongiorno ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
4: No, no,
12: Carlo,
4: è un'altra
12: Turano.
4: Cosa. Un'altra cosa
3: perché non ci fanno ma non è gabbiano questo? Chiedo
2: sì. No, è il pavone.
4: È il pavone. No, è il pavone.
2: Il gabbiano l'abbiamo studiato benissimo. Bene durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
3: Sì, sì, che è andata alla grande, devo dire, se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
2: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
3: Sì, sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica
2: chiudiamolo
3: per chiudere la challenge di oggi e darvi, accidente alle vostre mamme,
2: la sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101.
3: Bene.

di danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola dita nei radio in questo fottutissimo 2020.

0: Cat Evans, I'll be missing you, alle 7.31 su R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Scusate, canale Paolo.
0: 67.
2: Paolo, qual è la cosa più bella che ti hanno detto?
0: Non c'è Paolo.
3: No, la più bella che mi hanno detto è stata: sei così basso che hai l'alito che puzza di piedi.
2: Bello. E poi l'altra? Ce n'è un'altra?
0: Abbiamo
3: o quando piove
0: audio.
3: Sei l'ultimo a saperlo.
4: Bene, pensaci Paolo. Paolo, accendi le luci.
0: Di Paolo Diri.
1: Vabbè, se sapevo che c'era lo stesso, stavo a casa io.
4: Scusate, ci provo. Paolo, accendi le luci in camera.
2: Si sono accese.
0: Ehi Paolo, devi dire la formula giusta.
3: Ok.
1: Va bene, è come un assistente vocale ormai, a tutti gli effetti.
0: Possiamo fargli dire qualunque cosa. Con questo sì. Ok, possiamo anche fargli un contratto per una nuova.
2: Bello.
1: Cosa stiamo aspettando, direi.
2: Che bella idea.
0: Benissimo. Sì.
2: Benissimo.
1: Amici, allora partendo
0: da casa,
1: recuperiamo il filo del discorso. Partendo sì. dalla falsa notizia che si è diffusa, allora, che si è diffusa in Botswana, ok, dove in seguito alla vittoria della Premier League da parte dell'Arsenal dopo 22 anni, l'equivalente del nostro scudetto, a un certo punto si è diffusa la voce che tutti i tifosi dell'Arsenal, del paese africano, potevano esentarsi dal lavoro e quindi tutti. Che a Gaborone, bella Gaborone,
2: Gaborone.
1: Sembra un paesino in provincia di Livorno, ma invece la capitale
2: è a Gaborone.
1: Vieni a Gaborone, vieni.
4: Visto fra Gabbro e Calambrone.
1: Esatto. E quindi vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima volta che avete festeggiato in modo scoppiettante, quando siete andati in pensione, una ricorrenza, un fatto, un anniversario, un compleanno, un accadimento qualsiasi.
0: Oppure quella volta che avete beccato Caparezza su Google Maps,
1: cioè?
0: Sta girando,
1: si vede dal satellite,
0: ragazzi,
1: la testa di
0: Caparezza su Google Maps.
1: Ma vabbè.
0: Sì, vicino a Bari, se mettete su Google Street View via Bettino Ricasoli 7,
1: Ricasoli.
0: Le persone sono oscurate, quelle che vedete, ci sono due sagome, due figure, però c'è la silhouette di Caparezza, uno dei due è lui.
1: Ma
2: chi l'ha scoperta sta cosa qua? Cioè, tu non fai nient'altro nella vita che andare alla ricerca.
1: Tra l'altro
0: è andato a capire.
1: Si vede la testa.
0: L'ha visto?
1: Sì.
0: Sì, lo riconosci, dai, la sua caparezza.
1: Certo, che vuol dire?
0: Identificativa.
1: Capariccia, oltretutto, poi, no?
2: Viva la privacy, magari quella è la sua via.
1: Sì, se vai a Monchidoro si vedono le mani di Gianni Morandi, anche dalla luna si vede.
0: Tra l'altro poi ne parleremo proprio con chi ha fatto questa foto. Potremmo anche parlare con Caparezza, probabilmente tra pochissimo.
2: Addirittura.
0: Esatto, ma dicevi bene Cristiano, stiamo parlando con i nostri amici, gli abbiamo chiesto qual è l'ultima volta che hanno festeggiato alla grande. Sentite
5: ieri
0: qua.
5: Sera ho vinto il festival della scuola cantando Alba Chiara.
0: Ma
5: ciao,
0: bello.
5: Giulia Bergamo.
0: Grande. Però. Giulia.

0: RL 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RL 101, la radio che ti fa stare bene. RL 101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. Nella notte nuovo raid americano in Iran contro un sito militare perché minacciava le truppe e la navigazione commerciale. Abbattuti alcuni droni lanciati dalla Repubblica Islamica, che a sua volta ha aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Il Kuwait respinge un attacco con missili e velivoli senza pilota. Intanto prosegue l'altalena di annunci e smentite sulle trattative per porre fine alla guerra. Zelensky scrive a Trump per sollecitare i Patriot. La situazione dell'Ucraina richiede un'azione rapida ed efficace. Putin, aperto a negoziare con Bruxelles, riferisce il suo portavoce Peskov. Intanto la Commissione europea accelera sull'adesione di Kiev all'Unione. Giorgia Meloni rivendica il primato europeo nell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. 166 miliardi ricevuti e 660.000 progetti finanziati. Il momento decisivo per spingere il più possibile sull'acceleratore, esorta la Premier. Allarme del Fondo Monetario Internazionale sul debito italiano, il ministro Giorgetti replica: non è una novità. Si segue la pista delle gang latinoamericane per l'omicidio del 22enne accoltellato a Milano in stazione Certosa, al culmine di una lite. Gli assalitori ancora in fuga. A Rozzano, un marocchino di 22 anni colpito da più fendenti durante una rissa. A Garbagnate due gruppi di nordafricani si sono fronteggiati con mazze, bastoni e sassi. Una bambina di 3 anni risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua nella vasca idromassaggio di un resort a Celle Ligure. La piccola è in vacanza con la famiglia straniera, trasportata d'urgenza al Gaslini di Genova, è grave. Tennis fuori da Roland Garros, Sonego, Cina e Paolini. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Darderi, Berrettini e Arnaldi. Calcio, il Crystal Palace conquista la Conference League. Battuti gli spagnoli del Rayo Vallecano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: musica su R101 in questa settimana specialissima.
1: Ma dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
1: audio di Paolo Dini.
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire

0: intelligenza naturale invece che intelligenza.
1: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny e sentire un po' che fine ha fatto, ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
0: Vabbè, quello è allora, nato così.
2: Ma qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso
1: Lì c'ha tutto le sue, i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla stragrande.
2: Perché siamo partiti dal fatto che l'Arsenal, dopo ben 22 anni, vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
1: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
2: Era poco credibile, effettivamente, però è stato il governo stesso a dover tornare indietro
1: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3:1:80:90:101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra, che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sta circolando una foto, 22 anni fa diventò virale per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle, entrambi con la sciarpa, e una foto molto molto simpatica, questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
2: come ha fatto un a cristone. Salire sulle spalle,
1: è salita la nonna.
2: Ok,
1: è stato questo cambio, però ovviamente se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
0: ancora di più,
2: mettendole insieme. Soprattutto noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
3: Ugo da Fiumicino.
2: Ciao Ugo.
3: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni insieme a tutta la mia famiglia, eravamo in 24. Tenete presente, ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
2: A te, ancora auguri.
1: La famiglia italiana sana che si riproduce
0: e prolifica.
1: E se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi, tutti.
0: La festa dove l'ha fatta lo stadio comunale.
1: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, orsù. Certo. Bravissimi.
2: Tra l'altro, leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
1: Ecco.
0: Sì, e chi inviti? In quel caso anche i parenti della ex sposa?
2: I bisnipoti.
1: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
4: Qua Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero di abitanti. Sì. Ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro ci sarebbe, no?
0: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
4: Sai le seratine che faremo?
1: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
0: Bravo Leo, mica scemo quello.
2: Abbiamo già chi suona alla nostra festa.
1: Chi
2: qui
1: suona?
2: Con noi Superstar, tornano Tiziano Ferro e Gio.

0: banda di R101.
1: Alessandra da Carda e Wiwa! Buona giornata a tutti!
2: O banda, come gusti a te canti! E Wiwa!

0: Tiziano Ferro con Giorgia, sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Chiamo da Varallo Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia. Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti.
2: Via.
3: Dici?
0: A casa, no?
4: Via, via, no. A casa,
3: sì, ma è ancora
4: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
5: Certo. Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono due sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque, non mi ricordo nulla.
0: Di sì. Ciao a tutti. Oh, mi sa che è andato proprio bene.
4: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Doubtfire, che quando torna la protagonista femminile a casa sua, che aveva lasciato i ragazzi
0: la
4: da
0: mamma.
4: Soli per una festa, la mamma, sì, c'era la gente aggrappata ai lampadari.
3: Ah, già, è vero.
4: Che saltava con jump around praticamente.
0: Mrs. Doubtfire?
4: Sì, mi sembra. Sì, quella dove.
0: Con Robbie Williams che si trasforma, sì. Che si veste da donna.
4: Sì.
0: Ricordo la festa, vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 80 90 100.

0: C'è il pavone, sì, che ti chiama,
1: che
0: Cristiano.
1: Facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Secondo tu, sì, i Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
3: Velvet no, magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì. Perché no, c'è Mattia Gavallo, le scova tutto.
0: Eh beh, una boy band come i Velvet qui alla banda di R101. Poi poco prima del Tortorella Challenge non può che impreziosire il momento, capisci?
3: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno. Ma non tergiversiamo, no, perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura invece, di più.
3: Ecco, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio che il abbia Tortorella inizio. Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
4: Tortorella
3: Zuppa Zuppa
4: è un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello.
0: È
4: un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
3: Ancora. No, Paolo lascialo perdere che ha portato anche i cornetti ripieni.
0: Quindi offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
3: Ha offerto Paolo Dini, sì, esatto.
0: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la Verma ha lasciato il verme e lui le ha detto ti amo.
5: Ha risata, sì, finta, sì, farina.
0: La risata di Paolo,
3: sì. Risata per compassione.
0: Si sente dal settimo piano in realtà.
3: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè
2: il pavone.
3: Pavone a capo del sindacato dei pavoni di Punta Marina e che è qui con noi stamattina in diretta.
0: E poi la signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per, sì, rifare il tetto. Quella che abbiamo, sì, sentito tutti urlare sui social, sì.
6: Posso dire una cosa?
3: Ci dica.
2: Che pavone, il pavone.
6: Rivoglio i pavoni, lasciamo perdere le battute.
0: Preferisce... No, ormai, sì, ci siete dentro entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
3: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi ovviamente,
5: pavone,
3: no?
5: Sì, sì.
3: Starnazza sembra un po'.
0: Non lo so, però effettivamente abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva. Cioè una volta il coccodrillo mancava,
3: coccodrillo,
0: il pavone, boh,
3: abbiamo rinunciato.
0: Adesso lo conosciamo tutti a memoria.
2: Scusate,
3: sì?
2: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini.
5: Bella idea.
0: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
5: No, Rita Pavone, no. Questa è una gag di un marciume che però nel challenge ci sta,
0: ci sta, ci sta,
5: sì, sì, sì.
0: È inutile che provate veramente a terciversare. Senti. Tocca ai nostri amici.
2: No, il ballo del pavone.
7: Bravo.
0: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
8: Ciao Chiara.
0: Ciao.
8: I miei vermi invece, visto che sta arrivando il caldo, il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto è da Monza.
0: Ciao Alberto.
5: Ciao, è andato.
0: Oh. Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti, andiamo a Palermo.
9: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, no, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione,
0: sì,
9: e mi hanno risposto per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
3: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri insomma i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo. Già. Ecco,
7: ma meglio così, dai.
3: No.
0: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
10: Buongiorno R101.
0: Ciao,
10: sono Gabriele da Magenta.
0: Buongiorno.
10: Invece lo sapete che il mio porcospino è andato dal parrucchiere. Però boh, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
5: Ma cosa ride?
0: Ride da remoto, Paolo Dini.
3: Sì, sì, posso. C'è questa breaking news.
0: Attenzione, cosa è successo?
3: Il verso del pavone,
5: ah? Sì,
3: si chiama paupulo.
5: Il paupula.
3: Verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
5: Paupulare.
0: Non potevamo chiederlo direttamente al pavone in giuria?
3: Sì, in effetti sì.
0: Ci fa sentire come paupula?
5: Mazza. Il pavone che ha fumato.
11: Sa
5: so
11: fare il
5: pacchetti.
11: Pavone anche lontano, cioè il pavone vicino e il pavone. So fare le...
5: Vai, lontano.
11: Aspetta.
0: Vabbè, sì, vabbè, se ti allontani che gusto, no, c'è?
5: Perfetto. Questo è meglio.
3: Grazie, grazie.
5: Sì, grazie, grazie.
3: Grazie.
0: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
1: Ciao, R101, sono Leonardo da Milano.
0: Buongiorno, Leo.
1: I due maiali si parlano. Quello grande parla a quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maialetto.
0: Il maialetto! La domenica mi ancora
5: sì, il sola.
0: Per andare a vedere i pavoni a Punta Marina. Perché?
3: È nata prima la battuta: il maiale casca dal primo piano, spec. Oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
5: Bella domanda.
3: È una domanda che vi lasciamo così. Ci pensate nel pomeriggio, domani però ci fate sapere. Ma c'è un ultimo sfidante.
0: Eh sì, vi avevo detto di non perdere tempo, che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore. Quindi vai, l'ultimo sfidante.
7: Ciao Chiara, ciao banda. Sono Eros da Milano.
0: Eros.
7: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice: ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra: ciao, piacere, cercopiteco. Ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. E cerca chi te pare, ma come ti chiami?
5: Basta. Però bella l'interpretazione.
0: Capite?
3: Sì, sì, sì.
0: C'è dello studio dietro, mica sì, sono improvvisati sì. I nostri challengeri. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della signora.
6: The winner is
5: subito via. Ce la leviamo.
9: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
5: Bravo,
0: Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri alla Sardegna, sì. Oggi la Sicilia, le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì, organizzatevi.
12: Io so fare il pavone.
5: Vai. Vero, questo è pavone.
13: Sì. Buongiorno ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
5: No.
13: No, Carlo,
5: è un'altra cosa. Un'altra cosa.
3: Perché non ci fanno. Ma non è gabbiano questo? Chiedo.
0: No, è il pavone.
5: È il pavone.
0: Gabbiano l'abbiamo studiato bene durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
3: Sì, sì, che è andata alla grande, devo dire, se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
0: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
3: Sì, sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica
0: allora
3: per chiudere la challenge di oggi e darvi, accidenti alle vostre mamme,
0: la sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101. Bene.

0: domenica.
1: La banda di R101.
2: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
3: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
4: Ciao banda, sono la Cristina.

0: Kate Evans, I'll be missing you, alle 7.31 su R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Scusate, canale Paolo.
0: 67.
2: Paolo, qual è la cosa più bella che ti hanno detto?
0: Non c'è Paolo.
3: No, la più bella che mi hanno detto è stata: sei così basso che hai l'alito che puzza di piedi.
2: Bello. E poi l'altra? Ce n'è un'altra?
0: Abbiamo i file.
3: Quando piove
0: audio.
3: Sei l'ultimo a saperlo.
2: Bene,
4: pensarci Paolo.
0: Paolo, accendi le luci. Di Paolo Diri.
1: Vabbè, se sapevo che c'era lo stesso, stavo a casa io.
4: Scusate, ci provo. Paolo, accendi le luci in camera.
2: Si sono accese.
0: Ehi Paolo, devi dire la formula giusta.
3: Ok.
1: Va bene, come, okay. È come un assistente vocale ormai, a tutti gli effetti.
0: Possiamo fargli dire qualunque cosa. Con questo sì. Ok, possiamo anche fargli un contratto per una nuova.
2: Bello.
1: Cosa stiamo aspettando, direi.
2: Che bella idea.
0: Benissimo. Sì.
2: Benissimo.
1: Amici, allora partendo dalla
0: casa.
1: Recuperiamo il filo del discorso. Partendo
2: sì.
1: dalla falsa notizia che si è diffusa. Allora? Che si è diffusa in Botswana, ok? Dove in seguito alla vittoria della Premier League da parte dell'Arsenal dopo 22 anni, l'equivalente del nostro scudetto, a un certo punto si è diffusa la voce che tutti i tifosi dell'Arsenal, del paese africano, sì. potevano esentarsi dal lavoro e quindi tutti che a Gaborone, bella Gaborone,
2: Gaborone.
1: Sembra un paesino in provincia di Livorno, ma invece la capitale
2: è a Gaborone.
1: Vieni a Gaborone, vieni.
4: Visto fra Gabbro e Calambrone.
1: Esatto, sì, esatto. E quindi vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima volta che avete festeggiato in modo scoppiettante, quando siete andati in pensione, una ricorrenza, un fatto, un anniversario, un compleanno, un accadimento qualsiasi.
0: Oppure quella volta che avete beccato Caparezza su Google Maps.
1: Cioè?
0: Perché sta girando.
1: Si vede dal satellite.
0: Ragazzi,
1: la testa di
0: Caparezza su Google Maps.
1: Ma vabbè.
0: Sì, vicino a Bari, se mettete su Google Street View via Bettino Ricasoli 7,
1: Ricasoli,
0: sì, okay. Ricasoli, le persone sono oscurate, quelle che vedete, ci sono due sagome, due figure, sì. Però c'è la silhouette di Caparezza, uno dei due è lui.
1: Ah. Vabbè, ma
2: e chi l'ha scoperta sta cosa qua? Cioè, tu non fai nient'altro nella vita che andare alla ricerca.
1: Tra l'altro
0: è andato a capire.
1: Si vede la testa.
0: L'ha visto?
1: Sì.
0: Sì, sì, lo riconosci, dai, la sua caparezza.
1: Beh, certo, che vuol dire?
0: Identificativa.
1: Capariccia, oltretutto,
2: certo.
1: Poi, no?
2: Viva la privacy, magari quella è la sua via.
1: Sì, se vai a Monchidoro si vedono le mani di Gianni Morandi, anche dalla luna si vede.
0: Tra l'altro poi ne parleremo proprio con chi ha fatto questa foto. Potremmo anche parlare con Caparezza, probabilmente tra pochissimo. Esatto.
2: Vabbè.
0: Ma dicevi bene, Cristiano, stiamo parlando con i nostri amici, gli abbiamo chiesto qual è l'ultima volta che hanno festeggiato alla grande. Sentite
5: ieri
0: qua.
5: Sera ho vinto il festival della scuola cantando Alba Chiara.
0: Ma
5: ciao,
0: bello.
5: Giulia Bergamo.
0: Grande.
2: Però.
0: Giulia.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Ester Oletto. Non si è fatta attendere la risposta di Teheran ai nuovi raid americani nel sud della Repubblica Islamica. I Pasdaran sostengono di aver colpito una base militare statunitense in Kuwait. Hanno sparato anche contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz, costringendole a dietro fronte. Sirene di allarme nel nord Israele per infiltrazioni aeree. L'Unione Europea accelera sull'adesione dell'Ucraina, mentre Zelensky scrive a Trump per sollecitare l'invio di Patriot. Il portavoce del Cremlino Peskov annuncia Putin disposto ad avviare negoziati con Bruxelles. I risultati del piano nazionale di ripresa e resilienza rivendicati da Giorgia Meloni all'evento adesso dedicato a Milano. In attesa della decima rata non ci resta che fare l'ultimo miglio e dobbiamo spingere il più possibile sull'acceleratore, esorta la Premier. Il Fondo Monetario Internazionale mette in guardia dal debito elevato che lo rende vulnerabile agli shock. Le indagini a Milano sull'omicidio del 22enne originario dell'Ecuador porterebbero alle bande latinoamericane. Altri episodi violenti nel capoluogo lombardo nelle ultime 24 ore. A Rozzano ha coltellato un marocchino durante una rissa. È grave. A Garbagnate scontro tra due gruppi di nordafricani con mazze, bastoni e sassi. Sale l'allerta per questa prima precoce ondata di calore sull'Italia con temperature sopra la media, afa e umidità alle stelle. Il Ministero della Salute segnala per oggi 4 città da bollino rosso: Torino, Bologna, Firenze e Roma. Tennis, giornata amara ieri a Roland Garros per i colori azzurri. Eliminati Paolini, Sonego e Cina. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Dardari, Arnaldi, Berrettini. Calcio, nella finale di Lipsia il Crystal Palace vince la Conference League battendo gli spagnoli del Rayo Vallecano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101. R101.

0: grande musica su R101 in questa settimana specialissima.
1: Ma dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini. Ah, io me lo farei,
1: quindi, manca solo
2: Leonardo. C'è credi. Anche una seconda parte del file
0: giovissima nella quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha Lenny.
2: Minchia Lenny.
3: È un file degli anni fa.
1: Veramente. Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
3: Sì.
1: E dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny e sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi. Anche
3: vabbè, quello è allora, nato così.
1: Ma qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini.
2: Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi. Anche
3: vabbè, quello è allora, nato così.

0: seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile effettivamente, però è stato il governo stesso a doversi tornare indietro
0: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3-1-80-90-101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra, che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sì, sta circolando una foto, per 22 anni fa diventò diciamo virale, sì, per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle, diciamo,
1: a calabbo, io dicevo,
0: ok, sì, con entrambi con la sciarpa, e una foto molto molto simpatica, questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto un a cristone, salire sulle spalle,
0: è salita la nonna.
1: Ah, ok.
0: È stato questo cambio, però ovviamente se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
2: ancora
0: viralissima.
2: di più.
1: Certo. Mettendole insieme soprattutto. Noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
3: Ugo da Fiumicino.
1: Ciao Ugo.
3: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni, insieme a tutta la mia famiglia, eravamo in 24. Tenete presente, ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
1: A te, ancora auguri.
0: La famiglia italiana sana che si riproduce
2: e prolifica.
0: E se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi. Tutti,
2: festa dove l'ha fatta lo stadio comunale.
0: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, orsù.
2: Certo.
0: Bravissimi.
1: Ma tra l'altro leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio
2: attenzione,
1: si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
0: Ecco.
2: Ah, sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
0: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
4: Qua Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero di abitanti, sì. Ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro ci sarebbe, no?
2: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
4: Sai le seratine che faremo?
0: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
2: Bravo Leo, bravo Leo. Mica scemo quello.
1: Abbiamo già chi suona alla nostra festa.
0: Chi
1: qui con
0: suona?
1: Noi, superstar, tornano Tiziano Ferro e Giorgio.

0: Bar, Tiziano Ferro con Giorgia, sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Chiamo da Varallo Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia. Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti.
2: Via.
3: Dici?
0: A casa, no?
4: Via, via, no. A casa,
3: sì, ma è ancora
4: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
3: Certo, certo, certo.
5: Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. Mi dicono due sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque. Non mi ricordo nulla.
0: Di sì. Ciao a tutti. Mi sa che è andato proprio bene.
4: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Doubtfire che quando torna la protagonista femminile a casa sua, che aveva lasciato i ragazzi
0: la
4: da
0: mamma.
4: Soli per una festa, la mamma, sì, c'era la gente aggrappata ai lampadari.
3: Ah, già, è vero.
4: Che saltava con jump around praticamente.
0: La Mrs. Doubtfire?
4: Sì, sì, mi sembra. Sì, sì, sì, quella dove.
0: Con Robbie Williams che si trasforma,
4: sì.
0: Che si veste da donna.
4: Sì, sì.
0: Ricordo la festa, vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 80 90 101.

0: C'è il pavone che ti chiama,
1: Cristiano. Facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Secondo tu, i Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
1: Velvet no, magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì. Perché il nostro Mattia Gavallo le scova tutte.
0: Eh beh, una boy band come i Velvet qui alla banda di R101. Poi poco prima del Tortorella Challenge non può che impreziosire il momento, capisci?
1: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, Acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno. Ma non tergiversiamo, no. Perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura invece, di più.
1: Eccoci, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno. Sì.

0: ufficiale.
1: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
3: Ancora. No, Paolo, lascialo perdere, che ha portato anche i cornetti ripieni.
2: Quindi offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
3: Ha offerto Paolo Dini, sì, esatto.
2: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la Verma ha lasciato il verme e lui le ha detto: ti amo.
4: La risata, sì, finta, sì. Farina.
2: La risata di Paolo,
3: sì. Risata per compassione.
2: Si ovviamente sente dal settimo piano, in realtà.
3: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè il Pavone a capo del sindacato dei pavoni di Punta Marina e che è qui con noi stamattina in diretta.
2: E poi la signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social.
5: Sì, posso dire una cosa?
3: Ci dica.
6: Che pavone?
5: Rivolgo i pavoni, lasciamo perdere le battute.
2: Preferisce. No, ormai ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
3: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
4: Pavone,
3: no?
4: sì.
3: Starnazza, sembra un po'.
2: Non lo so, abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva. Cioè, una volta il coccodrillo mancava, coccodrillo, il pavone,
3: abbiamo rinunciato.
2: Adesso lo conosciamo tutti a memoria.
6: Scusate,
3: sì?
6: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini?
4: Bella idea.
2: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
4: No, Rita Pavone, no. Questa è una gag di un marciume che però nel challenge ci sta,
2: ci sta.
4: Sì.
2: È inutile che provate veramente a tergiversare. Tocca ai nostri amici.
6: No, il ballo del pavone.
7: Bravo.
2: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
8: Ciao Chiara.
2: Ciao.
8: I miei vermi invece, visto che sta arrivando il caldo, il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto Pedamozzi.
2: Ciao Alberto.
4: Ciao, è andato.
2: Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti. Andiamo a Palermo.
9: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara,
2: buongiorno.
9: Avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione.
2: Sì.
9: E mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
3: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri, insomma, i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo. Già. Ecco,
7: meglio così, dai.
3: No.
2: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
10: Buongiorno al Re101.
2: Ciao.
10: Sono Gabriele da Magenta.
2: Buongiorno.
10: Invece lo sapete che il mio porco spino è andato dal parrucchiere. Però boh, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
2: Ciao.
4: Ma cosa ride?
2: Ride da remoto, Paolo Dini.
3: Sì, posso. C'è questa breaking news.
2: Attenzione, cosa è successo?
3: Il verso del pavone
4: si
3: chiama paupulo.
4: Paupula.
3: Il verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
4: Paupulare.
2: Non potevamo chiederla direttamente al pavone in giuria?
3: Sì, in effetti sì.
2: Ci fa sentire come paupula?
4: Mazza. Il pavone che ha fumato.
6: Sa fare il pavone anche lontano. Cioè, il pavone vicino e il pavone. So fare.
4: Vai, due. Lontano.
6: Aspetta.
2: Vabbè, se ti allontani, che gusto c'è?
7: Perfetto.
4: Questo è meglio.
3: Grazie.
4: Sì, grazie.
3: Grazie.
2: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
11: Ciao, R101, sono Leonardo da Milano.
2: Buongiorno, Leo.
11: I due maiali si parlano. Quello grande parla a quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maialetto.

0: nata prima la battuta il maiale casca dal primo piano spec, oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
1: Bella domanda.
0: È una domanda che vi lasciamo, così ci pensate nel pomeriggio, domani però... ci fate sapere. Ma c'è un ultimo sfidante.
2: Eh sì, vi avevo detto di non perdere tempo, che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore, quindi vai l'ultimo sfidante.
3: Ciao Chiara, ciao banda, sono Eros da Milano.
2: Eros.
3: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice: ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra: ciao, piacere, cercopiteco. Ho Beh. Capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Ah. E cerca chi te pare, ma come ti chiami?
1: Basta. Però bella l'interpretazione.
2: Capite?
0: Sì, sì, sì.
2: C'è dire. Dello studio dietro, mica sì, sono improvvisati sì. i nostri challengeri. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della
4: sì.
2: signora.
4: Ah, the winner is
1: signora subito dei via. Pavoni. Ce la leviamo.
5: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Ah, Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
1: Bravo,
2: Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri alla Sardegna. Sì. Oggi la Sicilia, oh, sì. le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì, organizzatevi.
6: Io so fare il pavone.
1: Vai.
6: Ah,
1: vero, questo è pavone.
7: Sì. Buongiorno, ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
6: Ah! Oh!
1: No.
7: No, Carlo, è un'altra cosa.
1: No. È un'altra cosa.
0: Perché non ci fanno. Ma non è gabbiano questo? Chiedo.
2: Sì. No, è il pavone.
1: È il pavone. No, il pavone.
2: Il gabbiano l'abbiamo studiato benissimo. Bene durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
0: Sì, sì, che è andata alla grande, devo dire, se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
2: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
0: Sì, sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica.
2: Chiudiamolo
0: per chiudere
2: qui.
0: La challenge di oggi e darvi, accidente alle vostre mamme.
2: La sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101.
0: Bene.

0: La banda di R101. Che viva! Musica e divertimento
1: al 101%.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi.

0: Stevens, I'll be missing you alle 7.31 su R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Quindi, scusate, canale Paolo.
0: 67.
2: Paolo, qual è la cosa più bella che ti hanno detto?
0: Non c'è Paolo.
3: No, la più bella che mi hanno detto è stata: sei così basso che hai l'alito che puzza di piedi.
2: Bello. E poi l'altra? Ce n'è un'altra?
0: Abbiamo
3: o quando piove
0: audio.
3: Sei l'ultimo a saperlo.
4: Bene, pensaci Paolo.
1: Paolo, accendi le luci.
0: Di Paolo Diri.
1: Vabbè, se sapevo che c'era lo stesso, stavo a casa io.
4: Scusateci, provo. Paolo, accendi le luci in camera.
2: Si sono accese.
0: Ehi Paolo, devi dire la formula giusta.
3: Ok.
1: Va bene, come, okay. È come un assistente vocale ormai, a tutti gli effetti.
0: Possiamo fargli dire qualunque cosa. Con questo sì. Ok, possiamo anche fargli un contratto per una nuova.
4: Bello.
1: Cosa stiamo aspettando, direi.
2: Che bella idea.
0: Benissimo. Sì.
2: Benissimo.
1: Amici, allora partendo
0: a
1: dalla
0: casa.
1: Recuperiamo il filo del discorso. Partendo sì. dalla falsa notizia che si è difesa. Allora, che si è diffusa in Botswana, ok, dove in seguito alla vittoria della Premier League da parte dell'Arsenal dopo 22 anni, l'equivalente del nostro scudetto, a un certo punto si è diffusa la voce che tutti i tifosi dell'Arsenal, del paese africano, potevano esentarsi dal lavoro, e quindi tutti che a Gaborone, bella Gaborone,
2: Gaborone.
1: Sembra un paesino in provincia di Livorno, ma invece la capitale
2: a Gaborone,
1: vieni.
4: Visto fra gabbro e calambrone.
1: Esatto. E quindi vi abbiamo chiesto: qual è la vostra ultima volta che avete festeggiato in modo scoppiettante, quando siete andati in pensione, una ricorrenza, un fatto, un anniversario, un compleanno, un accadimento qualsiasi.
0: Oppure quella volta che avete beccato Caparezza su Google Maps.
1: Cioè?
0: Perché sta girando.
1: Si vede dal satellite.
0: Ragazzi,
1: la testa di Caparezza
0: su Google Maps.
1: Ma vabbè.
0: Sì. Vicino a Bari, se mettete su Google Street View via Bettino Ricasoli 7,
1: Ricasoli.
0: Le persone sono oscurate, quelle che vedete, ci sono due sagome, due figure, però c'è la silhouette di Caparezza, uno dei due è lui.
1: Ah. Vabbè, ma
2: e chi l'ha scoperta sta cosa qua? Cioè, tu non fai nient'altro nella vita che andare alla ricerca.
1: Tra l'altro
0: è andato a capire.
1: Si vede la testa.
0: L'ha visto?
1: Sì.
0: Sì, lo riconosci, dai, la sua Caparezza.
1: Certo, che vuol dire?
0: Identificativa.
1: Capariccia, oltretutto, poi, no?
2: Viva la privacy, magari quella è la sua via.
1: Sì, se vai a Monchidoro si vedono le mani di Gianni Morandi, anche dalla luna si vede.
0: Tra l'altro poi ne parleremo proprio con chi ha fatto questa foto. Potremmo anche parlare con Caparezza, probabilmente tra pochissimo.
2: Addirittura.
0: Esatto. Ma dicevi bene, Cristiano, stiamo parlando con i nostri amici, gli abbiamo chiesto qual è l'ultima volta che hanno festeggiato alla grande. Sentite
5: ieri
0: qua.
5: Sera ho vinto il festival della scuola cantando Alba Chiara.
0: Ma
5: ciao,
0: bello.
5: Giulia Bergamo.
0: Grande. Però. Giulia.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. Nuovo raid americano in Iran contro un sito militare, abbattuti anche alcuni droni. Immediata la rappresaglia, i Pasdaran sostengono di avere colpito una base statunitense e di avere sparato contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Il Kuwait respinge un attacco con missili e velivoli senza pilota. Intanto prosegue l'altalena di annunce smentite sulle trattative per porre fine alla guerra. Zelensky scrive a Trump per sollecitare i Patriot. La situazione dell'Ucraina richiede un'azione rapida ed efficace. Putin aperto a negoziare con Bruxelles, riferisce il suo portavoce Peskov. Intanto la Commissione europea accelera sull'adesione di Kiev all'Unione. Giorgia Meloni rivendica il primato europeo nell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. 166 miliardi ricevuti e 660.000 progetti finanziati. Il momento decisivo per spingere il più possibile sull'acceleratore, esorta la Premier. Allarme del Fondo Monetario Internazionale sul debito italiano. Il ministro Giorgetti replica. Non è una novità. Si segue la pista delle gang latinoamericane per l'omicidio del 22enne accoltellato a Milano in stazione Certosa. A Rozzano un marocchino coetaneo colpito da più fendenti durante una rissa è grave. A Garbagnate due gruppi di nordafricani si sono fronteggiati con mazze, bastoni e sassi. Una bambina di 3 anni risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua nella vasca idromassaggio di un resort a Celle Ligure. La piccola in vacanza con la famiglia straniera trasportata d'urgenza al Gaslini di Genova è grave. Tennis è fuori da Roland Garros e Sonego, Cina e Paolini. Oggi in campo Sinner, Coboli, Darderi, Berrettini e Arnaldi. Calcio, il Crystal Palace conquista la Conference League. Battuti gli spagnoli del Rayo Vallecano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

disco. It ain't no country club either.

0: Fai sentire post mortem uguale
1: è Leo che imita Paolo Dini.
2: Ah,
1: io me lo fa bene,
2: manca solo Leonardo.
0: C'è credi. Anche una seconda parte del file.
2: Come
0: c'è
2: fa?
3: Per quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare ora, il nostro Lenny.
2: Ma non ce l'ha Lenny.
0: Minchia Lenny.
1: È un file degli anni fa.
2: Veramente sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
1: Sì.
2: Che dovevi chiamare per partecipare.
1: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
0: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny e sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
1: Vabbè,
0: allora.
1: Quello è allora, nato così.
2: Ma qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso la tiriamo fuori.
0: Lì c'ha tutto i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla stragrande.
2: Perché siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
0: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
2: Era poco credibile effettivamente, però è stato il governo stesso a doversi tornare indietro
0: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3:31:80:90:101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sta circolando una foto, 22 anni fa diventò diciamo virale per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle diciamo,
2: a calabbo io dicevo,
0: ok, con entrambi con la sciarpa. E una foto molto molto simpatica di questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
2: come ha fatto a
0: cristone.
2: Salire sulle spalle?
0: È salita la nonna.
2: Ok.
0: È stato questo cambio, però ovviamente se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
1: ancora di più.
2: Mettendole insieme soprattutto. Noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Ugo da Fiumicino.
2: Ciao Ugo.
4: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni insieme a tutta la mia famiglia. Eravamo in 24. Tenete presente che ho 12 nipoti. Siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
2: A te, ancora auguri.
0: Beh, la famiglia italiana sana che si riproduce
1: e prolifica.
0: E se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi. Tutti,
1: festa dove l'ha fatta? Lo stadio comunale.
0: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, orsù. Certo. Bravissimi.
2: Ma tra l'altro leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
0: Ecco.
1: Sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
2: I bisnipoti.
0: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
5: Qua a Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero degli abitanti.
2: Ah.
5: Sì. Ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro ci sarebbe, no?
1: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
5: Sai le seratine che faremo?
0: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
1: Bravo Leo. Mica scemo quello.
2: Abbiamo già chi suona la nostra festa.
0: Chi
2: qui
0: suona?
2: Con noi Superstar, tornano Tiziano Ferro e Gio.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Siamo da Varallo Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia.
0: Mm.
1: Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti.
2: Via. Dici?
0: A casa, no?
3: Via, via. A casa,
2: sì, ma è ancora
3: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
2: Certo.
4: Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono 2 sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque. Non mi ricordo nulla.
0: Sì.
4: Ciao a tutti.
0: Mi sa che è andato proprio bene.
3: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Doubtfire, che quando torna La protagonista femminile a casa sua, che aveva lasciato i ragazzi da soli per una festa, la mamma, c'era la gente aggrappata ai lampadari.
2: Ah, già, è vero.
3: Che saltava con jump around praticamente.
0: Mrs. Doubtfire?
3: Sì, mi sembra. Sì, quella dove.
0: Con Robbie Williams che si trasforma, che si veste da donna.
3: Sì.
0: Ricordo la festa, vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 8090.

0: C'è il pavone, sì, che ti chiama,
1: cioè,
0: Cristiano.
1: Facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Secondo tu, sì, i Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
1: Velvet no, magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì. Perché il nostro Mattia Gavallo le scova tutto.
0: Eh beh, una boy band come i Velvet qui alla banda di R101. Poi poco prima del Tortorella Challenge non può che impreziosire il momento, capisci?
1: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, Acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno. Ma non tergiversiamo, no, perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura
1: invece,
0: di più.
1: Eccoci, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno. Sì.

0: speciale.
1: Un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
3: Ancora. No, Paolo ha lasciato perdere che ha portato anche i cornetti ripieni.
2: Ne offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
3: Ha offerto Paolo Dini, sì, esatto.
2: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la Verma ha lasciato il verme e lui le ha detto ti amo.
4: La risata sì, finta sì. Farina.
2: La risata di Paolo.
3: Sì. Risata per compassione.
2: Si ovviamente. Sente dal settimo piano in realtà.
3: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè il Pavone a capo del sindacato dei Pavoni di Punta Marina e che è qui con noi stamattina in diretta.
2: Signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social.
5: Posso dire una cosa?
3: Ci dica.
6: Che pavone, il pavone.
5: Rivoglio i pavoni, lasciamo perdere le battute.
2: Preferisce. No, ormai ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
3: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
4: Pavone,
3: no?
4: sì.
3: Starnazza, sembra un po'.
2: Non lo so, però effettivamente abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva. Cioè una volta il coccodrillo mancava, coccodrillo ormai il pavone boh,
3: ci abbiamo rinunciato.
2: Adesso lo conosciamo tutti a memoria.
6: Scusate,
3: sì?
6: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini.
4: Bella idea.
2: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
4: No, Rita Pavone no. Questa è una gag di un marciume. Che però nel challenge ci sta,
2: Ci sta, ci sta.
4: Sì, sì, sì.
2: È inutile che provate veramente a tergiversare. Tocca ai nostri amici.
3: No! Il ballo del pavone!
7: Bravo!
2: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
8: Ciao Chiara.
2: Ciao.
8: I miei vermi invece, visto che sta arrivando il caldo, il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto da Monza.
2: Ciao Alberto.
4: Ciao, è andato.
2: Oh. Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti, andiamo a Palermo.
9: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, no. Avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione.
2: Sì.
9: E mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
3: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri insomma i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo. Già. Ecco,
7: ma meglio così dai.
3: No.
2: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
10: Buongiorno al 101.
2: Ciao,
10: sono Gabriele da Magenta.
2: Buongiorno.
10: Invece lo sapete che il mio porco spino è andato dal parrucchiere. Però boh, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
2: Ciao.
4: Ma cosa ride?
2: Ride da remoto, Paolo Dini.
3: Sì, sì, posso. C'è questa breaking news.
2: Attenzione, cosa è successo?
3: Il verso del pavone
4: Si
3: chiama paupulo.
4: Il paupula.
3: Il verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
4: Paupulare.
2: Non potevamo chiederlo direttamente al pavone in giuria?
3: Sì, in effetti sì.
2: Ci fa sentire come paupula?
4: Mazza. Il pavone che ha fumato.
6: Sa fare il pavone anche lontano. Cioè, il pavone vicino e il pavone.
4: Vai, lontano.
6: Aspetta.
2: Vabbè, sì. Vabbè, se ti allontani che gusto c'è?
7: Perfetto.
4: Questo è meglio.
3: Grazie, grazie.
4: Sì, grazie, grazie.
3: Grazie.
2: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
11: Ciao, R101, sono Leonardo da Milano.
2: Buongiorno, Leo.
11: I due maiali si parlano. Quello grande parla a quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maialetto.

0: citata prima la battuta il maiale casca dal primo piano spec oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
1: Bella domanda.
0: È una domanda che vi lasciamo così ci pensate nel pomeriggio, domani però... ci fate sapere, ma c'è un ultimo sfidante.
2: Eh sì, vi avevo detto di non perdere tempo che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore, quindi vai l'ultimo sfidante.
3: Ciao Chiara, ciao banda, sono ciao. Eros da Milano.
2: Eros.
3: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice: ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra: ciao, piacere, cercopiteco. Ho Beh. Capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Ah. Cerca chi te pare, ma come ti chiami?
1: Basta. Però bella l'interpretazione.
2: Capite?
0: Sì, sì, sì.
2: C'è dello studio dietro, mica sono improvvisati i nostri challengeri. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della signora.
4: The winner is
1: subito via. Ce la leviamo.
5: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
2: Bravo, Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri la Sardegna, sì. Oggi la Sicilia, oh, sì. Le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì, organizzatevi.
6: Io so fare il pavone.
1: Vai. Vero, questo è il pavone.
7: Buongiorno ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
1: No, no,
7: Carlo, è un'altra cosa. No.
1: Un'altra cosa,
0: perché non ci fanno? Ma non è gabbiano questo? Chiedo,
2: sì. No, è il pavone.
1: È il pavone. No, è il pavone.
2: Il gabbiano l'abbiamo studiato benissimo. Bene durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
0: Sì, sì, che è andata alla grande, devo dire. Se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
2: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
0: Sì, sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica.
2: Chiudiamolo
0: per chiudere la challenge di oggi e darvi accidente alle vostre mamme.
2: La sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101. Bene.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovrei

0: Cat Evans, I'll Be Missing You, alle 7.31 su R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Scusate,
2: canale
1: Paolo.
0: 67.
3: Paolo, qual è la cosa più bella che ti hanno detto?
0: Non c'è Paolo.
4: No, la più bella che mi hanno detto è stata: sei così basso che hai l'alito che puzza di piedi.
3: E poi l'altra? Ce n'è un'altra?
0: Abbiamo
4: o quando piove
0: audio.
4: Sei l'ultimo a saperlo.
3: Bene,
5: pensaci Paolo.
0: Paolo, accendi le luci. Di Paolo Diri.
1: Vabbè, se sapevo che c'era lo stesso, stavo a casa io.
5: Scusate, ci provo. Paolo, accendi le luci in camera.
3: Si sono accese.
0: Ehi Paolo, devi dire la formula giusta.
4: Ok,
1: va bene, è come un assistente vocale ormai a tutti gli effetti.
0: Possiamo fargli dire qualunque cosa con questo. Sì. Ok, possiamo anche fargli un contratto per una nuova.
3: Bello.
1: Cosa stiamo aspettando, direi.
3: Che bella idea.
0: Benissimo. Sì.
3: Benissimo.
1: Amici, allora partendo da
0: casa,
1: recuperiamo il filo del discorso. Partendo dalla falsa notizia che si è diffusa, allora, che si è diffusa in Botswana, ok, dove in seguito alla vittoria della Premier League da parte dell'Arsenal dopo 22 anni, l'equivalente del nostro scudetto, a un certo punto si è diffusa la voce che tutti i tifosi dell'Arsenal, del paese africano, potevano esentarsi dal lavoro, e quindi tutti che a Gaborone, bella Gaborone,
3: Gaborone
1: sembra un paesino in provincia di Livorno, ma invece la capitale
3: è a Gaborone.
1: Vieni a Gaborone, vieni.
5: Visto fra Gabbro e Calambrone.
1: Esatto. E quindi vi abbiamo chiesto: qual è la vostra ultima volta che avete festeggiato in modo scoppiettante, quando siete andati in pensione, una ricorrenza, un fatto, un anniversario, un compleanno, un accadimento qualsiasi.
0: Oppure quella volta che avete beccato Caparezza su Google Maps,
1: cioè?
0: Sta girando,
1: si vede dal satellite,
0: ragazzi,
1: la testa di
0: Caparezza su Google Maps.
1: Ma vabbè.
0: Sì, vicino a Bari, se mettete su Google Street View via Bettino Ricasoli 7,
1: Ricasoli.
0: Le persone sono oscurate, quelle che vedete, ci sono due sagome, due figure, però c'è la silhouette di Caparezza, uno dei due è lui.
1: Ma
3: chi l'ha scoperta sta cosa qua? Cioè, tu non fai nient'altro nella vita che andare alla ricerca.
1: Tra l'altro
0: è andato a capire.
1: Si vede la testa.
0: L'ha visto?
1: Sì?
0: Sì, lo riconosci, dai, la sua Caparezza.
1: Certo, che vuol dire?
0: Identificativa.
1: Capariccia, oltretutto, poi, no?
3: Viva la privacy, magari quella è la sua via.
1: Sì, se vai a Monchidoro si vedono le mani di Gianni Morandi, anche dalla luna si vede.
0: Tra l'altro poi ne parleremo proprio con chi ha fatto questa foto. Potremmo anche parlare con Caparezza, probabilmente tra pochissimo.
3: Addirittura.
0: Esatto, ma dicevi bene, Cristiano, stiamo parlando con i nostri amici, gli abbiamo chiesto qual è l'ultima volta che hanno festeggiato alla grande. Sentite
6: ieri
0: qua.
6: Sera ho vinto il festival della scuola cantando Alba Chiara.
0: Ma
6: ciao,
0: bello.
6: Giulia da Bergamo.
0: Grande.
3: Però.
0: Giulia.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Non si è fatta attendere la risposta di Teheran ai nuovi raid americani nel sud della Repubblica Islamica. I Pasdaran sostengono di aver colpito una base militare statunitense. Hanno sparato anche contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz. Il Kuwait denuncia un attacco di missili e droni da parte iraniana. Annunci e smentite sulle trattative per porre fine alla guerra tra Washington e Teheran. La TV di Stato iraniana ha fatto filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti della Repubblica Islamica in cambio della riapertura di Hormuz. La Casa Bianca però ha negato tutto, una completa invenzione. Sirene di allarme nel nord di Israele per infiltrazioni aeree. Una soldatessa delle forze di difesa è morta e due riservisti sono rimasti feriti in un attacco con droni di Hezbollah vicino al confine con il Libano. L'Unione Europea accelera sull'adesione dell'Ucraina mentre Zelensky scrive a Trump per sollecitare l'invio di Patriot. Nella notte ancora attacchi incrociati. La Russia ha lanciato il missile balistico Kinzhal. Una 32enne colombiana rapita e violentata per tre giorni a Roma nel palazzo occupato di Tor Cervara. Fermati 5 uomini, 11 gli stranieri espulsi, con ordine di trattenimento presso i CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari. A uno degli aguzzini la donna aveva chiesto di acquistare una dose di hashish. Tennis, giornata amara ieri a Roland Garros per i colori azzurri, eliminati Paolini, Sonego e Cina. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Darderi, Arnaldi, Berrettini. Ciclismo, la 17esima tappa del Giro d'Italia, Cassano d'Adda, Andalo, conquistata dal danese Valgren. Vingegaard conserva la maglia rosa. Oggi si corre la faida della Paganella, Pieve di Soligo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: Tiziano Ferro con Giorgia, sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Siamo da Varallo Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia. Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti.
2: Via. Dici?
0: A casa, no?
3: Via, via. A casa,
2: sì, ma è ancora
3: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
4: Certo. Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono 2 sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque. Non mi ricordo nulla. Ciao a tutti.
0: Mi sa che è andato proprio bene.
3: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Doubtfire, che quando torna la protagonista femminile a casa sua, che aveva lasciato i ragazzi da soli per una festa, la mamma, c'era la gente aggrappata ai lampadari.
2: Ah, già, è vero.
3: Che saltava con jump around praticamente.
0: Mrs. Doubtfire?
3: Sì, mi sembra. Sì, quella dove.
0: Con Robbie Williams che si trasforma, che si veste da donna.
3: Sì.
0: Ricordo la festa, vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 80 90 100.

0: anche in questo giovedì, dopo la secchiata d'acqua fredda, ormai tradizione mattutina, dalle 7 alle 9 arriva la banda di R101. Formazione particolare stamattina perché c'è Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, e fin qui tutto regolare, insomma.
0: Esatto.
1: Solitamente a questo punto.
2: Però il secondo ad essere chiamato di solito chi è?
1: Chi è?
0: Il nostro è? Paolo Dini, ma oggi di nuovo procedineremo dopo le 9 al posto di Fernando, il nostro Paolo scalderà i motori.
2: È passato al nemico, passato di nuovo al nemico.
3: Offendiamolo, ragazzi, offendiamolo subito.
1: Offendiamolo.
0: Come sempre, quando manca qualcuno non ci risparmiamo.
1: Lo offendiamo anche quando c'è, però
2: sì.
3: È una parola per Paolo, tondo.
0: La voce che sentite è quella di Leonardo Fiaschi, la sua ufficiale, è raro sentirla.
3: È la mia ufficiale, certo.
0: Perché di solito ci porta tutti i suoi ospiti.
3: Sì, di solito
0: è
3: questa, però.
2: No, è la vanna.
3: Prendere un'altra.
2: Bravo.
0: Oggi è la giornata mondiale del fai la voce di Yoda. Tra le 20 giornate mondiali di oggi c'è anche quella parla come Yoda. Vediamo se il nostro Leo
1: Yoda era, innanzitutto diciamolo, insomma, ai Matteo Torre all'ascolto, che Yoda era questo guru delle guerre, di guerre stellari,
0: Star Trek, guerre stellari, certo,
1: ecco,
0: Star Wars,
1: il babbo di tutti i cavalieri Jedi, no?
0: Esatto.
1: Che fa il training a Luke Skywalker per diventare sempre
2: io sono tuo padre. Ma lui?
1: No, quello è Darth Vader.
2: Scusa.
1: Usciamo da Star Wars così come ci siamo entrati. Esatto. Con la stessa rapidità io uscirei. Abbiamo delocalizzato Paolo Dini,
0: sì.
1: Un po' come il sindaco di Ravenna ha annunciato di voler delocalizzare i famosi pavoni di Punta Marina. Dice dove?
0: Ha fatto il censimento e li vuole spostare, giusto?
1: Vuole spostare, vorrebbe censirli e spostarli in un bosco di 80 ettari che dovrebbe sorgere a margine del famoso rigassificatore, quindi Ale.

0: insomma. Ah,
1: quindi prima devono fare il bosco e poi mettere
2: come devono
1: il bosco
2: farlo?
0: c'è già la famiglia.
1: Ah, ok.
0: Nel bosco, diciamo.
3: Tanto ci siamo a maggior ragione in queste circostanze.
2: È grande, c'è un rimasuglio di Paolo.
1: Esatto, ogni tanto potrebbe sentire la voce. C'è Riccardo Russo, ma lo sentiamo già da 2 ore, dalle 5 del mattino con le sue sfide.
2: Buongiorno, buongiornissimo. Oh, si presume per prossima settimana.
3: Giusto.
2: No, voglio dire, prossima settimana ci sarà una super finale tra Michael Jackson e Freddie Mercury. Grazie, ve lo dico.
0: Tra Michael Jackson e Lisbona, cioè per fare un misto, diciamo.
2: Un misto di tutte le sfide. Vabbè, vedremo come andrà a finire.
1: Non mancheremo sicuramente. Con noi Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Oggi sì. Non c'è Paolo Dini, probabilmente sta già festeggiando una delle altre giornate mondiali del giorno, ovvero la giornata dello Chardonnay.
2: Ah, ecco perché manca.
1: E noi passeremo le prossime 2 ore insieme a voi. Abbiamo preparato tante belle cose. Vi chiediamo, così per rompere il ghiaccio al mattino presto, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande? Una bella festa.
2: Una bella festa.
1: Un bel un accadimento.
3: La vittoria della Champions, per esempio.
2: Ecco, 30 anni fa, caro.
1: Partiremo
2: Leo,
1: da una notizia calcistica, ma non italiana. E non so quando al 60° compleanno di vostro zio è diventato un rave, perché alla fine c'erano tutti i nipoti che festeggiavano, e quindi poi alla fine
0: quando ancora si potevano fare i rave, ovviamente.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Oppure la bigiata dei 100 giorni a scuola poche settimane fa.
0: Di
1: c'è stato questo si tratta dei 100 giorni che mancano alla maturità, che di solito vengono festeggiati dagli studenti con una bigiata.
2: Io lo facevo anche a 150, 149, 148 giorni.
1: Cioè io c'è il countdown.
2: No, io bigiavo tutti i giorni, questo volevo dire.
0: Maturità la devi ancora fare come Aristide
2: questo
0: o
2: è vero.
0: L'hai conseguita?
2: Ah sì, in che modo non ve lo dirò mai, ma andiamo avanti.
0: C'è una lapide, una targa che ricorda questo evento a
2: sì,
0: Bra.
2: Lui è stato qui ma nessuno se ne accorta.
1: Voi scrivete solo a caratteri cubitali il 331 80 90 101. Tanta bella musica, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
3: Buona giornata.

0: C'è il pavone, sì, che ti chiama,
1: cioè,
0: Cristiano.
1: Facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Secondo tu, sì, i Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
1: Velvet no, magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì. Perché il nostro Mattia Gavallo le scova tutto.
0: Eh beh, una boy band come i Velvet qui alla banda di R101. Poi poco prima del Tortorella Challenge non può che impreziosire il momento, capisci?
1: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, Acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno. Ma non tergiversiamo, no, perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura
1: invece,
0: di più.
1: Eccoci, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio che il abbia Tortorella inizio. Challenge, la sfida. Fida la battuta più brutta del giorno!
3: Tortorella!
1: Zuppa zuppa!
3: È un giochino pazzello dove dici questo è quello e se becchi la battuta offre l'itello.
0: È
3: un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
1: Ancora. No, Paolo, lascialo perdere, che ha portato anche i cornetti ripieni.
0: Quindi offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
1: Ha offerto Paolo Dini, sì, esatto.
0: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la Verma ha lasciato il verme e lui le ha detto ti amo.
4: La risata, sì, finta, sì, farina.
0: La risata di Paolo,
1: sì. Risata per compassione.
0: Si sente dal settimo piano in realtà.
1: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè il pavone a capo del sindacato dei pavoni di Punta Marina e che è qui con noi stamattina in diretta.
0: Signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social.
5: Sì, posso dire una cosa?
1: Ci dica. Dica.
2: Che pavone, il pavone.
5: Rivolgo i pavoni, lasciamo perdere le battute.
0: Preferisce. No, ormai ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
1: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
4: Pavone,
1: no?
4: sì.
1: Starnazza, sembra un po'.
0: Non lo so, abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva. Cioè una volta il coccodrillo mancava,
1: coccodrillo,
0: il pavone, boh,
1: ci abbiamo rinunciato.
0: Adesso lo conosciamo tutti a memoria.
2: Scusate,
1: sì?
2: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini.
4: Bella idea.
0: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
4: No, Rita Pavone, no. Questa è una gag di un marciume. Che però nel challenge ci sta,
0: Ci sta.
4: Sì, sì, sì.
0: È inutile che provate veramente a terciversare. Tocca ai nostri amici.
2: No, il ballo del pavone.
6: Bravo.
0: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: I vermi invece, visto che sta arrivando il caldo e il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto da Monza.
0: Ciao Alberto.
4: Ciao, è andato.
0: Oh. Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti. Andiamo a Palermo.
8: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara,
0: buongiorno.
8: Avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione.
0: Sì.
8: E mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
1: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri, insomma, i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo.
6: Già.
1: Ecco,
6: meglio così, dai.
1: No.
0: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
9: Buongiorno R101.
0: Ciao.
9: Sono Gabriele da Magenta.
0: Buongiorno.
9: Invece lo sapete che il mio porco spino è andato dal parrucchiere. Però boh, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
4: Ma cosa ride?
0: Ride da remoto, Paolo Dini.
1: Sì, sì, posso. C'è questa breaking news.
0: Attenzione, cosa è successo?
1: Il verso del pavone
4: si
1: chiama paupulo.
4: Il paupula.
1: Il verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
4: Paupulare.
0: Non potevamo chiederla direttamente al pavone in giuria?
1: Sì, in effetti sì.
0: Ci fa sentire come paupula?
4: Mazza. Il pavone che ha fumato.
2: Sa fare il pavone anche lontano, cioè il pavone vicino e il pavone. So fare
4: Vai, due. Lontano.
2: Aspetta.
0: Vabbè, se ti allontani, che gusto c'è?
6: Perfetto.
4: Questo è meglio.
1: Grazie, grazie.
4: Sì, grazie, grazie.
1: Grazie.
0: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
6: Ciao, R101, ciao. Sono Leonardo da Milano.
0: Buongiorno, Leo.
6: I due maiali si parlano. Quello grande parla a quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maialetto.
0: Il maialetto! La domenica mi lascia. Ancora arriva a favore. Per andare a vedere i pavoni a Punta Marina. Perché?
1: È nata prima la battuta: il maiale casca dal primo piano, spec. Oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
4: Bella domanda.
1: È una domanda che vi lasciamo così, ci pensate nel pomeriggio. Domani però ci fate sapere, ma c'è un ultimo sfidante.
0: Eh sì, vi avevo detto di non perdere tempo, che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore. Quindi vai, l'ultimo sfidante.
10: Ciao Chiara, ciao banda, sono ciao. Eros da Milano.
0: Eros.
10: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice: ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra: ciao, piacere, cercopiteco. Ho Beh. Capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Ah. E cerca chi te pare, ma come ti chiami?
4: Basta. Però bella l'interpretazione.
0: Capite?
1: Sì, sì, sì.
0: C'è dire. Dello studio dietro, mica sì, sono improvvisati sì. i nostri challengeri. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della sì. signora.
5: Ah! The winner is
4: subito via veloce. Ce la leviamo.
11: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Ah, Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
4: Bravo,
0: Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri alla Sardegna, sì. oggi la Sicilia. Oh, sì. le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì, organizzatevi.
12: Io so fare il pavone.
4: Vai.
12: Ah,
4: vero, questo è il pavone.
13: Sì, buongiorno ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
12: Ah!
4: No. No,
13: Carlo,
4: è un'altra cosa. Un'altra cosa.
1: Perché non ci fanno. Ma non è gabbiano questo? Chiedo.
0: Sì. No, è il pavone.
4: È il pavone. No, il pavone.
0: Il gabbiano l'abbiamo studiato Benissimo. Bene durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
1: Sì, sì, che è andata alla grande, devo dire, se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
0: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
1: Sì, sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica
0: per chiudere
1: qui. Il Tortorella Challenge di oggi e darvi, accidente alle vostre mamme,
0: la sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101. Bene.

0: Faith Evans, I'll be missing you, alle 7.31 su R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Quindi, scusate, canale Paolo.
0: 67.
2: Paolo, qual è la cosa più bella che ti hanno detto?
0: Non c'è Paolo.
3: No, la più bella che mi hanno detto è stata: sei così basso che hai l'alito che puzza di piedi.
2: Bello. E poi l'altra? Ce n'è un'altra?
0: Abbiamo
3: o quando piove
0: audio.
3: Sei l'ultimo a saperlo.
4: Bene, pensarci Paolo. Paolo, accendi le luci.
0: Di Paolo Diri.
1: Vabbè, se sapevo che c'era lo stesso, stavo a casa io.
4: Scusate, ci provo. Paolo, accendi le luci in camera.
2: Si sono accese.
0: Ehi Paolo, devi dire la formula giusta.
3: Ok.
1: Va bene, okay. È come un assistente vocale ormai, a tutti gli effetti.
0: Possiamo fargli dire qualunque cosa. Con questo sì. Ok, possiamo anche fargli un contratto per una nuova.
2: Bello.
1: Cosa stiamo aspettando, direi.
2: Che bella idea.
0: Benissimo. Sì.
2: Benissimo.
1: Amici, allora partendo dalla recuperiamo il filo del discorso. Partendo sì. dalla falsa notizia che si è diffusa. Allora, che si è diffusa in Botswana, ok, dove in seguito alla vittoria della Premier League da parte dell'Arsenal dopo 22 anni, l'equivalente del nostro scudetto, a un certo punto si è diffusa la voce che tutti i tifosi dell'Arsenal, del paese africano, potevano esentarsi dal lavoro e quindi tutti che a Gaborone, bella Gaborone,
2: Gaborone.
1: Sembra un paesino in provincia di Livorno, ma invece la capitale
2: è a Gaborone.
1: Vieni a Gaborone, vieni.
4: Visto fra Gabbro e Calambrone.
1: Esatto. E quindi vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima volta che avete festeggiato in modo scoppiettante, quando siete andati in pensione, una ricorrenza, un fatto, un anniversario, un compleanno, un accadimento qualsiasi.
0: Oppure quella volta che avete beccato Caparezza su Google Maps.
1: Cioè?
0: Perché sta girando.
1: Si vede dal satellite.
0: Ragazzi,
1: la testa di Caparezza.
0: Caparezza su Google Maps.
1: Ma vabbè.
0: Sì. Vicino a Bari, se mettete su Google Street View via Bettino Ricasoli 7,
1: Ricasoli.
0: Le persone sono oscurate, quelle che vedete, ci sono due sagome, due figure, però c'è la silhouette di Caparezza, uno dei due è lui.
2: E chi l'ha scoperta sta cosa qua? Cioè, tu non fai nient'altro nella vita che andare alla ricerca.
1: Tra l'altro
0: è andato a capire.
1: Si vede la testa.
0: L'ha visto?
1: Sì.
0: Sì, lo riconosci, dai, la sua Caparezza.
1: Certo, che vuol dire?
0: Identificativa.
1: Capariccia, oltretutto, certo. Poi, no?
2: Viva la privacy, magari quella è la sua via.
1: Sì, se vai a Monchidoro si vedono le mani di Gianni Morandi, anche dalla luna si vede.
0: Tra l'altro poi ne parleremo proprio con chi ha fatto questa foto. Potremmo anche parlare con Caparezza, probabilmente tra pochissimo. Esatto, ma dicevi bene Cristiano, stiamo parlando con i nostri amici, gli abbiamo chiesto qual è l'ultima volta che hanno festeggiato alla grande. Sentite
5: ieri
0: qua.
5: Sera ho vinto il festival della scuola cantando Alba Chiara. Ciao Giulia Bergamo.
0: Grande. Però. Giulia.

0: Scusate, ma solo a me sembra che stia cantando Riccardo Russo. Roberta da Torino e Wiwa.
1: Esatto. Hai ragione.
2: Riccardino Cardone.
1: Hai ragione, io di solito la canto così. Me cago il pantalò.
3: Banda, Roberto da Roma. Non sapevo che Ibrahimovic cantasse anche.
4: Beh, accidenti.
2: Oh, questa canzone nel 2000 Ibra, ha spaccato le classifiche.
4: Insomma, Ibra è bruttino, ma Tonino Carotone, se viene bruttaio, lo porta via veramente subito.
1: Ha parlato Brad Pitt.
4: No, ho capito. Insomma, oh, esci, corre tra Ibra e Tonino Carotone, che continua a essere un cantante che va in giro a fare i tour. L'ultimo disco si chiamava Etilico Romantico.
2: Bello. Ah,
5: sì, non si chiama Acqua qualcosa.
4: No, Etilico Romantico in collaborazione featuring Paolo Dini, naturalmente. Certo, che stamattina avrete sentito, i più attenti avranno notato che non c'è, perché sostituirà poi il nostro Fernando Proce dalle 9 in poi.
2: Esatto, procederemo dalle 9 alle 12 con il procediniamo. Abbiamo però qualche commento registrato negli anni
4: a caso, proprio così.
2: Esatto.
4: Perfetto.
2: Noi abbiamo visto, l'abbiamo beccato Caparezza su Google Street View. Era uscito un post con scritto il titolo è "Ho beccato Caparezza su Google Maps".
4: Sì.
2: Ed effettivamente, se si mette come indirizzo via Bettino Ricasoli 7, sì, a Molfetta c'è lui.
4: Molfetta, perché Caparezza è di Molfetta.
2: Esatto, sì. Effettivamente lì vicino c'è uno studio di registrazione, ma abbiamo trovato chi ha scattato la foto. Signori, l'hacker della banda di R101 è qua. Le Benfi.
6: Buongiorno, sono Le Benfi, l'hacker di R101.
1: Buongiorno.
6: Secondo nome mio in codice, Lino B.
1: Vabbè, ma così, scusi.
2: Ci sta dando un po' di indizi, anche se brancoliamo nel buio.
4: Il papà di Isa.
6: Io sono un hacker molto pericoloso, ho appena effettuato la truffa con il POS.
2: Come si fa? Cioè? Non lo faccia.
6: Mi sono avvicinato alla casa di credito di una vecchia e gli ho freghetto la pensione.
1: Ma non si fa, sì. Ma mi scusi.
6: Poi ho scoperto che era mia cugina di Bolfetti.
2: Beh, perché poi lì siete tanti parenti, no?
4: Sì. Definita vecchia, perché lei invece quanti anni ha?
6: Sapete chi ha fatto la fotografia a Caparezza?
2: Perché?
6: Io. So dove sta. E vi do uno scoop ancora che non sa nessuno.
4: Sentiamo. Dica.
6: Un sofisticato software, se voi entrate nei suoi dati e volete sapere un segreto?
4: Sì, dica, no? Certo.
6: Non si chiama Caparezza, si chiama Michele Salvemini.
1: Vabbè, ma lo sanno tutti, è il nome d'arte, Caparezza.
4: Nota, non è una grossa informazione.
2: Con chi parla?
6: Sono riuscito a fare un colpo grosso.
1: Quale?
6: Sono riuscito
1: a
6: registrare con Google Maps un personaggio molto famoso.
2: Chi? Dove?
4: Un altro.
6: Questa notizia farà discutere tutti. Ho preso Albano.
4: Dove l'ha preso, scusi?
6: Si trova esattamente a Cellino San Marco.
1: Vabbè, ma che scoop sono?
6: Ti ho sbugiardetto così come è venuto.
1: Sarà a casa sua.
2: Si vedrà un cappello e basta poi, sì, di Albano.
6: Certo. Sono riuscito a intercettare pure Gigi D'Alessio. Sta in 5 posti diversi.
1: Quello è vero. Quello è vero.
4: È ovunque, eh? È facile. Quello,
6: adesso,
4: sì?
6: Adesso sapete che cosa faccio? Ma non metto il terremoto dell'Eurofestival. E così faccio perdere la Bulgaria e faccio vincere mio amico Lello, che rappresenta la Puglia.
2: Non c'era la Puglia all'Eurovision, poi ormai è finito e ha vinto la Bulgaria.
6: Certo. È finito.
2: Eh sì,
1: era sabato.
4: Sì. Che ce ne sapevo. Mentre lei era lì a stanare VIP su Google.
1: Ma che
6: è fatto pure Paolo Dini, sta all'outlet di Molfetta. E poi c'è una cosa che volevo dire, due cose. Sì. Torna un medico in famiglia. Di fare finalmente qualcosa di intelligente.
1: Ah, torna un medico in famiglia.
2: Ma wow.
1: Sì. E lei che gliene frega a lei? Mi scusi, mica c'entra qualcosa, c'entrerà niente.
6: Date più spazio al nonno libero. E poi Melita Antoniolo. Ci sono.
2: Mancava Melita Antoniolo, è un po' una sua fissa, la nostra
1: vero,
2: Melita del Good Times.
4: Avrebbe fatto vincere anche Melita Toniolo all'Eurofestival, secondo me.
2: L'hai cercata su Google Maps?
6: Melita, sì, l'ho cercata, io ho detto delle cosette, ho dato un Melita Toniolo, non rispondi mai ai miei messaggi. Potrei riempirti di parolacce.
1: No,
6: ma preferisco ricordarti per le borracce. Questo è un
1: meglio le parolacce.

0: grande musica su R101 in questa settimana specialissima.
1: Ma dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini. Ah, io me lo farei,
1: manca solo
2: Leonardo. C'è credi. Anche una seconda parte del file
0: giovissima nella quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare il nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha Lenny.
2: Minchia Lenny.
3: È un file degli anni fa.
1: Veramente. Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
3: Sì.
1: E dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny e sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi. Anche
3: vabbè, quello è allora, nato così.
1: Ma visto... qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso la tiriamo fuori.
2: Lì c'ha tutti i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla stragrande. Grande?
1: Sì, perché okay. Siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
2: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile, effettivamente, però è stato il governo stesso a dover tornare indietro
2: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3-1-80-90-101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra, che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sì. Sta circolando una foto, 22 anni fa diventò diciamo virale per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle, diciamo
1: a calabbo, io dicevo
2: ok. Entrambi con la sciarpa, e una foto molto, molto simpatica, questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto a salire
2: cristone.
1: Sulle spalle
2: è salita la nonna.
1: Ah ok.
2: È stato questo cambio, però ovviamente se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
3: ancora
2: viralissima.
3: di più, certo.
1: Mettendole insieme soprattutto. Noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Ugo da Fiumicino.
1: Ciao Ugo.
4: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni insieme a tutta la mia famiglia. Eravamo in 24. Tenete presente, ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
1: A te, ancora auguri.
2: Ci credo, la famiglia italiana sana che si riproduce e se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi, tutti.
3: Festa dovevano fatta allo stadio comunale.
2: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, Orsù. Certo. Bravissimi.
1: Ma tra l'altro leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
2: Ecco.
3: Sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
2: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
5: Qua a Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero di abitanti. Sì. Ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro, ci sarebbe, no?
3: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
5: Le seratine che faremo?
2: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
3: Bravo Leo. Mica scemo quello.
1: Abbiamo già chi suona la nostra festa.
2: Chi
1: qui
2: suona?
1: Con noi, superstar, tornano Tiziano Ferro e Gio.

0: Super Star, Tiziano Ferro con Giorgia. Sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Chiamo da Varallo Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia. Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti.
2: Via.
3: Dici?
0: A casa, no?
4: Via, via, no. A casa,
3: sì, ma è ancora
4: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
3: Certo.
5: Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono due sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque. Non mi ricordo nulla.
0: Sì. Ciao a tutti. Oh, mi sa che è andato proprio bene.
4: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Doubtfire, che quando torna La protagonista femminile a casa sua, che aveva lasciato i ragazzi da soli per una festa, la mamma, sì, c'era la gente aggrappata ai lampadari.
3: Ah, già, è vero.
4: Che saltava con jump around praticamente.
0: Mrs. Doubtfire?
4: Sì, mi sembra. Sì, quella dove.
0: Con Robbie Williams che si trasforma, sì. Che si veste da donna.
4: Sì.
0: Ricordo la festa, vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. La direzione distrettuale antimafia di Palermo ha ricostruito il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro, vale oltre 200 milioni di euro. Il patrimonio accumulato a partire dagli anni 80 era stato investito in società offshore e beni di vario genere. Arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita. Voleva comprare una dose di hashish, invece è stata rapita e violentata per 3 giorni in un palazzo occupato di Tor Cervara a Roma. La vittima, una 32enne colombiana. Fermati 5 stranieri irregolari nello stabile, altri 11 extracomunitari sono stati espulsi con ordine di trattenimento in 3 CPR. Teheran risponde ai raid americani della notte contro strutture portuali e missilistiche. I Pasdaran dicono di aver colpito una base statunitense dopo aver sparato contro 4 navi che non si erano fermate all'alt nello stretto di Hormuz. Il Kuwait denuncia: stiamo respingendo attacchi con missili e droni. In corso a Bruxelles discussioni sull'apertura dei cluster negoziali per l'adesione dell'Ucraina all'Unione. L'alta rappresentante Callas: spero che finalmente dopo i veti dall'Ungheria arrivino buone notizie. E Tajani conferma la posizione del governo: siamo favorevoli all'ingresso di Kiev. A Milano evacuato in piena notte un palazzo di 4 piani per un incendio scoppiato nell'ascensore esterno dello stabile. I residenti tratti in salvo dai vigili del fuoco, in 18 in ospedale per difficoltà respiratorie dovute al fumo. Tennis: ieri giornata nera per gli azzurri a Roland Garros. Eliminati Paolini, Cina e Sonego. Oggi giocano Sinner, Cobolli, Darderi, Arnaldi e Berrettini. Giro d'Italia: la 17ª tappa è andata al danese Valgren. La maglia rosa resta salda sulle spalle di Vingegaard. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Keith Evans, I'll be missing you, alle 7.31 su R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Scusate, canale
0: Paolo.
1: 67.
2: Paolo, qual è la cosa più bella che ti hanno detto?
0: Non c'è Paolo.
3: No, la più bella che mi hanno detto è stata: sei così basso che hai l'alito che puzza di piedi.
2: Bello. E poi l'altra? Ce n'è un'altra?
0: Abbiamo i
3: quando piove
0: audio.
3: Sei l'ultimo a saperlo.
4: Bene, pensaci Paolo. Paolo, accendi le luci.
0: Di Paolo Diri.
1: Vabbè, se sapevo che c'era lo stesso, stavo a casa io.
4: Scusate, ci provo. Paolo, accendi le luci in camera.
2: Si sono accese.
0: Ehi Paolo, devi dire la formula giusta.
3: Ok.
1: Va bene, okay. È come un assistente vocale ormai, a tutti gli effetti.
0: Possiamo fargli dire qualunque cosa. Con questo sì. Ok, possiamo anche fargli un contratto per una nuova.
2: Bello.
1: Cosa stiamo aspettando, direi.
2: Che bella idea.
0: Benissimo. Sì.
2: Benissimo.
1: Amici, allora partendo
0: da casa,
1: recuperiamo il filo del discorso. Partendo sì. dalla falsa notizia che si è diffusa, allora, che si è diffusa in Botswana, ok, dove in seguito alla vittoria della Premier League da parte dell'Arsenal dopo 22 anni, l'equivalente del nostro scudetto, a un certo punto si è diffusa la voce che tutti i tifosi dell'Arsenal, del paese africano, potevano esentarsi dal lavoro e quindi tutti. Che a Gaborone, bella Gaborone,
2: Gaborone.
1: Sembra un paesino in provincia di Livorno, ma invece la capitale
2: è a Gaborone.
1: Vieni a Gaborone, vieni.
4: Visto fra Gabbro e Calambrone.
1: Esatto. E quindi vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima volta che avete festeggiato in modo scoppiettante, quando siete andati in pensione, una ricorrenza, un fatto, un anniversario, un compleanno, un accadimento qualsiasi.
0: Oppure quella volta che avete beccato Caparezza su Google Maps,
1: cioè?
0: Sta girando,
1: si vede dal satellite,
0: ragazzi,
1: la testa di
0: Caparezza su Google Maps.
1: Ma vabbè.
0: Sì, vicino a Bari, se mettete su Google Street View via Bettino Ricasoli 7,
1: Ricasoli.
0: Le persone sono oscurate, quelle che vedete, ci sono due sagome, due figure, però c'è la silhouette di Caparezza, uno dei due è lui.
1: Ah. Vabbè,
2: e chi l'ha scoperta sta cosa qua? Cioè, tu non fai nient'altro nella vita che andare alla ricerca.
1: Tra l'altro
0: è andato a capire.
1: Si vede la testa.
0: L'ha visto?
1: Sì.
0: Sì, sì, lo riconosci, dai, la sua Caparezza.
1: Certo, che vuol dire?
0: Identificativa.
1: Capariccia, oltretutto, certo. Poi, no?
2: Viva la privacy, magari quella è la sua via.
1: Sì, se vai a Monchidoro si vedono le mani di Gianni Morandi, anche dalla luna si vede.
0: Tra l'altro, poi ne parleremo proprio con chi ha fatto questa foto. Potremmo anche parlare con Caparezza, probabilmente tra pochissimo. Esatto, ma dicevi bene Cristiano, stiamo parlando con i nostri amici, gli abbiamo chiesto qual è l'ultima volta che hanno festeggiato alla grande. Sentite
5: ieri
0: qua.
5: Sera ho vinto il festival della scuola cantando Alba Chiara.
0: Ma
5: ciao,
0: bello.
5: Ciao,
0: grande Giù.

0: Scusate, ma sto nonna sembra che stia cantando Riccardo Russo. Roberta da Torino e Wiwa.
1: Esatto. Hai ragione.
2: Riccardino Cartone.
1: Hai ragione, io di solito la canto così. Me cago il pantalone.
3: Domanda, Roberto da Roma. Non sapevo che Ibrahimovic cantasse anche.
4: Beh, accidenti.
2: Oh, questa canzone nel 2000 Ibra, ha spaccato le classifiche.
4: Insomma, Ibra è bruttino, ma Tonino Carotone, se viene bruttaio, lo porta via veramente.
1: Ha parlato Brad Pitt.
4: No, ho capito. Insomma, oh, via, esci, corre tra Ibra e Tonino Carotone, che continua a essere un cantante che va in giro a fare i tour. L'ultimo disco si chiamava Etilico Romantico.
2: Bello.
5: Ah, però. Sì, non si chiama Acqua, qualcosa.
4: No, Etilico Romantico in featuring Paolo Dini, naturalmente. Certo, stamattina avrete sentito, i più attenti avranno notato che non c'è, perché sostituirà poi il nostro Fernando Proce dalle 9 in poi.
2: Esatto, procederemo dalle 9 alle 12 con il procediniamo. Abbiamo però qualche commento registrato negli anni
4: a caso, proprio così.
2: Esatto.
4: Perfetto.
2: Noi abbiamo visto, l'abbiamo beccato, Caparezza su Google Street View. Era uscito un post con scritto, il titolo è: ho beccato Caparezza su Google Maps.
4: Sì.
2: Ed effettivamente, se si mette come indirizzo via Bettino Ricasoli 7, sì, a Molfetta c'è lui.
4: Molfetta, perché Caparezza è di Molfetta.
2: Esatto, sì. Effettivamente lì vicino c'è uno studio di registrazione, ma abbiamo trovato chi ha scattato la foto. Signori, l'hacker della banda di R101 è qua. Le Benfi.
6: Buongiorno, sono Le Benfi, l'hacker di R101.
1: Buongiorno.
6: Secondo nome mio in codice, Lino B.
1: Vabbè, ma così, scusi.
2: Ci sta dando un po' di indizi, anche se brancoliamo nel buio.
4: Papà di Isa.
6: Io sono un hacker molto pericoloso, ho appena effettuato la truffa con il POS.
2: Come si fa? Cioè? Non lo faccia.
6: Mi sono avvicinato alla casa di credito di una vecchia e gli ho fregato la pensione.
1: Ma non si fa, sì. Ma mi scusi.
6: Poi ho scoperto che era mia cugina di Bolfetto.
2: Beh, perché poi lì siete tanti parenti, no?
4: Sì. Definita vecchia, perché lei invece quanti anni ha?
6: Sapete chi ha fatto la fotografia a Caparezza?
2: Perché?
6: Io. So dove sta. E vi do uno scoop ancora che non sa nessuno.
4: Sentiamo. Dica.
6: Un sofisticato software, se voi entrate nei suoi dati.
1: Dati?
6: E volete sapere un segreto?
4: Sì, dica, certo.
6: Non si chiama Caparezza, si chiama Michele Salvemini.
1: Vabbè, ma lo sanno tutti, è il nome d'arte, Caparezza.
4: Nota, non è una grossa informazione.
2: Scusi. Con chi parla?
6: Sono riuscito a fare un colpo grosso.
1: Quale?
6: Sono riuscito
1: con Smaila?
6: A registrare con Google Maps un personaggio molto famoso.
2: Chi? Dove?
4: Un altro.
6: Questa notizia farà discorso.

0: discutere tutti. Ho preso Albano.
1: Dove l'ha preso, scusi?
0: Si trova esattamente a Cellino San Marco.
2: Ma che scoop sono? Mi scusi.
0: Ti ho sbugiardetto così come è venuto.
3: Sarà a casa sua. Si vedrà un cappello e basta poi, sì, di Albano.
0: Certo. Sono riuscito a intercettare pure Gigi D'Alessio. Sta in 5 posti diversi.
2: Quello è vero. Quello è vero.
1: È ovunque, eh? È facile quello,
0: adesso,
1: sì?
0: Adesso sapete che cosa faccio? Ma non metto il terremoto dell'Eurofestival. Così faccio perdere la Bulgaria e faccio vincere mio amico Lello che rappresenta la Puglia.
3: Non c'era la Puglia all'Eurovision, poi ormai è finito e ha vinto la Bulgaria.
0: Certo. È finito?
3: Eh sì,
2: era sabato.
1: Sì. Che ce ne sapevo. Mentre lei era lì a stanare VIP su Google.
2: Ma che
0: è fatto pure Paolo Dini, sta all'outlet di Molfetta. E poi c'è una cosa che volevo dire, due cose. Sì. Torna un medico in famiglia. Di fare finalmente qualcosa di intelligente.
2: Ah, torna un medico in famiglia.
3: Ma wow!
2: Ah, sì. E lei che gliene frega a lei? Mi scusi, mica c'entra qualcosa, c'entrerà niente.
0: Date più spazio,
2: no?
0: Al nonno libero. Ecco. E poi Melita Antoniolo.
3: Ci sono. Ah, beh, mancava Melita Antoniolo, è un po' una sua fissa, la nostra
2: vero,
3: Melita del Good Times.
1: Avrebbe fatto vincere anche Melita Antoniolo all'Eurofestival, secondo me.
3: L'ha cercata su Google Maps?
0: Melita, sì, l'ho cercata, io ho detto delle cosette, ho dato Melita Antoniolo, non rispondi mai ai miei messaggi. Potrei riempirti di parolacce.
2: No,
0: ma
2: no.
0: Preferisco ricordarti per le borracce. Questo
2: no. Era meglio le parolacce.

0: grande musica su R101 in questa settimana specialissima.
1: Ma dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: post-mortem. È Leo che imita Paolo Dini, sì, io me lo fai bene.
1: Manca solo Leonardo.
2: C'è anche una seconda parte del file?
0: Certissima, nella quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare il nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha Lenny!
2: Minchia Lenny.
3: È un file dei anni fa.
1: Veramente. Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
3: Sì.
1: E dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny e sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
3: Vabbè, quello è allora, nato così.
1: Ma qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso la tiriamo fuori.
2: Lì c'ha tutto i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla stragrande. Grande.
1: Sì, perché siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
2: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile, effettivamente, però è stato il governo stesso a dover tornare indietro
2: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3180 90 101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sta circolando una foto, per 22 anni fa diventò diciamo virale per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle, diciamo,
1: a calabbo, io dicevo,
2: ok. Con entrambi con la sciarpa, è una foto molto, molto simpatica, questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto a
2: cristone,
1: salire sulle spalle?
2: È salita la nonna.
1: Ah, ok.
2: È stato questo cambio, però ovviamente se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
3: ancora
2: viralissima.
3: di più. Certo.
1: Mettendole insieme soprattutto. Noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Ugo da Fiumicino.
1: Ciao Ugo.
4: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni insieme a tutta la mia famiglia. Eravamo in 24. Tenete presente, ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
1: A te, ancora auguri.
2: La famiglia italiana sana che si riproduce
3: e prolifica.
2: E se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi. Tutti,
3: la festa dove l'ha fatta lo stadio comunale.
2: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, orsù. Certo. Bravissimi.
1: Tra l'altro leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
2: Ecco.
3: Sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
2: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
5: Qua Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero degli abitanti. Sì. Ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro ci sarebbe, no?
3: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
5: Sai le seratine che faremo?
2: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi, ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
3: Bravo Leo, bravo Leo. Mica scemo quello.
1: Abbiamo già chi suona alla nostra festa.
2: Chi
1: qui
2: suona?
1: Con noi, Superstar, tornano Tiziano Ferro e Giorgia.

0: Superstar, Tiziano Ferro con Giorgia. Sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Siamo da Varallo Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia. Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti,
2: via. Dici?
0: A casa, no?
3: Via, via, no. A casa,
2: sì, ma è ancora
3: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
4: Certo. Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono 2 sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque. Non mi ricordo nulla.
0: Di sì. Ciao a tutti. Mi sa che è andata proprio bene.
3: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Doubtfire, che quando torna La protagonista femminile a casa sua, che aveva lasciato i ragazzi da soli per una festa, la mamma, c'era la gente aggrappata ai lampadari.
2: Ah, già, è vero.
3: Che saltava con jump around praticamente.
0: La Mrs. Doubtfire?
3: Sì, mi sembra. Sì, quella dove.
0: Con Robbie Williams che si trasforma, che si veste da donna.
3: Sì.
0: Ricordo la festa, vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 8090.

0: anche in questo giovedì, dopo la secchiata d'acqua fredda, ormai tradizione mattutina, dalle 7 alle 9 arriva la banda di R101. Formazione particolare stamattina perché c'è Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, e fin qui tutto regolare, insomma.
0: Esatto.
1: Solitamente a questo punto.
2: Però il secondo ad essere chiamato di solito chi è?
1: Chi è?
0: Il nostro è? Paolo
1: sette.
0: Dini, ma oggi di nuovo procedineremo dopo le 9. Ah, al posto di Fernando, il nostro Paolo scalderà
2: i motori. Passato al nemico, passato di nuovo al nemico.
3: Ragazzi. Offendiamolo
2: subito.
1: Offendiamolo.
0: Come sempre, quando manca qualcuno non ci risparmiamo.
1: Lo offendiamo anche quando c'è, però.
3: Sì. È una parola per Paolo, tondo.
0: La voce che sentite è quella di Leonardo Fiaschi, la sua ufficiale, è raro sentirla.
3: Certo.
0: Perché di solito ci porta tutti i suoi
3: ospiti.
0: Di
3: solito è questa, però.
2: La vanna.
3: Prendere un'altra.
2: Bravo.
0: Oggi è la giornata mondiale del fai la voce di Yoda. Tra le 20 giornate mondiali di oggi c'è anche quella parla come Yoda. Vediamo se il nostro Leo da
1: Yoda era, innanzitutto diciamolo, insomma, ai Matteo Torre all'ascolto, che Yoda era questo guru delle guerre, di guerre stellari,
0: Star Trek, guerre stellari, certo,
1: ecco,
0: Star Wars,
1: il babbo di tutti i cavalieri Jedi, no?
0: Esatto.
1: Che fa il training a Luke Skywalker per diventare sempre
2: io sono tuo padre. Ma lui?
1: No, quello è Darth Vader.
2: Scusa.
1: Usciamo da Star Wars così come ci siamo entrati. Esatto. Con la stessa rapidità io uscirei. Abbiamo delocalizzato Paolo Dini,
0: sì.
1: Un po' come il sindaco di Ravenna ha annunciato di voler delocalizzare i famosi pavoni di Punta Marina. Dice dove
0: ha fatto il censimento e li vuole spostare, giusto?
1: Vuole spostare, vorrebbe censirli e spostarli in un bosco di 80 ettari che dovrebbe sorgere a margine del famoso rigassificatore, quindi Ale.
0: Ma quindi prima devono fare il bosco e poi mettere il bosco
2: farlo?
1: c'è già la famiglia nel bosco, diciamo.
4: Intanto ci siamo a maggior ragione in queste circostanze.
2: È grande, c'è un rimasuglio di Paolo.
0: Esatto, ogni tanto potrebbe sentire la voce. C'è Riccardo Russo, lo sentiamo già da 2 ore, dalle 5 del mattino con le sue sfide.
2: Buongiorno, buongiornissimo. Oh, si presume per prossima settimana.
3: Giusto.
2: No, voglio dire, prossima settimana ci sarà una super finale tra Michael Jackson e Freddie Mercury. Ragazzi, ve lo dico.
1: Tra Michael Jackson e Lisbona, cioè per fare un misto,
2: un misto di tutte le sfide. Vabbè, vedremo come andrà a finire.
0: Non mancheremo sicuramente. Con noi Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Oggi sì. Non c'è Paolo Dini, probabilmente sta già festeggiando una delle altre giornate mondiali del giorno, ovvero la giornata dello Chardonnay.
2: Ecco perché manca.
0: E noi passeremo le prossime 2 ore insieme a voi. Abbiamo preparato tante belle cose. Vi chiediamo, così per rompere il ghiaccio al mattino presto, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande? Una bella festa.
2: Una bella festa.
0: Un bel un accadimento.
3: La vittoria della Champions, per esempio.
2: Ecco, 30 anni fa, caro
0: partiremo
2: mio Leo,
0: grazie. Notizia calcistica, ma non italiana. E non so quando al 60° compleanno di vostro zio è diventato un rave, perché alla fine c'erano tutti i nipoti che festeggiavano, e quindi poi alla fine
1: quando ancora si potevano fare i rave, ovviamente.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Oppure la bigiata dei 100 giorni a scuola poche settimane fa.
1: Di
0: c'è
1: che
0: stato
1: si tratta?
0: Questo si tratta dei 100 giorni che mancano alla maturità, che di solito vengono festeggiati dagli studenti con una bigiata.
2: Io lo facevo anche a 150, 149, 148 giorni.
0: Facevi il countdown.
2: No, io bigiavo tutti i giorni, questo volevo dire.
1: Maturità la devi ancora fare come Aristide?
2: Questo è vero.
1: L'hai conseguita?
2: Ah sì, in che modo non ve lo dirò mai, ma andiamo avanti.
1: C'è una lapide, una targa che ricorda questo evento Bra.
2: Lui è stato qui ma nessuno se ne è accorto.
0: Voi scrivete solo a caratteri cubitali il 331 80 90 101. Tanta bella musica, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Buona giornata.

0: C'è il pavone, sì, che ti chiama,
1: che
0: Cristiano.
1: Facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Tu, sì? I Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
3: Velvet no, magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì. Perché no, c'è Mattia Gavallo, le scova tutto.
0: Eh beh, una boy band come i Velvet qui alla banda di R101. Poi poco prima del Tortorella Challenge non può che impreziosire il momento, capisci?
3: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, Acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno. Ma non tergiversiamo, no. Perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura
3: invece,
0: di più.
3: Ecco, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno. Sì.

0: speciale.
1: Un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
3: Ancora. No, Paolo, lascialo perdere, che ha portato anche i cornetti ripieni.
2: Quindi offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
3: Ha offerto Paolo Dini, sì, esatto.
2: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la verma ha lasciato il verme e lui le ha detto ti amo.
4: La risata finta fa ridere.
2: La risata di Paolo.
3: Sì. Risata per compassione.
2: Si sente dal settimo piano in realtà.
3: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè
5: il pavone.
3: Pavone a capo del sindacato dei pavoni di Punta Marina e che è qui con noi stamattina in diretta.
2: E poi la signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social.
5: Sì, posso dire una cosa?
3: Ci dica.
5: Che pavone, il pavone. Rivoglio i pavoni, lasciamo perdere le battute.
2: Preferisce. No, ormai ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
3: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
4: Pavone,
3: no?
4: sì.
3: Starnazza, sembra un
2: po'. Non lo so, però effettivamente abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva. Cioè, una volta il coccodrillo mancava,
3: coccodrillo,
2: il pavone, boh.
3: Ci abbiamo rinunciato.
2: Adesso lo conosciamo tutti a memoria.
5: Scusate,
3: sì?
5: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini?
4: Bella idea.
2: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
4: No, Rita Pavone, no. Questa è una gag di un marciume che però nel challenge ci sta,
2: ci sta.
4: Sì.
2: È inutile che provate veramente a tergiversare. Tocca ai nostri amici.
5: No, il ballo del pavone.
6: Bravo.
2: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
7: Ciao Chiara.
2: Ciao.
7: I miei vermi invece, visto che sta arrivando il caldo, il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto è da Monza.
2: Ciao Alberto.
4: Ciao, è andato.
2: Oh. Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti, andiamo a Palermo.
8: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione.
2: Sì.
8: E mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
3: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri, insomma, i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo. Già. Ecco,
6: meglio così, dai.
3: No.
2: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
9: Buongiorno al Re101.
2: Ciao.
9: Sono Gabriele da Magenta.
2: Buongiorno.
9: Invece lo sapete che il mio porco spino è andato dal parrucchiere. Però boh, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
2: Ciao.
4: Ma cosa ride?
2: Ride da remoto, Paolo Dini.
3: Sì, posso. C'è questa breaking news.
2: Attenzione, cosa è successo?
3: Il verso del pavone si chiama paupulo.
4: Il paupula.
3: Verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
4: Paupulare.
2: Non potevamo chiederlo direttamente al pavone in giuria?
3: Sì, in effetti sì.
2: Ci fa sentire come paupula?
4: Mazza. Il pavone che ha fumato.
10: Sa fare
4: pacchetti.
10: Il pavone anche lontano. Cioè, il pavone vicino e il pavone. So fare.
4: Vai, lontano.
10: Aspetta.
2: Vabbè, vabbè, se ti allontani, che gusto c'è?
6: Perfetto.
4: Questo è meglio.
3: Grazie.
4: Sì, grazie.
3: Grazie.
2: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
11: Ciao, R101, sono Leonardo da Milano.
2: Buongiorno, Leo.
11: I due maiali si parlano. Quello grande parla a quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maialetto.

0: È nata prima la battuta il maiale casca dal primo piano spec, oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
1: Bella domanda.
0: È una domanda che vi lasciamo, così ci pensate nel pomeriggio, domani però... ci fate sapere, ma c'è un ultimo sfidante.
2: Eh sì, vi avevo detto di non perdere tempo, che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore, quindi vai l'ultimo sfidante.
3: Ciao Chiara, ciao banda, sono Eros da Milano.
2: Eros.
3: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice: ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra: ciao, piacere, cercopiteco. Ho Beh. Capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Ah. E cerca chi te pare, ma come ti chiami?
1: Basta. Però bella l'interpretazione.
2: Capite?
0: Sì, sì, sì.
2: C'è dire. Dello studio dietro, Mica sì, sono improvvisati sì. i nostri challengeri. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della
4: sì.
2: signora.
4: Ah! The winner is
1: subito via. Veloce. Ce la leviamo.
5: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Ah, Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
1: Bravo,
2: Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri alla Sardegna. Sì. Oggi la Sicilia, sì. le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì, organizzatevi.
6: Io so fare il pavone.
1: Vai. Vero, questo è pavone.
7: Sì. Buongiorno, ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
1: No, no,
7: Carlo,
1: è un'altra cosa.
7: No.
1: È un'altra cosa.
0: Perché non ci fanno. Non è gabbiano questo? Chiedo.
2: No, è il pavone.
1: È il pavone. No, il pavone.
2: Il gabbiano l'abbiamo studiato benissimo. Bene durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
0: Sì, sì, che è andata alla grande, devo dire, se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
2: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
0: Sì, sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica
2: chiudiamolo
0: per chiudere
2: qui.
0: Il Tortorella Challenge di oggi e darvi, accidente alle vostre mamme,
2: la sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101.
0: Bene.

0: Pete Evans, I'll be missing you alle 7.31 su R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Scusate, il canale Paolo.
0: 67.
2: Paolo, qual è la cosa più bella che ti hanno detto?
0: Non c'è Paolo.
3: No, la più bella che mi hanno detto è stata: sei così basso che hai l'alito che puzza di piedi.
2: E poi l'altra? Ce n'è un'altra?
0: Abbiamo
3: o quando
0: file
3: piove
0: audio.
3: Sei l'ultimo a saperlo.
4: Bene, pensarci, Paolo. Paolo, accendi le luci.
0: Di Paolo Diri.
1: Vabbè, se sapevo che c'era lo stesso, stavo a casa io.
4: Scusate, ci provo. Paolo, accendi le luci in camera.
2: Si sono accese.
0: Ehi, Paolo, devi dire la formula giusta.
3: Ok.
1: Va bene, è come un assistente vocale ormai, a tutti gli effetti.
0: Possiamo fargli dire qualunque cosa. Con questo sì. Ok, possiamo anche fargli un contratto per una nuova.
2: Bello.
1: Cosa stiamo aspettando, direi.
2: Che bella idea.
0: Benissimo. Sì.
2: Benissimo.
1: Amici, allora partendo dalla... recuperiamo il filo del discorso. Partendo sì. dalla falsa notizia che si è difesa. Allora, che si è diffusa in Botswana, ok, dove in seguito alla vittoria della Premier League da parte dell'Arsenal dopo 22 anni, l'equivalente del nostro scudetto, a un certo punto si è diffusa la voce che tutti i tifosi dell'Arsenal, del paese africano, potevano esentarsi dal lavoro, e quindi tutti che a Gaborone, bella Gaborone,
2: Gaborone.
1: Sembra un paesino in provincia di Livorno, ma invece la capitale
2: è a Gaborone.
1: Vieni a Gaborone, vieni.
4: Visto fra Gabbro e Calambrone.
1: Esatto, sì, esatto. E quindi vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima volta che avete festeggiato in modo scoppiettante, quando siete andati in pensione, una ricorrenza, un fatto, un anniversario, un compleanno, un accadimento qualsiasi.
0: Oppure quella volta che avete beccato Caparezza su Google Maps.
1: Cioè?
0: Sta girando.
1: Si vede dal satellite.
0: Ragazzi,
1: la testa di
0: Caparezza su Google Maps.
1: Ma vabbè.
0: Sì. Vicino a Bari, se mettete su Google Street View via Bettino Ricasoli 7,
1: Ricasoli.
0: Le persone sono oscurate, quelle che vedete, ci sono due sagome, due figure, però c'è la silhouette di Caparezza, uno dei due è lui.
1: Ma
2: chi l'ha scoperta sta cosa qua? Cioè, tu non fai nient'altro nella vita che andare alla ricerca.
1: Tra l'altro,
0: è andato a capire.
1: Si vede la testa.
0: L'ha visto?
1: Sì.
0: Sì, lo riconosci, dai, la sua Caparezza.
1: Certo, che vuol dire?
0: Identificativa.
1: Capariccia, oltretutto, poi, no?
2: Viva la privacy, magari quella è la sua via.
1: Sì, se vai a Monghidoro si vedono le mani di Gianni Morandi, anche dalla luna si vede.
0: Tra l'altro poi ne parleremo proprio con chi ha fatto questa foto. Potremmo anche parlare con Caparezza, probabilmente tra pochissimo. Esatto. Ma dicevi bene, Cristiano, stiamo parlando con i nostri amici, gli abbiamo chiesto qual è l'ultima volta che hanno festeggiato alla grande. Sentite
5: ieri
0: qua.
5: Sera ho vinto il festival della scuola cantando Alba Chiara.
0: Ma
5: ciao,
0: bello.
5: Giulia Bergamo.
0: Grande. Però. Giulia.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Nella notte nuovo raid americano sul sud dell'Iran, centrati obiettivi missilistici e il porto di Bandar Abbas. Washington parla di azione difensiva dopo che i Pasdaran avevano lanciato droni contro una nave statunitense. Teheran risponde, colpita una base militare americana in Kuwait. Sull'energia capisco i timori dei cittadini, ma il governo farà tutto il possibile. Discussioni in corso con l'Europa per una maggiore flessibilità sul patto. Così Meloni a Mattino 5. La premier ha parlato anche di difesa nucleare e immigrazione. E sul terrorismo aggiunge: l'integralismo islamico è un pericolo reale, non abbassiamo la guardia. Sequestrato il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro, la DDA di Palermo ha ricostruito la rete di società offshore, beni mobili e immobili in cui dagli anni 80 sono stati reimpiegati oltre 200 milioni di euro. Tre le persone arrestate per impiego di denaro di provenienza illecita. A Milano si segue la pista delle gang latinoamericane dopo l'omicidio del 22enne alla stazione Certosa. Secondo il padre, i colpevoli apparterrebbero alla pandiglia Mara Salvatrucia. A Garbagnate, un altro caso di violenza sui binari. Due gruppi di nordafricani si sono scontrati con mazze e sassi. A Celle Ligure una bambina di 3 anni è stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua in una vasca idromassaggio. La piccola era in vacanza con la famiglia in un resort. Trasportata d'urgenza all'ospedale Gaslini di Genova è in gravi condizioni. Tennis, ieri a Roland Garros eliminati Paolini, Cinà e Sonego. Oggi cercano il passaggio al terzo turno Sinner, Cobolli, Darderi, Arnaldi e Berrettini. Conference League, il trofeo va al Crystal Palace. I britannici hanno battuto 1-0 il Rayo Vallecano. Per loro è la prima coppa internazionale. Queste le breaking news di Digicom 24.
0: R101.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Siamo da Varallo-Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia. Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti.
2: Via. Dici?
0: A casa, no?
3: Via, via. A casa,
2: sì, ma è ancora
3: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
2: Certo.
4: Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono 2 sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque. Non mi ricordo nulla.
0: Di sì. Ciao a tutti. Oh, mi sa che è andato proprio bene.
3: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Doubtfire, che quando torna la protagonista femminile a casa sua, che aveva lasciato i ragazzi da soli per una festa, la mamma, c'era la gente aggrappata ai lampadari.
2: Ah, già, è vero.
3: Che saltava con jump around praticamente.
0: Mrs. Doubtfire?
3: Sì, mi sembra. Sì, quella dove.
0: Con Robbie Williams che si trasforma, che si veste da donna.
3: Sì.
0: Ricordo la festa, vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 8090.

0: qui anche in questo giovedì, dopo la secchiata d'acqua fredda, ormai tradizione mattutina, dalle 7 alle 9 arriva la banda di R101. Formazione particolare stamattina perché c'è Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, e fin qui tutto regolare, insomma.
0: Esatto.
1: Solitamente a questo punto.
2: Però il secondo ad essere chiamato di solito chi è?
1: Chi è?
0: Il nostro è? Paolo 7. Dini, ma oggi di nuovo procedineremo dopo le 9. Ah, al posto di Fernando, il nostro Paolo scalderà
2: i motori. Passato al nemico, passato di nuovo al nemico.
3: Ragazzi. Offendiamolo
2: subito.
0: Come sempre, quando manca qualcuno non ci risparmiamo.
1: Lo offendiamo anche quando c'è, però.
3: Sì. È una parola per Paolo, tondo.
0: La voce che sentite è quella di Leonardo Fiaschi, la sua ufficiale, è raro sentirla.
3: È la mia ufficiale, certo.
0: Perché di solito ci porta tutti i suoi
3: ospiti.
0: Sì,
3: di solito
0: è
3: questa, però.
2: La vanna.
3: Prendere un'altra.
2: Bravo.
0: Oggi è la giornata mondiale del fai la voce di Yoda. Tra le 20 giornate mondiali di oggi c'è anche quella parla come Yoda. Vediamo se il nostro Leo da
1: Yoda era, innanzitutto diciamolo, insomma, ai Matteo Torre all'ascolto, che Yoda era questo guru delle guerre, di guerre stellari,
0: Star Trek, guerre stellari, certo,
1: ecco,
0: Star Wars,
1: il babbo di tutti i cavalieri Jedi, no?
0: Esatto.
1: Che fa il training a Luke Skywalker per diventare sempre
2: io sono tuo padre. Ma lui?
1: No, quello è Darth Vader. Usciamo da Star Wars così come ci siamo entrati. Con la stessa rapidità io uscirei. Abbiamo delocalizzato Paolo Dini,
0: sì.
1: Un po' come il sindaco di Ravenna ha annunciato di voler delocalizzare i famosi pavoni di Punta Marina. Dice dove?
0: Ha fatto il censimento e li vuole spostare, giusto?
1: Vuole spostare, vorrebbe censirli e spostarli in un bosco di 80 ettari che dovrebbe sorgere a margine del famoso rigassificatore, quindi Ale. Insomma,
0: quindi prima devono fare il bosco e poi mettere il bosco
2: farlo?
1: c'è già la famiglia nel bosco, diciamo.
4: Ci siamo a maggior ragione in queste circostanze.
2: È grande, c'è un rimasuglio di Paolo.
0: Esatto, ogni tanto potrebbe sentire la voce. C'è Riccardo Russo, ma lo sentiamo già da 2 ore, dalle 5 del mattino con le sue sfide.
2: Buongiorno, buongiornissimo. Prossima settimana.
3: Giusto.
2: No, voglio dire, prossima settimana ci sarà una super finale tra Michael Jackson e Freddie Mercury. Ragazzi,
1: tra Michael Jackson e Lisbona, cioè per fare un misto, diciamo.
2: Un misto di tutte le sfide. Vabbè, vedremo come andrà a finire.
0: Non mancheremo sicuramente. Con noi Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Oggi sì. Non c'è Paolo Dini, probabilmente sta già festeggiando una delle altre giornate mondiali.

0: del giorno, ovvero la giornata dello Chardonnay.
1: Ah, ecco perché manca.
0: E noi passeremo le prossime due ore insieme a voi. Abbiamo preparato tante belle cose. Vi chiediamo, così per rompere il ghiaccio al mattino presto, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande? Una bella festa.
1: Una bella festa.
0: Un bel un accadimento.
2: Una vittoria della Champions, per esempio.
1: Ecco, 30 anni fa, caro
0: partiremo
1: mio Leo, grazie.
0: Una notizia calcistica, ma non italiana. E non so quando al 60° compleanno di vostro zio è diventato un rave, perché alla fine c'erano tutti i nipoti che festeggiavano, e quindi poi alla fine
3: quando ancora si potevano fare i rave, ovviamente.
0: Esatto.
3: Ecco.
0: Oppure la bigiata dei 100 giorni a scuola poche settimane fa.
3: Di che
0: si tratta? Questo si tratta dei 100 giorni che mancano alla maturità, che di solito vengono festeggiati dagli studenti con una bigiata.
1: Io lo facevo anche a 150, 149, 148 giorni.
0: Cioè io c'è il countdown.
1: No, io bigiavo tutti i giorni, questo volevo dire.
3: Maturità la devi ancora fare come Aristide?
1: Questo
3: o
1: è vero.
3: L'hai conseguita?
1: Ah, sì, in che modo non ve lo dirò mai, ma andiamo avanti.
3: C'è una lapide, una targa che ricorda questo evento a
1: sì,
3: Bra.
1: Lui è stato qui, ma nessuno se ne è accorto.
0: Voi scrivete solo a caratteri cubitali il 331 80 90 101. Tanta bella musica, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Buona giornata.

0: il pavone, sì, che ti chiama,
1: che facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Tu, sì, i Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
3: Velvet no, magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì, perché no, cioè Mattia Gavallo le scova tutte.
0: Eh beh, una boy band come i Velvet qui alla banda di R101, poi poco prima del Tortorella Challenge non può che impreziosire il momento, capisci?
3: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno, ma non tergiversiamo, no, perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura
3: invece,
0: di più.
3: Eccoci, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio che il abbia Tortorella inizio. Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
4: Tortorella
3: zuppa zuppa
4: è un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello.
0: È
4: un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
3: Ancora. No, Paolo ha lasciato perdere che ha portato anche i cornetti ripieni.
0: Quindi offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
3: Ho offerto Paolo Dini, sì, esatto.
0: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la Verma ha lasciato il verme e lui le ha detto ti amo.
5: Ha risata, sì, finta, sì, farina.
0: È risata di Paolo.
3: Sì. Risata per compassione.
0: Si sente dal settimo piano, in realtà.
3: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè
2: il pavone.
3: Pavone a capo del sindacato dei pavoni di Punta Marina, e che è qui con noi stamattina in diretta.
0: E poi la signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social.
6: Posso dire una cosa?
3: Ci dica.
2: Che pavone, il pavone.
6: Rivoglio i pavoni, lasciamo perdere le battute.
0: Preferisce... No, ormai ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
3: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
5: Pavone,
3: no?
5: Sì.
3: Starnazza, sembra un po'.
0: Non lo so, però effettivamente... Abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva. Cioè una volta il coccodrillo mancava,
3: coccodrillo,
0: il pavone, boh,
3: ci abbiamo rinunciato.
0: Adesso lo conosciamo tutti a memoria.
2: Scusate,
3: sì?
2: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini.
5: Bella idea.
0: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
5: No, Rita Pavone no. Questa è una gag di un marciume che però nel challenge ci sta,
0: ci sta.
5: Sì.
0: È inutile che provate veramente a tergiversare. Tocca ai nostri amici.
2: No, il ballo del pavone.
7: Bravo.
0: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
8: Ciao Chiara.
0: Ciao.
8: I miei vermi invece, visto che sta arrivando il caldo, il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto da Monza.
0: Ciao Alberto.
5: Ciao, è andato.
0: Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti, andiamo a Palermo.
9: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara,
0: no,
9: avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione,
0: sì,
9: e mi hanno risposto per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
3: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri insomma i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo.
5: Già.
3: Ecco,
5: meglio così, dai.
3: No.
0: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
10: Buongiorno a R101.
0: Ciao.
10: Sono Gabriele da Magenta.
0: Buongiorno.
10: Invece lo sapete che il mio porcospino è andato dal parrucchiere. Però boh, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
5: Ma cosa ride?
0: Ride da remoto, Paolo Dini.
3: Sì, posso. C'è questa breaking news.
0: Attenzione, cosa è successo?
3: Il verso del pavone si chiama paupulo.
5: Il paupula.
3: Il verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
5: Paupulare.
0: Non potevamo chiederlo direttamente al pavone in giuria?
3: Sì, in effetti sì.
0: Ci fa sentire come paupula?
5: Mazza. Il pavone che ha fumato.
11: Sa fare il pavone anche lontano. Cioè, il pavone vicino e il pavone.
5: Vai, lontano.
11: Aspetta.
0: Vabbè, se ti allontani che gusto c'è?
5: Perfetto. Questo è meglio.
3: Grazie, grazie.
5: Sì, grazie, grazie.
3: Grazie.
0: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
7: Ciao, R101, ciao. Sono Leonardo da Milano.
0: Buongiorno, Leo.
7: I due maiali si parlano. Quello grande parla a quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maialetto.

0: È nata prima la battuta il maiale casca dal primo piano spec oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
1: Bella domanda.
0: È una domanda che vi lasciamo così ci pensate nel pomeriggio, domani però... ci fate sapere, ma c'è un ultimo sfidante.
2: Sì, vi avevo detto di non perdere tempo che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore, quindi vai l'ultimo sfidante.
3: Ciao Chiara, ciao banda, sono Eros da Milano.
2: Eros.
3: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice... Ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra. Ciao, piacere, cercopiteco. Ho Beh. Capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Ah. E cerca chi te pare, ma come ti chiami?
4: Basta.
1: Però bella l'interpretazione.
2: Capite?
0: Sì, sì, sì.
2: C'è dire. Dello studio dietro, Mica sì, sono improvvisati sì. I nostri challengeri. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della
5: sì.
2: signora.
5: Ah! The winner is
1: subito via. Ce la leviamo.
6: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Ah, Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
1: Bravo,
2: Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri alla Sardegna. Sì. Oggi la Sicilia, sì. Le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì, organizzatevi.
7: Io so fare il pavone.
1: Vai. Vero, questo è il pavone.
0: Sì.
6: Buongiorno, ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
1: No.
4: No,
6: Carlo,
4: è un'altra cosa. No. Un'altra cosa.
0: Perché non ci fanno. Ma non è gabbiano questo? Chiedo.
2: Sì. No, è il pavone.
4: È il pavone.
2: No,
4: il pavone.
2: Il gabbiano l'abbiamo studiato benissimo. Bene durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
0: Sì, sì, che è andata alla grande, devo dire, se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
2: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
0: Sì, sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica
2: chiudiamolo
0: per chiudere
2: qui.
0: La challenge di oggi e darvi, accidente alle vostre mamme,
2: la sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è ecco. Venerdì, qui su R101. Bene.

0: Stevens, I'll be missing you alle 7.31 su R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Scusate, il canale Paolo.
0: 67.
2: Paolo, qual è la cosa più bella che ti hanno detto?
0: Non c'è Paolo.
3: No, la più bella che mi hanno detto è stata: sei così basso che hai l'alito che puzza di piedi.
2: E poi l'altra? Ce n'è un'altra?
0: Abbiamo il
3: quando piove
0: audio.
3: Sei l'ultimo a saperlo.
4: Bene, pensarci Paolo.
0: Paolo, accendi le luci. Di Paolo Dini.
1: Vabbè, se sapevo che c'era lo stesso, stavo a casa io.
4: Scusate, ci provo. Paolo, accendi le luci in camera.
2: Si sono accese.
0: Ehi Paolo, devi dire la formula giusta.
3: Ok,
1: va bene, come, okay. È come un assistente vocale ormai a tutti gli effetti.
0: Possiamo fargli dire qualunque cosa con questo, sì. Ok, possiamo anche fargli un contratto per una nuova.
2: Bello.
1: Cosa stiamo aspettando, direi.
2: Che bella idea.
0: Benissimo. Sì.
2: Benissimo.
1: Amici, allora partendo dalla recuperiamo il filo del discorso. Partendo dalla falsa notizia che si è difesa. Allora, che si è diffusa in Botswana, ok, dove in seguito alla vittoria della Premier League da parte dell'Arsenal dopo 22 anni, l'equivalente del nostro scudetto, a un certo punto si è diffusa la voce che tutti i tifosi dell'Arsenal, del paese africano, potevano esentarsi dal lavoro, e quindi tutti che a Gaborone, bella Gaborone,
2: Gaborone.
1: Sembra un paesino in provincia di Livorno, ma invece la capitale
2: è a Gaborone.
1: Vieni a Gaborone, vieni.
4: Visto fra Gabbro e Calambrone.
1: Esatto, sì, esatto. E quindi vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima volta che avete festeggiato in modo scoppiettante, quando siete andati in pensione, una ricorrenza, un fatto, un anniversario, un compleanno, un accadimento qualsiasi.
0: Oppure quella volta che avete beccato Caparezza su Google Maps.
1: Cioè?
0: Perché
1: cioè?
0: Sta girando.
1: Si vede dal satellite.
0: Ragazzi,
1: la testa di Caparezza.
0: Caparezza su Google Maps.
1: Ma vabbè.
0: Sì. Vicino a Bari, se mettete su Google Street View via Bettino Ricasoli 7,
1: Ricasoli,
0: okay. Ricasoli, le persone sono oscurate, quelle che vedete, ci sono due sagome, due figure, però c'è la silhouette di Caparezza, uno dei due è lui.
1: Ah.
2: E chi l'ha scoperta sta cosa qua? Cioè, tu non fai nient'altro nella vita che andare alla ricerca.
1: Tra l'altro,
0: è andato a capire.
1: Si vede la testa.
0: L'ha visto?
1: Sì.
0: Sì, lo riconosci, dai, la sua caparezza.
1: Certo, che vuol dire?
0: Identificativa.
1: Capariccia, oltretutto, poi, no?
2: Viva la privacy, magari quella è la sua via.
1: Sì, se vai a Monghidoro si vedono le mani di Gianni Morandi, anche dalla luna si vede.
0: Tra l'altro poi ne parleremo proprio con chi ha fatto questa foto. Potremmo anche parlare con Caparezza, probabilmente tra
2: pochissimo.
0: Esatto.
2: Vabbè.
0: Ma dicevi bene, Cristiano, stiamo parlando con i nostri amici, gli abbiamo chiesto qual è l'ultima volta che hanno festeggiato alla grande. Sentite
5: ieri
0: qua.
5: Sera ho vinto il festival della scuola cantando Alba Chiara.
0: Ma
5: ciao,
0: bello.
5: Giulia Bergamo.
0: Grande. Però. Giulia.

0: Scusate, ma sua nonna sembra che stia cantando Riccardo Russo. Roberta da Torino e Wiwa.
1: Esatto. Hai ragione.
2: Riccardino Cardone.
1: Hai ragione, io di solito la canto così. Me cago il pantalone.
3: Banda, Roberto da Roma, non sapevo che Ibrahimovic cantasse anche.
4: Beh, accidenti.
2: Oh, questa canzone nel 2000 Ibra, ha spaccato le classifiche.
4: Insomma, Ibra è bruttino, ma Tonino Carotone, se viene bruttaio, lo porta via veramente.
1: Ha parlato Brad Pitt.
4: Capito. Insomma, oh, via, esci, corre tra Ibra e Tonino Carotone, che continua a essere un cantante che va in giro a fare i tour. L'ultimo disco si chiamava Etilico Romantico.
2: Bello. Ah,
5: sì, non si chiama Acqua, qualcosa.
4: No, Etilico Romantico, in collaborazione featuring Paolo Dini, naturalmente.
1: Certo,
4: stamattina
1: certo.
4: Avrete sentito, i più attenti avranno notato che non c'è, perché sostituirà poi il nostro Fernando Proce dalle 9 in poi.
2: Esatto, procederemo dalle 9 alle 12 con il procediniamo. Abbiamo però qualche commento registrato negli anni
4: a caso, proprio così.
2: Esatto.
4: Perfetto.
2: Noi abbiamo visto, l'abbiamo beccato Caparezza su Google Street View. Era uscito un post con scritto, il titolo è "Ho beccato Caparezza su Google Maps".
4: Sì.
2: Ed effettivamente, se si mette come indirizzo via Bettino Ricasoli 7, sì, a Molfetta, c'è lui.
4: Molfetta, perché Caparezza è di Molfetta.
2: Esatto, sì. Effettivamente lì vicino c'è uno studio di registrazione, ecco. Ma abbiamo trovato chi ha scattato la foto. Signori, l'hacker della banda di R101 è Le Benfi.
6: Buongiorno, sono Le Benfi, l'hacker di R101.
1: Buongiorno.
6: Secondo nome mio in codice, Lino B.
1: Vabbè, ma così, scusi.
2: Ci sta dando un po' di indizi, anche se brancoliamo nel buio.
4: Il papà di Isa.
6: Io sono un hacker molto pericoloso, ho appena effettuato la truffa con il POS.
2: Come si fa? Cioè? Non lo faccia.
6: Mi sono avvicinato alla carta di credito di una vecchia e gli ho freghetto la pensione.
1: Ma non si fa, sì. Ma mi scusi.
6: Poi ho scoperto che era mia cugina di Bolfetti.
1: Pure.
2: Perché poi lì siete tanti parenti, no?
6: Sì.
4: Definita vecchia, perché lei invece quanti anni ha?
6: Sapete chi ha fatto così la fotografia a Caparezza?
2: Perché?
6: Io. So dove sta. E vi do uno scoop ancora che non sa nessuno.
4: Sentiamo. Mica.
6: Un sofisticato software, se voi entrate nei suoi dati, e volete sapere un segreto?
4: Sì, dica. Certo.
6: Non si chiama Caparezza, si chiama Michele Salvemini.
1: Vabbè, ma lo sanno tutti, è il nome d'arte Caparezza.
4: Nota, non è una grossa informazione.
6: Scusi.
2: Con chi parla?
6: Sono riuscito a fare un colpo grosso.
1: Quale?
6: Sono riuscito
1: Cosmaila?
6: A registrare con Google Maps un personaggio molto famoso.
2: Chi? Dove?
4: Un altro.
6: Questa notizia farà discutere tutti. Ho preso Albano.
4: Dove l'ha preso, scusi?
6: Si trova esattamente a Cellino San Marco.
1: Vabbè, ma che scoop sono? Mi
6: ti ho sbugiardetto così come è venuto.
1: Sarà a casa sua.
2: Si vedrà lì un cappello e basta, poi di Albano.
6: Certo. Sono riuscito a intercettare pure Gigi D'Alessio. Sta in 5 posti diversi.
1: Quello è vero. È vero.
4: È ovunque, eh? È facile quello,
6: adesso,
4: sì?
6: Adesso sapete che cosa faccio? Ma non metto il terremoto dell'Eurofestival. E così faccio perdere la Bulgaria e faccio vincere mio amico Lello, che rappresenta la Puglia.
2: Non c'era la Puglia all'Eurovision, poi ormai è finito e ha vinto la Bulgaria.
6: Certo. È finito?
2: Eh sì, sabato.
4: Sì. Mentre lei era lì a stanare VIP su Google.
1: Ma che
6: è pure Paolo Dini, sta all'outlet di Molfetta. E poi c'è una cosa che volevo dire, due cose. Torna un medico in famiglia. Di fare finalmente qualcosa di intelligente.
1: Torna un medico in famiglia.
2: Ma wow!
1: Sì. E lei che gliene frega a lei? Mi scusi, mica c'entra qualcosa, c'entrerà niente.
6: Date più spazio al nonno libero. E poi Melita Antoniolo. Ci sono.
2: Beh, mancava Melita Antoniolo, è un po' una sua fissa, la nostra Melita delle Good Times.
4: Avrebbe fatto vincere anche Melita Toniolo all'Eurofestival, secondo me.
2: L'ha cercata su Google Maps?
6: Melita, sì, l'ho cercata, io ho detto delle cosette, ho dato Melita Toniolo, non rispondi mai ai miei messaggi. Potrei riempirti di parolacce.
1: No,
6: ma preferisco ricordarti per le borracce. Questo è
1: meglio le parolacce.

0: grande musica su R101 in questa settimana specialissima.
1: Ma dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini. Ah, io me lo fa bene,
1: manca solo
2: Leonardo. C'è anche una seconda parte del file?
0: Come fa? La quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare il nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha Lenny!
2: Minchia Lenny.
3: È un file di anni fa.
1: Veramente. Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
3: Sì.
1: E dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny e sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
3: Vabbè, quello è allora, nato così.
1: Ma visto? Qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso la tiriamo fuori.
2: Lì c'ha tutto i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla stragrande. Grande?
1: Sì, perché siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
2: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile effettivamente, però è stato il governo stesso a doversi tornare indietro
2: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3:1:80:90:101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sta circolando una foto che 22 anni fa diventò virale per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle,
1: Calabbo, io dicevo.
2: Ok. Con entrambi con la sciarpa, e una foto molto, molto simpatica, questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto a salire
2: cristone.
1: Sulle spalle?
2: È salita la nonna.
1: Ok.
2: È stato questo cambio, però ovviamente se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
3: ancora
2: viralissima.
3: Di più.
1: Ancora di più.
3: Certo.
1: Mettendole insieme soprattutto. Noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Ugo da Fiumicino.
1: Ciao Ugo.
4: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni. Insieme a tutta la mia famiglia eravamo in 24. Tenete presente, ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
1: A te, ancora auguri.
2: La famiglia italiana sana che si riproduce e se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi. Tutti,
3: festa dovevano fatta allo stadio comunale.
2: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, Orsù.
3: Certo.
2: Bravissimi.
1: Tra l'altro leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
2: Ecco.
3: Sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
2: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
5: Qua a Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero di abitanti. Sì. Ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro ci sarebbe, no?
3: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
5: Sai le seratine che faremo?
2: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
3: Bravo Leo, mica scemo quello.
1: Abbiamo già chi suona la nostra festa.
2: Chi
1: qui
2: suona?
1: Con noi, Superstar, tornano Tiziano Ferro e Gio.

0: Superstar, Tiziano Ferro con Giorgia. Sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Siamo da Varallo Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia. Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti,
2: via. Dici?
0: A casa, no?
3: Via, via, no. A casa,
2: sì, ma è ancora
3: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
2: Certo.
4: Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono 2 sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque. Non mi ricordo nulla.
0: Sì. Ciao a tutti. Mi sa che è andato proprio bene.
3: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Doubtfire, che quando torna La protagonista femminile a casa sua, che aveva lasciato i ragazzi da soli per una festa. La mamma, c'era la gente aggrappata ai lampadari.
2: Ah, già, è vero.
3: Che saltava con jump around. Praticamente.
0: Mrs. Doubtfire?
3: Sì, mi sembra. Sì, quella dove.
0: Con Robbie Williams che si trasforma, che si veste da donna.
3: Sì.
0: Ricordo la festa. Vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 8090.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Sequestrati dalla DDA di Palermo 200 milioni di euro di proventi dello spaccio di droga di Matteo Messina Denaro. La cifra, accumulata in beni mobili e immobili e società offshore a partire dagli anni 80, è però solo la parte nota del tesoro del boss. In totale, si stima, potrebbe raggiungere i 4 miliardi. Scricchiola la tregua in Iran. Nella notte raid americani contro obiettivi missilistici per Washington è un'azione difensiva dopo i droni lanciati contro una sua nave. Teheran risponde colpendo una base statunitense in Kuwait. Spari dei Pasdaran contro 4 battelli a Hormuz tentavano di superare il blocco. A Mattino 5 Meloni tenta di rassicurare gli italiani sull'energia. Capisco i timori dei cittadini, il governo farà tutto il possibile, ha detto la premier. Poi affonda contro la scarsa flessibilità europea sul patto di stabilità. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. La 32enne colombiana rapita e violentata per 3 giorni a Roma aveva avvicinato uno degli aguzzini per comprare dell'hashish. Lui l'avrebbe poi convinta a seguirlo caricandola a forza su un furgone e narcotizzandola con alcune droghe. 5 le persone fermate dopo la fuga e la denuncia della vittima. Il tribunale di Torino ha disposto l'amministrazione giudiziaria del casinò Valdostano di San Vincent. Secondo la Guardia di Finanza, la casa da gioco era utilizzata per riciclaggio e altri reati economici. Nell'ambito della stessa inchiesta, sequestri per 5 milioni di euro, 30 gli indagati. Circa 22 milioni di persone in movimento in Italia per il ponte del 2 giugno per un giro d'affari da 9 miliardi di euro. Lo stima CNA Turismo e Commercio. Il 50% sceglie il mare o il lago, il 25% le città d'arte, il 20% la montagna e le aree verdi, 15 milioni i pernottamenti tra alberghi e seconde case. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: Evans, I'll Be Missing You alle 7.31 su R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Scusate, canale Paolo.
0: 67.
2: Paolo, qual è la cosa più bella che ti hanno detto?
0: Non c'è Paolo.
3: No, la più bella che mi hanno detto è stata: sei così basso che hai l'alito che puzza di piedi.
2: Bello. E poi l'altra? Ce n'è un'altra?
0: Abbiamo i file
3: quando piove
0: audio.
3: Sei l'ultimo a saperlo.
4: Bene, pensarci Paolo. Paolo, accendi le luci.
0: Di Paolo Diri.
1: Vabbè, se sapevo che c'era lo stesso, stavo a casa io.
4: Scusate, ci provo. Paolo, accendi le luci in camera.
2: Si sono accese.
0: Ehi Paolo, devi dire la formula giusta.
3: Ok.
1: Va bene, come okay. È come un assistente vocale ormai, a tutti gli effetti.
0: Possiamo fargli dire qualunque cosa. Con questo sì. Ok, possiamo anche fargli un contratto per una nuova.
2: Bello.
1: Cosa stiamo aspettando, direi.
2: Che bella idea.
0: Benissimo. Sì.
2: Benissimo.
1: Amici, allora partendo dalla
0: casa.
1: Recuperiamo il filo del discorso. Partendo sì. dalla falsa notizia che si è diffusa. Allora, che si è diffusa in Botswana, ok, dove in seguito alla vittoria della Premier League da parte dell'Arsenal dopo 22 anni, l'equivalente del nostro scudetto, a un certo punto si è diffusa la voce che tutti i tifosi dell'Arsenal, del paese africano, potevano esentarsi dal lavoro, e quindi tutti che a Gaborone, bella Gaborone,
2: Gaborone.
1: Sembra un paesino in provincia di Livorno, ma invece la capitale
2: è a Gaborone.
1: Vieni a Gaborone, vieni.
4: Visto fra gabbro e calambrone.
1: Esatto. E quindi vi abbiamo chiesto: qual è la vostra ultima volta che avete festeggiato in modo scoppiettante, quando siete andati in pensione, una ricorrenza, un fatto, un anniversario, un compleanno, un accadimento qualsiasi.
0: Oppure quella volta che avete beccato Caparezza su Google Maps.
1: Cioè?
0: Perché sta girando.
1: Si vede dal satellite.
0: Ragazzi,
1: la testa di
0: Caparezza su Google Maps.
1: Ma vabbè.
0: Sì. Vicino a Bari, se mettete su Google Street View via Bettino Ricasoli 7,
1: Ricasoli.
0: Le persone sono oscurate, quelle che vedete, ci sono due sagome, due figure, però c'è la silhouette di Caparezza, uno dei due è lui.
1: Ma
2: chi l'ha scoperta sta cosa qua? Cioè, tu non fai nient'altro nella vita che andare alla ricerca.
1: Tra l'altro,
0: è andato a capire.
1: Si vede la testa.
0: L'ha visto?
1: Sì.
0: Sì, sì, lo riconosci, dai, la sua Caparezza.
1: Certo, che vuol dire?
0: Identificativa.
1: Capariccia, oltretutto, poi, no?
2: Viva la privacy, magari quella è la sua via.
1: Sì, se vai a Monchidoro si vedono le mani di Gianni Morandi, anche dalla luna si vede.
0: Tra l'altro, poi ne parleremo proprio con chi ha fatto questa foto. Potremmo anche parlare con Caparezza, probabilmente tra pochissimo.
2: Addirittura.
0: Esatto, ma dicevi bene Cristiano, stiamo parlando con i nostri amici, gli abbiamo chiesto qual è l'ultima volta che hanno festeggiato alla grande. Sentite
5: ieri
0: qua.
5: Sera ho vinto il festival della scuola cantando Alba Chiara. Ciao, Giulia Bergamo.
0: Grande. Però. Giulia,

0: Scusate, ma sto nonno sembra che stia cantando Riccardo Russo. Roberta da Torino e Wiwa.
1: Esatto. Hai ragione.
2: Riccardino Cardone.
1: Hai ragione, io di solito la canto così. Me cago il pantalone.
3: Banda, Roberto da Roma, non sapevo che Ibrahimovic cantasse anche.
4: Beh, accidenti.
2: Oh, questa canzone nel 2000 Ibra, ha spaccato le classifiche.
4: Insomma, Ibra è bruttino, ma Tonino Carotone, se viene bruttaio, lo porta via veramente.
1: Ha parlato Brad Pitt.
4: No, ho capito. Insomma, oh, via, esci corre tra Ibra e Tonino Carotone, che continua a essere un cantante che va in giro a fare i tour. L'ultimo disco si chiamava Etilico Romantico.
2: Bello.
5: Ah, sì, non si chiama Acqua, qualcosa.
4: No, Etilico Romantico in featuring Paolo Dini, naturalmente. Certo, stamattina avrete sentito, i più attenti avranno notato che non c'è, perché sostituirà poi il nostro Fernando Proce dalle 9 in poi.
2: Esatto, procederemo dalle 9 alle 12 con il procediniamo. Abbiamo però qualche commento registrato negli anni
4: a caso, proprio così.
2: Esatto.
4: Perfetto.
2: Noi abbiamo visto, l'abbiamo beccato, Caparezza su Google Street View. Era uscito un post con scritto il titolo è "Ho beccato Caparezza su Google Maps".
4: Sì.
2: Ed effettivamente, se si mette come indirizzo via Bettino Ricasoli 7, sì, a Molfetta, c'è lui.
4: Molfetta, perché Caparezza è di Molfetta.
2: Esatto, sì. Effettivamente lì vicino c'è uno studio di registrazione, ma abbiamo trovato chi ha scattato la foto. Signori, l'hacker della banda di R101 è Le Benfi.
6: Sono Le Benfi, l'hacker del R101. Secondo nome mio in codice, Lino B.
1: Vabbè, ma così, scusi.
2: Ci sta dando un po' di indizi, anche se brancoliamo nel buio.
4: Il papà di Isa.
6: Io sono un hacker molto pericoloso, ho appena effettuato la truffa con il POS.
2: Come si fa? Cioè? Non lo faccia.
6: Mi sono avvicinato alla casa di credito di una vecchia e gli ho freghetto la pensione.
1: Ma non si fa, sì. Ma mi scusi.
6: Poi ho scoperto che era mia cugina di Bolfetti.
2: Beh, perché poi lì siete tanti parenti, no?
4: Sì. Definita vecchia, perché lei invece quanti anni ha?
6: Sapete chi ha fatto la fotografia a Caparezza?
2: Perché?
6: Io. So dove sta. E vi do uno scoop ancora che non sa nessuno.
4: Sentiamo. Dica.
6: Un sofisticato software, se voi entrate nei suoi detti. E volete sapere un segreto?
4: Sì, dica. Certo.
6: Non si chiama Caparezza, si chiama Michele Salvemini.
1: Vabbè, ma lo sanno tutti, è il nome d'arte, Caparezza.
4: Nota, non è una grossa informazione.
2: Scusi. Con chi parla?
6: Sono riuscito a fare un colpo grosso.
1: Quale?
6: Sono riuscito
1: a
6: cercare con Google Maps un personaggio molto famoso.
2: Chi? Dove?
4: Un altro.
6: Questa notizia farà discutere tutti. Ho preso Albano.
4: Dove l'ha preso, scusi?
6: Si trova esattamente a Cellino San Marco.
1: Vabbè, ma che scoop sono? Mi scusi.
6: Ti ho sbugiardetto così come è venuto.
1: Sarà a casa sua.
2: Si vedrà un cappello e basta poi, sì, di Albano.
6: Sono riuscito a intercettare pure Gigi D'Alessio. Sta in 5 posti diversi.
1: Quello è

0: È vero,
1: è ovunque, eh? È facile quello, sì?
2: Adesso, adesso sapete che cosa faccio? Ma non metto il terremoto dell'Eurofestival. E fa così, faccio perdere la Bulgaria e faccio vincere mio amico Lello che rappresenta la Puglia.
3: Non c'era la Puglia all'Eurovision, poi ormai è finito e ha vinto la Bulgaria.
2: Certo. È finito.
3: Eh sì,
2: era
3: sabato.
1: Sì. Mentre lei era lì a stanare VIP su Google.
0: Ma che
2: fatto pure Paolo Dini sta all'outlet di Molfetta. E poi c'è una cosa che volevo dire, due cose. Sì. Torna un medico in famiglia. Fanno finalmente qualcosa di intelligente.
0: Ah, torna un medico in famiglia.
3: Ma wow!
0: Ah, sì. E lei che gliene frega a lei? Mi scusi, mica c'entra qualcosa, c'entrerà niente.
2: Date più spazio al nonno libero. Ecco. E poi Melita Antoniolo. Ci sono.
3: Ah, beh, mancava Melita Antoniolo, è un po' una sua fissa, la nostra, vero, Melita delle Good Times.
1: Avrebbe fatto Melita vincere anche Melita Toniolo all'Eurofestival, secondo me.
3: L'ha cercata su Google Maps?
2: Melita, sì, l'ho cercata, io ho detto delle cosette, ho dato Melita Toniolo, non rispondi mai ai miei messaggi. Potrei riempirti di parolacce?
0: No.
2: Ma
0: no,
2: preferisco ricordarti per le borracce. Questo
0: è meglio le parolacce.

0: Grande musica su R101 in questa settimana specialissima.
1: Ma, allora, ma dove li hai tirati fuori sti audio di Paolo Dini?
2: Vabbè, abbiamo detto che non c'è, invece se ce lo fai sentire post mortem uguale
3: è Leo che imita Paolo Dini. Ma io me lo fa bene,
1: manca solo. Leonardo,
2: c'è credi. Anche una seconda parte del file?
0: Come fa? Quale andiamo a riascoltare le cose più divertenti del 2020. Tra queste non poteva mancare ora, il nostro Lenny.
1: Ma non ce l'ha Lenny.
2: Minchia Lenny.
3: È un file dei anni fa.
1: Veramente. Sì. Quando il nostro Leonardo Fiaschi era un assistente vocale.
3: Sì.
1: Che dovevi chiamare per partecipare.
3: Chissà che fine ha fatto Lenny. È diventata una deficienza naturale invece che intelligenza.
2: Un giorno andremo a riscovare anche Lenny e sentire un po' che fine ha fatto. Ma Paolo Dini aveva comunque già i capelli bianchi anche.
3: Vabbè, quello allora, è nato così.
1: Ma qualche gaffe, qualche papera di Paolo Dini adesso la tiriamo fuori.
2: Lì c'ha tutto le sue, i suoi scheletrini vocali nell'armadio, il nostro Peppino. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo evento che avete festeggiato alla stranezza grande.
1: Sì, perché siamo partiti dal fatto che l'Arsenal dopo ben 22 anni vince lo scudetto. Addirittura sembrava che questa sarebbe diventata festa nazionale in Botswana, dove ci sono tantissimi tifosi dell'Arsenal.
2: Sì, perché Botswana, questo paese africano senza sbocchi sul mare, la Premier è molto seguita, quindi è stata diffusa anche una falsa circolare governativa che autorizzava a non andare al lavoro. In pratica avevano dichiarato una sorta di festa nazionale per la vittoria dell'Arsenal.
1: Era poco credibile effettivamente, però è stato il governo stesso a doversi tornare indietro
2: per smentire ufficialmente. In attesa di sapere i vostri festeggiamenti a 3180 90 101, a margine di questa, l'Arsenal è una delle grandi d'Inghilterra che però appunto da 22 anni, che sono tantissimi, non vinceva. Allora sta circolando una foto che 22 anni fa diventò virale per l'epoca, una foto in cui un ragazzino era a cavallo della nonna, a cavallo sulle spalle, entrambi con la sciarpa e una foto molto molto simpatica, questo nonna e nipote che festeggiavano. Ieri hanno replicato la posa, la nonna ancora viva, lui solo che è diventato un
1: come ha fatto a salire
2: cristone.
1: Sulle spalle
2: è salita la nonna.
1: Ok,
2: è stato questo cambio, però ovviamente se all'epoca era diventata virale, ovviamente questa diventerà
3: ancora
2: viralissima.
3: di più, certo.
1: Mettendole insieme soprattutto. Noi mettiamo insieme le vostre voci. Qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
4: Ugo da Fiumicino.
1: Ciao Ugo.
4: Il 2 di aprile abbiamo festeggiato mia moglie 78 ed io 79 anni insieme a tutta la mia famiglia, eravamo in 24. Tenete presente, ho 12 nipoti, siamo bisnonni. Una giornata meravigliosa. Buona giornata a voi e grazie di che ci accompagnate per tutte queste ore.
1: A te, ancora auguri.
2: La famiglia italiana sana che si riproduce
3: e prolifica.
2: E se ne fa un baffo della crisi demografica. Bravi. Tutti,
3: festa dove l'ha fatta? Lo stadio comunale.
2: Tutti ad accoppiarsi a Fiumicino, orsù.
3: Certo.
2: Bravissimi.
1: Ma tra l'altro leggiamo che vanno sempre più di moda le feste di divorzio. Ci sono delle organizzazioni che proprio
3: attenzione.
1: Si mettono a pianificare le feste alla fine dei matrimoni.
2: Ecco.
3: Sì, e chi inviti in quel caso? Anche i parenti della ex sposa?
1: I bisnipoti.
2: Gente fa dei charter per Ibiza per festeggiare.
5: Qua a Livorno, che è la città con più divorzi d'Italia rispetto al numero di abitanti, ci sarebbe lavoro, tantissimo lavoro ci sarebbe, no?
3: Certo. Ma si chiamano anche ritorni al celibato.
5: Le seratine che faremo?
2: Le seratine. Te, Leonardo Fiaschi ha fatto prima. È l'unico che si è divorziato senza sposarsi.
3: Bravo Leo. Mica scemo quello.
1: Abbiamo già chi suona alla nostra festa.
2: Chi
1: qui
2: suona?
1: Con noi, Superstar, tornano Tiziano Ferro e Giorgia.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, sono le 7:19, questa è la banda di R101. Vogliamo sapere qual è l'ultima volta, pensateci bene, che avete festeggiato alla grande. Questa.
1: Ciao, sono Miriam.
0: Ciao.
1: Chiamo da Varallo Pombia e la giornata più bella è stata l'anno scorso, l'8 agosto, i 18 anni di Alice, di mia figlia. Bellissimo, una festa spettacolare dove ci siamo divertiti tutti. Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Già che vi ha voluto alla festa, al 18esimo, a un certo punto genitori, parenti.
2: Via.
3: Dici?
0: A casa, no?
4: Via, via, no. A casa,
3: sì, ma è ancora
4: te la facciamo ritrovare smontata noi, non ti preoccupare.
3: Certo, certo, certo.
5: Io l'ultima volta che ho festeggiato è stato ieri sera per il compleanno di un mio amico. No, mi dicono due sere fa. Beh, niente, io mi sono svegliato adesso, deve essere stato bello comunque. Non mi ricordo nulla.
0: Di sì. Ciao a tutti. Mi sa che è andato proprio bene.
4: Oh, mi ricordo ancora con raccapriccio la scena di Mrs. Doubtfire, che quando torna la protagonista femminile a casa sua, che aveva lasciato i ragazzi
0: la
4: da
0: mamma.
4: Soli per una festa, la mamma, sì, c'era la gente aggrappata ai lampadari.
3: Ah, già, è vero.
4: Che saltava con jump around praticamente.
0: Mrs. Doubtfire.
4: Sì, sì, mi sembra. Sì, quella dove
0: con Robbie Williams che si trasforma,
4: sì,
0: che si veste da donna.
4: Sì, sì, sì.
0: Ricordo la festa. Vado subito a recuperarla. Voi raccontateci la vostra ultima grande festa al 331 80 90

0: qui anche in questo giovedì, dopo la secchiata d'acqua fredda, ormai tradizione mattutina, dalle 7 alle 9 arriva la banda di R101. Formazione particolare stamattina perché c'è Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, e fin qui tutto regolare, insomma.
0: Esatto.
1: Solitamente a questo punto.
2: Però il secondo ad essere chiamato di solito chi è?
1: Chi è?
0: Il nostro è? Paolo Dini, ma oggi di nuovo procedineremo dopo le 9 al posto di Fernando. Il nostro Paolo scalderà
2: i motori. Passato al nemico, passato di nuovo al nemico.
3: Ragazzi, offendiamolo
2: subito.
0: Come sempre, quando manca qualcuno non ci risparmiamo.
1: Lo offendiamo anche quando c'è, però
2: sì.
3: È una parola per Paolo, tondo.
0: La voce che sentite è quella di Leonardo Fiaschi, la sua ufficiale, è raro
3: è
0: sentirla.
3: La mia ufficiale, certo.
0: Perché di solito ci porta tutti i suoi ospiti.
3: Sì, di solito questa però.
2: La vanna.
3: Prendere un'altra.
2: Bravo.
0: Oggi è la giornata mondiale del fai la voce di Yoda. Tra le 20 giornate mondiali di oggi c'è anche quella parla come Yoda. Vediamo se il nostro Leo da
1: Yoda era, innanzitutto diciamolo, insomma, ai Matteo Torre all'ascolto, che Yoda era questo guru delle guerre, di Guerre Stellari,
0: Star Trek, Guerre Stellari, certo,
1: ecco,
0: Star Wars,
1: il babbo di tutti i Cavalieri Jedi, no?
0: Esatto.
1: Che fa il training a Luke Skywalker per diventare sempre
2: io sono tuo padre. Ma lui?
1: No, quello è Darth Vader. Usciamo da Star Wars così come ci siamo entrati. Con la stessa rapidità io uscirei. Abbiamo delocalizzato Paolo Dini,
0: sì.
1: Un po' come il sindaco di Ravenna ha annunciato di voler delocalizzare i famosi pavoni di Punta Marina. Dice dove?
0: Ha fatto il censimento e li vuole spostare, giusto?
1: Vorrebbe censirli e spostarli in un bosco di 80 ettari che dovrebbe sorgere a margine del famoso rigassificatore, quindi insomma.
0: Ah, quindi prima devono fare il bosco e poi mettere
1: c'è già la famiglia nel bosco, diciamo.
3: Ci siamo a maggior ragione in queste circostanze.
2: È grande, c'è un rimasuglio di Paolo.
0: Esatto, ogni tanto potrebbe sentire la voce. C'è Riccardo Russo, ma lo sentiamo già da 2 ore, dalle 5 del mattino con le sue sfide.
2: Buongiorno, buongiornissimo. Oh, si pregiù per prossima settimana.
3: Giusto.
2: No, voglio dire, prossima settimana ci sarà una super finale tra Michael Jackson e Freddie Mercury.
1: Tra Michael Jackson e Lisbona, cioè per fare un misto,
2: un misto di tutte le sfide. Vabbè, vedremo come andrà a finire.
0: Non mancheremo sicuramente. Con noi Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Oggi sì. Non c'è Paolo Dini, probabilmente sta già festeggiando una delle altre giornate mondiali del giorno, ovvero la giornata dello Chardonnay.
2: Ecco perché manca.
0: E noi passeremo le prossime 2 ore insieme a voi. Abbiamo preparato tante belle cose. Vi chiediamo, così per rompere il ghiaccio al mattino presto, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande? Una bella festa.
2: Una bella festa.
0: Un bel un accadimento.
3: Una vittoria della Champions, per esempio.
2: Ecco, 30 anni fa, caro
0: partiremo
2: mio Leo,
0: una notizia calcistica, ma non italiana. E non so quando al 60° compleanno di vostro zio è diventato un rave, perché alla fine c'erano tutti i nipoti che festeggiavano, e quindi poi alla fine
1: quando ancora si potevano fare i rave, ovviamente.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Oppure la bigiata dei 100 giorni a scuola poche settimane fa.
1: Di che
0: si tratta? Si tratta dei 100 giorni che mancano alla maturità, che di solito vengono festeggiati dagli studenti con una bigiata.
2: Lo facevo anche a 150, 149, 148 giorni.
0: Facevi il countdown.
2: No, io bigiavo tutti i giorni, questo volevo dire.
1: Maturità la devi ancora fare come Aristide
2: l'hai
1: conseguita?
2: Sì, in che modo non ve lo dirò mai, ma andiamo avanti.
1: C'è una lapide, come una targa che ricorda questo evento Bra.
2: Lui è stato qui, ma nessuno se ne è accorto.
0: Voi scrivete solo a caratteri cubitali il 331 80 90 101. Tanta bella musica, qual è l'ultima volta che avete festeggiato alla grande?
3: Buona giornata.

0: C'è il pavone che ti chiama,
1: che
0: Cristiano.
1: Facevo finta di niente, mi fingevo
2: secondo
1: morto.
2: Tu, sì? I Velvet si ricordano di aver fatto questa canzone?
3: Velvet no, magari, ma Mattia Gavallo ovviamente sì. Perché no, se Mattia Gavallo le scova tutte.
0: Eh beh, una boy band come i Velvet qui alla banda di R101. Poi poco prima del Tortorella Challenge non può che impreziosire il momento, capisci?
3: No, io mi ricordavo, c'era un dopo barba, acqua Velvet, no? C'era, lo usava mio nonno. Ma non tergiversiamo, no. Perché ogni scusa sarebbe buona per allontanarsi dalla scena del disastro.
0: Ma poi dura invece, di più.
3: Ecco, oltretutto, quindi andiamo lesti.
0: Che abbia inizio che il abbia Tortorella inizio. Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
4: Tortorella.
3: Zuppa, zuppa.
4: È un giochino pazzello dove dici questo è quello e se zecchi la battuta offre il vitello.
0: È
4: un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Paolo avrebbe riso tantissimo oggi se fosse stato qui con noi.
3: Ancora. No, Paolo lascialo perdere che ha portato anche i cornetti ripieni.
0: Ne offre Paolo Dini, anche se la sigla dice altro.
3: Ha offerto Paolo Dini, sì, esatto.
0: Ma è l'unica falsità che sentirete qui al Tortorella Challenge, perché io quando lo racconto è tutto vero, ragazzi. Ieri sera la Verma ha lasciato il verme e lui le ha detto ti amo.
5: La risata sì, finta sì. Farina.
0: La risata di Paolo.
3: Sì. Risata per compassione.
0: Si sente dal settimo piano in realtà.
3: Oh, abbiamo detto che in giuria ci sono, c'è cioè
2: il pavone.
3: Pavone a capo del sindacato dei pavoni di Punta Marina e che è qui con noi stamattina in diretta.
0: E poi la signora disperata che non dorme più, che ha dovuto spendere 10.000 euro per rifare il tetto, quella che abbiamo sentito tutti urlare sui social.
2: Posso dire una cosa?
3: Ci dica.
2: Perché parlo del pavone? Rivoglio i pavoni, lasciamo perdere le battute.
3: Preferisce...
0: No, ormai ci siete dentro, entrambi con tutte le scarpe e le zampe.
3: Come si dice? Verso del pavone, cosa fa il pavone? Oltre a pavoneggiarsi, ovviamente.
5: Pavone,
3: no?
5: sì.
3: Starnazza, sembra un po'.
0: Non lo so, però effettivamente... Abbiamo aggiunto un verso degli animali che nessuno sapeva. Cioè una volta il coccodrillo mancava,
3: coccodrillo
0: il pavone boh.
3: Ci abbiamo rinunciato.
0: Adesso lo conosciamo tutti a memoria.
2: Scusate,
3: sì?
2: Perché non riuniamo tutti i pavoni, li prendiamo e li mandiamo a casa di Paolo Dini.
5: Bella idea.
0: E allora poi balliamo tutti insieme questa.
5: No, Rita Pavone no. Questa è una gag di un marciume che però nel challenge ci sta,
0: ci sta, ci sta.
5: Sì, sì, sì.
0: È inutile che provate veramente a terciversare. Senti. Tocca ai nostri amici.
2: No, il ballo del pavone.
6: Bravo.
0: Qua ci sono gli sfidanti che aspettano di esibirsi. Allora prego che salga il primo sfidante di oggi.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: I miei vermi invece, visto che sta arrivando il caldo, il sole forte, hanno deciso di coprirsi e mettersi all'ombrico. Alberto da Monza.
0: Ciao Alberto.
5: Ciao, è andato.
0: Oh. Dal nord al sud il Tortorella Challenge conquista tutti, andiamo a Palermo.
8: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara,
0: no.
8: Avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione.
0: Sì.
8: E mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Nino da Palermo.
3: Bene, Nino da Palermo, vedo che ha il morale alto nonostante ieri insomma i tanti amici che abbiamo a Palermo siano un po' affranti. Il Palermo ha abbandonato la corsa per ritornare in Serie A, ma il buon Nino da Palermo se ne impippa e ci lascia in dote questa seconda sganassone all'umorismo.
5: Già.
3: Ecco,
5: ma meglio così dai.
3: No.
0: Ma la Sicilia se la dovrà vedere col terzo sfidante.
9: Buongiorno R101.
0: Ciao.
9: Sono Gabriele da Magenta.
0: Buongiorno.
9: Invece lo sapete che il mio porco spino è andato dal parrucchiere. Però boh, secondo me stava meglio riccio. Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
5: Ma cosa ride?
0: Ride da remoto, Paolo Dini.
3: Sì, sì, posso. C'è questa breaking news.
0: Attenzione, cosa è successo?
3: Il verso del pavone
5: Si
3: chiama paupulo.
5: Il paupula.
3: Il verbo utilizzato per indicare questa azione è paupulare.
5: Paupulare.
0: Quindi, non potevamo chiederla direttamente al pavone in giuria?
3: Sì, in effetti sì.
0: Ci fa sentire come paupula?
5: Mazza. Il pavone che ha fumato.
6: So fare il pavone anche lontano. Cioè, il pavone vicino e il pavone. So fare
5: Vai, lontano.
6: Aspetta.
0: Vabbè, sì. Vabbè, se ti allontani che gusto c'è?
5: Perfetto. Questo è meglio.
3: Grazie, grazie.
5: Sì, grazie, grazie.
3: Grazie.
0: Non tergiversate, c'è il quarto sfidante.
1: Ciao, R101, sono Leonardo da Milano.
0: Buongiorno, Leo.
1: I due maiali si parlano. Quello grande parla a quello piccolo e gli dice: perché non dormi mai? E quello piccolo gli risponde: perché sono un maialetto.

0: nata prima la battuta il maiale casca dal primo piano spec oppure il maiale che non dorme mai perché è un maialetto?
1: Bella domanda.
0: È una domanda che vi lasciamo, così ci pensate nel pomeriggio, domani però ci fate sapere, ma c'è un ultimo sfidante.
2: Sì, vi avevo detto di non perdere tempo, che qua la gente entra finché non decretiamo il vincitore, quindi vai l'ultimo sfidante.
3: Ciao Chiara, ciao banda, sono
2: ciao.
3: Eros da Milano.
2: Eros.
3: Una scimmia incontra un'altra scimmia e gli dice: ciao, piacere, scimpanzé. E l'altra: ciao, piacere, cercopiteco. Ho Beh. Capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Sì, ho capito, ma come ti chiami? Cercopiteco. Ah. Cerca chi te pare, ma come ti chiami?
1: Basta. Però bella l'interpretazione.
2: Capite?
0: Sì, sì, sì.
2: C'è dire. Dello studio dietro, mica sì, sono improvvisati sì. i nostri challengeri. E allora adesso è tutto nelle mani del pavone e della
4: sì.
2: signora.
4: Ah, the winner is
2: signora
1: subito
2: dei
1: via.
2: Pavoni.
1: La leviamo.
5: Buongiorno per il Tortorella Challenge.
0: Ah,
5: Chiara, avevo fatto la stessa tua battuta a una riunione e mi hanno risposto: per favore esca. Ciao Mino da Palermo.
1: Bravo,
2: Mino, ha vinto il Tortorella Challenge. Ieri la Sardegna,
0: sì.
2: oggi la Sicilia. Oh, sì. le isole ci stanno sfidando, ragazzi. Quindi domani per il Tortorella Challenge del venerdì organizzatevi.
6: Io so fare il pavone.
1: Vai. Vero. Questo è pavone.
7: Sì. Buongiorno ragazzi. Comunque il pavone fa questo diverso. Senti.
1: No. No,
7: Carlo
1: è un'altra
7: Turano.
1: Cosa. Un'altra cosa
0: perché non ci fanno ma non è gabbiano questo? Chiedo
2: sì. No, è il pavone.
1: È il pavone. No, il pavone.
2: Il gabbiano l'abbiamo studiato
0: Benissimo.
2: Bene durante la sfida degli imitatori dei gabbiani.
0: Sì, sì, che è andata alla grande, devo dire, se Dio vuole, ecco, finiamo questo momento.
2: Stanno arrivando solo voci di pavoni ormai.
0: Sì, sì, sono disposto anche a versare una cifra simbolica
2: chiudiamolo
0: per chiudere la challenge di oggi e darvi, accidente alle vostre mamme,
2: la sfida alla battuta più brutta del giorno, però torna ancora domani, è venerdì, qui su R101. Bene.

0: Stevens, I'll be missing you alle 7.31 su R101 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Quindi, scusate, canale Paolo.
0: 67.
2: Paolo, qual è la cosa più bella che ti hanno detto?
0: Non c'è Paolo.
3: No, la più bella che mi hanno detto è stata: sei così basso che hai l'alito che puzza di piedi.
2: Bello. E poi l'altra? Ce n'è un'altra?
0: Abbiamo
3: o quando piove
0: audio.
3: Sei l'ultimo a saperlo.
2: Bene,
4: pensaci Paolo.
0: Paolo, accendi le luci. Di Paolo Diri.
1: Vabbè, se sapevo che c'era lo stesso, stavo a casa io.
4: Scusate, ci provo. Paolo, accendi le luci in camera.
2: Si sono accese.
0: Ehi Paolo, devi dire la formula giusta.
3: Ok.
1: Va bene, come, okay. È come un assistente vocale ormai, a tutti gli effetti.
0: Possiamo fargli dire qualunque cosa. Con questo sì. Ok, possiamo anche fargli un contratto per una nuova.
4: Bello.
1: Cosa stiamo aspettando, direi.
2: Che bella idea.
0: Benissimo. Sì.
2: Benissimo.
1: Amici, allora partendo
0: a casa.
1: Recuperiamo il filo del discorso. Partendo sì. Dalla falsa notizia che si è difesa. Allora? Che si è diffusa in Botswana, ok, dove in seguito alla vittoria della Premier League da parte dell'Arsenal dopo 22 anni, l'equivalente del nostro scudetto, a un certo punto si è diffusa la voce che tutti i tifosi dell'Arsenal, del paese africano, potevano esentarsi dal lavoro, e quindi tutti che a Gaborone, bella Gaborone,
2: Gaborone.
1: Sembra un paesino in provincia di Livorno, ma invece la capitale
4: a Gaborone,
1: vieni.
4: Visto fra Gabbro e Calambrone.
1: Esatto, sì, esatto. E quindi vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima volta che avete festeggiato in modo scoppiettante, quando siete andati in pensione, una ricorrenza, un fatto, un anniversario, un compleanno, un accadimento qualsiasi.
0: Oppure quella volta che avete beccato Caparezza su Google Maps.
1: Cioè?
0: Perché sta girando.
1: Si vede dal satellite.
0: Ragazzi,
1: la testa di Caparezza
0: su Google Maps.
1: Ma vabbè.
0: Sì, vicino a Bari, se mettete su Google Street View via Bettino Ricasoli 7,
1: Ricasoli.
0: Le persone sono oscurate, quelle che vedete, ci sono due sagome, due figure, però c'è la silhouette di Caparezza, uno dei due è lui.
1: Ma
2: chi l'ha scoperta sta cosa qua? Cioè, tu non fai nient'altro nella vita che andare alla ricerca.
1: Tra l'altro
0: è andato a capire.
1: Si vede la testa.
0: L'ha visto?
1: Sì.
0: Sì, sì, lo riconosci, dai, la sua Caparezza.
1: Certo, che vuol dire?
0: Identificativa.
1: Capariccia, oltretutto, poi, no?
2: Viva la privacy, magari quella è la sua via.
1: Sì, se vai a Monchidrone si vedono le mani di Gianni Morandi, anche dalla luna si vede.
0: Tra l'altro poi ne parleremo proprio con chi ha fatto questa foto. Potremmo anche parlare con Caparezza, probabilmente tra pochissimo.
2: Addirittura.
0: Esatto, ma dicevi bene Cristiano, stiamo parlando con i nostri amici, gli abbiamo chiesto qual è l'ultima volta che hanno festeggiato alla grande. Sentite
5: ieri
0: qua.
5: Sera ho vinto il festival della scuola cantando Alba Chiara.
0: Ma
5: ciao,
0: Giulia Bergamo. Grande. Però. Giulia.

0: Bentornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Paura questa mattina nel cantone di Zurigo. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur. L'episodio intorno alle 8.30. Secondo i testimoni urlava Allah Akbar. Uno dei feriti versa in gravi condizioni. L'uomo è stato arrestato. Un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro legato ai guadagni della capomafia Matteo Messina Denaro è stato ritrovato dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo. L'operazione si è svolta in diversi paesi, tutti paradisi fiscali. Tre le persone in manette accusate di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran condanna quella che ha definito violazioni del cessate il fuoco da parte degli USA dopo gli attacchi alla città portuale meridionale di Bandar Abbas. Il raid americano segue la rappresaglia iraniana contro quattro mercantili ad Hormuz. La Premier Meloni, ospite oggi a Mattino 5, ribadisce la richiesta all'Unione Europea di sospendere il patto di stabilità. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, afferma la Presidente. Dobbiamo dare risposte e cercare un equilibrio. Pesa la crisi energetica. Sui migranti un cambio di passo ammette, ma non tutte le componenti dello Stato remano nella stessa direzione. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Il problema è quello dei tempi, lo dice il vice premier Tajani arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea a Cipro. Noi li aiuteremo, assicura, senza però mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che resta una priorità. L'Italia riparte per il ponte del 2 giugno. Secondo le stime diffuse da CNA Turismo e Commercio, saranno circa 22 milioni i turisti che si sposteranno durante il lungo weekend della Festa della Repubblica, generando un giro d'affari vicino ai 9 miliardi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: uno mi ha scritto: hai qualcosa di Mary l'immenso?
1: Mary l'immenso.
2: L'hanno scritto l'altro giorno su Facebook.
3: Ma è bellissimo.
4: Un'altra delle più storpiate è Bread and Breakfast. Vuoi che non ti diano il pane per colazione?
0: Certo. C'è un'altra scritta bellissima. Un'amica era convinta che per dire ti difenderò a spada tratta,
4: sì,
0: ti difenderò a spada track.
4: Sarà anche il caldo, perché il caldo fa dei brutti scherzi ultimamente, come a quel signore a Roma che sviene, ok? Si trova nella città eterna, sviene, apre gli occhi e si vede il Papa. Uno pensa ad essere morto, hai capito?
2: Sì.
4: E poi anche risentito, perché dice: ma come, il Papa San Pietro cosa aveva? Mezza giornata libera? E invece no, era proprio il pontefice, perché questo
0: ha avuto un colpo di calore.
4: Esatto, era in piazza San Pietro, stava aspettando di stringere la mano al Santo Padre, quando ha avuto un malore per via del caldo, sono in tanti a dire, e quindi ecco qui che il Papa preso,
0: sì, lui si è subito andato a prodigare,
3: gli ha fatto 6-7.
4: Sì.
3: Perché ormai è preso.
4: Il problema, cioè, per permettergli di riprendere forze, poi lo hanno accompagnato altrove in carrozzella, in carrozzina. E quindi uno dei pochi casi dove uno arriva a piedi e va via in carrozzina.
3: Mamma mia.
4: Da piazza San Pietro. Esatto, opposto di quello che uno auspica, no? Molto spesso.
0: E Roma non era neanche una delle città più calde ieri. No, Sentiamo cosa succede nel resto dell'Italia.
5: Ciao, amici. C'è una volta la mia amica mi fa: metti su Africa.
0: Ah.
5: Pensavo Africa dei Toto.
3: Invece
5: no, quella che fa Africa.
4: È un vecchio adagio.
5: Ciao Andrea da Levate.
0: Ciao Andrea.
4: Andrea da Levate, che in romanesco sarebbe Andrea Levate, giusto? Eccola qui.
0: Africa. Basta cantare, l'importante è quello, chissà quante ne abbiamo assorbiate anche senza saperlo. Hai voglia?
6: Ciao banda, sono Giulia. Io ho scoperto pochi mesi fa che la stazione di Milano Gogoredo è con la R. Infatti io ho sempre detto Logoredo. Ma la cosa peggiore è che, avendo la R moscia, nessuno mi aveva mai corretto. Quindi l'ho capito io qualche mese fa leggendo il nome proprio della stazione. Vabbè, ciao.
0: Io devo andare a Logoredo, dove siamo qua?
2: Lei deve andare a Logoredo.
0: Beh, è bellissima la remoscia.
4: Allora, ho un amico che lavora nell'ambito delle assicurazioni e mi ha assicurato che quel giorno si è presentato da lui una nonnina che gli ha portato. Cosa fa qui, signora? Le ho portato la costata a Michele.
0: La costata amichevole.
4: Esatto.
2: Bene. Voglio ricordare il mio primo libro, è un medicinale usare con Manuela. È veramente la raccolta, insomma, di tutte le richieste più assurde fatte al mio amico farmacista, dottor Donato Pallini, che saluto. Ma c'è anche un aneddoto celebre di Gigi Proietti, che all'inizio della carriera aveva un complessino con cui faceva i locali. E quindi anche lì, ora li chiedi, negli anni 90-80 li chiedevi al DJ, prima andavi da quelli della band a chiedere l'esecuzione di un brano piuttosto che un altro.
4: E quindi, che
2: me la fate? Amanda, li chiedevi al DJ, prima andavi da quelli della band a chiedere l'esecuzione di un brano piuttosto.

0: cazzo,
1: sì,
0: ci sta, ultraviolenti.
2: Buongiorno banda, sentite con le mie orecchie, ne dico un paio. Il primo che sentite è stato un medico che è stato radiato dall'album,
0: sì,
2: oppure dall'album. Un altro è il soppalto, che è un palco che sta in alto, quindi è un soppalto.
3: Certo,
4: sì, sì. Ma anche essere però radiato dall'album è bello, però.
0: Sì. Sì. Panini.
4: Che poi in realtà, insomma, proprio
0: tutto sommato.
4: Tutto sommato.

0: vi abbiamo chiesto qual è quella cosa, quella parola, quella frase che avete sempre storpiato senza saperlo e poi avete scoperto che era un errore clamoroso.
1: Ma mica solo noi sbagliamo, sai?
0: No.
1: Sta cosa del 6-7, imperante peraltro, ieri per fare il moderno l'ho detta a mia figlia così ridendo, 6-7, lei mi ha antico.
2: Ormai... è già antico.
0: È già passata.
1: Sì, non lo facciamo più,
3: non dal 2005.
0: Io vedo dei video di gente che passa vicino a delle scolaresche, urla 6 e parte. Sono proprio 7. Tutti 6-7, 6-7. Ancora qualcuno che

0: cosiddetto mondo parallelo, ovviamente.
1: Avanti, sì, la sì, moda. Sì. Ma adesso c'è la gara sui social per chi fa il gesto più volte in 20 secondi. Deve riuscire a far il classico gesto del 6-7, che ricordiamo un po' come quello di giocolare con le palline, okay, da circense.
2: Okay, okay.
1: Il più veloce possibile. Il record è 270 movimenti.
2: Ok, ok.
1: Vuoi provare?
0: Me li bucherei quei social io.
3: Mamma mia, ragazzi, veramente.
2: Mi fa ridere sta cosa. Cioè, uno passa, grida 6 e tutto il coro.
3: Certo.
2: Seven.
1: Sì.
0: Prova a passare a Pisa a gridare il budello.
2: Sì, sì, ma tu prova a passare a Brescia e dire Gino.
1: Se rispondono.
2: Non te lo posso dire. No,
1: è arrivata, ma anche al TG5 il 6-7. Cesare, buon amici.
2: Sì, sì, che però non ha voleva spiegare un po' il funzionamento, ma non credo abbia capito bene, giusto?
1: Come tutti, noi giovincelli cresciuti, forse non abbiamo capito proprio il senso.
0: Ma una cosa devi fare, fatela spiegare bene.
2: Sentiamola,
0: no?
2: Sentiamola.
1: Che non ha senso, vai.
4: Treccani ha scelto la parola dell'anno, dialogo. Ma
1: meno
4: c'è
1: male.
4: Anche un dialogo contagioso in questo momento. È più o meno questo, significa 6-7, così.
1: Così. Lei probabilmente immaginava che il gesto potesse arrivare a significare quello.
0: Ma no, era un voto a quanto aveva appena detto. Cioè, capito? Si è data la recensione.
2: Così. Però adesso me lo spiegate voi cosa vuol dire in realtà.
1: È che non vuol dire niente, un po' come lo schibidiboppi dell'anno scorso. È una parola che vuol dire tutto, non vuol dire niente. L'importante è nominarla, così qualcuno si gasa.
2: Ho capito. Allora divertiamoci.
0: Io voglio andare in ritiro a Sant'Elena.
2: Vengo anch'io.
0: Vuole andare in Polinesia.
2: Ma vengo anche in Polinesia.
1: Il problema è che worldwide rischi di trovare un gruppo di ragazzini polinesiani.
2: Sì, che fanno 6-7.
1: Che fanno 6-7.
3: Sprofondi.
1: Il sole, esatto. Però va bene, non solo Cesare si sbaglia, non solo noi, anche voi vi è successo di storpiare una parola.
5: Buon caldo giorno,
1: ciao
5: bambini.
3: Buongiorno.
5: Ma insomma, se il mestolo serve a mescolare, perché si chiama mestolo e non mescolo?
1: Il mescolo, infatti.
5: Come io ho asserito per più della metà della mia vita.
2: Lo so.
5: Buona giornata.
2: Ma sapete,
1: io cambierei.
2: Scopro anche che il famoso gioco 1-2-3 stella, uh-huh, in realtà è un'enorme storpiatura.
3: Posso fare come tua figlia? Adesso
0: antico.
2: E lo scopro adesso. E in realtà le parole stai dicendo 1-2-3 stai là.
1: Infatti, il momento in cui ti giri, uno si deve bloccare, frizzare.
2: È questo stai là che era detto e ripetuto velocemente. 1-2-3 stai là. Stai là e diventa stella, hai capito?
3: È diventato stella, che non vuol dire niente.

0: la cara è buon vecchia, è buona vecchia otorino laringoiatra.
1: Laringoiata.
0: Esatto, perché tutti si sbagliava in quel modo, no? E tra quelle raccolte tra di voi non compare stamane.
1: Ma arriva questo.
2: Buongiorno Panda, buona
1: ciao.
2: Giornata.
1: A
2: mia
1: te.
2: Nonna ha sempre detto che avrebbe voluto votare Sgraxi.
3: Sgraxi.
4: Ma perché Sgraxi?
3: Ma come Sgraxi?
0: Vabbè.
3: Fantocci è lei.
4: Dunque, pensavo che la versione corretta fosse vino d'andata e che annata fosse romanesco.
0: Hai capito?
1: Vino d'annata.
4: Dove sei annato? Vino d'annata.
0: E non c'è quello di ritorno perché poi sbagli strada.
4: Va bene, vogliamo parlare anche del famoso traduttore trasteverino di Siddhartha?
3: Qual è?
0: Ermanesse.
1: Sempre valido.
3: Bello.
1: Ma ancora ci siete.
5: Buongiorno,
1: voi?
5: Banda, io da piccolino storpiavo una parola per colpa di Lino Banda.
0: Ehi.
5: Ho sempre creduto che si dicesse papele.
3: Non è così,
1: papele,
3: io per me
1: papele.
3: È così. Papele.
1: Vi facciamo una promessa da marinai, ora c'è da divertirsi. C'è Mara Venier.
6: Voi avete degli ospiti belli, ma qua si parte Mara. Subito?
3: Sì, ce li abbiamo già.
6: Dai, facciamolo entrare, Joe Bastardic. Paola Penetro, poi andiamo con noi. Balleremo 6-7 con Olindo e Rosa Bazzi qua in studio.
3: No.
6: Kim Yong ci ha confessato in studio.
1: Cosa?
6: Sto preparando l'atomica con Pierluigi Diaco.
3: Ma non è bello.
6: Cesare Cremonini ci canterà la mia canzone preferita.
3: Qual è?
6: Mammellata 25. Fernando Proce canterà con Cola Patch e Di Martino.
1: Armi.
6: Cristiano Militello e il suo gruppo preferito, i braccini tattici nucleari. E con noi Bruno Trans, il cantante presidente Gianni Moratti. Poi parleremo di come essere veloci alle casse del supermercato con le buste di Sabrina Ferilli. L'influencer con 100 milioni di iscritti, Kylie Lame. E lei, la donna amata da tutti, soprattutto in Toscana, il budello di Tuma Thurman. Saldus Picci, poi l'attrice hot Miriam Leore. E allora la speaker pelosa Ciubecca Staffelli ancora con noi non molla. Da amici Fiatata ci canterà Respirami. E poi
1: Fiatata.
6: Paola Tapinassi ci leggerà tutti i nomi dei figli di Elon Musk a stomaco vuoto.
3: Basta.
6: È il socio ufficiale di Dodò dell'Albero Azzurro. Solo qua con noi.

0: Allora, proprio come dal dentista, ragazzi, alzate la mano se sentite male, mentre dicono le battute pessime i nostri amici tentando di vincere su quella di Chiara.
1: Tranquillo, anche il mio dentista, abbiamo fatto meditazione ieri, meditazione trascendentale.
0: Mamma mia.
2: Eccoci. Mamma mia, che puntatona. Su queste cose mi avete fatto emozionare, guardi.
1: Bellissimo, anche
2: non
1: perché abbiamo chiesto ai nostri amici di rispondere al 331 80 90 101. C'è chi ha scritto no grazie.
0: No grazie cosa?
3: In generale, esatto. il challenge.
1: E invece in tanti ci mettono la loro voce rispondendo così. Partiamo con la prima sfidante.
4: Allora, c'è quella cantante che quando va dal dentista non sente assolutamente niente.
1: Chi
4: non
1: è?
4: Male, tutto a posto. È Anastasia. Bologna c'è.
1: E
5: ma
1: come?
5: Si sente.
0: Altro che quando c'è Bologna è sempre così, però.
5: Sempre un casino.
0: Aiuto.
1: Anastasia.
0: Avanti.
1: Vai.
6: Ciao R101.
1: Ciao.
6: Ma mi ha battuta.
1: Vai.
6: I miei denti stanno cadendo. Sono cadenti.
1: Mi sembra giusto. Perfetta
0: cosa,
1: questa
0: cosa
1: per il challenge.
5: Sì, si sente il mio silenzio?
0: Sì,
5: beh,
0: il silenzio.
5: Andiamo avanti, allora.
0: Avanti.
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo.
1: Dai.
7: Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
5: Ma cosa va a ridere, scusa?
0: Aiuto.
1: Allora niente, sbotolatela subito.
3: Come ha fatto a passare?
1: Ogni tanto ci sbagliamo anche noi.
5: È sfuggita.
1: Il pool di autori, produttori.
3: Pool,
0: cioè, spara.
3: Ma ce n'è uno laziale lì. Ma finta di lavorare.
1: E infatti andiamo a Roma col terzo sfidante.
8: Ciao Banda, c'è Giulio Cesare che cammina per strada. All'improvviso gli si avvicina un romano e gli fa: a Cesare, i romani chiedono se stai.
3: No, dai.
8: E lui: no, vado dritto. No, un saluto da Venezia.
3: Ma questa la fa proprio Cesare, all'epoca se la faceva già lui addosso.
5: Mi avevano mandato. Il meccanismo del gioco prevede che la battuta non faccia ridere, no, che deve risalire agli etruschi. Anzi,
3: ai romani. Certo.
1: Beh, è detto anche la peggiore mai sentita in vita vostra.
5: Sì,
1: è arrivata anche a Venezia addirittura.
5: Ah, ok.
1: Vabbè, allora niente, passa il prossimo sfidante.
3: Dai.
9: Ma Chiara, il tuo dentista è quello che aveva scritto sulla porta vietato l'ascesso. Ciao Sergio da Tribiano.
1: Bravo, che ti ha preso
5: Sergio.
1: Oggi? Sono troppo belle, ragazzi.
0: Sergio, il Tribiano te lo sei bevuto, mi sa.
5: No, Tribiano.
0: Sì, no, ho capito. Vabbè.
1: Dai, allora chiudiamo con l'ultimissimo sfidante.
3: Ancora.
10: Ciao Chiara, ciao Banda. Sai che anch'io ieri col mio meccanico abbiamo fatto la stessa cosa, però abbiamo fatto un cambio olistico. Ciao Marco per il Tortorella Cella.
1: Ciao Marco.
0: Il cambio dell'olio, il cambio olistico.
1: Meditazione olistica.
5: Di dov'era questo ultimo?
0: Mi rifiuto di saperlo.
1: Marco ha detto e basta.
2: Ah, ma quante battute divertenti oggi, ragazzi. Dov'è il dentista Mario? Mario!
3: Scusate, ho qua il mio animale preferito.
2: Il canino.
3: Allora
2: buttatelo fuori sto
3: si
2: fozzo.
3: Può dire niente qua.
2: Vai, diciamolo, the winner is.
3: Va bene, the winner is.
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere
1: grande
7: qualcosa con il mio chirurgo. Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
1: Ma come ha fatto a vincere? I giudici di gara non hanno capito niente. Doveva vincere la più brutta del giorno.
3: Vabbè, abbiamo messo giudizio
0: allora
3: per oggi. Via.
1: Bravo.
3: Dai, basta, le ho finite.
5: Dai, mi passi
1: e avete
5: un
1: tirato sul molare.
3: Ah, l'ho già detta io.
5: Già
3: nessuno ha riso.
5: Anche Rinco.
0: Mi raccontate ancora quella di Cesare?
5: No, quella se stessi no, mi rifiuto. Mi passi l'inserto tributi del Sole 24 Ore, per favore.
0: Ecco,
5: che mi diverto di più.
0: Okay.
1: Adesso però ve lo diciamo. Intanto l'appuntamento con il challenge è domani alle 8 per quello del venerdì, che di solito è pazzesco.
3: Ma fa schifo come oggi, bene. Poi?
1: Poi tra poco c'è da stare qui su R101, perché potremmo così avere un bel regalo da farvi.
0: Bene. Adesso però ci divertiamo, Cristiano. Sai chi è morto?
5: Chi è morto?
0: No, era per ridere così.
3: Per tirare su.
1: A domani.

0: arrivano copiose al 331 80 90 101. Avete spesso storpiato delle parole, ve le siete portate avanti per anni,
1: sì,
0: e poi finalmente avete capito che vogliono dire tutta un'altra cosa, si scrivono, si dicono in un altro modo.
1: Campionessa del mondo mia madre, quando una volta mi rivela: sai che la mia amica è arrabbiata perché? Perché suo figlio si vuol fare i capelli raspa.
2: Va bene.
1: I dreadlock, no?
3: Sì, sì, certo.
1: Vabbè, è giovane, lascia che si faccia.
3: Ha 14 anni.
1: Appunto.
0: Cesare Buonamici su Canale 5 ha provato a tradurre il gesto che fanno tutti i ragazzini del mondo 6-7 in vuol dire così così, ma non è proprio quello il significato. Non ce l'ha, vuol dire proprio niente.
1: Niente non vuol dire.
0: Ma sentiamo le vostre voci.
4: Ciao banda, io per anni ho sempre detto e pensato che si scrivesse colluttorio con due T e invece è collutorio con una sola T.
1: Dai.
4: Ai, mi sentivo un po' uno stupido quando l'ho scoperto.
0: Tipo noi adesso.
1: Sì, esatto. Grazie per avercelo rivelato.
2: Quante volte ti capita di scrivere collutorio nella vita?
0: È vero che mi avessi detto avrei riportato.
3: No, ha ragione lui. E sfatiamo anche un altro mito. Basta dire caciucco.
1: Perché?
2: Basta,
3: caciucco, porco cane.
0: Scusami, con due C.
3: Con cinque C.
1: Cacciucco.
3: Cacciucco.
1: Non caciucco.
3: No, caciucco.
2: Cacciucco. Cacciucco sei tu, ma è un'altra cosa.
1: Cacciucco.
3: Cacciucco.
2: Sì.
0: Allora dalla Toscana andiamo in Liguria.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io per tanto tempo, non sempre, ma ho definito i blu cerchiati bruciacchiati, non sapendo la ragione. In realtà la ragione non c'era.
3: Ecco, saranno contenti i tifosi della Sampdoria.
0: Se ti convince di una parola, l'hai sempre ascoltata e sentita così.
3: Oggi i bruciacchiati hanno vinto 2-0 contro.
1: Io dopo anni avevo capito il modo di dire con voce stentorea. Per me era uno afono, uno che parla a stento, no?
3: Invece no.
1: È l'esatto opposto.
3: Esatto, sì,
0: un po' come parla il nostro Jenny Fagiano.
6: Anche voi mangiate la pasta senza glutei, quindi?
1: No.
6: Allora, cari amici miei, tante parole, tanti pensano si chiami Teo Mammucari.
1: Mammucari.
6: E invece Teo Mammucari.
3: Mammucari.
6: Sapevate così. Questo?
2: Sì,
0: forse
2: senza
0: non lo sa neanche lui.
3: Tanti dicono Iacchetti anche.
6: Invece Iacchetti. Patti, tutti dicono Patti Bravo.
0: No,
1: ma davvero?
3: La mia nonna
6: Patti Bravo. Patti Bravo. E anche le canzoni ci insegnano cose.
2: Sì,
6: per esempio, non è sono soltanto Magalli, ma è soltanto Bagagli di ultimo.
2: Ma chi lo dice Magalli?
6: Poi tanti dicono motocicletta, riesce a capire, invece 10 a capire.
0: No, riesce.
6: Capì. Cremonini ne ha due, tutti dicono Cerdolo, abbiamo ascoltata prima, no? Cerdolo, in tanti capiscono Cello,
2: Celeov.
6: Un'altra canzone di Cremonini, riscaldati dal calore di una. Di una?
0: Benson & Hedge.
6: Bravi, tanti dicono da una persona che.
1: Da una persona che.
6: E invece è The Benson and Edge, che è il calore delle sigarette.
2: Vabbè, grazie,
6: è l'uomo tigre che lotta contro il mare. No, è contro il male. Luna di Gianni Togni, evviva le donne, evviva il buon vino. E tanti dicono evviva le donne, evviva il non lo diciamo.
3: Beh, vabbè, ma il male è nelle orecchie di chi sente.
1: Esatto, e tu ne hai tanto.
6: Corri ragazzo laggiù con i conati di blu, pensavano.
0: No! Ma certo.
6: E invece corri ragazzo giù, corri tra i lampi di blu.
2: Certo.
6: E poi sapore di sale, sapore di mare. In realtà, secondo voi quale è prima, mare
0: sapone
6: o sale?
0: Di sale?
1: No, come fai?
2: Sapone.
1: Ma non puoi storpiarla così, dai.
6: Quella più sbagliata in assoluto, non amarmi perché vivo a
1: Londra.
6: A Londra.
2: Quella è giusta.
0: Perché vivo a Londra.
6: E invece all'ombra. Quindi sì, ci siamo sbagliati.
1: A te hanno mai chiesto il nuovo dei 38 kg persi?

0: uno mi ha scritto: hai qualcosa di Mary l'immenso?
1: Mary l'immenso.
2: Hanno scritto l'altro giorno su Facebook.
3: Ma è bellissimo.
4: Un'altra delle più storpiate è Bread and Breakfast. Vuoi che non ti diano il pane per colazione?
0: Certo. E un'altra scritta bellissima. Un'amica era convinta che per dire ti difenderò a spada tratta,
4: sì,
0: ti difenderò a spada track.
3: Spada track.
4: Sarà anche il caldo, perché il caldo fa dei brutti scherzi.
0: Può
4: ultimamente, come quel signore a Roma che sviene, ok? Si trova nella città eterna, sviene, apre gli occhi e si vede il Papa. Uno pensa ad essere morto, hai capito?
2: Sì.
4: E poi anche risentito, perché dice: ma come, il Papa San Pietro cosa aveva? Mezza giornata libera? E invece no, era proprio il pontefice, perché questo
0: ha avuto un colpo di calore.
4: Esatto,
0: davanti a lui.
4: Era in piazza San Pietro, stava aspettando di stringere la mano al Santo Padre quando ha avuto un malore per via del caldo, sono in tanti a dire, e quindi ecco qui che il Papa preso,
0: sì, lui si è subito andato
4: detto, cosa c'è?
0: A prodigare,
3: gli ha fatto 6-7.
4: Sì.
3: Che ormai è preso. Esatto.
4: Il problema, sì, cioè, per permettergli di riprendere forze, poi lo hanno accompagnato altrove in carrozzina. E quindi uno dei pochi casi dove uno arriva a piedi e va via in carrozzina.
3: Mamma mia.
4: Da piazza San Pietro. Esatto, opposto di quello che uno auspica, no? Molto spesso.
0: E Roma non era neanche una delle città più calde ieri.
4: No,
0: Sentiamo cosa succede nel resto dell'Italia.
5: Ciao, amici. Una volta la mia amica mi fa: metti su Africa. Pensavo Africa dei Toto.
3: Sì.
5: Invece no, quella che fa Africa.
4: È un vecchio adagio.
5: Madonna mia. Ciao Andrea da Levate.
0: Ciao Andrea.
4: Andrea da Levate, che in romanesco sarebbe Andrea Levate.
2: Esatto.
4: Giusto? Eccola qui.
0: Africa. Basta cantare, l'importante è quello, chissà quante ne abbiamo assorbiate anche senza saperlo. Hai voglia?
6: Ciao banda, sono Giulia. Io ho scoperto pochi mesi fa che la stazione di Milano Gogoredo è con la R.
4: Perché?
6: Infatti io ho sempre detto Logoredo. Ma la cosa peggiore è che, avendo la R moscia, nessuno mi aveva mai corretto. Quindi ho capito io qualche mese fa leggendo il nome proprio della stazione. Vabbè, ciao.
0: Io devo andare a Logoredo, dove siamo qua?
2: Lei deve andare a Logoredo.
0: Beh, è bellissima la
4: remolcia. Logoredo. Allora,
7: Logoredo.
4: Ho un amico che lavora nell'ambito delle assicurazioni e mi ha assicurato che quel giorno si è presentato da lui una nonnina che gli ha portato. Cosa fa qui, signora? Ho portato la costata a Michele.
0: Accostata Michele,
4: la constatazione
0: amichevole.
4: Esatto.
2: Bene. Voglio ricordare il mio primo libro, è un medicinale usare con Manuela. Ecco. È veramente la raccolta, insomma, di tutte le richieste più assurde fatte al mio amico farmacista, dottor Donato Pallini, che saluto. C'è anche un aneddoto celebre di Gigi Proietti, che all'inizio della carriera aveva un complessino con cui faceva i locali. E quindi anche lì, ora li chiedi, negli anni 90-80 li chiedevi al DJ, prima andavi da quelli della band a chiedere l'esecuzione di un brano piuttosto che un altro.
4: E quindi
2: che me la fate, Amana?
4: Amana.
2: Tutto in Sicino. Ma scusate, conoscete una canzone che si chiama Amana?
3: Ma
2: cantacela, qual è Amana? Dai, sanno tutti Amana, cantacela. Amana twist again.
3: Bella.
0: Okay, Amana, tuo amico era quello che aveva anche il cavallo, no? Cavallo Donato, a cui molti pensavano si chiamasse Donato.
2: Sì, è vero.
8: Ciao banda, per un sacco di tempo ho chiamato i raggi UV ultraviolenti. Funzionano male, ma è la raffusione.
3: Però ha un suo significato, ci sta, ultraviolenti.
9: Buongiorno banda, sentite con le mie orecchie, ne dico un paio. Il primo che sentite è stato un medico che è stato radiato dall'album,
4: oppure
9: un altro è il soppalto, che è un palco che sta in alto, quindi è un soppalto.
2: Certo. Essere però. Radiato dall'album è bello, però.
3: Sì. Panini.
2: E poi in realtà, insomma, proprio
4: tutto sommato.
2: Tutto sommato.

0: vi abbiamo chiesto qual è quella cosa, quella parola, quella frase che avete sempre storpiato senza saperlo e poi avete scoperto che era un errore clamoroso.
1: Ma mica solo noi sbagliamo, sai?
0: No.
1: Sta cosa del 6-7, imperante peraltro, ieri per fare il moderno l'ho detta a mia figlia così ridendo, 6-7, lei mi ha antico.
2: Ormai... è già antico.
0: È già passata.
1: Sì, non lo facciamo più.
3: Non dal 2005.
0: Io vedo dei video di gente che passa vicino a delle scolaresche, urla 6 e parto Sono proprio 6-7. Ancora qualcuno che
4: nel tuo mondo parallelo ovviamente.
0: Avanti sì, la sì, moda. Sì. Ma adesso c'è la gara sui social per chi fa il gesto più volte in 20 secondi deve riuscire a far il classico gesto del 6-7 che ricordiamo un po' come quello di giocolare con le palline da circense.
1: Okay.
0: Il più veloce possibile. Il record è 270 movimenti.
1: Ok.
0: Vuoi provare?
4: Me li bucherei quei social io.
2: Mamma mia ragazzi, veramente.
1: Mi fa ridere sta cosa, cioè uno passa grida 6 e tutti il coro 7.
0: Sì.
4: Prova a passare a Pisa a gridare il budello.
1: Sì, ma tu prova a passare a Brescia e dire Gino!
0: Se rispondono.
1: Non te lo posso dire.
0: È arrivato ma anche al TG5 il 6-7. Cesare Buonamici.
1: Sì, che però non ha. Voleva spiegare un po' il funzionamento, ma non credo abbia capito bene, giusto?
0: Come tutti, noi giovincelli cresciuti, forse non abbiamo capito proprio il senso.
4: Ma una cosa devi fare, fatela spiegare bene.
1: Sentiamola.
0: Che
1: dai.
0: Non ha senso, vai.
5: Treccani ha scelto la parola dell'anno, dialogo. Ma
0: meno
5: c'è
0: male.
5: Anche un dialogo contagioso in questo momento. È più o meno questo. Significa 6-7, così.
1: Così.
0: Lei probabilmente immaginava che il gesto potesse arrivare a significare quello.
4: Ma no, era un voto a quanto aveva appena detto. Cioè, capito? Si è data la recensione.
1: Così. Però adesso me lo spiegate voi cosa vuol dire in realtà.
0: È che non vuol dire niente, un po' come lo schibidiboppi dell'anno scorso. Una parola che vuol dire tutto, non vuol dire niente. L'importante è nominarla così qualcuno si gasa.
1: Ho capito. Allora divertiamoci.
4: Io voglio andare in ritiro a Sant'Elena.
1: Vengo anch'io.
4: Vuole andare in Polinesia.
1: Ma vengo anche in Polinesia.
0: Il problema è che worldwide rischi di trovare un gruppo di ragazzini polinesiani.
1: Sì, che fanno 6-7.
0: Che fanno 6-7.
2: Sprofondi.
0: Il sole, esatto. Però va bene, non solo Cesare si sbaglia, non solo noi, anche voi vi è successo di storpiare una parola.
6: Buon caldo giorno,
0: bambini.
2: Buongiorno.
6: Ma insomma, se il mestolo serve a mescolare, perché si chiama mestolo e non mescolo?
0: Il mescolo, infatti.
6: Come io ho asserito per più della metà della mia vita.
1: Lo so.
6: Buona giornata.
1: Ma sapete,
0: io cambierei.
1: Scopro anche che il famoso gioco 1-2-3 stella in realtà è un enorme è un'enorme storpiatura.
2: Posso fare come tua figlia?
1: Antico. E lo scopro adesso. E in realtà le parole del direndo 1-2-3 stai là.
0: Il momento in cui ti giri uno si deve bloccare, frizzare.
1: È questo stai là che è detto e ripetuto velocemente. 1-2-3 stai là. Stai là e diventa stella, hai capito?
2: È diventato stella che non vuol dire niente.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Ritrovato il tesoro della droga della capomafia Matteo Messina Denaro, un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro. L'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Palermo, l'operazione avvenuta in diversi paesi, dal Libano alle Cayman, ha portato anche all'arresto di 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, così la Premier Meloni in collegamento oggi con Mattino 5 ribadisce la richiesta all'Unione Europea di sospendere il patto di stabilità. Di fronte ad una crisi globale, spiega, non si può rispondere con strumenti ordinari. Torna alle stelle la tensione tra USA e Iran, nuovi raid americani intorno alla città portuale di Bandar Abbas. L'azione è definita difensiva dopo che i Pasdaran avevano lanciato droni contro navi ad Hormuz. La guida suprema Khamenei in un messaggio: Stati Uniti e Israele cercano di metterci in ginocchio. In queste ore Libano nel mirino dell'IDF. Un attacco con coltello oggi alla stazione di Winterthur, comune del canton Zurigo, in Svizzera. Un uomo, un cittadino svizzero di 31 anni, che è già stato arrestato gridando Al-Akbar, si è scagliato contro 3 persone, ferendole. Una versa in gravi condizioni. L'aggressione verso le 8:30 del mattino. Segregata e violentata dal branco per 3 giorni in uno stabile abbandonato a Tor Cervara, a Roma, la vittima è una donna di 31 anni colombiana, arrivata da poco in Italia. Arrestati 5 irregolari di origine extracomunitaria accusati di stupro di gruppo, sono stati riconosciuti dalla giovane. Altre 11 persone colpite da provvedimento di espulsione. Caldo anomalo sull'Italia, 4 i bollini rossi emessi per la giornata di oggi. Le città più a rischio sono Bologna, Firenze, Roma e Torino. Arancione Pescara, mentre per altre 21 località le allerte sono gialle con rischio 1. Domani situazione in leggero miglioramento con l'arrivo dei primi temporali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: R101. Dammi il regalo.
1: Ma certo che lo diamo il regalo, ma chi è il più veloce che ci ha mandato la sua voce al 331 80 90 101 dicendoci dammi il regalo. Al terzo posto oggi è arrivata lei.
2: R101, dammi il regalo.
3: No, è un pelo.
1: Poco dopo un altro amico.
2: R101, dammi il regalo.
3: Mannaggia.
2: Dammi da Torino.
1: Dai, ciao. Riprovaci la prossima volta perché sei proprio arrivato lì lì. Subito dopo, Nadia da Milano.
2: R101, dammi il regalo.
4: Eccoli.
1: Eccola, Nadia, sei tu che vinci Miss Italia.
5: Wow,
3: eccola.
5: Bellissimo, sono felicissima.
6: Per tutti gli altri, Miss Italia finisce qui.
4: Esatto, adesso ti chiederemo il desiderio, tu dirai la pace del mondo, queste cose qua.
1: Esatto.
4: Le classiche cose che dice Miss Italia.
1: Quindi l'album di Dito nella piaga, Miss Italia, che mostriamo sul canale 67 del Digitale Terrestre, è
6: eccolo
1: già
6: qua.
1: Tuo.
6: Che poi voglio dire, con tutto il casino che è scoppiato da tutte le parti, non è che Miss Italia avesse torto a volere la pace nel
4: esatto,
6: mondo.
4: Esatto, esatto.
6: Ecco.
4: Esatto.
1: Però... Nadia, buongiorno ancora.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono felicissima.
4: Brava, sei stata la più veloce. Ci sono amici che per dare a noi la percezione di essere loro i più veloci parlano velocissimamente della serie R101 mi regalo. Però il messaggio...
1: ognuno usa il suo metodo.
4: Esatto.
1: E invece ce l'ha fatta Nadia. Ma non finisce qui, Nadia.
5: No,
4: perché c'è una bella pulsantiera davanti a Chiara, sono una jingle machine, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi tasti si nasconde un effetto, una burla, una celia.
6: Vorrei dire che battuta. Io so dove si nasconde il rumore della vittoria e sono corruttibile.
4: Eccola lì,
5: benissimo. Vogliamo... Cosa devo fare allora?
6: Nadia, devi trovare parlare due minuti noi prima.
4: Devi trovare questo. Allora, tre tentativi, tre.
5: Ok, devo dire un numero?
1: Vai.
5: 5.
1: Numero 5, eccolo qua.
7: Ammazza come pizzico. Oh, ma stavo sulle Dolomiti, mica è crotta ferata.
3: Grande.
1: Citazione cine panettoniana.
3: Certo, certo.
4: Poi?
6: Altro numero.
5: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
4: 6-7 il tormento di questi tempi, il 6-7, però
3: niente,
4: purtroppo niente da fare.
5: Niente, allora 12 non c'era?
1: Sì, c'è il 12.
6: Dall'1 al 16. 12.
1: Eccolo qua, 3-2-1.
4: No.
8: Ma cosa finita fa con quell'arnese? Ostacola il traffico.
9: Devo dipingere una parete grande. Ci vuole un pennello grande.
8: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
3: Ma è vero.
6: Il pennello cignale. Io pensavo lì per lì fosse finita la partita. Ho sentito il triplice fischio e ho detto va, meno male.
4: Invece no, era un vigile.
6: Beh, comunque no, è finita la partita.
4: No, dai, diamole un'altra possibilità.
6: Ma quando siete così di manica larga mi fate schifo,
4: oggi,
6: veramente.
4: Oggi va così, dai.
1: Nadia, vuoi chiedere qualcosa a Cristiano? Vuoi dargli qualcosa?
6: Ripeto.
5: Allora, siete bravissimi, Cristiano, sei bellissimo.
6: Grazie.
5: Stupendo.
3: Allora,
5: io
3: Cristiano, prova a dare un aiuto.
6: È in
3: doppia cifra o in unica cifra?
6: Ti ricordo che i numeri vanno dall'1 al 16.
5: Allora proverei con 1?
1: Numero 1, attenzione.
4: Vatti a fidare di Cristiano.
9: Ma allora ascolta, son Leonardo, ti voglio far vincere se mi dici che quelli a casa sono bellissimi.
3: Sì.
9: Quelli non in video. Da 1 a 16 sono i numeri.
1: A 16?
9: Quindi da 1 a 16.
5: Allora 16?
1: Proviamo l'ultimo
3: prima o poi
1: numero.
3: Lo beccherà.
4: Mamma mia, come hai fatto?
5: Ma non lo so, fortuna penso.
3: Fortunatissima.
1: Nadia, che fai di bello? Nella vita.
5: Ho accompagnato nella vita, faccio la mamma di tre figlie e sono un host, una casa a Milano, una all'Elba, casa vacanze.
9: Okay. Ah, chiama le radio. Okay.
1: Quindi, insomma, 6-7 è proprio all'ordine del giorno per te.
5: Esatto, tre figlie da gestire, una fatemi un in bocca al lupo che sta finendo le ultime interrogazioni.
4: Bene, certo.
6: grande in bocca al lupo, non parliamo di questo argomento delicatissimo che prevederà molti nocchini da qui a 15 giorni. In bocca al lupo a lei e a tutti gli studenti.
5: Esatto, tre figlie da gestire, una

0: ci arrivano copiose al 331 80 90 101. Avete spesso storpiato delle parole, ve le siete portate avanti per anni,
1: sì,
0: e poi finalmente avete capito che vogliono dire tutta un'altra cosa, si scrivono, beh, si dicono in un altro modo.
1: Campionessa del mondo mia madre, quando una volta mi rivela: sai che la mia amica è arrabbiata perché? Perché suo figlio si vuol fare i capelli raspa.
2: Va bene.
1: I dreadlock, no?
3: Sì, certo.
1: Vabbè, è giovane, lascia è che giovane. Si faccia.
3: Ha 14 anni.
1: Appunto.
0: Cesare Buonamici su Canale 5 ha provato a tradurre il gesto che fanno tutti i ragazzini del mondo 6-7 in: vuol dire così così, ma non è proprio quello il significato. Non ce l'ha.

0: proprio niente.
1: Niente non vuol dire.
0: Ma sentiamo le vostre voci.
2: Ciao banda, io per anni ho sempre detto e pensato che si scrivesse colluttorio con due T e invece è collutorio con una sola T.
1: Dai,
2: ai, mi sentivo un po' uno stupido quando l'ho scoperto.
0: Tipo sì. Noi adesso.
1: Sì, esatto. Grazie per avercelo rivelato.
3: Quante volte ti capita di scrivere colluttorio nella vita?
0: È vero che mi avessi detto, avrei riportato.
4: Ha ragione lui. E sfatiamo anche un altro mito. Basta dire caciucco.
1: Perché?
4: Basta, caciucco, vero. Porco cane.
0: Scusami, con no, due C.
4: Con cinque C.
1: Caciucco.
4: Caciucco.
1: Non caciucco.
4: No, caciucco.
3: Caciucco. Caciucco sei tu, ma è un'altra cosa.
1: Caciucco.
4: Caciucco.
3: Sì.
0: Allora dalla Toscana andiamo in Liguria.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io per tanto tempo, non sempre, ma ho definito i blu cerchiati bruciacchiati, non sapendo la ragione. In realtà la ragione non c'era.
4: Ecco, saranno contenti i tifosi della Sampdoria.
0: Sai, ti convince di una parola, l'hai sempre ascoltata e sentita così.
4: Oggi i bruciacchiati hanno vinto allora. 2-0 contro.
1: Io dopo anni avevo capito il modo di dire con voce stentorea, per me era uno afono, uno che parla a stento, no?
4: Invece no.
1: È l'esatto opposto.
4: Esatto, sì,
0: un po' come parla il nostro Jenny Fagiano.
6: Anche voi mangiate la pasta senza glutei, quindi?
1: No.
6: Allora, cari amici miei, tante parole, tanti pensano si chiami Teo Mammucari.
1: Mammucari.
6: Invece Teo Mammucari.
4: Mammucari.
6: Sapevate così. Questo?
3: Sì,
0: forse
3: senza
0: non lo
3: dopo.
0: Sa neanche lui.
4: Tanti dicono Iacchetti anche.
6: Invece Iacchetti. Patti, tutti dicono Patti Bravo.
0: No,
4: è vero. Vabbè, è vero. La mia nonna
6: Patti Bravo.
4: Lo dice.
6: Patti Bravo. E anche le canzoni ci insegnano cose.
3: Sì,
6: per esempio, non è sono soltanto Magalli, ma è soltanto Bagagli di ultimo.
3: Ma chi lo dice Magalli?
6: Poi tanti dicono motocicletta riesce a capire, invece 10 a capire.
0: Non riesce.
6: Capì. Cremonini ne ha due, tutti dicono sì. Cerdolo, abbiamo ascoltata prima,
3: sì.
6: No? Cerdolo, in tanti capiscono cello,
3: Celeov.
6: Un'altra canzone di Cremonini, riscaldati dal calore di una. Di una?
0: Benson e Edge.
6: Bravi, tanti dicono da una persona che.
1: Da una persona che.
6: Ah. E invece è The Benson and Edge, che è il calore delle sigarette.
3: Vabbè, grazie,
6: è l'uomo tigre che lotta contro il mare. No, è contro il male. Luna di Gianni Togni, evviva le donne, evviva il buon vino. E tanti dicono evviva le donne, evviva il non lo diciamo.
4: Ma il male è nelle orecchie di chi sente.
1: Esatto, e tu ne hai tanto.
6: Corri ragazzo laggiù con i conati di blu, pensavano
0: quei ragazzi. Ma certo.
6: E invece corri ragazzo giù, corri tra i lampi di blu.
3: Certo.
6: E poi sapore di sale, sapore di mare. In realtà, secondo voi quale prima, mare
0: sapone
6: o sale?
0: Di sale?
1: No, come fai?
3: Sapone.
1: Ma non puoi storpiarla così, dai.
6: Quella più sbagliata in assoluto, non amarmi perché vivo a
1: Londra.
6: A Londra.
3: Quella è giusta.
0: Perché vivo a Londra.
6: Invece all'ombra. Quindi sì. Ci siamo sbagliati.
1: A te hanno mai chiesto il nuovo dei 38 kg persi?

0: Uno mi ha scritto: hai qualcosa di Mary l'immenso?
1: Mary l'immenso.
2: L'hanno scritto l'altro giorno su Facebook.
3: Ma è bellissimo.
4: Un'altra delle più storpiate è Bread and Breakfast. Vuoi che non ti diano il pane per colazione?
0: Certo. E un'altra scritta bellissima. Un'amica era convinta che per dire ti difenderò a spada tratta,
4: sì,
0: ti difenderò a spada track.
3: Spada track.
4: Sarà anche il caldo, perché il caldo fa dei brutti scherzi.
0: Può
4: ultimamente, come quel signore a Roma che sviene, ok? Si trova nella città eterna, sviene, apre gli occhi e si vede il Papa. Uno pensa ad essere morto, hai capito?
2: Sì.
4: E poi anche risentito, perché dice: ma come, il Papa? San Pietro cosa aveva? Mezza giornata libera? E invece no, era proprio il pontefice, perché questo
0: ha avuto un colpo di calore.
4: Esatto, era in piazza San Pietro, stava aspettando di stringere la mano al Santo Padre quando ha avuto un malore per via del caldo, sono in tanti a dire, e quindi ecco qui che il Papa preso,
0: sì, lui si è subito andato
3: a prodigare, gli ha fatto 6-7.
0: Sì. Che
3: ormai è preso. Esatto.
4: Il problema, sì, cioè, per permettergli di riprendere forze, poi lo hanno accompagnato altrove in carrozzina. E quindi uno dei pochi casi dove uno arriva a piedi e va via in carrozzina.
3: Mamma mia.
4: Da piazza San Pietro. Esatto, opposto di quello che uno auspica, no? Molto spesso.
0: E Roma non era neanche una delle città più calde ieri. No, Sentiamo cosa succede nel resto dell'Italia.
5: Ciao, amici. Una volta la mia amica mi fa: metti su Africa. Pensavo Africa dei Toto.
3: Sì.
5: Invece no, quella che fa Africa.
4: È un vecchio adagio.
5: Madonna mia. Ciao Andrea da Levate.
0: Ciao Andrea.
4: Andrea da Levate, che in romanesco sarebbe Andrea Levate, giusto? Eccola qui.
0: Africa. Basta cantare, l'importante è quello, chissà quante ne abbiamo assorbiate anche senza saperlo. Hai voglia?
6: Ciao banda, sono Giulia. Io ho scoperto pochi mesi fa che la stazione di Milano Gogoredo è con la R. Perché? Infatti io ho sempre detto Logoredo. Ma la cosa peggiore è che, avendo la R moscia, nessuno mi aveva mai corretto. Quindi ho capito io qualche mese fa, leggendo il nome proprio della stazione. Vabbè, ciao.
0: Io devo andare a Logoredo, dove siamo qua?
2: Lei deve andare a Logoredo.
0: Beh, è bellissima la remoscia.
4: Allora, ho un amico che lavora nell'ambito delle assicurazioni e mi ha assicurato che quel giorno si è presentato da lui una nonnina che gli ha portato. Cosa fa qui, signora? Ho portato la costata a Michele.
0: La costata amichevole.
4: Esatto.
2: Bene. Voglio ricordare il mio primo libro, è un medicinale usare con Manuela. Ecco. Veramente la raccolta, insomma, di tutte le richieste più assurde fatte al mio amico farmacista, dottor Donato Pallini, che saluto. C'è anche un aneddoto celebre di Gigi Proietti, che all'inizio della carriera aveva un complessino con cui faceva i locali. E quindi anche lì, ora li chiedi, negli anni 90-80 li chiedevi al DJ, prima andavi da quelli della band a chiedere l'esecuzione di un brano piuttosto che un altro.
4: E quindi, che
2: me la fate, Amana?
4: Amana.
2: Sicino, ma scusate, conoscete una canzone si chiama Amana?
3: Ma
2: cantacela, qual è Amana? Dai, sanno tutti, Amana, cantacela. Amana twist again.
0: Amana. Tuo amico era quello che aveva anche il cavallo, no? Cavallo Donato, a cui molti pensavano si chiamasse Donato.
2: Sì, è vero.
7: Ciao banda, per un sacco di tempo ho chiamato i raggi UV ultraviolenti. Funzionano male, ma è la raffusione.
3: Però ha un suo significato. Ultraviolenti.
8: Buongiorno banda, sentite con le mie orecchie, ne dico un paio. Il primo che sentite è stato un medico che è stato radiato dall'album, oppure un altro è il soppalto, che è un palco che sta in alto, quindi è un soppalto.
2: Certo, radiato dall'album è bello, però.
3: Sì, Panini.
2: E poi in realtà, insomma, proprio
4: tutto sommato.
2: Tutto sommato.

0: vi abbiamo chiesto qual è quella cosa, quella parola, quella frase che avete sempre storpiato senza saperlo e poi avete scoperto che era un errore clamoroso.
1: Ma mica solo noi sbagliamo, sai?
0: No.
1: Sta cosa del 6-7, imperante peraltro, ieri per fare il moderno l'ho detta a mia figlia così ridendo, 6-7, lei mi ha antico.
2: Ormai... è già antico.
0: È già passata.
1: Sì, non lo facciamo più.
2: Dal 2005.
0: Io vedo dei video di gente che passa vicino a delle scolaresche, urla 6 e parto. Sono proprio tutti 6-7. Ancora qualcuno che
3: nel tuo mondo parallelo ovviamente
0: avanti sì, la sì, moda sì. Ma adesso c'è la gara sui social per chi fa il gesto più volte in 20 secondi deve riuscire a far il classico gesto del 6-7 che ricordiamo un po' come quello di giocolare con le palline da circense il più veloce possibile. Il record è 270 movimenti.
1: Ok.
0: Vuoi provare?
3: Me li bucherei quei social io.
2: Mamma mia ragazzi, veramente.
1: Mi fa ridere sta cosa, cioè uno passa grida 6 e tutti il coro 7.
3: Prova a passare a Pisa a gridare il budello.
1: Ma tu prova a passare a Brescia e dire Gino.
0: Se rispondono.
1: Non te lo posso dire.
0: È arrivato ma anche al TG5 il 6-7. Cesare Buonamici.
1: Sì, che però non ha. Voleva spiegare un po' il funzionamento, ma non credo abbia capito bene, giusto?
0: Come tutti, noi giovincelli cresciuti, forse non abbiamo capito proprio il senso.
3: Ma una cosa devi fare, fatela spiegare bene.
1: Sentiamola.
0: È che
1: dai.
0: Non ha senso, vai.
4: Trecani ha scelto la parola dell'anno, dialogo. Ma
0: meno
4: c'è
0: male.
4: Anche un dialogo contagioso in questo momento. È più o meno questo. Significa 6-7, così.
1: Così.
0: Lei probabilmente immaginava che il gesto potesse arrivare a significare quello.
3: Ma no, era un voto a quanto aveva appena detto. Cioè, capito? Si è data la recensione.
1: Così. Però adesso me lo spiegate voi cosa vuol dire in realtà.
0: Che non vuol dire niente, un po' come lo schibidiboppi dell'anno scorso. Una parola allora, che vuol dire tutto, non vuol dire niente. L'importante è nominarla così qualcuno si gasa.
1: Ho capito. Allora divertiamoci.
3: Voglio andare in ritiro a Sant'Elena.
1: Vengo anch'io.
3: Vuole andare in Polinesia.
1: Ma vengo anche in Polinesia.
0: Il problema è che worldwide rischi di trovare un gruppo di ragazzini polinesiani.
1: Sì, che fanno 6-7.
0: Che fanno 6-7.
2: Sì. Profondi.
0: Il sole, esatto. Però va bene, non solo Cesare si sbaglia, non solo noi, anche voi vi è successo di storpiare una parola.
5: Buon caldo giorno,
0: ciao.
5: Bambini.
2: Buongiorno.
5: Ma insomma, se il mestolo serve a mescolare, perché si chiama mestolo e non mescolo?
0: Il mescolo, infatti.
5: Come io ho asserito per più della metà della mia vita.
1: Lo so.
5: Buona giornata.
1: Ma sapete,
0: io cambierei.
1: Scopro anche che il famoso gioco 1-2-3 stella in realtà è un'enorme storpiatura.
2: Posso fare come tua figlia?
1: Antico. E lo scopro adesso. E in realtà le parole del direndo 1-2-3 stai là.
0: Infatti, il momento in cui ti giri uno si deve bloccare, frizzare.
1: È questo stai là che è detto e ripetuto velocemente. 1-2-3 stai là. Stai là. E diventa stella, hai capito?
2: È diventato
1: poi
2: stella che non vuol dire niente.

0: Allora, proprio come dal dentista, ragazzi, alzate la mano se sentite male, mentre dicono le battute pessime i nostri amici tentando di vincere su quella di Chiara.
1: Tranquillo, anche il mio dentista, abbiamo fatto meditazione ieri, meditazione trascendentale.
0: Mamma mia.
2: Eccoci. Mamma mia, che puntatona. Su queste cose mi avete fatto emozionare, guardi.
1: Bellissimo, anche
2: non
1: perché abbiamo
2: chiesto
1: ai nostri amici di rispondere al 331 80 90 101. C'è chi ha scritto no grazie.
0: No grazie cosa?
3: In generale, esatto. il challenge.
1: E invece in tanti ci mettono la loro voce rispondendo così. Partiamo con la prima sfidante.
4: Allora, c'è quella cantante che quando va dal dentista non sente assolutamente niente.
1: Chi
4: non
1: è?
4: Male, tutto a posto. È Anastasia. Bologna c'è.
0: Bologna c'è.
1: E
5: ma
1: come?
5: Si sente.
0: Altro che quando c'è Bologna è sempre così però.
5: Sempre un casino.
0: Aiuto.
1: Anastasia.
0: Avanti.
1: Vai.
6: Ciao R101.
1: Ciao!
6: Ma mia battuta!
1: Vai!
6: I miei denti stanno cadendo! Sono cadenti!
1: Mi sembra giusto! Perfetta questa
0: cosa
1: per il challenge!
5: Sì, si sente il mio silenzio?
0: Sì,
5: beh,
0: il silenzio
5: andiamo avanti, allora.
0: Avanti.
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo.
1: Dai.
7: Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
5: Ma cosa va a ridere, scusa?
0: Aiuto.
1: Allora niente, sbotolatela subito.
3: Come ha fatto a passare?
1: Ogni tanto ci sbagliamo anche noi.
5: È sfuggita.
1: Il pool di autori, produttori.
3: Pool,
0: pool, spara.
3: Ma ce n'è uno laziale lì che fa finta di lavorare.
1: E infatti andiamo a Roma col terzo sfidante.
8: Ciao banda, c'è Giulio Cesare che cammina per strada. All'improvviso gli si avvicina un romano e gli fa: a Cesare, i romani chiedono se stai.
3: No, dai.
8: E lui: no, vado dritto.
0: No,
8: un saluto da Venezia.
3: Ma questa la fa proprio Cesare, all'epoca se la faceva già lui addosso.
0: Mi avevano mandato.
5: Il meccanismo del gioco prevede che la battuta non faccia ridere, no che deve risalire agli etruschi, anzi, ai romani.
3: Certo.
1: Beh, è detto anche la peggiore mai sentita in vita vostra, è arrivata anche a Venezia addirittura.
5: Ah, ok.
1: Vabbè, allora niente, passa il prossimo sfidante.
3: Dai.
9: Ma Chiara, il tuo dentista è quello che aveva scritto sulla porta vietato l'ascesso. Ciao Sergio da Tribiano.
1: Bravo, che ti ha preso
0: Sergio.
1: Oggi? Sono troppo belle, ragazzi.
0: Sergio, il Tribiano te lo sei bevuto, mi sa.
5: No, Tribiano.
0: Sì, no, ho capito. Vabbè.
1: Dai, allora chiudiamo con l'ultimissimo sfidante.
3: Ancora.
10: Ciao Chiara, ciao banda. Sai che anch'io ieri col mio meccanico abbiamo fatto la stessa cosa, però abbiamo fatto un cambio olistico. Ciao Marco per il Tortorella Challenge.
1: Ciao Marco.
0: Il cambio dell'olio, il cambio olistico.
1: Sì. Meditazione olistica.
5: Di dov'era questo ultimo?
0: Mi rifiuto di saperlo.
1: Marco ha detto e basta.
2: Ma quante battute divertenti oggi, ragazzi. Dov'è il dentista Mario? Mario!
3: Scusate, ho qua il mio animale preferito.
2: Il canino.
3: Allora
2: buttatelo fuori sto
3: si
2: fozzo.
3: Può dire niente qua.
2: Vai, diciamolo, the winner is.
3: Va bene, the winner is.
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere
1: grande
7: qualcosa con il mio chirurgo. Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
1: Ma come ha fatto a vincere? I giudici di gara non hanno capito niente. Doveva vincere la più brutta del giorno.
3: Vabbè, abbiamo messo giudizio
0: allora
3: per oggi. Via.
1: Bravo.
3: Dai, basta, le ho finite.
5: Dai, mi passi
1: e avete
5: un
1: tirato sul molare.
3: Ah, l'ho già detta io.
5: Già
3: nessuno ha riso.
5: Anche Rinco.
0: Mi raccontate ancora quella di Cesare?
5: No, quella se stessi no, mi rifiuto. Mi passi l'inserto tributi del Sole 24 Ore, per favore.
0: Ecco qua.
5: Mi diverto di più.
0: Okay.
1: Adesso però ve lo diciamo. Intanto l'appuntamento con il challenge è domani alle 8 per quello del venerdì, che di solito è pazzesco.
3: Ma fa schifo come oggi, bene.
1: E poi tra poco c'è da stare qui su R101, perché potremmo così avere un bel regalo da farvi.
0: Bene. Adesso però ci divertiamo, Cristiano. Sai chi è morto?
5: Chi è morto?
11: No, era per ridere così.
3: Per tirare su.
1: A domani.

0: la cara è buona vecchia otorinolaringoiatra.
1: Ringoiata.
0: Esatto, perché tutti si sbagliava in quel modo, no? Tra quelle raccolte tra di voi non compare stamane.
1: Ma arriva questo.
2: Buongiorno banda, buona
1: ciao.
2: Giornata. A mia te. Nonna ha sempre detto che avrebbe voluto votare Sgraxi.
3: Sgraxi.
4: Ma perché Sgraxi?
3: Ma come Sgraxi?
0: Vabbè.
3: Fantocci è lei.
4: Dunque, pensavo che la versione corretta fosse vino d'andata e che annata fosse romanesco.
0: Hai capito?
1: Vino d'annata.
4: Dove sei annato? Vino d'annata.
0: E non c'è quello di ritorno perché poi sbagli strada.
4: Bello. Va bene, vogliamo parlare anche del famoso traduttore trasteverino di Siddhartha?
3: Qual è?
4: Ermanesse.
3: Ermanesse.
1: Ermanesse. Sempre valido.
3: Bello.
1: Ma ancora ci siete
5: buongiorno
1: voi?
5: Banda, io da piccolino storpiavo una parola per colpa di Lino Banda.
0: Ehi.
5: Ho sempre creduto che si dicesse papele papele. Papele.
3: Ma non è così, papele, io per me
1: papele.
3: È così. Papele,
0: papele, papele.
3: Papele, papele.
1: Vi facciamo allora una promessa da marinai, ora c'è da divertirsi. C'è Mara Venier.
6: Voi ci avete degli ospiti belli, ma qua si parte Mara. Subito?
3: Sì, ce li abbiamo già.
6: Dai, facciamolo entrare, Joe Bastardi. Ci va. Paola Penetro, poi andiamo con noi. Balleremo 6-7 con Olindo e Rosa Bazzi qua in studio.
3: No, no.
6: Kim Jong ci ha confessato in studio.
1: Cosa?
6: Sto preparando l'atomica con Pierluigi Diaco.
3: Ma non è bello.
6: Cesare Cremonini ci canterà la mia canzone preferita.
3: Qual è?
6: Mammellata 25. Fernando Proce canterà con Cola Patch e Di Martino.
1: Armi.
6: Cristiano Militello e il suo gruppo preferito, i braccini tattici nucleari. E con noi Bruno Trans, il cantante presidente Gianni Moratti. Poi parleremo di come essere veloci alle casse del supermercato con le buste di Sabrina Ferilli. L'influencer con 100 milioni di iscritti, Kylie Lame. E lei, la donna amata da tutti, soprattutto in Toscana, il budello di Tuma Thurman. Saldus Picci, poi l'attrice hot Miriam Leore. E allora la speaker pelosa Ciubecca Staffelli ancora con noi non molla. Da amici Fiatata ci canterà Respirami. E poi
1: Fiatata.
6: Paola Tapinassi ci leggerà tutti i nomi dei figli di Elon Musk a stomaco
3: basta,
6: vuoto.
3: Basta.
6: È il socio ufficiale di Dodò dell'Albero Azzurro. Solo qua con noi.

0: R101. Dammi il regalo.
1: Ma certo che lo diamo il regalo, ma chi è il più veloce che ci ha mandato la sua voce al 331 80 90 101 dicendoci dammi il regalo. Al terzo posto oggi è arrivata lei.
2: R101, dammi il regalo.
3: No, è un pelo.
1: Poco dopo un altro amico.
2: R101, dammi il regalo.
3: Mannaggia.
2: Dammi da Torino.
1: Dai, ciao. Riprovaci la prossima volta perché sei proprio arrivato lì lì. Subito dopo Nadia da Milano.
2: R101, dammi il regalo.
4: Eccali.
1: Eccola Nadia, sei tu che vinci Miss Italia.
5: Wow, eccola. Bellissimo, sono felicissima.
6: Per tutti gli altri Miss Italia finisce qui.
4: Esatto, adesso ti chiederemo il desiderio, tu dirai la pace del mondo, queste cose qua.
1: Esatto.
4: Le classiche cose che dice Miss Italia.
1: Quindi l'album di Dito nella piaga Miss Italia che mostriamo sul canale 67 del digitale terrestre è
6: eccolo
1: già
6: qua.
1: Tuo.
6: Che poi voglio dire, con tutto il casino che è scoppiato da tutte le parti, non è che Miss Italia avesse torto a voler la pace nel
4: esatto,
6: mondo.
4: Esatto, esatto.
6: Ecco.
4: Esatto.
1: Però... Nadia, buongiorno ancora.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono felicissima.
4: Brava, sei stata la più veloce. Ci sono amici che per dare a noi la percezione di essere loro i più veloci parlano velocissimamente della serie R101, dammi il regalo. Però il messaggio...
1: Beh, ognuno usa il suo metodo.
4: Esatto, esatto.
1: E invece ce l'ha fatta Nadia. Ma non finisce qui Nadia.
4: No, no perché c'è una bella pulsantiera davanti a Chiara, sono una jingle machine, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi tasti si nasconde un effetto, una burla, una celia.
6: Vorrei dire che battuta. Io so dove si nasconde il rumore della vittoria e sono corruttibile.
4: Eccolo lì.
5: Benissimo. Vogliamo... Cosa devo fare allora?
6: Nadia, devi trovare due minuti noi prima.
4: Devi trovare questo. Allora, tre tentativi, tre.
5: Ok, devo dire un numero?
1: Vai.
5: 5.
1: Numero 5, eccolo qua.
7: Ammazza come pizzico. Oh, ma stavo sulle Dolomiti, mica è crotta per Adas.
3: Grande.
1: Citazione cine panettoniana.
3: Certo, certo.
4: Poi?
6: Altro numero.
5: 8.
3: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
4: 6-7 il tormento di questi tempi, il 6-7, però
3: niente,
4: purtroppo niente da fare.
5: Niente, allora 12 non c'era?
1: Sì, c'è 12.
6: Dall'1 al 16. 12.
1: Eccolo qua, 3-2-1.
4: No.
8: Ma cosa finita fa con quell'arnese? Ostacola il traffico.
9: Devo dipingere una parete grande. Ci vuole un pennello grande.
8: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
3: Ma è vero.
6: Il pennello cignale. Io pensavo lì per lì fosse finita la partita. Ho sentito il triplice fischio e ho detto va, meno male.
4: Invece no, era un vigile.
6: Beh, comunque no, è finita la partita.
4: No, dai, diamole un'altra possibilità.
6: Ma quando siete così di manica larga mi fate schifo, veramente.
4: Oggi va così, dai.
1: Nadia, vuoi chiedere qualcosa a Cristiano? Vuoi dargli qualcosa?
6: Ripeto.
5: Allora, siete bravissimi, Cristiano, sei bellissimo.
6: Grazie.
5: Stupendo.
3: Allora,
5: io
3: Cristiano, prova a dare un aiuto.
6: È un aiuto.
3: In doppia cifra o in unica cifra?
6: Ti ricordo che i numeri vanno dall'1 al 16.
5: Allora proverei con 1?
1: Numero 1, attenzione.
4: Vatti a fidare di
3: Cristiano. Ma allora ascolta, son Leonardo, ti voglio far vincere se mi dici che quelli a casa sono bellissimi. Sì. Quelli non in video. Da 1 a 16 sono i numeri.
1: A 16.
3: Quindi da 1 a 16.
5: Allora 16?
1: Proviamo l'ultimo
3: prima o poi
1: numero.
3: Lo beccherà.
4: Mamma mia, come hai fatto?
3: Ma non lo so.
5: Ma non lo so, fortuna penso.
3: Fortunatissima.
1: Nadia, che fai di bello? Nella vita.
5: Ho appena accompagnato, nella vita faccio la mamma di tre figlie e sono un host, una casa a Milano, una all'Elba, casa vacanze.
3: Okay. Ah, chiama le radio. Okay.
1: Quindi insomma, 6-7 è proprio all'ordine del giorno per te.
5: Esatto, tre figlie da gestire, una fatemi un in bocca al lupo che sta finendo le ultime interrogazioni.
4: Bene, certo.
6: Grande in bocca al lupo, non parliamo di questo argomento delicatissimo che prevederà molti nocchini da qui a 15 giorni. In bocca al lupo a lei e a tutti gli studenti che hanno il cosiddetto rush finale.
1: Potrete condividere i gadget di R101 con i tuoi tre bimbi. Grande Nadia!
5: Sono grandi comunque. Una mi ha regalato anche la collanina con scritto che fastidio.
1: Ah, vabbè, ma allora è perfetto.
6: Siamo sintonizzati perfetto. Allora.
1: Allora riurlaci live R101, dammi il regalo così ufficializziamo con il notaio la vittoria.
5: Okay. R101, dammi il regalo!
4: E vai! Ciao Nadia!
5: Ciao, voi siete fortissimi!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente, il Kuwait ha espresso forte condanna e riprovazione per gli attacchi iraniani gravi e criminali subiti nelle ultime ore. Gli Stati Uniti, Teheran ha violato il cessate il fuoco. In Libano, nuovo raid dell'IDF, attaccata la capitale Beirut. Una operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ha individuato il tesoro della droga del boss Matteo Messina Denaro. In diversi paesi, tutti paradisi fiscali, sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro, 3 le persone finite in carcere. Arrestato il 31enne svizzero autore dell'attacco con coltello avvenuto questa mattina alla stazione di Winterthur, comune del Canton Zurigo. 3 le persone ferite, una versa in gravi condizioni. Ignoto per ora il movente. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore avrebbe urlato Allah Akbar. Il governo farà tutto il possibile per scongiurare gli effetti della crisi energetica. Lo ha ripetuto oggi la Premier Meloni in collegamento con Mattino 5, insistendo sulla sospensione del patto di stabilità. Lettera di Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea ai 27 paesi, possibile usare i fondi di coesione. Adescata, segregata e costretta a violenze sessuali di gruppo per 3 giorni. La vittima è una ragazza di 31 anni, colombiana. Gli abusi in uno stabile abbandonato di via Tallone a Roma. La donna poi è riuscita a fuggire. 5 i fermi, tutti irregolari e di origine extracomunitaria. Altri 11 rintracciati nello stesso edificio e poi espulsi. Tennis, nella quinta giornata al Roland Garros di Parigi, guai per Sinner. In vantaggio di 2 set perde il terzo contro Cerundolo dopo essere uscito dal campo per un malore. Intanto avanza al terzo turno Cobolli, che supera il cinese He Bing in 3 set. Calcio, il Bologna e l'allenatore italiano si separano, risolto il contratto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: vi abbiamo chiesto qual è quella cosa, quella parola, quella frase che avete sempre storpiato senza saperlo e poi avete scoperto che era un errore clamoroso.
1: Ma mica solo noi sbagliamo, sai?
0: No.
1: Sta cosa del 6-7, imperante peraltro, ieri per fare il moderno l'ho detta a mia figlia così ridendo, 6-7, lei mi ha antico.
2: Ormai... è già antico.
0: È già passata.
1: Sì, non lo facciamo più,
3: non dal 2005.
0: Io vedo dei video di gente che passa vicino a delle scolaresche, urla 6 e parte. Sono proprio seven. Tutti 6-7 ancora qualcuno che
4: nel tuo mondo parallelo ovviamente
0: avanti sì, la sì, moda sì. Ma adesso c'è la gara sui social per chi fa il gesto più volte in 20 secondi deve riuscire a far il classico gesto del 6-7 che ricordiamo un po' come quello di giocolare con le palline da circense il più veloce possibile. Il record è 270 ma adesso c'è la gara sui social per chi fa il gesto più volte in 20 secondi.

0: arrivata, ma anche al TG5 il 6-7. Cesare Buonamici.
1: Sì, sì, che però non ha voleva spiegare un po' il funzionamento, ma non credo abbia capito bene, giusto?
0: Come tutti, noi giovincelli cresciuti, forse non abbiamo capito proprio il senso.
2: Ma una cosa devi fare, fatela spiegare bene.
1: Sentiamola,
2: no?
1: Sentiamola.
0: Che non ha senso, vai.
3: Treccani ha scelto la parola dell'anno, dialogo. Ma
0: meno
3: c'è
0: male.
3: Anche un dialogo contagioso in questo momento. È più o meno questo. Significa 6-7, così così.
0: Così, lei probabilmente immaginava che il gesto potesse arrivare a significare quello.
2: Ma no, era un voto a quanto aveva appena detto. Cioè, capito? Si è data la recensione.
1: Così. Però adesso me lo spiegate voi cosa vuol dire.
0: È che non vuol dire niente, un po' come lo schibidiboppi dell'anno scorso. Una parola che vuol dire tutto, non vuol dire niente. L'importante è dominarla, così qualcuno si gasa.
1: Ho capito. Allora divertiamoci.
2: Voglio andare in ritiro a Sant'Elena.
1: Vengo anch'io.
2: Vuole andare in Polinesia.
1: Ma vengo anche in Polinesia.
0: Il problema è che worldwide rischi di trovare un gruppo di ragazzini polinesiani.
1: Sì, che fanno 6-7.
0: Che fanno 6-7.
4: Profondi.
0: Il sole, esatto. Però va bene, non solo Cesare si sbaglia, non solo noi, anche voi vi è successo di storpiare una parola.
5: Buon caldo giorno.
0: Ciao.
5: Bambini.
1: Giorno.
5: Ma insomma, se il mestolo serve a mescolare, perché si chiama mestolo e non mescolo?
0: Il mescolo, infatti.
5: Come io ho asserito per più della metà della mia vita.
1: Lo so.
5: Buona giornata.
1: Ma sapete,
0: io cambierei.
1: Scopro anche che il famoso gioco 1-2-3 stella in realtà è un'enorme storpiatura.
4: Posso fare come tua figlia?
2: Antico.
1: E lo scopro adesso. E in realtà le parole del direndo 1-2-3 stai là.
0: Infatti, il momento in cui ti giri, uno si deve bloccare, frizzare.
1: È questo stai là che è detto e ripetuto velocemente. 1-2-3 stai là. Stai là. E diventa stella, hai capito?
4: È diventato
1: poi
4: stella, che non vuol dire niente.

0: Allora, proprio come dal dentista, ragazzi, alzate la mano se sentite male, mentre dicono le battute pessime i nostri amici tentando di vincere su quella di Chiara.
1: Tranquillo, anche il mio dentista, abbiamo fatto meditazione ieri, meditazione trascendentale.
0: Mamma mia.
2: Eccoci. Mamma mia, che puntatona. Su queste cose mi avete fatto emozionare, guardi.
1: Bellissimo, anche
2: non
1: perché abbiamo
2: chiesto
1: ai nostri amici di rispondere al 331 80 90 101. C'è chi ha scritto no grazie.
0: No grazie cosa?
3: In generale, esatto. il challenge.
1: E invece in tanti ci mettono la loro voce rispondendo così. Partiamo con la prima sfidante.
4: Allora, c'è quella cantante che quando va dal dentista non sente assolutamente niente, non ha male, tutto a posto. È Anastasia. Bologna c'è.
1: E ma come?
5: Si sente.
0: Altro che quando c'è Bologna è sempre così però.
5: Sempre un casino.
0: Aiuto.
1: Anastasia.
0: Avanti.
1: Vai.
6: Ciao R101.
1: Ciao!
6: Ma mia battuta!
1: Vai!
6: I miei denti stanno cadendo! Sono cadenti!
1: Mi sembra giusto! Perfetta questa
0: cosa
1: per il challenge!
0: Dirti?
5: Sì, si sente il mio silenzio?
0: Sì,
5: beh,
0: il silenzio.
5: Andiamo avanti, allora.
0: Avanti.
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo.
1: Dai.
7: Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
5: Ma cosa va a ridere, scusa?
0: Ti aiuto.
1: Allora niente, sbottolatela subito.
3: Come ha fatto a passare?
1: Ogni tanto ci sbagliamo anche noi.
5: È sfuggita.
1: Il pool di autori, produttori.
3: Pool,
0: cioè, spara.
3: Ma ce n'è uno laziale lì. Ma finta di lavorare.
1: E infatti andiamo a Roma col terzo sfidante.
8: Ciao Panna, c'è Giulio Cesare che cammina per strada. All'improvviso gli si avvicina un romano e gli fa: a Cesare, i romani chiedono se stai.
3: No,
8: e lui: no, vado dritto.
3: No,
8: un saluto da Venezia.
3: Ma questa l'ha fatta proprio Cesare, all'epoca se la faceva già lui addosso.
5: Mi avevano mandato. Il meccanismo del gioco prevede che la battuta non faccia ridere, no che deve risalire agli etruschi, anzi nemmeno
3: ai romani.
5: Etruschi, ai romani, esatto.
3: Certo.
1: Beh, è detto anche la peggiore mai sentita in vita vostra, è arrivata anche a Venezia addirittura.
5: Ah, ok.
1: Vabbè, allora niente, passa il prossimo sfidante.
3: Dai.
9: Ma Chiara, il tuo dentista è quello che aveva scritto sulla porta vietato l'accesso. Ciao Sergio da Trebbiano.
1: Bravo, che preso
0: Sergio.
1: Oggi? Sono troppo belle, ragazzi.
0: Sergio, il Trebbiano te lo sei bevuto, mi sa.
5: No, Trebbiano.
0: Sì, no, ho capito. Vabbè.
1: Dai, allora chiudiamo con l'ultimissimo sfidante.
3: Ancora.
10: Ciao Chiara, ciao banda. Sai che anch'io ieri col mio meccanico abbiamo fatto la stessa cosa, però abbiamo fatto un cambio olistico. Ciao Marco per il Tortorella Challenge.
1: Ciao Marco.
0: Il cambio dell'olio, il cambio olistico.
1: Meditazione olistica.
5: Di dov'era questo ultimo?
0: Mi rifiuto di saperlo.
1: Marco ha detto e basta.
2: Ah, ma quante battute divertenti oggi, ragazzi. Dov'è il dentista Mario? Mario!
3: Scusate, ho qua il mio animale preferito.
2: Il canino.
0: Allora!
2: Buttatelo fuori, sto
3: si
2: fozzo.
3: Può dire niente qua.
2: Vai, diciamolo, the winner is!
3: Va bene, the winner is!
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere
1: grande
7: qualcosa con il mio chirurgo, aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
1: Ma come ha fatto a vincere? I giudici di gara non hanno capito niente, doveva vincere la più brutta del giorno.
3: Vabbè, abbiamo messo giudizio
0: allora
3: per oggi, via.
1: Bravo.
3: Dai, basta, le ho finite.
5: Dai, mi passi
1: e avete
5: un
1: tirato sul molare.
3: Ah, l'ho già detta io.
5: Già
3: nessuno ha riso.
5: Anche Rinco.
0: Mi raccontate ancora quella di Cesare?
5: No, quella se stessi no, mi rifiuto. Mi passi l'inserto tributi del Sole 24 Ore, per favore.
0: Ecco,
5: che mi diverto di più.
0: Okay,
1: adesso però ve lo diciamo. Intanto l'appuntamento con il challenge è domani alle 8 per quello del venerdì, che di solito è pazzesco.
3: Ma fa schifo come oggi, bene.
1: E poi tra poco c'è da stare qui su R101, perché potremmo così avere un bel regalo da farvi.
0: Bene. Adesso però ci divertiamo, Cristiano. Sai chi è morto?
5: Chi è morto?
0: No, era per ridere così.
3: Per tirare su.
1: A domani.

0: la cara è buon vecchia, buona vecchia otorino laringoiatra.
1: Laringoiata.
0: Esatto, perché tutti si sbagliava in quel modo, no? E tra quelle raccolte tra di voi non compare stamane.
1: Ma arriva questo.
2: Buongiorno banda, buona ciao. Giornata. A mia te. Nonna ha sempre detto che avrebbe voluto votare Sgraxi.
3: Sgraxi.
4: Ma perché Sgraxi?
3: Ma come Sgraxi?
0: Vabbè.
3: Fantocci a lei.
4: Dunque, pensavo che la versione corretta fosse vino d'andata e che annata fosse romanesco.
0: Hai capito?
4: Vino d'annata. Dove sei andato? Vino d'annata.
0: E non c'è quello di ritorno perché poi sbagli strada.
4: Va bene, vogliamo parlare anche del famoso traduttore trasteverino di Siddhartha?
3: Qual è?
0: Ermanesse.
1: Sempre valido.
3: Bello.
1: Ma ancora ci siete.
5: Buongiorno,
1: voi?
5: Banda, io da piccolino storpiavo una parola per colpa di Lino Banda. Ho sempre creduto che si dicesse papele.
3: Non è così, papele, io per me papele. È così. Papele. Papele.
1: Vi facciamo una promessa da marinai, ora c'è da divertirsi.
6: Voi ci avete degli ospiti belli, ma qua si parte Mara. Subito?
3: Sì, ce li abbiamo già.
6: Dai, facciamolo entrare, Joe Bastardi. Paola Penetro, poi andiamo con noi. Balleremo 6-7 con Olindo e Rosa Bazzi qua in studio.
3: No.
6: Kim Jong no. Ci ha confessato in studio. Cosa? Sto preparando l'atomica con Pierluigi Diaco.
3: Ma non è bello.
6: Cesare Cremonini ci canterà la mia canzone preferita.
3: Qual è?
6: Mammellata 25. Fernando Proce canterà con Cola Patch e Di Martino. Cristiano Militello e il suo gruppo preferito, i Braccini Tattici Nucleari. E con noi Bruno Trans, il cantante presidente Gianni Moratti. Poi parleremo di come essere veloce alle casse del supermercato con le buste di Sabrina Ferilli. L'influencer con 100 milioni di iscritti, Kylie Lame. E lei, la donna amata da tutti, soprattutto in Toscana, il budello di Tuma Thurman. Saldus Picci, poi l'attrice hot Miriam Leore. E allora la speaker pelosa Ciubecca Staffelli ancora con noi, non molla. Da amici Fiatata ci canterà Respirami. E poi
1: Fiatata.
6: Paola Tapinassi ci leggerà tutti i nomi dei figli di Elon Musk a stomaco vuoto.
3: Basta.
6: È il socio ufficiale di Dodò dell'Albero Azzurro. Solo qua con noi.

0: R101. Dammi il regalo.
1: Ma certo che lo diamo il regalo, ma chi è il più veloce che ci ha mandato la sua voce al 331 80 90 101 dicendoci dammi il regalo? Al terzo posto oggi è arrivata lei.
2: R101, dammi il regalo.
3: No, non pelo.
1: Poco dopo un altro amico.
2: R101, dammi il regalo. Da Torino.
1: Dai, ciao. Riprovaci la prossima volta perché sei proprio arrivato lì lì. Subito dopo, Nadia da Milano.
2: R101, dammi il regalo.
4: Eccoli.
1: Eccola, Nadia, sei tu che vinci Miss Italia.
5: Wow.
3: Eccola.
5: Bellissimo, sono ciao. Felicissima.
6: Per tutti ciao. Gli altri, Miss Italia finisce qui.
4: Esatto, adesso ti chiederemo il desiderio, tu dirai la pace del mondo, queste cose qua.
1: Esatto.
4: Le classiche okay. cose che dice Miss Italia.
1: Quindi l'album di Dito nella sì. piaga, Miss Italia, che mostriamo sul canale 67 del digitale terrestre, è
6: eccolo
1: già
6: qua.
1: Tuo.
6: Che poi voglio dire, con tutto il casino che è scoppiato da tutte le parti, non è che Miss Italia avesse torto a voler la pace nel
4: esatto,
6: mondo.
4: Esatto, esatto.
6: Ecco.
4: Esatto.
1: Però... Nadia, buongiorno ancora.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono felicissima.
4: Brava, sei stata la più
1: bene.
4: Veloce. Ci sono amici che per dare a noi la percezione ed essere loro i più veloci parlano velocissimamente della serie R101 mi regalo. Però il messaggio
1: beh, ognuno usa il suo
4: esatto,
1: metodo
4: esatto, esatto.
1: E invece ce l'ha fatta Nadia, ma non finisce qui Nadia.
4: No perché c'è una bella pulsantiera davanti a Chiara, sono una jingle machine, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi tasti si nasconde un effetto, una burla, una celia.
6: Vorrei dire che battuta. Io so dove si nasconde il rumore della vittoria e sono corruttibile.
4: Eccola
6: Nadia.
4: Lì,
5: benissimo. Vogliamo... Cosa devo fare allora?
6: Nadia, devi trovare parlare 2 minuti noi prima.
4: Devi trovare questo. Allora, 3 tentativi, 3.
5: Ok, devo dire un numero?
1: Vai.
5: 5.
1: Numero 5, eccolo qua.
7: Ammazza come pizzico. Oh, ma stavo sulle Dolomiti, mica è crotta ferata.
3: Grande.
1: Citazione cine panettoniana.
3: Certo, certo.
4: Poi?
6: Altro numero.
5: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
4: 6-7. Il tormento di questi tempi, il 6-7, però
3: niente,
4: purtroppo niente da fare.
5: Niente, allora 12, no 12 non c'era?
1: Sì, sì, sì, sì, 12.
6: Dall'1 al 16. 12.
1: Eccolo qua, 3, 2, 1.
4: No.
8: Ma cosa finita fa con quell'arnese? Ostacola il traffico.
9: Devo dipingere una parete grande. No,
3: ci vuole un pennello grande.
8: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
3: Ma è vero.
6: Il pennello cignale. Io pensavo lì per lì fosse finita la partita. Ho sentito il triplice fischio e ho detto va, meno male.
4: Invece no, era un vigile.
6: Beh, comunque no, è finita la partita.
4: No, dai, diamole no, un'altra possibilità.
6: Ma quando siete così di manica
4: sì,
6: larga, mi fate schifo
4: oggi,
6: veramente.
4: Oggi va così, dai.
1: Nadia, vuoi chiedere qualcosa a Cristiano? Vuoi dargli qualcosa?
6: Ripeto.
5: Allora, siete bravissimi, Cristiano, sei bellissimo.
6: Grazie.
5: Stupendo.
3: Allora, Cristiano, prova a dare un aiuto.
6: È in
3: doppia cifra o in unica cifra?
6: Ti ricordo che i numeri vanno dall'1 al 16.
5: Allora proverei con 1.
1: Numero 1, attenzione.
4: Fatti affidare di Cristiano.
9: Ma allora ascolta, sono Leonardo, ti voglio far vincere se mi dici che quelli a casa sono bellissimi.
3: Sì.
9: Quelli non in video. Da 1 a 16 sono i numeri.
1: A 16.
9: Quindi da 1 a 16.
5: Allora 16?
1: Proviamo l'ultimo
3: prima o poi
1: numero.
3: Lo beccherà.
4: Mamma mia, come hai fatto?
5: Ma non lo so, fortuna penso.
3: Oh, fortunatissima.
1: Nadia, che fai di bello nella vita?
5: Ho appena accompagnato, nella vita faccio la mamma di 3 figlie e sono un host, una casa a Milano, una all'Elba, casa vacanze.
9: Okay. Ah, chiama le radio.
1: Quindi insomma, 6-7 è proprio all'ordine del giorno per te.
5: Esatto, tre figlie da gestire, una fatemi un in bocca al lupo che sta finendo le ultime interrogazioni.
4: Bene, certo.
6: Grande in bocca al lupo, non parliamo di questo argomento delicatissimo che prevederà molti nocchini da qui a 15 giorni. In bocca al lupo a lei e a tutti gli studenti che hanno il cosiddetto rush finale.
1: Potrete condividere i gadget di R101 con i tuoi tre bimbi. Grande Nadia!
5: Sono grandi comunque, una mi ha regalato anche la collanina con scritto che fastidio.
1: Ma allora è perfetto.
6: Siamo sintonizzati allora.
1: Allora riurlaci live, R101, dammi il regalo così ufficializziamo con il notaio la vittoria.
5: Okay. R101, dammi il regalo!
4: E vai! Ciao Nadia!
5: Ciao, voi siete fortissimi!

0: voci arrivano copiose al 331 80 90 101. Avete spesso storpiato delle parole, ve le siete portate avanti per anni,
1: sì,
0: e poi finalmente avete capito che vogliono dire tutta un'altra cosa, si scrivono, beh, si dicono in un altro modo.
1: Campionessa del mondo mia madre, quando una volta mi rivela: sai che la mia amica è arrabbiata perché? Perché suo figlio si vuol fare i capelli raspa.
2: Ah, raspa. Sì.
1: Va bene. I dreadlock, no?
3: Sì, sì, certo.
1: Vabbè, è giovane, lascia che si faccia.
3: Ha 14 anni.
1: Appunto.
0: Cesare Buonamici su Canale 5 ha provato a tradurre il gesto che fanno tutti i ragazzini del mondo 6-7 in vuol dire così così, ma non è proprio quello il significato. Non ce l'ha, vuol dire proprio niente.
1: Niente, non vuol dire.
0: Ma sentiamo le vostre voci.
4: Ciao banda, io per anni ho sempre letto e pensato che si scrivesse colluttorio con due T e invece è collutorio con una sola T.
1: Dai.
4: Ai, mi sentivo un po' uno stupido quando l'ho scoperto.
0: Tipo sì, noi adesso.
1: Sì, esatto. Grazie per avercelo rivelato.
2: Quante volte ti capita di scrivere colluttorio nella vita?
0: È vero che mi avessi detto avrei riportato.
3: No, ha ragione lui. E sfatiamo anche un altro mito. Basta dire caciucco.
1: Perché?
2: Basta,
3: caciucco,
2: vero.
3: Porco cane.
0: Scusami, con no, due C.
3: Con cinque C.
1: Caciucco.
3: Caciucco.
1: Non caciucco.
3: No, caciucco.
2: Caciucco. Ciucco sei tu, ma è un'altra cosa.
1: Ah. Cacciucco.
3: Cacciucco.
2: Sì.
0: Allora dalla Toscana andiamo in Liguria.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io per tanto tempo, non sempre, ma ho definito i blu cerchiati bruciacchiati, non sapendo la ragione. In realtà la ragione non c'era.
3: Ecco, saranno contenti i tifosi della Sampdoria.
0: Sai, ti convince di una parola, l'hai sempre ascoltata e sentita così.
3: Oggi i bruciacchiati hanno vinto 2-0 contro.
1: Io dopo anni avevo capito il modo di dire con voce stentorea, per me era uno afono, uno che parla a stento, no?
3: Invece no.
1: È l'esatto opposto.
3: Esatto,
0: sì, un po' come parla il nostro Jenny Fagiano.
6: Anche voi mangiate la pasta senza glutei, quindi
1: no.
6: Allora, cari amici miei, tante parole, tanti pensano si chiami Teo Mammucari.
1: Mammucari.
6: Invece Teo Mammucari.
3: Mammucari.
6: Sapevate così questo?
2: Sì,
0: forse
2: senza
0: non lo sa neanche lui.
3: Tanti dicono Iacchetti anche.
6: Invece Iacchetti. Patti, tutti dicono Patti Bravo.
0: No,
3: è vero. Dice, è vero. La mia nonna
6: Bravo.
3: La dice.
6: Patti Bravo. E anche le canzoni ci insegnano cose.
2: Sì,
6: per esempio, non è sono soltanto Magalli, ma è soltanto Bagagli di ultimo.
2: Ma chi lo dice Magalli?
6: Poi tanti dicono motocicletta riesce a capire, invece 10 a capire.
0: Non riesce a capire.
6: Cremonini ne ha due. Tutti dicono Cerdolo, abbiamo ascoltata prima, no? Cerdolo, in tanti capiscono Cello,
2: Celeov.
6: Un'altra canzone di Cremonini, riscaldati dal calore di una. Di una?
0: Benson & Hedge.
6: Bravi, tanti dicono da una persona che.
1: Da una persona che.
6: Ah. E invece è The Benson & Hedge, che è il calore delle sigarette.
2: Vabbè, grazie,
6: è l'uomo tigre che lotta contro il mare. No, è contro il male. Luna di Gianni Togni, evviva le donne, evviva il buon vino. E tanti dicono evviva le donne, evviva il non lo diciamo.
3: Beh, vabbè, ma il male è nelle orecchie di chi sente.
1: Esatto, e tu ne hai tanto.
6: Corri ragazzo laggiù con i conati di blu, pensavano.
0: No! Ma certo.
6: E invece corri ragazzo giù, corri tra i lampi di blu.
2: Certo.
6: E poi sapore di sale, sapore di mare. In realtà, secondo voi quale prima, mare
0: sapone
6: o sale?
0: Di sale?
1: No, come fai?
2: Sapone.
1: Ma non puoi storpiarla così, dai.
6: Quella più sbagliata in assoluto, non amarmi perché vivo a
1: Londra.
6: A Londra.
2: Quella è giusta.
0: Perché vivo a Londra.
6: Invece all'ombra. Quindi sì, ci siamo sbagliati.
1: A te hanno mai chiesto il nuovo dei 38 kg persi?

0: uno mi ha scritto: hai qualcosa di Mary l'immenso?
1: Mary l'immenso.
2: L'hanno scritto l'altro giorno su Facebook.
3: Ma è bellissimo.
4: Un'altra delle più storpiate è Bread and Breakfast. Vuoi che non ti diano il pane per colazione?
0: Certo. E un'altra scritta bellissima. Un'amica era convinta che per dire ti difenderò a spada tratta,
4: sì,
0: ti difenderò a spada track.
3: Spada track.
4: Sarà anche il caldo, perché il caldo fa dei brutti scherzi.
0: Può
4: ultimamente, come quel signore a Roma che sviene, ok? Si trova nella città eterna, sviene, apre gli occhi e si vede il Papa. Uno pensa ad essere morto, hai capito?
2: Sì.
4: E poi anche risentito, perché dice: ma come, il Papa San Pietro cosa aveva? Mezza giornata libera? E invece no, era proprio il pontefice, perché questo
0: ha avuto un colpo di calore.
4: Esatto,
0: davanti a lui.
4: Era in piazza San Pietro, stava aspettando di stringere la mano al Santo Padre quando ha avuto un malore per via del caldo, sono in tanti a dire, e quindi ecco qui che il Papa preso,
0: sì, lui si è subito andato,
4: detto, cosa c'è?
0: A prodigare,
3: gli ha fatto 6-7,
4: sì.
3: Che ormai è preso.
4: Il problema, sì, cioè, per permettergli di riprendere forze, poi lo hanno accompagnato altrove in carrozzella, in carrozzina. E quindi uno dei pochi casi dove uno arriva a piedi e va via in carrozzina.
3: Mamma mia.
4: Da piazza San Pietro. Esatto, opposto di quello che uno auspica, no? Molto spesso.
0: E Roma non era neanche una delle città più calde ieri.
4: No,
0: Sentiamo cosa succede nel resto dell'Italia.
5: Ciao, amici. Cioè, una volta la mia amica mi fa: metti su Africa.
0: Ah.
5: Pensavo Africa dei Toto.
3: Sì.
5: Invece no, quella che fa Africa.
4: È un vecchio adagio.
5: Ciao Andrea da Levate.
0: Ciao Andrea.
4: Andrea da Levate, che in romanesco sarebbe Africa. Andrea Levate,
2: esatto.
4: Giusto? Eccola, sì. Qui.
0: Africa.
4: Basta
0: cantare, l'importante è quello, chissà quante ne abbiamo sorbiate anche senza saperlo. Hai voglia?
6: Ciao banda, sono Giulia. Io ho scoperto pochi mesi fa che la stazione di Milano Gogoredo è con la R.
4: Perché?
6: Infatti io ho sempre detto Logoredo. Ma la cosa peggiore è che, avendo la R moscia, nessuno mi aveva mai corretto. Quindi
0: bella.
6: Ho capito io qualche mese fa, leggendo il nome proprio della stazione.
0: Bellissima.
6: E vabbè, ciao.
0: Io devo andare a Logoredo, dove siamo,
2: no,
0: qua?
2: Lei deve andare da Logoredo.
0: Ah, è bellissima
4: la remolcia.
7: Logoredo.
4: Ho un amico che lavora nell'ambito delle assicurazioni e mi ha assicurato che quel giorno si è presentato da lui una nonnina che gli ha portato. Cosa fa qui, signora? Le ho portato la costata a Michele.
0: Accostata Michele,
4: la constatazione
0: amichevole.
4: Esatto.
2: Bene. Voglio ricordare il mio primo libro, è un medicinale usare con Manuela. Ecco. È veramente la raccolta, insomma, di tutte le richieste più assurde fatte al mio amico farmacista, dottor Donato Pallini, che saluto. C'è anche un aneddoto celebre di Gigi Proietti, che all'inizio della carriera aveva un complessino con cui faceva i locali. E quindi anche lì, ora li chiedi, negli anni 90-80 li chiedevi al DJ, prima andavi da quelli della band a chiedere l'esecuzione di un brano piuttosto che un altro.
4: E quindi
2: ma che me la fate, Amana, tutto il Sicino. Ma scusate, conoscete una canzone che si chiama Amana?
3: Ma
2: cantacela, qual è Amana? Sanno tutti Amana, cantacela. Amana twist again.
3: Amana.
0: Tuo amico era quello che aveva anche il cavallo, no? Cavallo Donato, a cui molti pensavano si chiamasse Donato.
2: Sì, è vero.
8: Ciao banda, per un sacco di tempo ho chiamato i raggi UV ultraviolenti. Funzionano male, ma è la confusione.
3: Però ha un suo significato, ultraviolenti.
9: Buongiorno banda, sentite con le mie orecchie, ne dico un paio. Il primo che sentite è stato un medico che è stato radiato dall'album,
4: sì,
9: oppure un altro è il soppalto, che è un palco che sta in alto, quindi è un soppalto.
2: Certo, essere però. Radiato dall'album è bello, però.
3: Sì. Panini.
2: Che poi in realtà, insomma, proprio
4: tutto sommato.
2: Tutto sommato.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Trovato il tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. La DDA di Palermo ha disposto il sequestro di beni per 200 milioni. L'operazione, condotta in diversi paesi, ha portato anche all'arresto di 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Così Meloni, ospite di Mattino 5, insistendo anche sulla necessità del nucleare per affrontare la crisi energetica. Il governo farà tutto il possibile per scongiurarne gli effetti, ha assicurato la Premier. L'Iran risponde al raid statunitense vicino a Hormuz. Attaccata una base americana in Kuwait e 4 navi nello stretto. Un serio avvertimento a Washington, dicono i Pasdaran. In Libano, offensiva israeliana a Beirut. Colpito un condominio. L'obiettivo, un comandante di Hezbollah. Attacco con coltello alla stazione svizzera di Winterthur. Un cittadino elvetico di 31 anni si è scagliato contro 3 persone. Ferite, una sarebbe in gravi condizioni. L'uomo è stato arrestato. Secondo alcuni testimoni avrebbe urlato Allah Akbar prima dell'aggressione. Rivisto al ribasso il PIL degli Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati governativi, nel primo trimestre dell'anno è cresciuto meno del previsto, segnalando un più 1,6% rispetto al 2% calcolato in via preliminare il mese scorso. Tennis, finisce inaspettatamente il percorso di Sinner al Roland Garros. Avanti di 2-7 contro l'argentino Cerundolo, esce dal campo per un malore e perde poi al quinto. Avanza al terzo turno invece Cobolli, vincente sul cinese Wu Yibing. Avanti anche Bolelli e Vavassori nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: R101. Dammi il regalo.
1: Ma certo che lo diamo il regalo, ma chi è il più veloce che ci ha mandato la sua voce al 331 80 90 101 dicendoci dammi il regalo. Al terzo posto oggi è arrivata lei.
2: R101, dammi il regalo.
3: No, è un pelo.
1: Poco dopo un altro amico.
2: R101, dammi il regalo. Da Torino.
1: Dai, ciao. Riprovaci la prossima volta perché sei proprio arrivato lì lì. Subito dopo, Nadia da Milano.
2: R101, dammi il regalo.
4: Eccoli.
1: Eccola, Nadia, sei tu che vinci Miss Italia.
5: Wow.
3: Eccola.
5: Bellissimo. Sono felicissima.
6: Per tutti gli altri, Miss Italia finisce qui.
4: Esatto. Adesso ti chiederemo il desiderio, tu dirai la pace del mondo, queste cose qua.
1: Esatto.
4: Le classiche le cose che dice Miss Italia.
1: Quindi l'album di Dito nella piaga, Miss Italia, che mostriamo sul canale 67 del digitale terrestre, è
6: eccolo
1: già
6: qua.
1: Tuo.
6: Che poi voglio dire, con tutto il casino che è scoppiato da tutte le parti, non è che Miss Italia avesse torto a voler la pace nel
4: esatto,
6: mondo.
4: Esatto, esatto.
6: Ecco.
4: Esatto.
1: Però... Nadia, buongiorno ancora.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono felicissima.
4: Brava, sei stata la più veloce.
1: Bene.
4: Ci sono amici che per dare a noi la percezione ed essere loro i più veloci parlano velocissimamente della serie R101 mi regalo. Però il messaggio
1: ognuno usa il suo metodo.
4: Esatto.
1: E invece ce l'ha fatta Nadia, ma non finisce qui Nadia.
5: No
4: perché c'è una bella pulsantiera davanti a Chiara, sono una jingle machine, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi tasti si nasconde un effetto, una burla, una celia.
6: Vorrei dire che battuta. Io so dove si nasconde il rumore della vittoria e sono corruttibile.
4: Eccola
6: Nadia.
4: Lì,
5: benissimo. Vogliamo... Cosa devo fare allora?
6: Nadia, devi trovare parlare 2 minuti noi prima.
4: Devi trovare questo. Allora, 3 tentativi, 3.
5: Ok, devo dire un numero?
1: Vai.
5: 5.
1: Numero 5, eccolo. Vai. Qua.
7: Ammazza come pizzico. Oh, ma stavo sulle Dolomiti, mica è crotta ferata.
3: Grande.
1: Citazione cine panettoniana.
3: Certo, certo.
4: Poi?
6: Altro numero.
5: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
4: 6-7. Il tormento di questi tempi, il 6-7, però
3: niente,
4: purtroppo niente da fare.
5: Niente, allora 12 non c'era?
1: Sì, c'è il 12.
6: Dall'1 al 16. 12.
1: Eccolo qua, 3-2-1.
4: No.
8: Ma cosa finita fa con quell'arnese? Ostacola il traffico.
9: Devo dipingere una parete grande. Ci vuole un pennello grande.
8: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
3: Ma è vero.
6: Il pennello cignale. Io pensavo lì per lì fosse finita la partita. Ho sentito il triplice fischio e ho detto va, meno male.
4: Invece no, era un vigile.
6: Beh, comunque no, è finita la partita.
4: No, dai, diamole un'altra possibilità.
6: Ma quando siete così di manica larga mi fate schifo veramente.
4: Oggi va così, dai.
1: Nadia, vuoi chiedere qualcosa a Cristiano? Vuoi dargli qualcosa?
6: Ripeto.
5: Allora, siete bravissimi, Cristiano, sei bellissimo.
6: Grazie.
5: Allora,
3: Cristiano, prova a dare un aiuto.
6: È in
3: doppia cifra o in unica cifra?
6: Ti ricordo che i numeri vanno dall'1 al 16.
5: Allora proverei con 1?
1: Numero 1, attenzione.
4: Fatti affidare
9: ma allora ascolta, sono Leonardo, ti voglio far vincere se mi dici che quelli a casa sono bellissimi.
3: Sì.
9: Quelli non in video, da 1 a 16 sono i numeri.
1: A 16
9: quindi da 1 a 16
5: allora 16
1: proviamo l'ultimo
3: prima o poi
1: numero.
3: Lo beccherà.
4: Mamma mia, come hai fatto?
5: Ma non lo so, fortunatissima.
1: Nadia, che fai di bello? Nella vita.
5: Ho accompagnato nella vita, faccio la mamma di 3 figlie, sono un host, una casa a Milano, una all'Elba, casa vacanze.
9: Okay. Ah, chiama le radio. Okay.
1: Quindi insomma, 6-7 è proprio all'ordine del giorno per te.
5: Esatto, 3 figlie da gestire, una fatemi un in bocca al lupo.
1: Insomma, 6-7 è proprio all'ordine del giorno per te.

0: in bocca al lupo, non parliamo di questo argomento delicatissimo che prevederà molti nocchini da qui a 15 giorni. In bocca al lupo a lei e a tutti gli studenti che hanno il cosiddetto rush finale.
1: Potrete condividere i gadget di R101 con i tuoi tre bimbi. Grande Nadia!
2: Sono grandi comunque. Una mi ha regalato anche la collanina con scritto che fastidio.
1: Ma allora è perfetto.
0: Siamo sintonizzati allora.
1: Allora riurlaci live, R101, dammi il regalo così ufficializziamo con il notaio la vittoria.
2: Okay. R101, dammi il regalo!
3: E vai!
4: Ciao Nadia!
2: Ciao, voi siete fortissimi!

0: Le vostre voci arrivano copiose al 331 80 90 101. Avete spesso storpiato delle parole, ve le siete portate avanti per anni,
1: sì,
0: e poi finalmente avete capito che vogliono dire tutta un'altra cosa, si scrivono, si dicono in un altro modo.
1: Campionessa del mondo mia madre, quando una volta mi rivela: sai che la mia amica è arrabbiata perché? Perché suo figlio si vuol fare i capelli raspa.
2: Va bene.
1: I dreadlock, no?
3: Sì, sì, certo.
1: Vabbè, è giovane, lascia che si faccia.
3: Ha 14 anni.
1: Appunto.
0: Cesare Buonamici su Canale 5 ha provato a tradurre il gesto che fanno tutti i ragazzini del mondo 6-7 in vuol dire così così, ma non è proprio quello il significato. Non ce l'ha, vuol dire proprio niente.
1: Niente, non vuol dire.
0: Ma sentiamo le vostre voci.
4: Ciao banda, io per anni ho sempre detto e pensato che si scrivesse colluttorio con due T e invece è collutorio con una sola T.
1: Dai.
4: Ai, mi sentivo un po' uno stupido quando l'ho scoperto.
0: Tipo noi adesso.
1: Sì, esatto. Grazie per avercelo rivelato.
2: Quante volte ti capita di scrivere collutorio nella vita?
0: È vero che mi avessi detto avrei riportato.
3: No, ha ragione lui. E sfatiamo anche un altro mito. Basta dire caciucco.
1: Perché?
2: Basta,
3: caciucco, porco cane.
0: Scusami, con due C.
3: Con cinque C.
1: Cacciucco.
3: Cacciucco.
1: Non caciucco.
3: No, caciucco.
2: Cacciucco. Cacciucco sei tu, ma è un'altra cosa.
1: Cacciucco.
3: Cacciucco.
2: Sì.
0: Allora dalla Toscana andiamo in Liguria.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io per tanto tempo, non sempre, ma ho definito i blu cerchiati bruciacchiati, non sapendone la ragione. In realtà la ragione non c'era.
3: Ecco, saranno contenti i tifosi della Sampdoria.
0: Se ti convince di una parola, l'hai sempre ascoltata e sentita così.
3: Oggi i bruciacchiati hanno vinto 2-0 contro.
1: Io dopo anni avevo capito il modo di dire con voce stentorea. Per me era uno afono, uno che parla a stento, no?
3: Invece no,
1: è l'esatto opposto.
3: Esatto, sì,
0: un po' come parla il nostro Jenny Fagiano.
6: Anche voi mangiate la pasta senza glutei, quindi?
1: No.
6: Allora, cari amici miei, tante parole, tanti pensano si chiami Teo Mammucari.
1: Mammucari.
6: E invece Teo Mammucari.
3: Mammucari.
6: Sapevate così questo?
2: Sì,
0: forse
2: senza
0: non lo sa neanche lui.
3: Tanti dicono Iacchetti anche.
6: Invece Iacchetti. Patti, tutti dicono Patti Bravo.
0: No,
3: ma davvero? La mia nonna
6: Bravo. Patti Bravo. E anche le canzoni ci insegnano cose.
2: Sì,
6: per esempio, non è sono soltanto Magalli, ma è soltanto Bagagli di ultimo.
2: Ma chi lo dice Magalli?
6: Poi tanti dicono motocicletta, riesce a capire, invece 10 a capire.
0: Non riesce a capire.
6: Cremonini ne ha due. Tutti dicono Cerdolo, abbiamo ascoltata prima, no? Cerdolo, in tanti capiscono Cello, un'altra canzone di Cremonini, riscaldati dal calore di una
0: Benson & Hedge.
6: Bravi, tanti dicono da una persona che e invece è The Benson & Hedge, che è il calore delle sigarette.
2: Grazie,
6: è l'uomo tigre che lotta contro il mare, è contro il male. Luna di Gianni Togni, evviva le donne, evviva il buon vino, e tanti dicono evviva le donne, evviva il non lo diciamo.
3: Ma il male è nelle orecchie di chi sente.
1: Esatto, e tu ne hai tanto.
6: Corri ragazzo laggiù con i conati di blu, pensavano con corri ragazzo giù, corri tra i lampi di blu.
2: Certo.
6: E poi sapore di sale, sapore di mare. In realtà, secondo voi quale prima, mare
0: sapone
6: o sale?
0: Di sale?
1: No, come fai?
2: Sapone.
1: Ma non puoi storpiarla così, dai.
6: Quella più sbagliata in assoluto, non amarmi perché vivo a
1: Londra.
6: A Londra.
2: Quella è giusta.
0: Perché vivo a Londra.
6: Invece all'ombra. Quindi tanti ci siamo sbagliati.
1: A te hanno mai chiesto il nuovo dei 38 kg persi?

0: Uno mi ha scritto: hai qualcosa di Mary l'immenso?
1: Mary l'immenso.
2: L'hanno scritto l'altro giorno su Facebook.
3: Ma è bellissimo.
4: Un'altra delle più storpiate è Bread and Breakfast. Vuoi che non ti diano il pane per colazione?
0: Certo. E un'altra scritta bellissima. Un'amica era convinta che per dire ti difenderò a spada tratta,
4: sì,
0: ti difenderò a spada track.
3: Spada track.
4: Sarà anche il caldo, perché il caldo fa dei brutti scherzi.
0: Può
4: ultimamente, come quel signore a Roma che sviene, ok? Si trova nella città eterna, sviene, apre gli occhi e si vede il Papa. Uno pensa ad essere morto, hai capito?
2: Beh, sì.
4: E poi anche risentito, perché dice: ma come, il Papa San Pietro cosa aveva? Mezza giornata libera? E invece no, era proprio il pontefice, perché questo
0: ha avuto un colpo di calore.
4: Esatto,
0: davanti a lui.
4: Era in piazza San Pietro, stava aspettando di stringere la mano al Santo Padre quando ha avuto un malore per via del caldo, sono in tanti a dire, e quindi ecco qui che il Papa preso,
0: sì, lui si è subito andato,
4: detto, cosa c'è?
0: Già, a prodigare,
3: invece di alzarlo gli ha fatto 6-7.
4: Sì.
3: Che ormai è preso. Esatto.
4: Il problema, sì, cioè, per permettergli di riprendere forze, poi lo hanno accompagnato altrove in carrozzella, in carrozzina. E quindi uno dei pochi casi dove uno arriva a piedi e va via in carrozzina.
3: Mamma mia.
4: Da piazza San Pietro. Esatto, opposto di quello che uno auspica, no? Molto spesso.
0: E Roma non era neanche una delle città più calde ieri.
4: No,
0: sentiamo cosa succede nel resto dell'Italia.
5: Ciao, amici. Una volta la mia amica mi fa: metti su Africa. Pensavo Africa dei Toto.
3: Sì.
5: Invece no, quella che fa Africa.
4: È un vecchio adagio.
5: Madonna mia. Ciao Andrea da Levate.
0: Ciao Andrea.
4: Andrea da Levate, che in romanesco sarebbe Andrea Levate,
2: esatto,
4: giusto? Eccola, sì, qui.
0: Africa.
4: Basta
0: cantare, l'importante è quello, chissà quante ne abbiamo sorbiate anche senza saperlo, hai voglia.
6: Ciao banda, sono Giulia, io ho scoperto pochi mesi fa che la stazione di Milano Gogoredo è con la R.
4: Perché?
6: Infatti io ho sempre detto Logoredo, ma la cosa peggiore è che avendo la R moscia nessuno mi aveva mai corretto, quindi ho capito io qualche mese fa leggendo il nome proprio della stazione.
4: Bellissima.
6: Vabbè, ciao.
0: Io devo andare a Logoredo, dove siamo qua?
2: Lei deve andare da Logoredo.
0: Beh, è bellissima
4: la remoscia. Logoredo. Allora,
7: Logoredo.
4: Ho un amico che lavora nell'ambito delle assicurazioni e mi ha assicurato che quel giorno si è presentato da lui una nonnina che gli ha portato. Cosa fa qui, signora? Le ho portato la costata a Michele.
0: L'accostata Michele,
4: sì, la constatazione
0: amichevole.
4: Esatto.
2: Bene. Voglio ricordare il mio primo libro, è un medicinale usare con Manuela. Ecco. È veramente la raccolta, insomma, di tutte le richieste più assurde fatte al mio amico farmacista, dottor Donato Pallini, che saluto. C'è anche un aneddoto celebre di Gigi Proietti, che all'inizio della carriera aveva un complessino con cui faceva i locali. E quindi anche lì, ora li chiedi, negli anni 90-80 li chiedevi al DJ, prima andavi da quelli della band a chiedere l'esecuzione di un brano piuttosto che un altro.
4: E quindi
2: ma che me la fate, Amana?
4: Amana.
2: Tutto in Sicilia, ma scusate, conoscete una canzone che si chiama Amana?
3: Ma, sì,
2: ma cantacela, qual è Amana? Dai, sanno tutti, Amana, cantacela. Amana twist again.
3: Bella.
0: Okay, Amana, tuo amico era quello che aveva anche il cavallo, no? Cavallo Donato, a cui molti pensavano si chiamasse Donato.
2: Sì, è vero.
8: Ciao banda, per un sacco di tempo ho chiamato i raggi UV ultraviolenti. Funzionano male, ma è la fusione.
3: Però ha un suo significato. Ultraviolenti.
9: Buongiorno banda, sentite con le mie orecchie, ne dico un paio. Il primo che sentite è stato un medico che è stato radiato dall'album,
4: oppure
9: un altro è il soppalto, che è un palco che sta in alto, quindi è un soppalto.
2: Certo, essere però. Radiato dall'album è bello, però.
3: Sì. Panini.
2: E poi in realtà, insomma, proprio
4: tutto sommato.
2: Tutto sommato.

0: vi abbiamo chiesto qual è quella cosa, quella parola, quella frase che avete sempre storpiato senza saperlo e poi avete scoperto che era un errore clamoroso.
1: Ma mica solo noi sbagliamo, sai?
0: No.
1: Sta cosa del 6-7, imperante peraltro, ieri per fare il moderno l'ho detta a mia figlia così ridendo, 6-7, lei mi ha antico.
2: Ormai... è già antico.
0: È già passata.
1: Sì, non lo facciamo più,
2: non dal 2005.
0: Io vedo dei video di gente che passa vicino a delle scolaresche, urla 6 e parte. Sono proprio tutti 6-7. Ancora qualcuno che
3: nel tuo mondo parallelo ovviamente
0: avanti sì, la moda sì. Ma adesso c'è la gara sui social per chi fa il gesto più volte in 20 secondi deve riuscire a far il classico gesto del 6-7 che ricordiamo un po' come quello di giocolare con le palline da circense il più veloce possibile. Il record è 270 movimenti.
1: Ok.
0: Vuoi provare?
3: Me li bucherei quei social io.
2: Mamma mia, ragazzi, veramente.
1: Mi fa ridere sta cosa. Cioè, uno passa, grida 6 e tutti il coro.
0: Certo.
1: 7.
0: Sì.
3: Prova a passare a Pisa a gridare il budello.
1: Ma tu prova a passare a Brescia e dire Gino!
0: Se rispondono.
1: Non te lo posso dire.
0: È arrivato anche al TG5 il 6-7. Cesare Buonamici.
1: Sì, che però non ha. Voleva spiegare un po' il funzionamento, ma non credo abbia capito bene, giusto?
0: Come tutti, noi giovincelli cresciuti, forse non abbiamo capito proprio il senso.
3: Ma una cosa devi fare, fatela spiegare bene.
1: Sentiamola.
0: Che non ha senso, vai.
4: Treccani ha scelto la parola dell'anno, dialogo. Ma
0: meno
4: c'è
0: male.
4: Anche un dialogo contagioso in questo momento. È più o meno questo. Significa 6-7, così.
1: Così.
0: Lei probabilmente immaginava che il gesto potesse arrivare a significare quello.
3: Ma no, era un voto a quanto aveva appena detto. Cioè, si è data la recensione da sola.
1: Ah, così. Però adesso me lo spiegate voi cosa vuol dire.
0: È che non vuol dire niente, un po' come lo schibidiboppi dell'anno scorso. Una parola che vuol dire tutto, non vuol dire niente. L'importante è nominarla così qualcuno si gasa.
1: Ho capito. Allora divertiamoci.
3: Voglio andare in ritiro a Sant'Elena.
1: Vengo anch'io.
3: Voglio andare in Polinesia.
1: Ma vengo anche in Polinesia.
0: Il problema è che worldwide rischi di trovare un gruppo di ragazzini polinesiani.
1: Sì, che fanno 6-7.
0: Che fanno 6-7.
2: Sprofondi.
0: Il sole, esatto. Però va bene, non solo Cesare si sbaglia, non solo noi, anche voi vi è successo di storpiare una parola.
5: Buon caldo giorno,
0: ciao.
5: Bambini.
2: Buongiorno.
5: Ma insomma, se il mestolo serve a mescolare, perché si chiama mestolo e non mescolo?
0: Il mescolo, infatti.
5: Come io ho asserito per più della metà della mia vita.
1: Lo so.
5: Buona giornata.
1: Ma sapete,
0: io cambierei.
1: Scopro anche che il famoso gioco 1-2-3 stella in realtà è un'enorme storpiatura.
2: Posso fare come tua figlia?
1: Antico. E lo scopro adesso. E in realtà le parole del direndo 1-2-3 stai là.
0: Infatti, il momento in cui ti giri uno si deve bloccare, frizzare.
1: È questo stai là che è detto e ripetuto velocemente. 1-2-3 stai là. Stai là e diventa stella, hai capito?
2: È diventato
1: poi
2: stella, che non vuol dire niente.

0: Allora, proprio come dal dentista, ragazzi, alzate la mano se sentite male, mentre dicono le battute pessime i nostri amici tentando di vincere su quella di Chiara.
1: Tranquillo, anche il mio dentista, abbiamo fatto meditazione ieri, meditazione trascendentale.
0: Mamma mia.
2: Eccoci. Mamma mia, che puntatona. Su queste cose mi avete fatto emozionare, guardi.
1: Bellissimo, anche
2: non
1: perché abbiamo chiesto ai nostri amici di rispondere al 331 80 90 101. C'è chi ha scritto no grazie.
0: No grazie cosa?
3: In generale, il challenge, okay.
1: E invece in tanti ci mettono la loro voce rispondendo così. Partiamo con la prima sfidante.
4: Allora, c'è quella cantante che quando va dal dentista non sente assolutamente niente, non ha male, tutto a posto. È Anastasia. Bologna c'è.
0: Bologna c'è.
1: Bologna c'è, e ma come?
5: E si sente.
0: Altro che quando c'è Bologna è sempre così però.
5: Sempre un casino.
0: Aiuto.
1: Anastasia.
0: Avanti.
1: Vai.
6: Ciao R101.
1: Ciao.
6: Ma mi ha battuta.
1: Vai.
6: I miei denti stanno cadendo. Sono cadenti.
1: Mi sembra giusto. Perfetta questa per il challenge.
5: Sì, si sente il mio silenzio?
0: Sì, il mio silenzio.
5: Andiamo avanti allora.
0: Avanti.
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo.
1: Dai.
7: Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
5: Ma cosa va a ridere, scusa?
0: Ti aiuto.
1: Allora niente, sbottolatela subito.
3: Come ha fatto a passare?
1: Ogni tanto ci sbagliamo anche noi.
5: È sfuggita.
1: Il pool di autori, produttori.
3: Pool di pool.
0: Pool spara.
3: Ma ce n'è uno laziale lì. Ma finta di lavorare.
1: E infatti andiamo a Roma col terzo sfidante.
8: Ciao Panna, c'è Giulio Cesare che cammina per strada. All'improvviso gli si avvicina un romano e gli fa: a Cesare, i romani chiedono se stessi.
3: No, dai.
8: E lui: no, vado dritto. Un saluto da Venezia.
3: Ma questa la fa Cesare all'epoca, se la faceva già lui addosso.
5: Mi avevano mandato. Il meccanismo del gioco prevede che la battuta non faccia ridere, no che deve risalire agli etruschi, anzi
1: ai romani,
3: certo.
1: È detto anche la peggiore mai sentita in vita vostra. È arrivata anche a Venezia addirittura.
5: Ah, ok.
1: Vabbè, allora niente, passa il prossimo sfidante.
3: Dai.
9: Ma Chiara, il tuo dentista è quello che aveva scritto sulla porta vietato l'ascesso. Ciao Sergio da Trebbiano.
1: Bravo, che ti ha preso oggi? Sono troppo belle, ragazzi.
0: Sergio, il Trebbiano te lo sei bevuto, mi sa.
5: No, Trebbiano.
0: Sì, no, ho capito. Vabbè.
1: Dai, allora chiudiamo con l'ultimissimo sfidante.
3: Ancora.
10: Ciao Chiara, ciao banda. Sai che anch'io ieri col mio meccanico abbiamo fatto la stessa cosa, però abbiamo fatto un cambio olistico. Ciao Marco per il Tortorella Challenge.
1: Ciao Marco.
0: Il cambio dell'olio, il cambio olistico.
1: Sì. C'è domenica. Cambio. Meditazione olistica.
5: Di dov'era questo ultimo?
0: Mi rifiuto di saperlo.
1: Marco ha detto e basta. Ah,
2: ma quante battute divertenti oggi, ragazzi. Dov'è il dentista Mario? Mario!
3: Scusate, ho qua il mio animale preferito.
2: Il canino.
0: Allora
2: buttatelo fuori sto
3: si
2: fozzo.
3: Può dire niente qua.
2: Vai, diciamolo, the winner is.
3: Va bene, the winner is.
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo. Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
1: Ma come ha fatto a vincere? I giudici di gara non hanno capito niente. Doveva vincere la più brutta del giorno.
3: Vabbè, abbiamo messo giudizio allora, per oggi. Via.
1: Bravo.
3: Dai, basta, le ho finite.
5: Dai, mi passi
1: e avete
5: un attimo.
1: Tirato sul molare.
3: Ah, l'ho già detta io.
5: Già
3: nessuno ha riso.
5: Anche Rinco.
0: Mi raccontate ancora quella di Cesare?
5: No, quella se stessi no, mi rifiuto. Mi passi l'inserto tributi del Sole 24 Ore, per favore.
0: Ecco,
5: che mi diverto di più.
0: Okay.
1: Adesso però ve lo diciamo. Intanto l'appuntamento con il challenge è domani alle 8 per quello del venerdì, che di solito è pazzesco.
3: Ma fa schifo come oggi, bene.
1: E poi tra poco c'è da stare qui su R101, perché potremmo così avere un bel regalo da farvi.
0: Bene, adesso però ci divertiamo, Cristiano. Sai chi è morto?
5: È morto?
11: No, era per ridere così.
3: Per tirare su.
1: A domani.

0: La cara è buona vecchia otorino laringoiatra.
1: Laringoiata.
0: Esatto, perché tutti si sbagliava in quel modo, no? E tra quelle raccolte tra di voi non compare stamane.
1: Ma arriva questo.
2: Buongiorno banda, buona ciao. Giornata. A mia te. Nonna ha sempre detto che avrebbe voluto votare Sgraxi.
3: Sgraxi.
4: Ma perché Sgraxi?
3: Ma come Sgraxi?
0: Vabbè.
3: Fantocci è lei.
4: Dunque, pensavo che la versione corretta fosse vino d'andata e che annata fosse romanesco.
0: Hai capito?
4: Vino d'annata. Dove sei annato? Vino d'annata.
0: E non c'è quello di ritorno perché poi sbagli.
4: Va bene, vogliamo parlare anche del famoso traduttore trasteverino di Siddhartha?
3: Qual è?
0: Ermanesse.
1: Sempre valido.
3: Bello.
1: Ma ancora ci siete
5: Buongiorno
1: voi?
5: Banda, io da piccolino storpiavo una parola per colpa di Lino Banda.
0: Ehi.
5: Ho sempre creduto che si dicesse papele.
3: Non è così, papele, io per me
1: papele.
3: È così. Papele.
1: Vi facciamo una promessa da marinai, ora c'è da divertirsi. C'è Mara Venier.
6: Voi avete degli ospiti belli, ma qua si parte Mara. Subito?
3: Sì, ce li abbiamo già.
6: Chiamiamoli, dai, facciamolo entrare, Joe Bastardic. Paola Penetro, poi abbiamo con noi balleremo 6-7 con Olindo e Rosa Bazzi qua in studio.
3: No.
6: Kim Jong ci ha confessato in studio.
1: Cosa?
6: Sto preparando l'atomica con Pierluigi Diaco.
3: Ma non è bello.
6: Cesare Cremonini ci canterà la mia canzone preferita.
3: Qual è?
6: Mammellata 25. Fernando Proce canterà con Cola Patch e Di Martino.
1: Armi.
6: Cristiano Militello e il suo gruppo preferito, i braccini tattici nucleari. E con noi Bruno Trans, il cantante presidente Gianni Moratti. Poi parleremo di come essere veloci alle casse del supermercato con le buste di Sabrina Ferilli. L'influencer con 100 milioni di iscritti, Kylie Lame. E lei, la donna amata da tutti, soprattutto in Toscana, il budello di Tuma Thurman. Saldus Picci, poi l'attrice hot Miriam Leore. E allora la speaker pelosa Ciubecca Staffelli ancora con noi non molla. Da amici Fiatata ci canterà Respirami. E poi
1: Fiatata.
6: Paola Tapinassi ci leggerà tutti i nomi dei figli di Elon Musk a stomaco vuoto.
3: Basta.
6: È il socio ufficiale di Dodò dell'Albero Azzurro. Solo qua con noi.

0: RCN 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RCN 101, la radio che ti fa stare bene. RCN 101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti a Hormuz. Dopo l'attacco di Washington vicino a Bandar Abbas, Teheran ha risposto colpendo una base americana e quattro navi, droni e missili anche sul Kuwait. Israele intanto è tornata a bombardare Beirut in Libano, l'obiettivo un'unità di Hezbollah. Paura alla stazione di Winterthur in Svizzera, dove stamattina un 31enne elvetico armato di coltello ha ferito tre persone al grido di Allah Akbar. Portate in ospedale, una sarebbe in gravi condizioni. L'uomo è stato arrestato. Per le autorità si tratta di un atto di terrorismo. Operazione della DDA di Palermo, trovato il tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra Messina Denaro. Sequestrati beni per 200 milioni derivanti dal narcotraffico. Arrestata anche una famiglia di tre persone. L'indagine ha coinvolto diversi paesi, da Andorra alle isole Cayman. Nuova stoccata di Meloni all'Unione Europea sulla crisi energetica. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, ha detto la Premier, ospite di Mattino 5. Lettera del commissario Fitto ai 27. Si possono usare i fondi di coesione e quelli per la transizione giusta. 5 persone fermate a Roma per violenza sessuale di gruppo. Avrebbero rapito e violentato una 32enne colombiana ristretta per 3 giorni in un edificio abbandonato. Altre 11 persone extracomunitarie sono state espulse dal paese e sono attualmente trattenute in diversi CPR. Tennis, clamorosa eliminazione per Sinner al Roland Garros, KO tra vomito e crampi. Avanti 2-7-0, sta male a un passo dalla vittoria, crolla e perde contro l'argentino Cerundolo al quinto. Calcio, ufficiale il divorzio tra Italiano e il Bologna. Il tecnico è cercato dal Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: vi abbiamo chiesto qual è quella cosa, quella parola, quella frase che avete sempre storpiato senza saperlo e poi avete scoperto che era un errore clamoroso.
1: Ma mica solo noi sbagliamo, sai?
0: No.
1: Sta cosa del 6-7, imperante peraltro, ieri per fare il moderno l'ho detta a mia figlia così ridendo, 6-7, lei mi ha antico.
2: Ormai... è già antico.
0: È già passata.
1: Sì, non lo facciamo più.
2: Non dal 2005.
0: Io vedo dei video di gente che passa vicino a delle scolaresche, urla 6 e parto tutti 6-7. Ancora qualcuno che
3: nel tuo mondo parallelo ovviamente
0: avanti sì, la sì, moda sì. Ma adesso c'è la gara sui social per chi fa il gesto più volte in 20 secondi deve riuscire a far il classico gesto del 6-7 che ricordiamo un po' come quello di giocolare con le palline da circense il più veloce possibile. Il record è 270 movimenti.
1: Ok.
0: Vuoi provare?
3: Me li bucherei quei social io.
2: Mamma mia ragazzi, veramente.
1: Mi fa ridere sta cosa, cioè uno passa grida 6 e tutti il coro 7.
0: Sì.
3: Prova a passare a Pisa a gridare il budello.
1: Sì, ma tu prova a passare a Brescia e dire Gino!
0: Se rispondono.
1: Non te lo posso dire.
0: È arrivato ma anche al TG5 il 6-7. Cesare Buonamici.
1: Sì, che però non ha. Voleva spiegare un po' il funzionamento, ma non credo abbia capito bene, giusto?
0: Come tutti, noi giovincelli cresciuti, forse non abbiamo capito proprio il senso.
3: Ma una cosa devi fare, fatela spiegare bene.
1: Sentiamola.
0: Che
1: dai.
0: Non ha senso, vai.
4: Treccani ha scelto la parola dell'anno, dialogo. Ma
0: meno
4: c'è
0: male.
4: Anche un dialogo contagioso in questo momento. È più o meno questo. Significa 6-7, così.
1: Così.
0: Lei probabilmente immaginava che il gesto potesse arrivare a significare quello.
3: Ma no, era un voto a quanto aveva appena detto. Cioè, capito? Si è data la recensione.
1: Così. Però adesso me lo spiegate voi cosa vuol dire in realtà.
0: È che non vuol dire niente, un po' come lo schibidiboppi dell'anno scorso. Una parola che vuol dire tutto, non vuol dire niente. L'importante è nominarla così qualcuno si gasa.
1: Ho capito. Allora divertiamoci.
3: Io voglio andare in ritiro a Sant'Elena.
1: Vengo anch'io.
3: Voglio andare in Polinesia.
1: Ma vengo anche in Polinesia.
0: Il problema è che worldwide rischi di trovare un gruppo di ragazzini polinesiani.
1: Sì, che fanno 6-7.
0: Che fanno 6-7.
2: Sprofondi.
0: Il sole, esatto. Però va bene, non solo Cesare si sbaglia, non solo noi, anche voi vi è successo di storpiare una parola.
5: Buon caldo giorno,
0: ciao.
5: Bambini.
2: Giorno.
5: Ma insomma, se il mestolo serve a mescolare, perché si chiama mestolo e non mescolo?
0: Il mescolo, infatti.
5: Come io ho asserito per più della metà della mia vita.
1: Lo so.
5: Buona giornata.
1: Ma sapete,
0: io cambierei.
1: Scopro anche che il famoso gioco 1-2-3 stella in realtà è un enorme è un'enorme storpiatura.
2: Posso fare come tua figlia? Adesso
1: antico. E lo scopro adesso. E in realtà le parole del direndo 1-2-3 stai là.
0: Infatti
1: stai
0: il momento in cui ti giri uno si deve bloccare, frizzare.
1: È questo stai là che era detto e ripetuto velocemente. 1-2-3 stai là. Stai là e diventa stella, hai capito?
2: È diventato stella che non vuol dire niente.

0: Allora, proprio come dal dentista, ragazzi, alzate la mano se sentite male, mentre dicono le battute pessime i nostri amici tentando di vincere su quella di Chiara.
1: Tranquillo, anche il mio dentista, abbiamo fatto meditazione ieri, meditazione trascendentale.
0: Mamma mia.
2: Eccoci. Mamma mia, che puntatona. Su queste cose mi avete fatto emozionare, guardi.
1: Bellissimo, anche
2: non
1: perché abbiamo chiesto ai nostri amici di rispondere al 331 80 90 101. C'è chi ha scritto no grazie.
0: No grazie cosa?
3: In generale il challenge, il challenge.
1: E invece in tanti ci mettono la loro voce rispondendo così. Partiamo con la prima sfidante.
4: Allora, c'è quella cantante che quando va dal dentista non sente assolutamente niente.
1: Chi
4: normale,
1: è?
4: Tutto a posto. È Anastasia. Lui va a Bologna, c'è.
0: Bologna c'è.
1: Bologna c'è, e ma come?
5: Si sente.
0: Altro che quando c'è Bologna è sempre così, però.
5: Sempre un casino.
0: Aiuto.
1: Anastasia.
0: Avanti.
1: Vai.
6: Ciao R101.
1: Ciao.
6: Ma mia battuta.
1: Vai.
6: I miei denti stanno cadendo. Sono cadenti.
1: Mi sembra giusto. Perfetta questa per il challenge.
5: Sì, si sente il mio silenzio?
0: Sì, il mio silenzio.
5: Andiamo avanti allora.
0: Avanti.
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo.
1: Dai.
7: Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
5: Ma cosa va a ridere, scusa?
0: Ti aiuto.
1: Allora niente, sbottolatela subito.
3: Come ha fatto a passare?
1: Ogni tanto ci sbagliamo anche noi.
5: È sfuggita.
1: Il pool di autori, produttori.
3: Pool,
0: cioè. Pool spara.
3: Ma ce n'è uno laziale lì che fa finta di lavorare.
1: E infatti andiamo a Roma col terzo sfidante.
8: Ciao Anna, c'è Giulio Cesare che cammina per strada. All'improvviso gli si avvicina un romano e gli fa: a Cesare, i romani chiedono se stessi.
3: No, dai.
8: E lui: no, vado dritto.
0: No,
8: un saluto
0: no.
8: Da Venezia.
3: Ma questa la fa Cesare all'epoca, se la faceva già lui addosso.
5: Mi avevano mandato. Il meccanismo del gioco prevede che la battuta non faccia ridere, no, che deve risalire agli etruschi. Anzi, non
3: ai romani.
5: Etruschi, ai romani, esatto.
3: Certo.
1: Beh, è detto anche la peggiore mai sentita in vita vostra.
5: Sì,
1: è arrivata anche a Venezia addirittura.
5: Ah, ok.
1: Vabbè, allora niente, passa il prossimo sfidante.
3: Dai.
9: Ma Chiara, il tuo dentista è quello che aveva scritto sulla porta vietato l'accesso. Ciao Sergio da Trebbiano.
1: Bravo, che ti ha preso oggi? Sono troppo belle, ragazzi.
0: Sergio, il Trebbiano te lo sei bevuto, mi sa.
5: No, Trebbiano.
0: Sì, no, ho capito. Vabbè.
1: Dai, allora chiudiamo con l'ultimissimo sfidante.
3: Ancora.
10: Ciao Chiara, ciao banda. Sai che anch'io ieri col mio meccanico abbiamo fatto la stessa cosa, però abbiamo fatto un cambio olistico. Ciao Marco per il Tortorella Challenge.
1: Ciao Marco.
0: Il cambio dell'olio, il cambio olistico.
1: Sì.
11: C'è domenica.
1: Cambio. Meditazione olistica.
5: Di dov'era questo ultimo?
0: Mi rifiuto di saperlo.
1: Marco ha detto e basta. Ah,
2: ma quante battute divertenti oggi, ragazzi. Dov'è il dentista Mario? Mario!
3: Scusate, ho qua il mio animale preferito.
2: Il canino. Allora buttatelo fuori sto
3: si
2: fozzo.
3: Può dire niente qua.
2: Vai, diciamolo, the winner is.
3: Va bene, the winner is.
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere
1: grande
7: qualcosa con il mio chirurgo. Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
1: Ma come ha fatto a vincere? I giudici di gara non hanno capito niente. Doveva vincere la più brutta del giorno.
3: Vabbè, abbiamo messo giudizio
0: allora
3: per oggi, via.
1: Bravo.
0: Dai,
3: basta, le ho finite.
5: Dai, mi passi
1: e avete
5: un attimo
1: tirato sul molare.
3: Ah, l'ho già detta io.
5: Già detta.
3: Nessuno ha riso.
5: Anche Rinco.
0: Mi raccontate ancora quella di Cesare?
5: No, quella se stessi no, mi rifiuto. Mi passi l'inserto tributi del Sole 24 Ore, per
0: sì,
5: favore.
0: Ecco qua.
5: Mi diverto di più.
0: Okay.
1: Adesso però ve lo diciamo. Intanto l'appuntamento con il challenge è domani alle 8 per quello del venerdì, che di solito è pazzesco.
3: Ma fa schifo come oggi, bene.
1: E poi tra poco c'è da stare qui su R101, perché potremmo così avere un bel regalo da farvi.
0: Bene. Ah. Adesso però ci divertiamo, Cristiano. Sai chi è morto?
5: Chi è morto?
12: No, era per ridere così.
3: Per tirare su.
1: A domani col challenge.

0: la cara è buon vecchia, è buona vecchia otorino laringoiatra.
1: Laringoiata.
0: Esatto, perché tutti si sbagliava in quel modo, no? E tra quelle raccolte tra di voi non compare stamane.
1: Ma arriva questo.
2: Buongiorno Panda, buona
1: ciao.
2: Giornata. A mia te. Nonna ha sempre detto che avrebbe voluto votare Sgraxi.
3: Sgraxi.
4: Ma perché Sgraxi?
3: Ma come Sgraxi?
0: Vabbè.
3: Fantocci è lei.
4: Dunque, pensavo che la versione corretta fosse vino d'andata e che annata fosse romanesco.
0: Hai capito?
1: Vino d'annata.
4: Dove sei annato?
0: Vino d'annata. E non c'è quello di ritorno perché poi sbagli strada.
4: Bello. Va bene, vogliamo parlare anche del famoso traduttore trasteverino di Siddhartha?
3: Qual è?
4: Ermanesse.
1: Ermanesse. Ermanesse. Sempre valido.
3: Bello.
1: Ma ancora ci siete
5: Buongiorno
1: voi?
5: Banda. Io da piccolino storpiavo una parola per colpa di Lino Banda.
0: Ehi.
5: Ho sempre creduto che si dicesse papele papele. Papele.
3: Ma non è così, papele, io per me
1: papele.
3: È così. Papele papele,
0: papele, papele.
3: Ah, papele papele.
1: Vi facciamo una promessa da marinai, ora c'è da divertirsi. C'è Mara Venier.
6: Voi avete degli ospiti belli, ma qua si parte Mara. Subito?
3: Sì, ce li abbiamo già.
6: Chiamiamoli, dai, facciamolo entrare, Joe Bastardi. Paola Penetro, poi andiamo con noi. Balleremo 6-7 con Olindo e Rosa Bazzi qua in studio.
3: No, no.
6: Kim Yong ci ha confessato in studio. Sto preparando l'atomica con Pierluigi Diaco.
3: Ma non è bello.
6: Cesare Cremonini ci canterà la mia canzone preferita.
3: Qual è?
6: Mammellata 25. Fernando Proce canterà con Cola Patch e Di Martino.
1: Armi.
6: Cristiano Militello e il suo gruppo preferito, i Braccini Tattici Nucleari. E con noi Bruno Trans, il cantante presidente Gianni Moratti. Poi parleremo di come essere veloci alle casse del supermercato con le buste di Sabrina Ferilli. L'influencer con 100 milioni di iscritti, Kylie Lame. E lei, la donna amata da tutti, soprattutto in Toscana, il budello di Tuma Thurman. Saldus Picci, poi l'attrice hot Miriam Leore. E allora la speaker pelosa Ciubecca Staffelli ancora con noi non molla. Da amici Fiatata ci canterà Respirami. E poi
1: Fiatata.
6: Paola Tapinassi ci leggerà tutti i nomi dei figli di Elon Musk a stomaco vuoto.
3: Basta.
6: E il socio ufficiale di Dodò dell'Albero Azzurro. Solo qua con noi.

0: R101. Dammi il regalo.
1: Ma certo che lo diamo il regalo, ma chi è il più veloce che ci ha mandato la sua voce al 331 80 90 101 dicendoci dammi il regalo. Al terzo posto oggi è arrivata lei.
2: R101, dammi il regalo.
3: No, pelo.
1: Poco dopo un altro amico.
2: R101, dammi il regalo.
3: Mannaggia.
2: Dammi da Torino.
1: Dai, ciao. Riprovaci la prossima volta perché sei proprio arrivato lì lì. Subito dopo Nadia da Milano.
2: R101, dammi il regalo.
4: Eccali.
1: Eccola Nadia, sei tu che vinci Miss Italia.
5: Wow!
3: Eccola!
5: Sono ciao. Felicissima!
6: Per tutti ciao. Gli altri, Miss Italia finisce qui.
4: Esatto, adesso ti chiederemo il desiderio, tu dirai la pace del mondo, queste cose qua.
1: Esatto.
4: Le classiche okay. cose che dice Miss Italia.
1: Quindi l'album di Dito nella piaga, Miss Italia, che mostriamo sul canale 67 del Digitale Terrestre, è
6: eccolo
1: già
6: qua.
1: Tuo.
6: Che poi voglio dire, con tutto il casino che è scoppiato da tutte le parti, non è che Miss Italia avesse torto a volere la pace nel
4: esatto,
6: mondo.
4: Esatto, esatto.
6: Ecco.
4: Esatto.
1: Però, Nadia, buongiorno ancora.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono felicissima.
4: Brava, sei stata la più veloce. Bene. Ci sono amici che per dare a noi la percezione di essere loro i più veloci parlano velocissimamente della serie R101, dammi regalo. Però il messaggio.
1: Beh, ognuno usa il suo
4: esatto,
1: metodo.
4: Esatto, esatto.
1: E invece ce l'ha fatta Nadia. Ma non finisce qui, Nadia.
4: No, perché.
5: Scusate,
4: c'è una bella pulsantiera davanti a Chiara, sono una jingle machine, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi tasti si nasconde un effetto, una burla, una celia.
6: Vorrei dire che battuta. Io so dove si nasconde il rumore della vittoria e sono corruttibile.
4: Eccolo lì.
5: Benissimo. Vogliamo. Cosa devo fare allora?
6: Nadia, devi trovare parlare 2 minuti noi prima.
4: Devi trovare questo. Allora, 3 tentativi, 3.
5: Ok, devo dire un numero?
1: Vai.
5: 5.
1: Numero 5, eccolo qua.
7: Ammazza come pizzico. Oh, ma stavo sulle Dolomiti, mica è crotta ferata.
3: Grande.
1: Citazione cine panettoniana.
3: Certo, certo.
4: Poi?
6: Altro numero.
5: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
4: 6-7. Il tormento di questi tempi, il 6-7, però
3: niente,
4: purtroppo niente da fare.
5: Niente, allora 12, no 12 non c'era.
1: Sì, sì, sì, c'è il 12.
6: Dall'1 al 16. 12.
1: Eccolo qua, 3, 2, 1.
4: No.
8: Ma cosa finita fa con quell'arnese? Ostacola il traffico.
9: Devo dipingere una parete grande. Ah,
3: ci vuole un pennello grande.
8: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
3: Ma è vero.
6: Il pennello cignale. Io pensavo lì per lì fosse finita la partita. Ho sentito il triplice fischio e ho detto va, meno male.
4: Invece no, era un vigile.
6: Beh, comunque no, è finita la partita.
4: No, dai, diamole un'altra possibilità.
6: Ma quando siete così di manica larga mi fate schifo veramente.
4: Oggi va così, dai.
1: Nadia, vuoi chiedere qualcosa a Cristiano? Vuoi dargli qualcosa?
6: Ripeto.
5: Allora siete bravissimi, Cristiano, sei bellissimo.
6: Grazie.
5: Allora,
3: Cristiano, prova a dare un aiuto.
6: È
3: in doppia cifra o in unica cifra?
6: Ti ricordo che i numeri vanno dall'1 al 16.
5: Allora proverei con 1.
1: Numero 1, attenzione.
4: Fatti affidare di Cristiano.
9: Ma allora ascolta, sono Leonardo, ti voglio far vincere se mi dici che quelli a casa sono bellissimi. Sì. Quelli non in video. Da 1 a 16 sono i numeri.
1: A 16.
9: Quindi da 1 a 16.
5: Allora 16?
1: Proviamo l'ultimo.
3: Prima o poi
1: numero.
3: Lo beccherà.
4: Mamma mia, come hai fatto?
5: Ma non lo so. Ma non lo so, fortuna penso.
3: Fortunatissima.
1: Nadia, che fai di bello? Nella vita.
5: Ho accompagnato nella vita, faccio la mamma di 3 figlie e sono un host, una casa a Milano, una all'Elba, casa vacanze. Okay.
9: Ah, chiama le radio.
1: Quindi, insomma, 6-7 è proprio all'ordine del giorno per te.
5: Esatto, 3 figlie da gestire, una fatemi un in bocca al lupo che sta finendo le ultime interrogazioni.
4: Bene, certo.
6: Grande in bocca al lupo, non parliamo di questo argomento delicatissimo che prevederà molti nocchini da qui a 15 giorni. In bocca al lupo a lei e a tutti gli studenti che hanno il cosiddetto rush finale.
1: Potrete condividere i gadget di R101 con i tuoi tre bimbi. Grande Nadia!
5: Sono grandi comunque. Una mi ha regalato anche la collanina con scritto che fastidio.
1: Ma buona. Allora è perfetto.
6: Siamo sintonizzati allora.
1: Allora riurlaci live R101, dammi il regalo così ufficializziamo con il notaio la vittoria.
5: Okay. R101, dammi il regalo!
4: E vai! Ciao Nadia!
5: Ciao, voi siete fortissimi!

0: Voci arrivano copiose al 331 80 90 101. Avete spesso storpiato delle parole, me le siete portate avanti per anni,
1: sì.
0: E poi finalmente avete capito che vogliono dire tutta un'altra cosa, si scrivono, beh, si dicono in un altro modo.
1: Campionessa del mondo mia madre, quando una volta mi rivela: sai che la mia amica è arrabbiata perché? Perché suo figlio si vuol fare i capelli raspa.
2: Va bene.
1: I dreadlock, no?
3: Sì, sì, certo.
1: Vabbè, è giovane, lascia giovane. Che si faccia.
3: Ha 14 anni.
1: Appunto.
0: Cesare Buonamici su Canale 5 ha provato a tradurre il gesto che fanno tutti i ragazzini del mondo 6-7 in vuol dire così così, ma non è proprio quello il significato. Non ce l'ha, vuol dire proprio niente.
1: Niente, non vuol dire.
0: Ma sentiamo le vostre voci.
4: Ciao banda, io per anni ho sempre detto e pensato che si scrivesse colluttorio con due T e invece è collutorio con una sola T.
1: Dai.
4: Ai, mi sentivo un po' uno stupido quando l'ho scoperto.
0: Tipo noi adesso.
1: Sì, esatto. Grazie per avercelo rivelato.
2: Quante volte ti capita di scrivere colluttorio nella vita?
0: È vero che mi avessi detto, avrei riportato.
3: No, ha ragione lui. E sfatiamo anche un altro mito. Basta dire caciucco.
1: Perché?
3: Basta, caciucco. Porco cane.
0: Scusami, con due C.
3: Con 5 C.
1: Caciucco.
3: Caciucco.
1: Non caciucco.
3: No, caciucco.
2: Caciucco. Caciucco sei tu, ma è un'altra cosa.
1: Caciucco.
3: Caciucco.
2: Sì.
0: Allora dalla Toscana andiamo in Liguria.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io per tanto tempo, non sempre, ma ho definito i blu cerchiati bruciacchiati, non capendo la ragione. In realtà la ragione non c'era.
3: Ecco, saranno contenti i tifosi della Sampdoria.
0: Se ti convinci di una parola, l'hai sempre ascoltata e sentita così.
3: Oggi i bruciacchiati hanno vinto 2-0 contro.
1: Io dopo anni avevo capito il modo di dire con voce stentorea. Per me era uno afono, uno che parla a stento, no?
3: Invece no.
1: È l'esatto opposto.
3: Esatto, sì,
0: un
3: sì.
0: Po' come parla il nostro Jenny Fagiano.
6: Anche voi mangiate la pasta senza glutine, quindi?
1: No.
6: Allora, cari amici miei, tante parole. Tanti pensano si chiami Teo Mammucari.
1: Mammucari.
6: E invece Teo Mammucari.
3: Mammucari.
6: Sapevate così. Questo?
2: Sì,
0: forse
2: senza
0: non lo sa neanche lui.
3: Tanti dicono Iacchetti anche.
6: Invece Iacchetti. Patti, tutti dicono Patti Bravo.
3: La mia nonna
6: Bravo. Patti Bravo. E anche le canzoni ci insegnano cose.
2: Sì,
6: per esempio, sono soltanto Magalli, ma è soltanto Bagagli di ultimo.
2: Ma chi lo dice Magalli?
6: Poi tanti dicono motocicletta, riesce a capire, invece 10 a capire.
0: Non riesce. Capì.
6: Cremonini ne ha due, tutti dicono Cerdolo, abbiamo ascoltata prima, no? Cerdolo, in tanti capiscono Cello,
2: ce le ova.
6: Un'altra canzone di Cremonini, riscaldati dal calore di una. Di una?
0: Benson & Hedge.
6: Bravi, in tanti dicono da una persona che.
1: Da una persona che.
6: E invece è The Benson and Edge, che è il calore delle sigarette.
2: Vabbè, grazie.
6: È l'uomo tigre che lotta contro il mare. No, è contro il male. Luna di Gianni Togni, evviva le donne, evviva il buon vino. E tanti dicono evviva le donne, evviva il non lo diciamo.
3: Ma il male è nelle orecchie di chi sente.
1: Esatto, e tu ne hai tanto.
6: Corri ragazzo laggiù con i conati di blu, pensavano. Invece corri ragazzo giù, corri tra i lampi di blu.
2: Certo.
6: E poi sapore di sale, sapore di mare. In realtà, secondo voi quale è prima, mare
0: sapone
6: o sale?
0: Di sale?
1: No, come fai?
2: Sapone.
1: Ma non puoi storpiarla così, dai.
6: Quella più sbagliata in assoluto, non amarmi perché vivo a
1: Londra.
6: A Londra.
2: Quella è giusta.
0: Perché vivo a Londra.
6: Invece all'ombra. Quindi ci siamo sbagliati.
1: A te hanno mai chiesto il nuovo dei 38 kg

0: buongiorno.
1: Uno mi ha scritto: hai qualcosa di Mary l'immenso?
2: Mary l'immenso.
3: L'hanno scritto l'altro giorno su Facebook.
4: Ma è bellissimo.
5: Un'altra delle più storpiate è Bread and Breakfast. Vuoi che non ti diano il pane per colazione?
1: Certo. E un'altra scritta bellissima. Un'amica era convinta che per dire ti difenderò a spada tratta,
5: sì,
1: ti difenderò a spada track.
4: Spada track ti difenderò.
1: Spada track.
5: Sarà anche il caldo, perché il caldo fa dei brutti scherzi.
1: Può
5: ultimamente,
1: essere.
5: Come quel signore a Roma che sviene, ok? Si trova nella città eterna, sviene. Apre gli occhi e si vede il Papa. Uno pensa ad essere morto, hai capito?
3: Sì.
5: E poi anche risentito, perché dice: ma come, il Papa San Pietro cosa aveva? Mezza giornata libera? E invece no, era proprio il pontefice, perché questo
1: ha avuto un colpo di calore.
5: Esatto, era in piazza San Pietro, stava aspettando di stringere la mano al Santo Padre quando ha avuto un malore per via del caldo, sono in tanti a dire. E quindi ecco qui che il Papa preso,
1: sì, lui si è subito andato
5: detto, cosa c'è?
1: A prodigare,
4: gli ha fatto 6-7
1: che vero,
4: ormai è preso.
5: Il problema, sì, cioè, per permettergli di riprendere forze, poi lo hanno accompagnato altrove in carrozzella, in carrozzina. E quindi uno dei pochi casi dove uno arriva a piedi e va via in carrozzina.
4: Mamma mia.
5: Da piazza San Pietro. Esatto, opposto di quello che uno auspica, no? Molto spesso.
1: E Roma non era neanche una delle città più calde ieri.
5: No,
1: Sentiamo cosa succede nel resto dell'Italia.
6: Ciao, amici. Una volta la mia amica mi fa: metti su Africa.
1: Ah.
6: Pensavo Africa dei Toto.
4: Sì.
6: Invece no, quella che fa Africa.
5: È un vecchio adagio.
6: Madonna mia. Ciao Andrea da Levate.
1: Ciao Andrea.
5: Ciao. Andrea da Levate, che in romanesco sarebbe Andrea Levate,
3: esatto.
5: Giusto? Eccola qui.
1: Africa.
5: Basta
1: cantare, l'importante è quello, chissà quante abbiamo assorbiate anche senza saperlo. Hai voglia?
7: Ciao banda, sono Giulia. Io ho scoperto pochi mesi fa che la stazione di Milano Gogoredo è con la R.
5: Perché?
7: Infatti io ho sempre detto Logoredo. Ma la cosa peggiore è che avendo la R moscia nessuno mi aveva mai corretto. Quindi
1: bella,
7: l'ho capito io qualche mese fa leggendo il nome proprio della stazione. Vabbè, ciao.
1: Io devo andare a Logoredo, dove siamo qua?
3: Lei deve andare da Logoredo.
1: Beh, è bellissima
5: Filippi,
1: la
5: remoscia. Oh,
8: allora, vedo.
5: Ho un amico che lavora nell'ambito delle assicurazioni e mi ha assicurato che quel giorno si è presentato da lui una nonnina che gli ha portato. Cosa fa qui, signora? Ho portato la costata a Michele.
1: La costata Michele.
5: Sì, la costatazione.
1: La amichevole.
5: Esatto.
3: Bene, bene, bene. Voglio ricordare il mio primo libro, è un medicinale usare con Manuela. È veramente la raccolta, insomma, di tutte le richieste più assurde fatte al mio amico farmacista, dottor Donato Pallini, che saluto. C'è anche un aneddoto celebre di Gigi Proietti, che all'inizio della carriera aveva un complessino con cui faceva i locali. E quindi anche lì, ora li chiedi, negli anni 90-80 li chiedevi al DJ, prima andavi da quelli della band a chiedere l'esecuzione di un brano piuttosto che un altro.
5: E quindi
3: ma che me la fate, Amana?
5: Amana.
3: Sicino, ma scusate, conoscete una canzone si chiama Amana? Cantacela, qual è Amana? Dai, sanno tutti Amana, cantacela. Amana twist
4: again.
1: Amana twist again. Tuo amico era quello che aveva anche il cavallo, no? Cavallo Donato, a cui molti pensavano si chiamasse Donato.
3: Sì, è vero.
9: Avanti. Ciao banda, per un sacco di tempo ho chiamato i raggi UV ultraviolenti. Funzionano male. Bella la fusione.
4: Però ha un suo significato. Ultraviolenti.
10: Buongiorno banda, sentite con le mie orecchie, ne dico un paio. Il primo che sentite è stato un medico che è stato radiato dall'album,
5: oppure
10: un altro è il soppalto, che è un palco che sta in alto, quindi è un soppalto.
3: Certo,
1: deve
3: anche essere però. Radiato dall'album è bello, però.
4: Sì. Panini.
3: E poi in realtà, insomma, proprio
5: tutto sommato.
3: Tutto sommato.

0: vi abbiamo chiesto qual è quella cosa, quella parola, quella frase che avete sempre storpiato senza saperlo e poi avete scoperto che era un errore clamoroso.
1: Ma mica solo noi sbagliamo, sai?
0: No.
1: Sta cosa del 6-7, imperante peraltro, ieri per fare il moderno l'ho detta a mia figlia così ridendo, 6-7, lei mi ha antico.
2: Ormai... è già antico.
0: È già passata.
1: Sì, non lo facciamo più,
2: non dal 2005.
0: Io vedo dei video di gente che passa vicino a delle scolaresche, urla 6 e parte. Sono proprio tutti 6-7. Ancora qualcuno che
3: nel tuo mondo parallelo ovviamente
0: avanti sì, la sì, moda sì. Ma adesso c'è la gara sui social per chi fa il gesto più volte in 20 secondi deve riuscire a far il classico gesto del 6-7 che ricordiamo un po' come quello di giocolare con le palline da circense il più veloce possibile. Il record è 270 movimenti.
1: Ok.
0: Vuoi provare?
3: Me li bucherei quei social io.
2: Mamma mia ragazzi, veramente.
1: Mi fa ridere sta cosa, cioè uno passa grida 6 e tutto il coro 7.
3: Prova a passare a Pisa a gridare il budello.
1: Ma tu prova a passare a Brescia e dire Gino.
0: Se rispondono.
1: Non te lo posso dire.
0: È arrivato ma anche al TG5 il 6-7. Cesare, buon amici.
1: Sì, che però non ha parlato. Voleva spiegare un po' il funzionamento, ma non credo abbia capito bene, giusto?
0: Come tutti, noi giovincelli cresciuti, forse non abbiamo capito proprio il senso.
3: Ma una cosa devi fare, fatela spiegare bene.
1: Sentiamola.
0: Che non ha senso, vai.
4: Trecani ha scelto la parola dell'anno, dialogo. Ma c'è anche un dialogo contagioso in questo momento. È più o meno questo. Significa 6-7, così.
1: Così.
0: Lei probabilmente immaginava che il gesto potesse arrivare a significare quello.
3: Ma no, era un voto a quanto aveva appena detto. Cioè, si è data la recensione.
1: Così. Però adesso me lo spiegate voi cosa vuol dire.
0: È che non vuol dire niente, un po' come lo schibidiboppi dell'anno scorso. Una parola che vuol dire tutto, non vuol dire niente. L'importante è nominarla così qualcuno si gasa.
1: Ho capito. Allora divertiamoci.
3: Io voglio andare in ritiro a Sant'Elena.
1: Vengo anch'io.
3: Vuole andare in Polinesia.
1: Ma vengo anche in Polinesia.
0: Il problema è che worldwide rischi di trovare un gruppo di ragazzini polinesiani.
1: Sì, che fanno 6-7.
0: Che fanno 6-7.
2: Sprofondi.
0: Il sole, esatto. Però va bene, non solo Cesare si sbaglia, non solo noi, anche voi vi è successo di storpiare una parola.
5: Buon caldo giorno, ciao. Bambini.
2: Buongiorno.
5: Ma insomma, se il mestolo serve a mescolare, perché si chiama mestolo e non mescolo?
0: Il mescolo, infatti.
5: Come io ho asserito per più della metà della mia vita.
1: Lo so.
5: Buona giornata.
1: Ma sapete,
0: io cambierei.
1: Scopro anche che il famoso gioco 1-2-3 stella in realtà è un'enorme storpiatura.
2: Posso fare come tua figlia?
1: Antico. E lo scopro adesso. E in realtà le parole stai dicendo 1-2-3 stai là.
0: Infatti, il momento in cui ti giri uno si deve bloccare, frizzare.
1: È questo stai là che hai detto e ripetuto velocemente. 1-2-3 stai là. Stai là e diventa stella, hai capito?
2: È diventato
1: poi
2: stella che non vuol dire niente.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Secondo il media Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per estendere la tregua di 2 mesi e avviare negoziati sul nucleare. Mancherebbe solo il via libera di Trump, che avrebbe chiesto un paio di giorni per valutare. Israele intanto è tornato a bombardare Beirut, in Libano, l'obiettivo, un'unità di Hezbollah. Ucciso in Ucraina un contractor italiano, Alex Pineschi, 42enne di La Spezia, al fronte dal 2022 e sotto contratto con le forze armate di Zelensky. L'Ungheria dà l'ok all'ingresso di Kiev nell'UE, ma solo con un'intesa sui diritti delle minoranze ungheresi nella Transcarpazia. Nuova stoccata di Meloni all'Europa. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, servono risorse per l'energia. Ospite di Mattino 5, la Premier ha anche lanciato l'allarme sull'integralismo islamico. Il pericolo è reale e non dobbiamo abbassare la guardia. Operazione della DDA di Palermo, trovato il tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Messina Denaro. Sequestrati beni per 200 milioni, derivanti dal narcotraffico, arrestata anche una famiglia di 3 persone. L'indagine ha coinvolto diversi paesi, da Andorra alle isole Cayman. Domani lo sciopero generale nazionale, proclamato da diverse sigle sindacali, coinvolgerà pubblico e privato, aerei, mezzi pubblici e anche treni, con cancellazioni possibili già da questa sera dopo le 21. Incrocerà le braccia anche il personale scolastico. Tennis, clamorosa eliminazione per Sinner al Roland Garros, KO tra vomito e crampi. Avanti 2-7-0, sta male a un passo dalla vittoria, crolla e perde contro l'argentino Cerundolo al quinto. Il leader della classifica mondiale affranto, una sconfitta difficile da accettare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: R101. Dammi il regalo.
1: Ma certo che lo diamo il regalo. Ma chi è il più veloce che ci ha mandato la sua voce al 331 80 90 101 dicendoci dammi il regalo. Al terzo posto oggi è arrivata lei.
2: R101, dammi il regalo.
3: No, è un pelo.
1: Poco dopo un altro amico.
2: R101, dammi il regalo.
3: Mannaggia.
2: Dammi da Torino.
1: Dai, ciao. Riprovaci la prossima volta perché sei proprio arrivato lì lì. Subito dopo, Nadia da Milano.
2: R101, dammi il regalo.
4: Eccali.
1: Eccola, Nadia, sei tu che vinci Miss Italia.
5: Wow, eccola. Bellissimo, sono ciao. Felicissima.
6: Per tutti ciao. Gli altri Miss Italia finisce qui.
4: Esatto, adesso ti chiederemo il desiderio, tu dirai la pace del mondo, queste cose qua.
1: Esatto.
4: Le classiche okay. cose che dice Miss Italia.
1: Quindi l'album di Dito nella sì. piaga Miss Italia che mostriamo sul canale 67 del digitale terrestre è
6: eccolo
1: già
6: qua.
1: Tuo.
6: Che poi voglio dire, con tutto il casino che è scoppiato da tutte le parti, non è che Miss Italia avesse torto a volere la pace nel
4: esatto,
6: mondo.
4: Esatto, esatto.
6: Ecco.
4: Esatto.
1: Però... Nadia, buongiorno ancora.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono felicissima.
4: Brava, sei stata la più
1: bene.
4: Veloce. Ci sono amici che per dare a noi la percezione di essere loro i più veloci parlano velocissimamente della serie e resi tutto mi regalo. Però il messaggio...
1: Beh, ognuno usa il suo
4: esatto,
1: metodo.
4: Esatto, esatto.
1: E invece ce l'ha fatta Nadia. Ma non finisce qui, Nadia.
5: No,
4: eh no,
5: bellissimo.
4: No, perché c'è una bella pulsantiera davanti a Chiara, sono una jingle machine, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi tasti si nasconde un effetto, una burla, una celia.
6: Vorrei dire che battuta. Io so dove si nasconde il rumore della vittoria e sono corruttibile.
4: Eccolo lì.
5: Benissimo. Vogliamo... Cosa devo fare allora?
6: Nadia, devi trovare due minuti noi prima.
4: Devi trovare questo. Allora, tre tentativi, tre.
5: Ok, devo dire un numero?
1: Vai.
5: 5.
1: Numero 5, eccolo qua.
7: Ammazza come pizzico. Oh, ma stavo sulle Dolomiti, mica crotta per Adas.
3: Grande.
1: Citazione cine panettoniana.
3: Certo, certo.
4: Poi?
6: Altro numero.
5: 8.
4: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
8: Pizza.
4: Six Seven, il tormento di questi tempi, il Six Seven, però
3: niente,
4: purtroppo niente da fare.
5: Niente, allora 12, no 12 non c'era?
1: Sì, sì, sì, sì. 12.
6: Dall'1 al 16. 12.
1: Eccolo qua, 3, 2, 1.
4: No, no, no.
9: Ma cosa finita fa con quell'arnese? Ostacola il traffico.
10: Devo dipingere una parete grande. No,
3: ci vuole un pennello grande.
9: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
3: Ma è vero.
6: Il pennello cignale. Io pensavo lì per lì fosse finita la partita. Ho sentito il triplice fischio e ho detto va, meno male.
4: Invece no, era un vigile.
6: Beh, comunque no, è finita la partita.
4: No, no, dai, diamole un'altra possibilità.
6: Ma quando siete così di manica
4: sì,
6: larga mi fate schifo, veramente.
4: Oggi va così, dai.
1: Nadia, vuoi chiedere qualcosa a Cristiano? Vuoi dargli qualcosa?
6: Ripeto.
5: Allora, siete bravissimi, Cristiano, sei bellissimo.
6: Grazie.
5: Stupendo.
3: Allora,
5: io
3: Cristiano, prova a dare un aiuto.
6: Ti do un aiuto.
3: È in doppia cifra o in unica cifra?
6: Ti ricordo cioè... che i numeri vanno dall'1 al 16.
5: Allora proverei con 1?
1: Numero 1, attenzione.
4: Fatti affidare di
3: Cristiano. Ma allora ascolta, sono Leonardo, ti voglio far vincere se mi dici che quelli a casa sono bellissimi, sì. Quelli non in video, da 1 a 16 sono i numeri,
1: a 16
3: quindi da 1 a 16
5: allora 16
1: proviamo vabbè, l'ultimo
3: prima o poi
1: numero.
3: Lo beccherà.
4: Mamma mia, come hai fatto?
3: Ma non lo so.
5: Ma non lo so, fortuna penso.
3: Fortunatissima.
1: Nadia, che fai di bello? Nella vita.
5: Ho appena accompagnato, nella vita faccio la mamma di tre figlie e sono un host, una casa a Milano, una all'Elba, casa vacanze.
3: Okay. Ah, chiama le radio.
1: Quindi insomma, 6-7 è proprio all'ordine del giorno per te.
5: Esatto, tre figlie da gestire, una fatemi un in bocca al lupo che sta finendo le ultime interrogazioni.
4: Bene, certo.
6: E grande in bocca al lupo, non parliamo di questo argomento delicatissimo che prevederà molti nocchini da qui a 15 giorni. In bocca al lupo a lei e a tutti gli studenti che hanno il cosiddetto rush finale.
1: Potrete condividere i gadget di R101 con i tuoi tre bimbi. Grande Nadia!
5: Sono grandi comunque. Una mi ha regalato anche la collanina con scritto che fastidio.
1: Ma allora è perfetto.
6: Siamo sintonizzati allora.
1: Allora riurlaci live R101, dammi il regalo così ufficializziamo con il notaio la vittoria.
5: Okay. R101, dammi il regalo!
4: E vai! Ciao Nadia!
5: Ciao, voi siete fortissimi!

0: ci arrivano copiose al 331 80 90 101. Avete spesso storpiato delle parole, ve le siete portate avanti per anni,
1: sì,
0: e poi finalmente avete capito che vogliono dire tutta un'altra cosa, si scrivono, beh, si dicono in un altro modo.
1: Campionessa del mondo mia madre, quando una volta mi rivela: sai che la mia amica è arrabbiata perché? Perché suo figlio si vuol fare i capelli raspa.
2: Va bene.
1: I dreadlock, no?
3: Sì, sì, certo.
1: Vabbè, è giovane, lascia che si faccia.
3: 14 anni.
1: Appunto.
0: Cesare Buonamici su Canale 5 ha provato a tradurre il gesto che fanno tutti i ragazzini del mondo 6-7 in vuol dire così così, ma non è proprio quello il significato. Non ce l'ha, vuol dire proprio niente.
1: Niente, non vuol dire.
0: Ma sentiamo le vostre voci.
4: Ciao banda, io per anni ho sempre letto e pensato che si scrivesse colluttorio con due T e invece è collutorio con una sola T.
1: Dai.
4: Ai, mi sentivo un po' uno stupido quando l'ho scoperto.
0: Tipo noi adesso.
1: Sì, esatto. Grazie per avercelo rivelato.
2: Quante volte ti capita di scrivere colluttorio nella vita?
0: È vero che mi avessi detto, avrei riportato.
3: No, ha ragione lui. E sfatiamo anche un altro mito. Basta dire caciucco.
1: Perché?
3: Basta, caciucco. Caciucco. Porco cane.
0: Scusami, con due C.
3: Con 5 C.
1: Caciucco.
3: Caciucco.
1: Non caciucco.
3: No, caciucco.
2: Caciucco. Caciucco sei tu, ma è un'altra cosa.
1: Cacciucco.
3: Cacciucco.
2: Sì.
0: Allora dalla Toscana andiamo in Liguria.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io per tanto tempo, non sempre, ma ho definito i blu cerchiati bruciacchiati, non sapendo la ragione. In realtà la ragione non c'era.
3: Ecco, saranno contenti i tifosi della Sampdoria.
0: Se ti convinci di una parola, l'hai sempre ascoltata e sentita così.
3: Oggi i bruciacchiati hanno vinto 2-0 contro.
1: Io dopo anni avevo capito il modo di dire con voce stentorea, per me era uno afono, uno che parla a stento, no?
3: Invece no, è
1: l'esatto opposto.
3: Esatto, sì,
0: un
3: sì,
0: po'
3: sì,
0: come parla il nostro Jenny Fagiano.
6: Anche voi mangiate la pasta senza glutei, quindi?
1: No.
6: Allora, cari amici miei, tante parole, tanti pensano si chiami Teo Mammucari.
1: Mammucari.
6: Invece Teo Mammucari.
3: Mammucari.
6: Sapevate così questo?
2: Sì, sì, sì.
0: Forse
2: senza
0: non lo
2: dopo
0: sa neanche lui.
3: Tanti dicono Iacchetti anche.
6: Invece Iacchetti. Patti, tutti dicono Patti Bravo.
0: No,
3: ma la mia nonna
2: Bravo.
6: Patti Bravo. E anche le canzoni ci insegnano cose.
2: Sì,
6: per esempio, non è sono soltanto Magalli, ma è soltanto Bagagli di ultimo.
2: Ma chi lo dice Magalli?
6: Poi tanti dicono motocicletta, riesci a capire, invece 10 a capire.
0: Non riesci a capire.
6: Cremonini ne ha due. Tutti dicono Shadowlo, abbiamo ascoltata prima,
2: sì,
6: no? Shadowlo, in tanti capiscono Cello,
2: Celeov.
6: Un'altra canzone di Cremonini, riscaldati dal calore di una

0: una
1: Benson and Edge.
0: Bravi, tanti dicono da una persona che.
2: Da una persona che.
0: Ah. E invece è The Benson and Edge, che è il calore delle sigarette.
1: Vabbè, grazie.
0: È l'uomo tigre che lotta contro il mare. No, sì. È contro il male. Luna di Gianni Togni, evviva le donne, evviva il buon vino. E tanti dicono evviva le donne, evviva il non lo diciamo.
3: Beh, vabbè, ma il male è nelle orecchie, sì, di chi sente.
2: Esatto, e tu ne hai tanto.
0: Corri ragazzo laggiù con i conati di blu, pensavano.
1: No! Ma certo.
0: E invece no. Corri ragazzo giù, corri tra i lampi di blu.
4: Certo.
0: E poi sapore di sale, sapore di mare. In realtà, secondo voi quale è prima, mare
1: sapone
0: o sale?
1: Di sale?
2: No, come fai?
4: Sapone.
2: Ma non puoi storpiarla così, dai. No.
0: Quella più sbagliata in assoluto, non amarmi perché vivo a
2: Londra.
0: A Londra.
4: Quella è giusta.
1: Perché vivo a Londra.
0: Invece a Londra. Quindi sì, tanti ci siamo sbagliati.
2: A te hanno mai chiesto il nuovo dei 38 kg?

0: uno mi ha scritto: hai qualcosa di Mary l'immenso?
1: Mary l'immenso.
2: L'hanno scritto l'altro giorno su Facebook.
3: Ma è bellissimo.
4: Un'altra delle più storpiate è Bread and Breakfast. Vuoi che non ti diano il pane per colazione?
0: Certo. Un'altra scritta bellissima. Un'amica era convinta che per dire ti difenderò a spada tratta,
4: sì,
0: ti difenderò a spada track.
3: Spada track, ti difendo.
0: Spada track.
4: Sarà anche il caldo, perché il caldo fa dei brutti scherzi.
0: Può
4: ultimamente.
0: Essere.
4: Come quel signore a Roma che sviene, ok? Si trova nella città eterna, sviene. Apre gli occhi e si vede il Papa. Uno pensa ad essere morto, hai capito?
2: Sì.
4: E poi anche risentito, perché dice: ma come, il Papa San Pietro cosa aveva? Mezza giornata libera? E invece no, era proprio il pontefice, perché questo
0: ha avuto un colpo di calore.
4: Esatto, era in piazza San Pietro, stava aspettando di stringere la mano al Santo Padre quando ha avuto un malore per via del caldo, sono in tanti a dire. E quindi ecco qui che il Papa preso,
0: sì, lui si è subito andato
4: detto, cosa c'è?
0: A prodigare,
3: gli ha fatto 6-7 ormai è preso.
4: Il problema, sì, cioè, per permettergli di riprendere forze, poi lo hanno accompagnato altrove in carrozzella, in carrozzina, e quindi uno dei pochi casi dove uno arriva a piedi e va via in carrozzina.
3: Mamma mia,
4: da piazza San Pietro. Esatto, opposto di quello che uno auspica, no? Molto spesso.
0: E Roma non era neanche una delle città più calde ieri.
4: No,
0: sentiamo cosa succede nel resto dell'Italia.
5: Ciao amici, una volta la mia amica mi fa: metti su Africa.
0: Ah.
5: Pensavo Africa dei Toto.
3: Sì.
5: Invece no, quella che fa Africa.
4: È un vecchio adagio.
5: Africa.
4: Sì.
5: Ciao Andrea da Levate.
0: Ciao Andrea.
4: Ciao. Andrea da Levate, che in romanesco sarebbe Andrea Levate,
2: esatto.
4: Giusto? Eccola, sì, qui.
0: Africa.
4: Oh,
0: basta cantare, l'importante è quello, chissà quante abbiamo assorbiate anche senza saperlo. Hai voglia?
6: Ciao banda, sono Giulia. Io ho scoperto pochi mesi fa che la stazione di Milano Gogoredo è con la R.
4: Perché?
6: Infatti io ho sempre detto Logoredo. Ma la cosa peggiore è che, avendo la R moscia, nessuno mi aveva mai corretto. Quindi l'ho capito io qualche mese fa leggendo il nome proprio della stazione. Vabbè, ciao.
0: Io devo andare a Logoredo, dove siamo qua?
2: Lei deve andare da Logoredo.
0: Beh, è bellissima la
4: remolcia.
7: Logoredo.
4: Ho un amico che lavora nell'ambito delle assicurazioni e mi ha assicurato che quel giorno si è presentato da lui una nonnina che gli ha portato. Cosa fa qui, signora? Ho portato la costata a Michele.
0: La costata Michele.
4: Sì, la costatazione.
0: La amichevole.
4: Esatto.
2: Bene, bene, bene. Voglio ricordare il mio primo libro, è un medicinale usare con Manuela. È veramente la raccolta, insomma, di tutte le richieste più assurde fatte al mio amico farmacista, dottor Donato Pallini, che saluto. C'è anche un aneddoto celebre di Gigi Proietti, che all'inizio della carriera aveva un complessino con cui faceva i locali. E quindi anche lì, ora li chiedi, negli anni 90-80 li chiedevi al DJ, prima andavi da quelli della band a chiedere l'esecuzione di un brano piuttosto che un altro.
4: E quindi?
2: Che me la fate, Amana?
4: Amana.
2: Amana. Ma scusate, conoscete una canzone che si chiama Amana? Ma,
3: sì,
2: ma cantacela, qual è Amana? Dai, sanno tutti, Amana, cantacela. Amana twist again.
3: Amana.
0: Tuo amico era quello che aveva anche il cavallo, no? Cavallo Donato, a cui molti pensavano si chiamasse Donato.
2: Sì, è vero.
8: Ciao banda, per un sacco di tempo ho chiamato i raggi UV ultraviolenti. Funzionano male. Ma è la raffusione.
3: Però ha un suo significato. Ultraviolenti.
9: Buongiorno banda. Sentite con le mie orecchie, me ne dico un paio. Il primo che sentite è stato un medico che è stato radiato dall'album.
4: Sì.
9: Oppure un altro è il soppalto, che è un palco che sta in alto, quindi è un soppalto.
2: Certo, radiato dall'album è bello, però.
3: Sì. Panini.
2: E poi in realtà, insomma, proprio
4: tutto sommato.
2: Tutto sommato.

0: vi abbiamo chiesto qual è quella cosa, quella parola, quella frase che avete sempre storpiato senza saperlo e poi avete scoperto che era un errore clamoroso.
1: Ma mica solo noi sbagliamo, sai?
0: No.
1: Sta cosa del 6-7, imperante peraltro, ieri per fare il moderno l'ho detta a mia figlia così ridendo, 6-7, lei mi ha antico.
2: Ormai... già antico.
0: È già cosa. Passata.
1: Sì, non lo facciamo più,
3: non dal 2005.
0: Io vedo dei video di gente che passa vicino a delle scolaresche, urla 6 e partono proprio seven. Tutti 6-7, 6-7. Ancora qualcuno che...
4: Nel tuo mondo parallelo, ovviamente.
0: Sì, avanti sì, la moda. Sì. Ma adesso c'è la gara sui social per chi fa il gesto più volte in 20 secondi deve riuscire a far il classico gesto del 6-7 che ricordiamo un po' come quello di giocolare con le palline da circense il più veloce possibile. Il record è 270 movimenti.
1: Ok.
0: Vuoi provare?
4: Me li bucherei quei social io.
2: Mamma mia, ragazzi, veramente.
1: Mi fa ridere sta cosa. Cioè, uno passa, grida 6 e tutto il coro.
0: Certo.
1: 7.
0: Sì.
4: Prova a passare a Pisa a gridare il budello.
1: Sì, ma tu prova a passare a Brescia e dire Gino!
0: Se rispondono.
1: Non te lo posso dire.
0: È arrivato ma anche al TG5 il 6-7. Cesare Buonamici.
1: Sì, che però non ha voleva spiegare un po' il funzionamento, ma non credo abbia capito bene, giusto?
0: Come tutti, noi giovincelli cresciuti, forse non abbiamo capito proprio il senso.
4: Ma una cosa devi fare, fatela spiegare bene.
1: Sentiamola.
0: E che non ha senso, vai.
5: Trecani ha scelto la parola dell'anno, dialogo. Ma c'è
0: male.
5: Anche un dialogo contagioso in questo momento. È più o meno questo. Significa 6-7, così.
1: Così.
0: Lei probabilmente immaginava che il gesto potesse arrivare a significare quello.
4: Ma no, era un voto a quanto aveva appena detto. Cioè, capito? Si è data la recensione da sola.
1: Così. Però adesso me lo spiegate voi cosa vuol dire. In realtà.
0: È che non vuol dire niente, un po' come lo schibidiboppi dell'anno scorso. Una parola che vuol dire tutto, non vuol dire niente. L'importante è nominarla così qualcuno si gasa.
1: Capito. Allora divertiamoci.
4: Io voglio andare in ritiro a Sant'Elena.
1: Vengo anch'io.
4: Voglio andare in Polinesia.
1: Ma vengo anche in Polinesia.
0: Il problema è che worldwide rischi di trovare un gruppo di ragazzini polinesiani.
1: Sì, che fanno 6-7.
0: Che fanno 6-7.
2: Sprofondi.
0: Il sole, esatto. Però va bene, non solo Cesare si sbaglia, non solo noi, anche voi vi è successo di storpiare una parola.
6: Buon caldo giorno,
0: Ciao. Bambini.
6: Buongiorno. Ma insomma, se il mestolo serve a mescolare, perché si chiama mestolo e non mescolo?
0: Il mescolo, infatti.
6: Come io ho asserito per più della metà della mia vita.
1: Lo so.
6: Buona giornata.
1: Ma sapete,
0: io cambierei.
1: Scopro anche che il famoso gioco 1-2-3 stella in realtà è un enorme è un'enorme storpiatura.
2: Posso fare come tua figlia?
1: Antico. E lo scopro adesso. E in realtà le parole stai dicendo 1-2-3 stai là.
0: Il momento in cui ti giri uno si deve bloccare, frizzare.
1: È questo stai là che detto e ripetuto velocemente 1-2-3 stai là. Stai là e diventa stella, hai capito?
2: È diventato stella che non vuol dire niente.

0: Allora, proprio come dal dentista, ragazzi, alzate la mano se sentite male, mentre dicono le battute pessime i nostri amici tentando di vincere su quella di Chiara.
1: Tranquillo, anche il mio dentista, abbiamo fatto meditazione ieri, meditazione trascendentale.
0: Mamma mia.
2: Eccoci. Mamma mia, che puntatona. Su queste cose mi avete fatto emozionare, guardi.
1: Bellissimo, anche
2: non
1: perché abbiamo
2: chiesto
1: ai nostri amici di rispondere al 331 80 90 101. C'è chi ha scritto no grazie.
0: No grazie cosa?
3: In generale, esatto. il challenge.
1: E invece in tanti ci mettono la loro voce rispondendo così. Partiamo con la prima sfidante.
4: Allora, c'è quella cantante che quando va dal dentista non sente assolutamente niente, non ha male, tutto a posto. È Anastasia. Bologna c'è.
1: E ma come?
5: Si sente.
0: Altro che, quando c'è Bologna è sempre così però.
5: Sempre un casino.
0: Aiuto.
1: Anastasia.
0: Avanti.
1: Vai.
6: Ciao R101.
1: Ciao.
6: Ma mia battuta.
1: Vai.
6: I miei denti stanno cadendo. Sono cadenti.
1: Mi sembra giusto. Perfetta questa
0: cosa
1: per il challenge.
5: Sì, si sente il mio silenzio?
0: Sì, il mio silenzio.
5: Andiamo avanti, allora.
0: Avanti.
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo.
1: Dai.
7: Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
5: Ma cosa va a ridere, scusa?
0: Ti aiuto.
1: Allora niente, sbotolatela subito.
3: Come ha fatto a passare?
1: Ogni tanto ci sbagliamo anche noi.
5: È sfuggita.
1: Il pool di autori, produttori.
3: Pool.
0: Pool, spara.
3: Ma ce n'è uno laziale lì. Ma finta di lavorare.
1: E infatti andiamo a Roma col terzo sfidante.
8: Ciao Panna, c'è Giulio Cesare che cammina per strada. All'improvviso gli si avvicina un romano e gli fa: a Cesare, i romani chiedono se stai.
3: No, dai.
8: E lui: no, vado dritto.
0: No,
8: un saluto
0: no.
8: Da Venezia.
3: Ma questa la fanno proprio Cesare, all'epoca se la faceva già lui addosso.
0: Mi avevano mandato.
5: Il meccanismo del gioco prevede che la battuta non faccia ridere, no che deve risalire agli etruschi.
3: Ai romani,
5: esatto.
3: Certo.
1: Hanno detto anche la peggiore mai sentita in vita vostra.
5: Sì,
1: è arrivata anche a Venezia addirittura.
5: Ah, ok.
1: Vabbè, allora niente, passa il prossimo sfidante.
3: Dai.
9: Ma Chiara, il tuo dentista è quello che aveva scritto sulla porta: vietato l'ascesso. Ciao Sergio da Trebbiano.
1: Bravo. Che ti ha preso oggi? Sono troppo belle, ragazzi.
0: Sergio
1: di
0: Trebbiano te lo sei bevuto, mi sa.
5: No, Trebbiano.
0: Sì, no, ho capito. Vabbè.
1: Dai, allora chiudiamo con l'ultimissimo sfidante.
3: Ancora.
10: Ciao Chiara, ciao banda. Sai che anch'io ieri col mio meccanico abbiamo fatto la stessa cosa, però abbiamo fatto un cambio olistico. Ciao Marco per il Tortorella Challenge.
1: Ciao Marco.
0: Il cambio dell'olio, il cambio olistico.
1: Meditazione olistica.
5: Di dov'era questo ultimo?
0: Mi rifiuto di saperlo.
1: Marco ha detto e basta.
2: Ah, ma quante battute divertenti oggi, ragazzi. Dov'è il dentista Mario? Mario!
3: Scusate, ho qua il mio animale preferito.
2: Il canino.
0: Allora!
2: Buttatelo fuori, sto
3: fozzo. Si può dire niente qua.
2: Vai, diciamolo, the winner is!
3: Va bene, the winner is!
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo, aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? Mm. E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
1: Ma come ha fatto a vincere? I giudici di gara non hanno capito niente, doveva vincere la più brutta del giorno.
3: Vabbè, abbiamo messo giudizio
0: allora
3: per oggi, via.
1: Bravo.
0: Dai,
3: basta, le ho finite.
5: Dai, mi
1: e avete tirato sul molare.
3: Ah, l'ho già detta io.
5: Già
3: nessuno ha riso.
5: Anche Rinco.
0: Mi raccontate ancora quella di Cesare?
5: No, quella no. Se stessi no, mi rifiuto. Mi passi l'inserto tributi del Sole 24 Ore, per favore.
0: Ecco,
5: mi diverto di più.
0: Okay.
1: Adesso però ve lo diciamo. Intanto l'appuntamento con il challenge è domani alle 8 per quello del venerdì, che di solito è pazzesco.
3: Ma fa schifo come oggi, bene.
1: E poi tra poco c'è da stare qui su R101, perché potremmo così avere un bel regalo da farvi.
0: Bene. Adesso però ci divertiamo, Cristiano. Sai chi è morto?
5: È morto?
0: No, era per ridere così.
3: Per tirare su.
1: A domani.

0: la cara è buon vecchia, buona vecchia otorino laringoiatra.
1: Laringoiata.
0: Esatto, perché tutti si sbagliava in quel modo, no? E tra quelle raccolte tra di voi non compare stamane.
1: Ma arriva questo.
2: Buongiorno banda, buona ciao. Giornata. A mia te. Nonna ha sempre detto che avrebbe voluto votare Sgraxi.
3: Sgraxi.
4: Ma perché Sgraxi?
3: Ma come Sgraxi?
0: Vabbè.
3: Fantocci è lei?
4: Dunque, pensavo che la versione corretta fosse vino d'andata e che annata fosse romanesco.
0: Hai capito?
1: Vino d'annata.
4: Dove sei annato?
0: Vino d'annata. E non c'è quello di ritorno perché poi sbagli strada.
4: Va bene, vogliamo parlare anche del famoso traduttore trasteverino di Siddhartha?
3: Qual è?
4: Ermanes.
1: Ermanesse. Sempre valido.
3: Bello.
1: Ma ancora ci siete.
5: Buongiorno,
1: voi?
5: Banda, io da piccolino storpiavo una parola per colpa di Lino Banda. Ho sempre creduto che si dicesse papele.
3: Non è così, io per me
1: papele.
3: È così. Papele.
1: Vi facciamo una promessa da marinai, ora c'è da divertirsi. C'è Mara Venier.
6: Voi avete degli ospiti belli, ma qua si parte Mara. Subito?
3: Sì, ce li abbiamo già.
6: Dai, facciamolo entrare, Joe Bastardi. Paola Penetro, poi abbiamo con noi balleremo 6-7 con Olindo e Rosa Bazzi qua in studio.
3: No, no.
6: Kim Jong ci ha confessato in studio.
1: Cosa?
6: Sto preparando l'atomica con Pierluigi Diaco.
3: Non è bello.
6: Cesare Cremonini ci canterà la mia canzone preferita.
3: Qual è?
6: Mammellata 25. Fernando Proce canterà con Cola Patch e Di Martino.
1: Calmi.
6: Cristiano Militello e il suo gruppo preferito, i braccini tattici nucleari. E con noi Bruno Trans, il cantante presidente Gianni Moratti. Poi parleremo di come essere veloci alle casse del supermercato con le buste di Sabrina Ferilli. L'influencer con 100 milioni di iscritti, Kylie Lame. E lei, la donna amata da tutti, soprattutto in Toscana, il budello di Tuma Thurman. Saldus Picci, poi l'attrice hot Miriam Leore. E allora la speaker pelosa Ciubecca Staffelli ancora con noi non molla. Da amici Fiatata ci canterà Respirami. E poi
1: Fiatata
6: Paola Tapinassi ci leggerà tutti i nomi dei figli di Elon Musk a stomaco vuoto.
3: Basta.
6: È il socio ufficiale di Dodò dell'Albero Azzurro. Solo qua con noi.

0: sono copiose al 331 80 90 101. Avete spesso storpiato delle parole, ve le siete portate avanti per anni,
1: sì,
0: e poi finalmente avete capito che vogliono dire tutta un'altra cosa, si scrivono, beh, si dicono in un altro modo.
1: Campionessa del mondo mia madre, quando una volta mi rivela: sai che la mia amica è arrabbiata perché? Perché suo figlio si vuol fare i capelli raspa.
2: Va bene.
1: I dreadlock, no?
3: Sì, sì, certo.
1: Vabbè, è giovane, lascia che si faccia.
3: Ha 14 anni.
1: Appunto.
0: Cesare Buonamici su Canale 5 ha provato a tradurre il gesto che fanno tutti i ragazzini del mondo 6-7 in vuol dire così così, ma non è proprio quello il significato. Non ce l'ha, vuol dire proprio niente.
1: Niente, non vuol dire.
0: Ma sentiamo le vostre voci.
4: Ciao banda, io per anni ho sempre detto e pensato che si scrivesse colluttorio con due T e invece è collutorio con una sola T.
1: Dai.
4: Ai, mi sentivo un po' uno stupido quando l'ho scoperto.
0: Tipo noi adesso.
1: Sì, esatto. Grazie per avercelo rivelato.
2: Quante volte ti capita di scrivere colluttorio nella vita?
0: È vero che mi avessi detto, avrei riportato.
3: No, ha ragione lui. E sfatiamo anche un altro mito. Basta dire caciucco.
1: Perché?
3: Basta, caciucco. Caciucco. Porco cane.
0: Scusami, con due C.
3: Con 5 C.
1: Caciucco.
3: Caciucco.
1: Non caciucco.
3: No, caciucco.
2: Caciucco. Caciucco sei tu, ma è un'altra cosa.
1: Caciucco.
3: Caciucco.
2: Sì.
0: Allora dalla Toscana andiamo in Liguria.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io per tanto tempo, non sempre, ma ho definito i blu cerchiati bruciacchiati, non sapendo la ragione. In realtà la ragione non c'era.
3: Ecco, saranno contenti i tifosi della Sampdoria.
0: Se ti convince di una parola, l'hai sempre ascoltata e sentita così.
3: Oggi i bruciacchiati hanno vinto 2-0 contro.
1: Io dopo anni avevo capito il modo di dire con voce stentorea, per me era uno afono, uno che parla a stento, no?
3: Invece,
1: è l'esatto opposto.
3: Esatto, sì,
0: un
3: sì,
0: po'
3: sì,
0: come parla il nostro Jenny Fagiano.
6: Anche voi mangiate la pasta senza glutei, quindi?
1: No.
6: Allora, cari amici miei, tante parole, tanti pensano si chiami Teo Mammucari.
1: Mammucari.
6: E invece Teo Mammucari.
3: Mammucari.
6: Sapevate così questo?
2: Sì,
0: forse non lo sa neanche lui.
3: Tanti dicono Iacchetti anche.
6: Invece Iacchetti. Patti, tutti dicono Patti Bravo.
0: No,
3: vabbè, la mia nonna
6: Patti Bravo. Patti Bravo. E anche le canzoni ci insegnano cose.
2: Sì,
6: per esempio, non è sono soltanto Magalli, ma è soltanto Bagagli di ultimo.
2: Ma chi lo dice Magalli?
6: Poi tanti dicono motocicletta riesce a capire, invece 10 a capire.
0: Non riesce a capì.
6: Cremonini ne ha due, tutti dicono Shadowlo, abbiamo ascoltata prima, no? Shadowlo, in tanti capiscono Cello,
2: Celeov.
6: Un'altra canzone di Cremonini, riscaldati dal calore di una. Di una?
0: Benson & Hedge.
6: Bravi, tanti dicono da una persona che.
1: Da una persona che.
6: E invece è The Benson and Edge, che è il calore delle sigarette.
2: Vabbè, grazie,
6: è l'uomo tigre che lotta contro il mare. No, è contro il male. Luna di Gianni Togni, evviva le donne, evviva il buon vino. E tanti dicono evviva le donne, evviva il non lo diciamo.
3: Beh, vabbè, ma il male è nelle orecchie di chi sente.
1: Esatto, e tu ne hai tanto.
6: Corri ragazzo laggiù con i conati di blu, pensavano.
0: No! Ma certo.
6: E invece corri ragazzo giù, corri tra i lampi di blu.
2: Certo.
6: E poi sapore di sale, sapore di mare. In realtà, secondo voi quale è prima, mare
0: sapone
6: o sale?
0: Di sale?
1: No, come fai?
2: Sapone.
1: Ma non puoi storpiarla così, dai. No.
6: Quella più sbagliata in assoluto, non amarmi perché vivo a
1: Londra.
6: A Londra.
2: Quella è giusta.
0: Perché vivo a Londra.
6: Invece all'ombra. Quindi sì, tanti ci siamo sbagliati.
1: A te hanno mai chiesto il nuovo dei 38 kg?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, riferisce il media Axios. Prevede la proroga della tregua per 2 mesi e l'avvio dei negoziati sul nucleare. Mancherebbe solo il via libera di Trump, che avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutare l'intesa. Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi, 42enne di La Spezia, era partito come volontario nel 2022. A quanto si apprende, faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa di Kiev. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Verranno valutate le capacità di intendere e di volere e la pericolosità sociale. La decisione dopo le consulenze tecniche depositate dalla difesa. Il cosiddetto tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Messina Denaro, verrà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni. Lo ha reso noto un comunicato di Palazzo Chigi. Nell'operazione della DDA di Palermo, sequestrati beni per 200 milioni e arrestate 3 persone. Nel 2024 travolse col SUV e uccise l'uomo che le aveva rubato la borsa a Viareggio. Chiesto l'ergastolo per l'imprenditrice balneare di 67 anni Cinzia D'Alpino. La perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assisi di Lucca non ha evidenziato vizi di mente. Udienza aggiornata l'11 giugno. Tennis, Roland Garros maledetto per Sinner, il numero 1 al mondo, KO al secondo turno tra vomito e crampi. Avanti di 2 set, crolla un passo dalla vittoria e perde al quinto contro l'argentino Cerundolo. Giro d'Italia, Paul Magnier vince la 18ª tappa. Vingegaard ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Uno mi ha scritto: hai qualcosa di Mary l'immenso?
1: Mary l'immenso.
2: L'hanno scritto l'altro giorno su Facebook.
3: Ma è bellissimo.
4: Un'altra delle più storpiate è Bread and Breakfast. Vuoi che non ti diano il pane per colazione?
0: Certo. Un'altra scritta bellissima. Un'amica era convinta che per dire ti difenderò a spada tratta,
4: sì,
0: ti difenderò a spada track.
3: Spada track, ti difendo.
0: Spada track.
4: Sarà anche il caldo, perché il caldo fa dei brutti scherzi.
0: Può
4: ultimamente
0: essere.
4: Come quel signore a Roma che sviene, ok? Si trova nella città eterna, sviene, apre gli occhi e si vede il Papa. Uno pensa ad essere morto, hai capito?
2: Sì.
4: E poi anche risentito, perché dice: ma come, il Papa? San Pietro cosa aveva? Mezza giornata libera? E invece no, era proprio il pontefice, perché questo
0: ha avuto un colpo di calore.
4: Esatto, era in piazza San Pietro, stava aspettando di stringere la mano al Santo Padre, quando ha avuto un malore per via del caldo, sono in tanti a dire, e quindi ecco qui che il Papa preso,
0: sì, lui si è subito andato
4: detto, cosa c'è?
0: A prodigare.
3: Invece di alzarlo gli ha fatto 6-7.
0: Sì. Perché
3: ormai è preso.
4: Il problema, sì, cioè, per permettergli di riprendere forze, poi lo hanno accompagnato altrove in carrozzella, in carrozzina. E quindi uno dei pochi casi dove uno arriva a piedi e va via in carrozzina.
3: Mamma mia.
4: Da piazza San Pietro. Esatto, opposto di quello che uno auspica, no? Molto spesso.
0: E Roma non era neanche una delle città più calde ieri.
4: No,
0: Sentiamo cosa succede nel resto dell'Italia.
5: Ciao, amici. Una volta la mia amica mi fa: metti su Africa.
0: Ah.
5: Pensavo Africa dei Toto.
3: Sì.
5: Invece no, quella che fa Africa.
4: È un vecchio adagio.
5: Madonna mia. Ciao Andrea da Levate.
0: Ciao Andrea.
4: Ciao. Andrea da Levate, che in romanesco sarebbe Andrea Levate.
2: Esatto.
4: Giusto? Eccola, sì, qui.
0: Africa.
4: Basta
0: cantare, l'importante è quello, chissà quante ne abbiamo assorbiate anche senza saperlo. Hai voglia?
6: Ciao banda, sono Giulia. Io ho scoperto pochi mesi fa che la stazione di Milano Gogoredo è con la R. Infatti io ho sempre detto Logoredo. Ma la cosa peggiore è che, avendo la R moscia, nessuno mi aveva mai corretto. Quindi ho capito io qualche mese fa, leggendo il nome proprio della stazione.
4: Bellissimo.
6: Vabbè, ciao.
0: Io devo andare a Logoredo, dove siamo qua?
2: Lei deve andare da Logoredo.
0: Beh, è bellissima
4: Maria
0: la
4: remoscia. Logo
7: vedo.
4: Allora, ho un amico che lavora nell'ambito delle assicurazioni e mi ha assicurato che quel giorno si è presentato da lui una nonnina che gli ha portato. Cosa fa qui, signora? Le ho portato la costata a Michele.
0: Accostata Michele,
4: la constatazione
0: amichevole.
4: Esatto.
2: Bene. Voglio ricordare il mio primo libro, è un medicinale usare con Manuela. Ecco. È veramente la raccolta, insomma, di tutte le richieste più assurde fatte al mio amico farmacista, dottor Donato Pallini, che saluto. C'è anche un aneddoto celebre di Gigi Proietti, che all'inizio della carriera aveva un complessino con cui faceva i locali. E quindi anche lì, ora li chiedi, negli anni 90-80 li chiedevi al DJ, prima andavi da quelli della band a chiedere l'esecuzione di un brano piuttosto che un altro.
4: E quindi
2: ma che me la fate, Amana, tutto in Sicilia. Ma scusate, conoscete una canzone che si chiama Amana? Cantacela, qual è Amana? Dai, sanno tutti Amana, cantacela. Amana twist
0: again. Amana. Tuo amico era quello che aveva anche il cavallo, no? Cavallo Donato, a cui molti pensavano si chiamasse Donato.
2: Sì, è vero.
8: Ciao banda, per un sacco di tempo ho chiamato i raggi UV ultraviolenti. Funzionano male, ma è bella la fusione.
3: Però ha un suo significato. Ultraviolenti.
9: Buongiorno banda, sentite con le mie orecchie, ne dico un paio. Il primo che sentite è stato un medico che è stato radiato dall'album,
4: sì,
9: oppure un altro è il soppalto, che è un palco che sta in alto, quindi è un soppalto.
2: Però radiato dall'album è bello, però.
3: Sì. Panini.
2: E poi in realtà, insomma, proprio
4: tutto sommato.
2: Tutto sommato.

0: Yeppa!
1: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Allora, proprio come dal dentista, ragazzi,
2: esatto.
0: Alzate la mano se sentite male, mentre dicono le battute pessime i nostri amici tentando di vincere su quella di Chiara.
2: Tranquillo, anche il mio dentista, abbiamo fatto meditazione ieri, meditazione trascendentale.
0: Mamma mia.
3: Eccoci. Mamma mia, che puntatona. Su queste cose mi avete fatto emozionare, guardi.
2: Bellissimo, anche
3: non
2: perché abbiamo chiesto ai nostri amici di rispondere al 331 80 90 101. C'è chi ha scritto no grazie.
0: No grazie cosa?
4: In generale, il challenge, okay.
2: E invece in tanti ci mettono la loro voce rispondendo così. Partiamo con la prima sfidante.
5: Allora, c'è quella cantante che quando va dal dentista non sente assolutamente niente.
2: Chi
5: normale,
2: è?
5: Tutto a posto. È Anastasia. Bologna c'è.
0: Bologna c'è.
2: Bologna c'è, e ma come?
6: E si sente.
0: Altro che quando c'è Bologna è sempre così, però.
6: Sempre un casino.
0: Aiuto.
2: Anastasia.
0: Avanti.
2: Vai.
7: Ciao R101.
2: Ciao.
7: Ma mi ha battuta.
2: Vai.
7: I miei denti stanno cadendo. Sono cadenti.
2: Mi sembra giusto. Perfetta questa
0: cosa
2: per il challenge.
0: Dirti?
6: Sì, si sente il mio silenzio?
0: Sì, il mio silenzio.
6: Andiamo avanti, allora.
0: Avanti.
8: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo.
2: Dai.
8: Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto, ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto, l'ho vinta con i punti.
6: Ma cosa va a ridere, scusa?
0: Aiuto.
2: Allora niente, sbottolatela subito.
4: Come ha fatto a passare?
2: Ogni tanto ci sbagliamo anche noi.
6: È sfuggita.
2: Il pool di autori, produttori.
4: Pool, che pool.
0: Cioè, spara.
4: Ma ce n'è uno laziale lì. Ma finta di lavorare.
2: E infatti andiamo a Roma col terzo sfidante.
9: Ciao Panna, c'è Giulio Cesare che cammina per strada. All'improvviso gli si avvicina un romano e gli fa: a Cesare, i romani chiedono se stessi.
4: No, dai.
9: E lui,
4: no.

0: Vado dritto. Oh, un saluto da Venezia.
1: Ma questa l'ha fatta Cesare all'epoca, se la faceva già lui addosso.
2: Mi avevano mandato.
3: Il meccanismo del gioco prevede che la battuta non faccia ridere, no, che deve risalire agli Etruschi, anzi, ai Romani.
1: Certo.
4: Beh, è detto anche la peggiore mai sentita in vita vostra, sì, è arrivata anche a Venezia addirittura.
3: Ah, ok.
4: Vabbè, allora niente, passa il prossimo sfidante.
1: Dai.
0: Ma Chiara, il tuo dentista è quello che aveva scritto sulla porta vietato l'accesso. Ciao Sergio da Tribiano.
4: Bravo, che ti ha preso oggi? Sono troppo belle, ragazzi.
2: Sergio, il Tribiano te lo sei bevuto, mi sa.
3: No, Tribiano.
2: Sì, no, ho capito. Vabbè.
4: Dai, allora chiudiamo con l'ultimissimo sfidante.
5: Ancora. Ciao Chiara, ciao banda. Sai che anch'io ieri col mio meccanico abbiamo fatto la stessa cosa, però abbiamo fatto un cambio olistico. Ciao Marco per il Tortorella Cella.
4: Ciao Marco.
2: Il cambio dell'olio, il cambio olistico.
4: Sì. Domenica. Cambio meditazione olistica.
3: Di dov'era questo ultimo?
2: Mi rifiuto di saperlo.
4: Marco ha detto e basta.
6: Ma quante battute divertenti oggi, ragazzi. Dov'è il dentista Mario? Mario!
1: Scusate, ho qua il mio animale preferito.
6: Il canino.
2: Allora
6: buttatelo fuori sto
1: si
6: fozzo.
1: Può dire niente qua.
6: Vai, diciamolo, the winner is.
1: Va bene, the winner is.
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere
4: grande
7: qualcosa con il mio chirurgo. Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
4: Ma come ha fatto a vincere? I giudici di gara non hanno capito niente. Doveva vincere la più brutta del giorno.
1: Vabbè, abbiamo messo giudizio per oggi.
4: Bravo.
1: Dai, basta, le ho finite.
3: Dai, mi passi
4: e avete
3: un
4: tirato sul molare.
1: L'ho già detta io.
3: Già
1: nessuno ha riso.
3: Anche Rinco.
2: Mi raccontate ancora quella di Cesare?
3: No, quella se stessi no, mi rifiuto. Mi passi l'inserto tributi del Sole 24 Ore, per favore.
2: Ecco,
3: che mi diverto di più.
2: Okay.
4: Adesso però ve lo diciamo. Intanto l'appuntamento con il challenge è domani alle 8 per quello del venerdì, che di solito è pazzesco.
1: Ma fa schifo come oggi, bene.
4: E poi tra poco c'è da stare qui su R101, perché potremmo così avere un bel regalo da farvi.
2: Bene, adesso però ci divertiamo. Cristiano, sai chi è morto?
3: È morto?
2: No, era per ridere così.
4: A domani.

0: La cara è buon vecchia, buona vecchia otorino laringoiatra.
1: Ringoiata.
0: Esatto, perché tutti si sbagliava in quel modo, no? E tra quelle raccolte tra di voi non compare stamane.
1: Ma arriva questo.
2: Buongiorno banda, buona ciao. Giornata. A mia te. Nonna ha sempre detto che avrebbe voluto votare Sgraxi.
3: Sgraxi.
4: Ma perché Sgraxi?
3: Ma come Sgraxi?
0: Vabbè.
3: Fantocci è lei.
4: Dunque, pensavo che la versione corretta fosse vino d'andata e che annata fosse romanesco.
0: Hai capito?
1: Vino d'annata.
4: Dove sei annato? Vino d'annata.
0: E non c'è quello di ritorno perché poi sbagli.
4: Va bene, vogliamo parlare anche del famoso traduttore trasteverino di Siddhartha?
3: Qual è?
4: Ermanese.
1: Ermanesse. Sempre valido.
3: Bello.
1: Ma ancora ci siete.
5: Buongiorno,
1: voi?
5: Banda, io da piccolino storpiavo una parola per colpa di Lino Banda.
0: Ehi.
5: Ho sempre creduto che si dicesse papele. Dice papele.
3: Ma non è così, papele, io per me
1: papele.
3: È così. Papele.
1: Vi facciamo una promessa da marinai, ora c'è da divertirsi. C'è Mara Venier.
6: Voi avete degli ospiti belli, ma qua si parte Mara. Subito?
3: Sì, ce li abbiamo già.
6: Dai, facciamolo entrare, Gio Bastardi. Vai, Paola Penetro, poi abbiamo con noi balleremo 6-7 con Olindo e Rosa Bazzi qua in studio.
3: No.
6: Kim Jong no. Ci ha confessato in studio.
1: Cosa?
6: Sto preparando l'atomica con Pierluigi Diaco.
3: Ma non è bello.
6: Cesare Cremonini ci canterà sì. La mia canzone preferita.
3: Qual è?
6: Mammellata 25. Fernando Proce canterà con Cola Patch e Di Martino.
1: Armi.
6: Cristiano Militello e il suo gruppo preferito i braccini tattici nucleari. E con noi Bruno Trans, il cantante presidente Gianni Moratti. Poi parleremo di come essere veloci alle casse del supermercato con le sì. Buste di Sabrina Ferilli. L'influencer con 100 milioni di iscritti Cady Lame. E lei, la donna amata da tutti, soprattutto in Toscana, il budello di Tuma Thurman. Saldus Picci, poi l'attrice hot Miriam Leore. E allora la speaker pelosa Ciubecca Staffelli ancora con noi non molla. Da amici Fiatata ci canterà Respirami. E poi
1: Fiatata
6: Paola Tapinassi ci leggerà tutti i nomi dei figli di Elon Musk a stomaco
3: basta,
6: vuoto.
3: Basta.
6: È il socio ufficiale di Dodò dell'Albero Azzurro. Solo qua con noi

0: copiose al 331 80 90 101. Avete spesso storpiato delle parole, ve le siete portate avanti per anni, e poi finalmente avete capito che vogliono dire tutta un'altra cosa, si scrivono, si dicono in un altro modo.
1: Campionessa del mondo mia madre, quando una volta mi rivela: sai che la mia amica è arrabbiata perché? Perché suo figlio si vuol fare i capelli raspa.
2: Va bene.
1: I dreadlock, no?
3: Sì, sì, certo.
1: Vabbè, è giovane, lascia che si faccia.
3: Ha 14 anni.
1: Appunto.
0: Cesare Buonamici su Canale 5 ha provato a tradurre il gesto che fanno tutti i ragazzini del mondo 6-7 in vuol dire così, ma non è proprio quello il significato. Non ce l'ha, vuol dire proprio niente.
1: Niente, non vuol dire.
0: Ma sentiamo le vostre voci.
4: Ciao banda, io per anni ho sempre detto e pensato che si scrivesse colluttorio con due T, e invece è collutorio con una sola T.
1: Dai,
4: mi sentivo un po' uno stupido quando l'ho scoperto.
0: Tipo noi adesso.
1: Sì, esatto. Grazie per avercelo rivelato.
2: Quante volte ti capita di scrivere colluttorio nella vita?
0: È vero che mi avessi detto avrei riportato.
3: No, ha ragione lui. E sfatiamo anche un altro mito. Basta dire caciucco.
1: Perché?
3: Basta, caciucco, porco cane.
0: Scusami, con due C.
3: Con 5 C.
1: Caciucco.
3: Caciucco.
1: Non caciucco.
3: No, caciucco.
2: Caciucco. Ciucco sei tu, ma è un'altra cosa.
1: Caciucco.
0: Sì. Allora dalla Toscana andiamo in Liguria.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io per tanto tempo, non sempre, ma ho definito i blu cerchiati bruciacchiati, non sapendo la ragione. In realtà la ragione non c'era.
3: Ecco, saranno contenti i tifosi della Sampdoria.
0: Se ti convince di una parola, l'hai sempre ascoltata e sentita così.
3: Oggi i bruciacchiati hanno vinto 2-0 contro.
1: Io dopo anni avevo capito il modo di dire con voce stentorea. Per me era uno afono, uno che parla a stento, no?
3: Invece no,
1: è l'esatto opposto.
3: Esatto, sì,
0: un po' come parla il nostro Jenny Fagiano.
6: Anche voi mangiate la pasta senza glutei, quindi?
1: No.
6: Allora, cari amici miei, tante parole, tanti pensano si chiami Teo Mammucari.
1: Mammucari.
6: E invece Teo Mammucari.
3: Mammucari.
6: Sapevate così. Questo?
2: Sì,
0: forse
2: senza
0: non lo sa neanche lui.
3: Tanti dicono Iacchetti anche.
6: Invece Iacchetti. Patti, tutti dicono Patti Bravo.
3: La mia nonna
2: Bravo.
6: Patti Bravo. E anche le canzoni ci insegnano cose.
2: Sì,
6: per esempio, sono soltanto Magalli, ma è soltanto Bagagli di ultimo.
2: Ma chi lo dice Magalli?
6: Poi tanti dicono motocicletta, riesce a capire, invece 10 a capire.
0: No, riesce.
6: Cremonini ne ha due, tutti dicono Cerdolo, abbiamo ascoltata prima, no? Cerdolo, in tanti capiscono Cello,
2: c'è le ov.
6: Un'altra canzone di Cremonini, riscaldati dal calore di una. Di una?
0: Benson & Hedge.
6: Bravi, tanti dicono da una persona che.
1: Da una persona che.
6: E invece è The Benson and Edge, che è il calore delle sigarette.
2: Vabbè, grazie.
6: È l'uomo tigre che lotta contro il mare. No, è contro il male. Luna di Gianni Togni, evviva le donne, evviva il buon vino. E tanti dicono evviva le donne, evviva il non lo diciamo.
3: Ma il male è nelle orecchie di chi sente.
1: Esatto, e tu ne hai tanto.
6: Corri ragazzo laggiù con i conati di blu, pensavano. Corri ragazzo giù, corri tra i lampi di blu.
2: Certo.
6: E poi sapore di sale, sapore di mare. In realtà, secondo voi quale prima, mare
0: sapone
6: o sale?
0: Di sale?
1: No, come fai?
2: Sapone.
1: Ma non puoi storpiarla così, dai.
6: Quella più sbagliata in assoluto, non amarmi perché vivo a
1: Londra.
6: A Londra.
2: Quella è giusta.
0: Perché vivo a Londra.
6: E invece all'ombra. Quindi sì, ci siamo sbagliati.
1: A te hanno mai chiesto il nuovo dei 38 kg persi?

0: R101. Dammi il regalo.
1: Ma certo che lo diamo il regalo, ma chi è il più veloce che ci ha mandato la sua voce al 331 80 90 101 dicendoci dammi il regalo. Al terzo posto oggi è arrivata lei.
2: R101, dammi il regalo.
3: No, è un pelo.
1: Poco dopo un altro amico.
2: R101, dammi il regalo. Da Torino.
1: Dai, ciao. Riprovaci la prossima volta perché sei proprio arrivato lì lì. Subito dopo, Nadia da Milano.
2: R101, dammi il regalo.
4: Eccali.
1: Eccola, Nadia, sei tu che vinci Miss Italia.
5: Wow,
3: eccola.
5: Bellissimo, sono ciao. Felicissima.
6: Per tutti ciao. Gli altri, Miss Italia finisce qui.
4: Esatto, adesso ti chiederemo il desiderio, tu dirai la pace del mondo, queste cose qua.
1: Esatto.
4: Le classiche okay. cose che dice Miss Italia.
1: Quindi l'album di Dito nella sì. piaga, Miss Italia, che mostriamo sul canale 67 del digitale terrestre, è
6: eccolo
1: già
6: qua.
1: Tuo.
6: Che poi voglio dire, con tutto il casino che è scoppiato da tutte le parti, non è che Miss Italia avesse torto a volere la pace nel
4: esatto,
6: mondo.
4: Esatto, esatto.
6: Ecco.
4: Esatto.
1: Però... Nadia, buongiorno ancora.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono felicissima.
4: Brava, sei stata la più
1: bene.
4: Veloce. Ci sono amici che per dare a noi la percezione di essere loro i più veloci parlano velocissimamente della serie R101, mi regalo. Però il messaggio...
1: Beh, ognuno usa il suo
4: esatto,
1: metodo.
4: Esatto, esatto.
1: E invece ce l'ha fatta Nadia. Ma non finisce qui, Nadia.
4: No, no perché. C'è una bella pulsantiera davanti a Chiara, sono una jingle machine, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi tasti si nasconde un effetto, una burla, una celia.
6: Vorrei dire che battuta. Io so dove si nasconde il rumore della vittoria e sono corruttibile.
4: Eccolo lì.
5: Benissimo. Vogliamo... Cosa devo fare allora?
6: Nadia, devi trovare due minuti noi prima.
4: Devi trovare questo. Allora, tre tentativi, tre.
5: Ok, devo dire un numero?
1: Vai.
5: 5.
1: Numero 5, eccolo qua.
7: Ammazza come pizzico. Oh, ma stavo sulle Dolomiti, mica è crotta ferata.
3: Grande.
1: Citazione cine panettoniana.
3: Certo, certo.
4: Poi?
6: Altro numero.
5: 8.
3: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
4: 6-7 il tormento di questi tempi, il 6-7, però
3: niente,
4: purtroppo niente da fare.
5: Niente, allora 12, no 12 non c'era.
1: Sì, sì, sì, sì. 12.
6: Dall'1 al 16. 12.
1: Eccolo qua, 3-2-1.
4: No. No.
8: Ma cosa finita fa la con quell'arnese? Ostacola il traffico.
9: Devo dipingere una parete grande. No,
3: ci vuole un pennello grande.
8: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
3: Ma è vero.
6: Il pennello cignale. Io pensavo lì per lì fosse finita la partita. Ho sentito il triplice fischio e ho detto va, meno male.
4: Invece no, era un vigile.
6: Beh, comunque no, è finita la partita.
4: No, no, dai, diamole un'altra possibilità.
6: Ma quando siete così di manica larga mi fate schifo, veramente.
4: Oggi va così, dai.
1: Nadia, vuoi chiedere qualcosa a Cristiano? Vuoi dargli qualcosa?
6: Ripeto.
5: Allora, siete bravissimi, Cristiano, sei bellissimo.
6: Grazie.
5: Stupendo,
3: allora,
5: io
3: Cristiano, prova a dare un aiuto.
6: È un aiuto.
3: In doppia cifra o in unica cifra?
6: Ti ricordo che i numeri vanno dall'1 al 16.
5: Allora proverei con 1?
1: Numero 1, attenzione.
4: Vatti a fidare di
3: Cristiano. Ma allora ascolta, son Leonardo, ti voglio far vincere se mi dici che quelli a casa sono bellissimi. Sì. Quelli non in video. Da 1 a 16 sono i numeri.
1: A 16.
3: Quindi da 1 a 16.
5: Allora 16?
1: Proviamo l'ultimo.
3: Prima o poi
1: numero.
3: Lo beccherà.
4: Mamma mia, come hai fatto?
3: Ma non lo so.
5: Ma non lo so, fortuna penso.
3: Fortunatissima.
1: Nadia, che fai di bello? Nella vita.
5: Ho appena accompagnato, nella vita faccio la mamma di tre figlie e sono un host, una casa a Milano, una all'Elba, casa vacanze.
3: Okay. Ah, chiama le radio. Okay.
1: Quindi insomma, 6-7 è proprio all'ordine del giorno per te.
5: Esatto, tre figlie da gestire, una fatemi un in bocca al lupo che sta finendo le ultime interrogazioni.
4: Bene, certo.
6: Grande in bocca al lupo, non parliamo di questo argomento delicatissimo che prevederà molti nocchini da qui a 15 giorni. In bocca al lupo a lei e a tutti gli studenti che hanno il cosiddetto rush finale.
1: Potrete condividere i gadget di R101 con i tuoi tre bimbi. Grande Nadia!
5: Sono grandi comunque, una mi ha regalato anche la collanina con scritto che fastidio.
1: Ah, vabbè, ma allora è perfetto.
6: Siamo sintonizzati perfetto. Allora.
1: Allora riurlaci live, R101, dammi il regalo così ufficializziamo con il notaio la vittoria.
5: Okay. R101, dammi il regalo!
4: E vai! Ciao Nadia!
5: Ciao, voi siete fortissimi!

0: vi abbiamo chiesto qual è quella cosa, quella parola, quella frase che avete sempre storpiato senza saperlo e poi avete scoperto che era un errore clamoroso.
1: Ma mica solo noi sbagliamo, sai?
0: No.
1: Sta cosa del 6-7, imperante peraltro, ieri per fare il moderno l'ho detta a mia figlia così ridendo, 6-7, lei mi ha antico.
2: Ormai... è già antico.
0: È già passata.
1: Sì, non lo facciamo più,
3: non dal 2005.
0: Io vedo dei video di gente che passa vicino a delle scolaresche, urla 6 e parte. Sono proprio tutti 6-7. Ancora qualcuno che
4: nel tuo mondo parallelo ovviamente.
0: Avanti la moda. Ma adesso c'è la gara sui social per chi fa il gesto più volte in 20 secondi. Deve riuscire a far il classico gesto del 6-7, che ricordiamo un po' come quello di giocolare con le palline da circense.
1: Ok.
0: Il più veloce possibile. Il record è 270 movimenti.
1: Ok.
0: Vuoi provare?
4: Me li bucherei quei social io.
2: Mamma mia, ragazzi, veramente.
1: Mi fa ridere sta cosa. Cioè, uno passa, grida 6 e tutti il coro.
0: Certo.
1: 7.
0: Sì.
4: Prova a passare a Pisa a gridare il budello.
1: Sì, ma tu prova a passare a Brescia e dire Gino!
0: Se rispondono.
1: Non te lo posso dire.
0: È arrivato ma anche al TG5 il 6-7. Cesare, buon amici.
1: Sì, che però non ha. Voleva spiegare un po' il funzionamento, ma non credo abbia capito bene, giusto?
0: Come tutti, noi giovincelli cresciuti, forse non abbiamo capito proprio il senso.
4: Ma una cosa devi fare, fatela spiegare bene.
1: Sentiamola.
0: Che non ha senso, vai.
5: Trecani ha scelto la parola dell'anno, dialogo. Ma
0: meno
5: c'è
0: male.
5: Anche un dialogo contagioso in questo momento. È più o meno questo. Significa 6-7, così.
1: Così.
0: Lei probabilmente immaginava che il gesto potesse arrivare a significare quello.
4: Ma no, era un voto a quanto aveva appena detto. Cioè, capito? Si è data la recensione da sola.
1: Così. Però adesso me lo spiegate voi cosa vuol dire in realtà.
0: È che non vuol dire niente, un po' come lo schibi di boppi dell'anno scorso. Una parola che vuol dire tutto, non vuol dire niente. L'importante è nominarla così qualcuno si gasa.
1: Ho capito. Allora divertiamoci.
4: Io voglio andare in ritiro a Sant'Elena.
1: Vengo anch'io.
4: Voglio andare in Polinesia.
1: Ma vengo anche in Polinesia.
0: Il problema è che worldwide rischi di trovare un gruppo di ragazzini polinesiani.
1: Sì, che fanno 6-7.
0: Che fanno 6-7.
2: Sprofondi.
0: Il sole, esatto. Però va bene, non solo Cesare si sbaglia, non solo noi, anche voi vi è successo di storpiare una parola.
6: Buon caldo giorno.
0: Ciao.
6: Bambini.
2: Buongiorno.
6: Ma insomma, se il mestolo serve a mescolare, perché si chiama mestolo e non mescolo?
0: Il mescolo, infatti.
6: Come io ho asserito per più della metà della mia vita.
1: Lo so.
6: Buona giornata.
1: Ma sapete,
0: io cambierei.
1: Scopro anche che il famoso gioco 1-2-3 stella in realtà è un'enorme storpiatura.
2: Posso fare come tua figlia?
1: Antico. Me lo scopro adesso. E in realtà le parole del direndo 1-2-3 stai là.
0: Infatti il momento in cui ti giri uno si deve bloccare, frizzare.
1: È questo stai là che è detto e ripetuto velocemente. 1-2-3 stai là. Stai là e diventa stella, hai capito?
2: È diventato
1: poi
2: stella, che non vuol dire niente.

0: Uno mi ha scritto: hai qualcosa di Mary l'immenso?
1: Mary l'immenso.
2: L'hanno scritto l'altro giorno su Facebook.
3: Ma è bellissimo.
4: Dai. Un'altra delle più storpiate è Bread and Breakfast. Vuoi che non ti diano il pane per colazione?
0: Certo. Esatto. Un'altra scritta bellissima. Un'amica era convinta che per dire ti difenderò a spada tratta,
4: sì,
0: ti difenderò a spada track.
3: Spada track, ti
0: spada
3: difendo.
0: Track.
4: Sarà anche il caldo, perché il caldo fa dei brutti scherzi.
0: Può
4: ultimamente.
0: Essere.
4: Come a quel signore a Roma che sviene, ok? Si trova nella città eterna, sviene. Apre gli occhi e si vede il Papa. Uno pensa ad essere morto, hai capito?
2: Beh, sì.
4: E poi anche risentito, perché dice: ma come, il Papa? San Pietro cosa aveva? Mezza giornata libera? E invece no, era proprio il pontefice, perché questo
0: ha avuto un colpo di calore.
4: Esatto, era in piazza San Pietro, stava aspettando di stringere la mano al Santo Padre, quando ha avuto un malore per via del caldo, sono in tanti a dire, e quindi ecco qui che il Papa preso,
0: sì, lui si è subito andato
4: detto, cosa c'è?
0: Già, a prodigare,
3: invece di alzarlo gli ha fatto 6-7,
4: sì. Sì.
3: Perché ormai è preso.
4: Il problema, sì. Cioè, per permettergli di riprendere forze, poi lo hanno accompagnato altrove in carrozzella, in carrozzina. E quindi uno dei pochi casi dove uno arriva a piedi e va via in carrozzina.
3: Mamma mia.
4: Da piazza San Pietro. Esatto, opposto di quello che uno auspica, no? Molto spesso.
0: E Roma non era neanche una delle città più calde ieri.
4: No,
0: Sentiamo cosa succede nel resto dell'Italia.
5: Ciao, amici. Una volta la mia amica mi fa: metti su Africa.
0: Ah.
5: Pensavo Africa dei Toto.
3: Sì.
5: Invece no, quella che fa Africa.
4: È un vecchio adagio.
5: Ciao Andrea da Levate.
0: Ciao Andrea.
4: Andrea da Levate, che in romanesco sarebbe Andrea Levate.
2: Esatto.
4: Giusto? Eccola qui.
0: Africa. Basta cantare, l'importante è quello, chissà quante ne abbiamo assorbiate anche senza saperlo. Hai voglia.
6: Ciao banda, sono Giulia. Io ho scoperto pochi mesi fa che la stazione di Milano Gogoredo è con la R. Infatti io ho sempre detto Logoredo. Ma la cosa peggiore è che, avendo la R moscia, nessuno mi aveva mai corretto. Quindi ho capito io qualche mese fa leggendo il nome proprio della stazione. Vabbè, ciao.
0: Io devo andare a Logoredo, dove siamo qua?
2: Lei deve andare da Logoredo.
0: Quindi,
7: beh,
0: è bellissima la
7: remolcia. Oh, Govedo.
4: Allora,
7: io
4: ho un amico che lavora nell'ambito delle assicurazioni e mi ha assicurato che quel giorno si è presentato da lui una nonnina che gli ha portato. Cosa fa qui, signora? Le ho portato la costata a Michele.
0: L'accostata Michele.
4: Sì, la constatazione.
0: Constatazione amichevole.
4: Esatto.
2: Bene. Voglio ricordare il mio primo libro, è un medicinale usare con Manuela. Ecco. Veramente la raccolta, insomma, di tutte le richieste più assurde fatte al mio amico farmacista, dottor Donato Pallini, che saluto. C'è anche un aneddoto celebre di Gigi Proietti, che all'inizio della carriera aveva un complessino con cui faceva i locali. E quindi anche lì, ora li chiedi, negli anni 90-80 li chiedevi al DJ, prima andavi da quelli della band a chiedere l'esecuzione di un brano piuttosto che un altro.
4: E quindi
2: che me la fate, Amana?
4: Amana.
2: Amana, Sicino, ma scusate, conoscete una canzone che si chiama Amana?
3: Ma
2: cantacela, qual è Amana? Dai, sanno tutti, Amana, cantacela. Amana twist again.
3: Amana.
0: Tuo amico era quello che aveva anche il cavallo, no? Cavallo Donato, a cui molti pensavano si chiamasse Donato.
2: Sì, è vero.
8: Ciao banda, per un sacco di tempo ho chiamato i raggi UV ultraviolenti. Funzionano male. Bella la fusione.
3: Però ha un suo significato. Ultraviolenti.
9: Buongiorno banda. Sentite con le mie orecchie, ne dico un paio. Il primo che sentite è stato un medico che è stato radiato dall'album.
4: Sì,
9: oppure un altro è il soppalto, che è un palco che sta in alto, quindi è un soppalto.
2: Certo.
0: Sì, sì.
2: Non
0: però.
2: Essere però. Radiato dall'album è bello, però.
3: Sì. Panini.
2: E poi in realtà, insomma, proprio
4: tutto sommato.
2: Tutto sommato.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per estendere la tregua di 2 mesi e avviare negoziati sul nucleare. Lo riferisce Axios. Mancherebbe solo il via libera di Trump, che avrebbe chiesto un paio di giorni per valutare. Il memorandum d'intesa prevede 60 giorni di proroga del cessate il fuoco, la riapertura di Hormuz senza alcun pedaggio, in cambio della revoca del blocco dei porti iraniani e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Ucciso in Ucraina un contractor italiano, Alex Pineschi, era partito volontario dopo l'invasione da parte della Russia nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. L'omicidio di Garlasco. La procura di Pavia ha disposto una perizia psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio, indagato per l'uccisione di Chiara Poggi. Sarà il professor Roberto Catanesi a valutare la presenza di eventuali disturbi o alterazioni in grado di incidere sulla sua imputabilità. Trovato il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro, la DDA di Palermo ha disposto il sequestro di beni dell'ex boss di Cosa Nostra per 200 milioni. L'operazione, condotta in diversi paesi, ha portato anche all'arresto di 3 persone. Sciopero generale domani. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali, che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità del genocidio a Gaza. Calcio, accordo raggiunto tra Massimiliano Allegri e Napoli. L'ex Milan prenderà il posto di Antonio Conte. Tennis, Sinner fuori al secondo turno del Roland Garros, battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore. Giro tris di Magnè nella 18ª tappa. Vingegaard resta in rosa. Queste le breaking news di Digicom 24.
0: R101.

0: Le vostre voci arrivano copiose al 331 80 90 101. Avete spesso storpiato delle parole, ve le siete portate avanti per anni.
1: Sì.
0: E poi finalmente avete capito che vogliono dire tutta un'altra cosa. Si scrivono, si dicono in un altro modo.
1: Campionessa del mondo, mia madre, quando una volta mi rivela: sai che la mia amica è arrabbiata perché? Perché suo figlio si vuol fare i capelli raspa.
2: Va bene.
1: I dreadlock, no?
3: Sì, certo.
1: Vabbè, è giovane, lascia che si faccia.
3: Ha 14 anni.
1: Appunto.
0: Cesare Buonamici su canale 5 ha provato a tradurre il gesto che fanno tutti i ragazzini del mondo 6-7 in vuol dire così così, ma non è proprio quello il significato. Non ce l'ha, vuol dire proprio niente.
1: Niente, non vuol dire.
0: Ma sentiamo le vostre voci.
4: Ciao banda, io per anni ho sempre detto e pensato che si scrivesse colluttorio con due T e invece è collutorio con una sola T.
1: Dai.
4: Ai, mi sentivo un po' uno stupido quando l'ho scoperto.
0: Tipo noi adesso.
1: Sì, esatto. Grazie per avercelo rivelato.
2: Quante volte ti capita di scrivere colluttorio nella vita?
0: È vero che mi avessi detto, avrei riportato.
3: No, ha ragione lui. E sfatiamo anche un altro mito. Basta dire caciucco.
1: Perché?
3: Basta, caciucco. Porco cane.
0: Scusami, con due C.
3: Con 5 C.
1: Caciucco.
3: Caciucco.
1: Non caciucco.
3: No, caciucco.
2: Caciucco. Caciucco sei tu, ma è un'altra cosa.
1: Caciucco.
0: Sì. Allora dalla Toscana andiamo in Liguria.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io per tanto tempo, non sempre, ma ho definito i blu cerchiati bruciacchiati, non sapendo la ragione. In realtà la ragione non c'era.
3: Ecco, saranno contenti i tifosi della Sampdoria.
0: Se ti convinci di una parola, l'hai sempre ascoltata e sentita così.
3: Oggi i bruciacchiati hanno vinto 2-0 contro.
1: Io dopo anni avevo capito il modo di dire con voce stentorea. Per me era uno afono, uno che parla a stento.
3: No? Invece no.
1: È l'esatto opposto.
3: Esatto. Sì,
0: un po' come parla il nostro Jenny Paggiano.
6: Anche voi mangiate la pasta senza glutine, quindi.
1: No.
6: Allora, cari amici miei, tante parole, tanti pensano si chiami Teo Mammucari.
1: Mammucari.
6: Invece Teo Mammucari.
3: Mammucari.
6: Sapevate così. Questo?
2: Sì,
0: forse
2: senza
0: non lo sa neanche lui.
3: Tanti dicono Iacchetti anche.
6: Invece Iacchetti. Patti, tutti dicono Patti Bravo.
3: La mia nonna
6: Bravo. Patti Bravo. E anche le canzoni ci insegnano cose.
2: Sì,
6: per esempio, sono soltanto Magalli, ma sono soltanto Bagagli di ultimo.
2: Ma chi lo dice Magalli?
6: Poi tanti dicono motocicletta riesce a capire, invece 10 a capire.
0: Non riesce. Capì.
6: Cremonini ne ha due, tutti dicono Cerdolo, abbiamo ascoltata prima, no? Cerdolo, in tanti capiscono un'altra canzone di Cremonini, riscaldati dal calore di una
0: Benson & Hedge.
6: Bravi, tanti dicono da una persona che
1: Ah.
6: E invece è The Benson and Edge, che è il calore delle sigarette.
2: Vabbè, grazie.
6: È l'uomo tigre che lotta contro il mare. No, è contro il male. Luna di Gianni Togni, evviva le donne, evviva il buon vino. E tanti dicono evviva le donne, evviva il non lo diciamo.
3: Ma il male è nelle orecchie di chi sente.
1: Esatto, e tu ne hai tanto.
6: Corri ragazzo laggiù con i conati di blu, pensavano. E invece corri ragazzo giù, corri tra i lampi di blu.
2: Certo.
6: E poi sapore di sale, sapore di mare. In realtà, secondo voi quale prima, mare
0: sapone
6: o sale?
0: Di sale?
1: No, come fai?
2: Sapone.
1: Ma non puoi storpiarla così, dai. No.
6: Quella più sbagliata in assoluto, non amarmi perché vivo a
1: Londra.
6: A Londra.
2: Quella è giusta.
0: Perché vivo a Londra.
6: Invece all'ombra. Quindi ci siamo sbagliati.
1: A te hanno mai chiesto il nuovo dei 38 kg persi?

0: R101. Dammi il regalo.
1: Ma certo che lo diamo il regalo, ma chi è il più veloce che ci ha mandato la sua voce al 331 80 90 101 dicendoci dammi il regalo. Al terzo posto oggi è arrivata a lei.
2: R101, dammi il regalo.
3: No, pelo.
1: Poco dopo un altro amico.
2: R101, dammi il regalo.
3: Mannaggia.
2: Dammi da Torino.
1: Dai, ciao. Riprovaci la prossima volta perché sei proprio arrivato lì lì. Subito dopo Nadia da Milano.
2: R101, dammi il regalo.
4: Eccali.
1: Eccola Nadia, sei tu che vinci Miss Italia.
5: Wow, eccola. Bellissimo, sono ciao. Felicissima.
6: Per tutti ciao. Gli altri Miss Italia finisce qui.
4: Esatto, adesso ti chiederemo il desiderio, tu dirai la pace del mondo, queste cose qua.
1: Esatto.
4: Le classiche okay. cose che dice Miss Italia.
1: Quindi l'album di Dito nella sì. piaga Miss Italia che mostriamo sul canale 67 del digitale terrestre è
6: eccolo
1: già
6: qua.
1: Tuo.
6: Che poi voglio dire, con tutto il casino che è scoppiato da tutte le parti, non è che Miss Italia avesse torto a volere la pace nel
4: esatto,
6: mondo.
4: Esatto, esatto.
6: Ecco.
4: Esatto.
1: Però... Nadia, buongiorno ancora.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono felicissima.
4: Brava, sei stata la più
1: bene.
4: Veloce. Ci sono amici che per dare a noi la percezione di essere loro i più veloci parlano velocissimamente della serie e recito tutto mi regalo. Però il messaggio...
1: Beh, ognuno usa il suo
4: esatto,
1: metodo.
4: Esatto, esatto.
1: E invece ce l'ha fatta Nadia. Ma non finisce qui Nadia.
4: No, no perché...
5: Bellissimo,
4: c'è una bella pulsantiera davanti a Chiara, sono una jingle machine, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi tasti si nasconde un effetto, una burla, una celia.
6: Vorrei dire che battuta. Io so dove si nasconde il rumore della vittoria e sono corruttibile.
4: Eccolo lì.
5: Benissimo. Vogliamo... Cosa devo fare allora?
6: Nadia, devi trovare parlare 2 minuti noi prima.
4: Devi trovare questo. Allora, 3 tentativi, 3.
5: Ok, devo dire un numero?
1: Vai.
5: 5.
1: Numero 5, eccolo qua.
7: Ammazza come pizzico. Oh, ma stavo sulle Dolomiti, mica è crotta ferata.
3: Grande.
1: Citazione cine panettoniana.
3: Certo, certo.
4: Poi?
6: Altro numero.
5: 8.
4: 8.

0: numero 8, eccolo qua.
1: Six Seven.
2: Il tormento di questi tempi, il 6-7, però niente, purtroppo niente da fare.
3: Niente, allora 12 non c'era.
0: Sì, 12.
4: Dall'1 al 16.
0: 12. Eccolo qua, 3, 2, 1.
2: No.
5: Ma cosa finita fa con quell'arnese? Ostacola il traffico.
6: Devo dipingere una parete grande. No.
7: Ci vuole un pennello grande.
5: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
7: Ma è vero.
4: Il pennello cignale. Io pensavo lì per lì fosse finita la partita. Ho sentito il triplice fischio e ho detto va, meno male.
2: Invece no, era un vigile.
4: Beh, comunque no, è finita la partita.
2: No, dai, diamole un'altra possibilità.
4: Ma quando siete così di manica larga mi fate schifo, veramente.
2: Oggi va così, dai.
0: Nadia, vuoi chiedere qualcosa a Cristiano? Vuoi dargli qualcosa?
4: Ripeto.
3: Allora, siete bravissimi, Cristiano, sei bellissimo.
4: Grazie.
3: Stupendo.
7: Allora,
3: io
7: Cristiano, prova a dare un aiuto.
4: È un aiuto.
7: In doppia cifra o in unica cifra?
4: Ti ricordo che i numeri vanno dall'1 al 16.
3: Allora proverei con 1?
0: Numero 1, attenzione.
2: Fatti affidare di Cristiano.
6: Ma allora ascolta, sono Leonardo, ti voglio far vincere se mi dici che quelli a casa sono bellissimi. Sì. Quelli non in video. Da 1 a 16 sono i numeri.
0: A 16.
6: Quindi da 1 a 16.
3: Allora 16?
0: Proviamo l'ultimo.
7: Prima o poi
0: numero.
7: Lo beccherà.
2: Mamma mia, come hai fatto?
3: Ma non lo so. Fortuna, penso.
7: Fortunatissima.
0: Nadia, che fai di bello? Nella vita.
3: Ho accompagnato nella vita, faccio la mamma di tre figlie e sono un host, una casa a Milano, una all'Elba, casa vacanze. Okay.
6: Ah, chiama le radio.
0: Quindi, insomma, 6-7 è proprio all'ordine del giorno per te.
3: Esatto, tre figlie da gestire, una, fatemi un in bocca al lupo che sta finendo le ultime interrogazioni.
2: Bene, certo.
4: Grande in bocca al lupo, non parliamo di questo argomento delicatissimo che prevederà molti nocchini da qui a 15 giorni. In bocca al lupo a lei e a tutti gli studenti che hanno il cosiddetto rush finale.
0: Potrete condividere i gadget di R101 con i tuoi tre bimbi. Grande Nadia!
3: Sono grandi comunque, una mi ha regalato anche la collanina con scritto che fastidio.
0: Allora è perfetto.
4: Siamo sintonizzati allora.
0: Allora riurlaci live, R101, dammi il regalo così ufficializziamo con il notaio la vittoria.
3: Okay. R101, dammi il regalo!
2: E vai! Ciao Nadia!
3: Ciao, voi siete fortissimi!

0: vi abbiamo chiesto qual è quella cosa, quella parola, quella frase che avete sempre storpiato senza saperlo e poi avete scoperto che era un errore clamoroso.
1: Ma mica solo noi sbagliamo, sai?
0: No.
1: Sta cosa del 6-7, imperante peraltro, ieri per fare il moderno l'ho detta a mia figlia così ridendo, 6-7, lei mi ha antico.
2: Ormai... è già antico.
0: È già passata.
1: Sì, non lo facciamo più,
2: non dal 2005.
0: Io vedo dei video di gente che passa vicino a delle scolaresche, urla 6 e parte. Sono proprio seven. Tutti 6-7 ancora qualcuno che
3: nel tuo mondo parallelo ovviamente.
0: Avanti sì, la sì, moda sì. Ma adesso c'è la gara sui social per chi fa il gesto più volte in 20 secondi deve riuscire a far il classico gesto del 6-7 che ricordiamo un po' come quello di giocolare con le palline da circense il più veloce possibile. Il record è 270 movimenti.
1: Ok.
0: Vuoi provare?
3: Me li bucherei quei social io.
2: Mamma mia, ragazzi, veramente.
1: Mi fa ridere sta cosa. Cioè, uno passa, grida 6 e tutti il coro.
0: Certo.
1: 7.
0: Sì.
3: Prova a passare a Pisa e gridare il budello.
1: Sì, ma tu prova a passare a Brescia e dire Gino!
0: Se rispondono.
1: Non te lo posso dire.
0: È arrivato ma anche al TG5 il 6-7. Cesare Buonamici.
1: Sì, che però non ha voleva spiegare un po' il funzionamento, ma non credo abbia capito bene, giusto?
0: Come tutti, noi giovincelli cresciuti, forse non abbiamo capito proprio il senso.
3: Ma una cosa devi fare, fatela spiegare bene.
1: Sentiamola.
0: Che non ha senso, vai.
4: Treccani ha scelto la parola dell'anno, dialogo. Ma
0: meno
4: c'è
0: male.
4: Anche un dialogo contagioso in questo momento. È più o meno questo. Significa 6-7, così.
1: Così.
0: Lei probabilmente immaginava che il gesto potesse arrivare a significare quello.
3: Ma no, era un voto a quanto aveva appena detto. Cioè, capito? Si è data la recensione da sola.
1: Ah, così. Però adesso me lo spiegate voi cosa vuol dire.
0: È che non vuol dire niente, un po' come lo schibidi boppi dell'anno scorso. È una parola che vuol dire tutto, non vuol dire niente. L'importante è nominarla così qualcuno si gasa.
1: Ho capito. Allora divertiamoci.
3: Io voglio andare in ritiro a Sant'Elena.
1: Vengo anch'io.
3: Voglio andare in Polinesia.
1: Ma vengo anche in Polinesia.
0: Il problema è che worldwide rischi di trovare un gruppo di ragazzini polinesiani.
1: Sì, che fanno 6-7.
0: Che fanno 6-7.
2: Sprofondi.
0: Il sole, esatto. Però va bene, non solo Cesare si sbaglia, non solo noi, anche voi vi è successo di storpiare una parola.
5: Buon caldo giorno, bambini.
2: Buongiorno.
5: Ma insomma, se il mestolo serve a mescolare, perché si chiama mestolo e non mescolo?
0: Il mescolo, infatti.
5: Come io ho asserito per più della metà della mia vita.
1: Lo so.
5: Buona giornata.
1: Ma sapete,
0: io cambierei.
1: Scopro anche che il famoso gioco 1-2-3 stella in realtà è un'enorme storpiatura.
2: Posso fare come tua figlia?
1: Adesso antico. E lo scopro adesso. E in realtà le parole stai dicendo 1-2-3 stai là.
0: Infatti il momento in cui ti giri uno si deve bloccare, frizzare.
1: È questo stai là che era detto e ripetuto velocemente. 1-2-3 stai là. Stai là e diventa stella, hai capito?
2: È diventato stella che non vuol dire niente.

0: mi ha scritto: hai qualcosa di Mary l'immenso?
1: Mary l'immenso.
2: Hanno scritto l'altro giorno su Facebook.
3: Ma è bellissimo.
4: Un'altra delle più storpiate è Bread and Breakfast. Vuoi che non ti diano il pane per colazione?
0: Certo. Un'altra scritta bellissima. Un'amica era convinta che per dire ti difenderò a spada tratta,
4: sì,
0: ti difenderò a spada track.
3: Spada track ti difendo.
0: Spada track.
4: Sarà anche il caldo, perché il caldo fa dei brutti scherzi.
0: Può
4: ultimamente
0: essere.
4: Come quel signore a Roma che sviene, ok? Si trova nella città eterna, sviene, apre gli occhi e si vede il Papa. Uno pensa ad essere morto, hai capito?
2: Sì.
4: E poi anche risentito, perché dice: ma come, il Papa? San Pietro cosa aveva? Mezza giornata libera? E invece no, era proprio il pontefice, perché questo
0: ha avuto un colpo di calore.
4: Esatto,
0: davanti a lui.
4: Era in piazza San Pietro, stava aspettando di stringere la mano al Santo Padre, quando ha avuto un malore per via del caldo, sono in tanti a dire, e quindi ecco qui che il Papa preso,
0: apre, sì, lui si è subito andato,
4: detto, cosa c'è?
0: Quindi prodigare.
3: Gli ha fatto 6-7.
0: Sì. Perché
3: ormai è preso.
4: Il problema, sì, cioè, per permettergli di riprendere forze, poi lo hanno accompagnato altrove in carrozzella, in carrozzina. E quindi uno dei pochi casi dove uno arriva a piedi e va via in carrozzina.
3: Mamma mia.
4: Da piazza San Pietro. Esatto, opposto di quello che uno auspica, no? Molto spesso.
0: E Roma non era neanche una delle città più calde ieri.
4: No,
0: sentiamo cosa succede nel resto dell'Italia.
5: Ciao, amici. Una volta la mia amica mi fa: metti su Africa.
0: Ah.
5: Pensavo Africa dei Toto.
3: Sì.
5: Invece no, quella che fa Africa.
4: È un vecchio adagio.
5: Madonna mia. Ciao Andrea da Levate.
0: Ciao Andrea.
4: Andrea da Levate, che in romanesco sarebbe Andrea Levate,
2: esatto,
4: giusto? Eccola, sì, qui.
0: Africa.
4: Basta
0: cantare, l'importante è quello, chissà quante ne abbiamo assorbiate anche senza saperlo. Hai voglia?
6: Ciao banda, sono Giulia. Io ho scoperto pochi mesi fa che la stazione di Milano Gogoredo è con la R.
4: Perché?
6: Infatti io ho sempre detto Logoredo. Ma la cosa peggiore è che, avendo la R moscia, nessuno mi aveva mai corretto. Quindi
0: bella,
6: l'ho capito io qualche mese fa leggendo il nome proprio della stazione. Vabbè, ciao.
0: Io devo andare a Logoredo, dove siamo,
2: no,
0: qua?
2: Lei deve andare da Logoredo.
0: Beh, è bellissima la
4: remolcia. Allora,
7: io vedo.
4: Ho un amico che lavora nell'ambito delle assicurazioni e mi ha assicurato che quel giorno si è presentato da lui una nonnina che gli ha portato. Cosa fa qui, signora? Le ho portato la costata a Michele.
0: La costata a Michele.
4: Sì, la costatazione.
0: La amichevole.
4: Esatto.
2: Bene, bene, bene. Voglio ricordare il mio primo libro, è un medicinale usare con Manuela. Ecco. È veramente la raccolta, insomma, di tutte le richieste più assurde fatte al mio amico farmacista, dottor Donato Pallini, che saluto. Ma c'è anche un aneddoto celebre di Gigi Proietti, che all'inizio della carriera aveva un complessino con cui faceva i locali. E quindi anche lì, ora li chiedi, negli anni 90-80 li chiedevi al DJ, prima andavi da quelli della band a chiedere l'esecuzione di un brano piuttosto che un altro.
4: E quindi
2: ma che me la fate, Amana?
4: Amana
2: Sicino, ma scusate, conoscete una canzone che si chiama Amana?
3: Ma
2: cantacela, qual è Amana? Dai, sanno tutti Amana, cantacela. Amana twist again.
0: Amana. Tuo amico era quello che aveva anche il cavallo, no? Cavallo Donato, a cui molti pensavano si chiamasse Donato.
2: Sì, è vero.
8: Ciao banda, per un sacco di tempo ho chiamato i raggi UV ultraviolenti. Funzionano male, ma è la confusione.
3: Però ha un suo significato. Ultraviolenti.
9: Buongiorno banda, sentite con le mie orecchie, ne dico un paio. Il primo che sentite è stato un medico che è stato radiato dall'album.
4: Sì,
9: dall'album. Un altro è il soppalto, che è un palco che sta in alto, quindi è un soppalto.
2: Certo,
0: sì, sì, sì.
2: Però essere, però. Radiato dall'album è bello, però.
3: Sì. Panini.
2: E poi in realtà, insomma, proprio
4: tutto sommato.
2: Tutto sommato.

0: Allora, proprio come dal dentista, ragazzi, alzate la mano se sentite male, mentre dicono le battute pessime i nostri amici tentando di vincere su quella di Chiara.
1: Tranquillo, anche il mio dentista, abbiamo fatto meditazione ieri, meditazione trascendentale.
0: Mamma mia.
2: Eccoci. Mamma mia, che puntatona. Su queste cose mi avete fatto emozionare, guardi.
1: Bellissimo, anche
2: non
1: perché abbiamo chiesto ai nostri amici di rispondere al 331-8090-101. C'è chi ha scritto no grazie.
0: No grazie cosa?
3: In generale, il challenge, okay.
1: E invece in tanti ci mettono la loro voce rispondendo così. Partiamo con la prima sfidante.
4: C'è quella cantante che quando va dal dentista non sente assolutamente niente, non ha male, tutto a posto. È Anastasia. Bologna c'è.
0: Bologna c'è.
1: Bologna c'è, e ma come?
5: E si sente.
0: Altro che, quando c'è Bologna è sempre così però.
5: Sempre un casino.
0: Aiuto.
1: Anastasia.
0: Avanti.
1: Vai.
6: Ciao R101.
1: Ciao.
6: Ma mia battuta.
1: Vai.
6: I miei denti stanno cadendo. Sono cadenti.
1: Mi sembra giusto. Perfetta questa per il challenge.
5: Sì, si sente il mio silenzio?
0: Sì, il mio silenzio.
5: Andiamo avanti allora.
0: Avanti.
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo.
1: Dai.
7: Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
5: Ma cosa va a ridere, scusa?
0: Aiuto.
1: Allora niente, sbottolatela subito.
3: Come ha fatto a passare?
1: Ogni tanto ci sbagliamo anche noi.
5: È sfuggita.
1: Il pool di autori, produttori.
3: Quali pool?
0: Cioè, spara.
3: Ma ce n'è uno laziale lì che fa finta di lavorare.
1: E infatti andiamo a Roma col terzo sfidante.
8: Ciao Anna. Che cammina per strada, all'improvviso gli si avvicina un romano e gli fa: a Cesare, i romani chiedono se stai.
3: No, dai.
8: E lui: no, vado dritto. No, un saluto da Venezia.
3: Ma questa la fanno proprio Cesare all'epoca, se la faceva già lui addosso.
5: Mi avevano mandato il meccanismo del gioco prevede che la battuta non faccia ridere, no, che deve risalire agli Etruschi, anzi, ai romani. Esatto.
3: Certo.
1: Beh, è detto anche la peggiore mai sentita in vita vostra, è arrivata anche a Venezia addirittura.
5: Ah, ok.
1: Vabbè, allora niente, passa il prossimo sfidante.
3: Dai.
9: Ma Chiara, il tuo dentista è quello che aveva scritto sulla porta vietato l'ascesso. Ciao Sergio da Trebbiano.
1: Bravo, che ti ha preso oggi? Sono troppo belle, ragazzi.
0: Sergio, il Trebbiano te lo sei bevuto, mi sa.
5: No, Trebbiano.
0: Sì, no, ho capito. Vabbè.
1: Dai, allora chiudiamo con l'ultimissimo sfidante.
3: Ancora.
10: Ciao Chiara, ciao banda. Sai che anch'io ieri col mio meccanico abbiamo fatto la stessa cosa, però abbiamo fatto un cambio olistico. Ciao Marco per il Tortorella Challenge.
1: Ciao Marco.
0: Il cambio dell'olio, il cambio olistico.
1: Sì. C'è domenica. Cambio, meditazione olistica.
5: Di dov'era questo ultimo?
0: Mi rifiuto di saperlo.
1: Marco ha detto e basta. Ah,
2: ma quante battute divertenti oggi, ragazzi. Dov'è il dentista Mario? Mario!
3: Scusate, ho qua il mio animale preferito.
2: Il canino.
0: Allora
2: buttatelo fuori sto
3: si
2: fozzo.
3: Può dire niente qua.
2: Vai, diciamolo, the winner is.
3: Va bene, the winner is.
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo, aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
1: Ma come ha fatto a vincere? I giudici di gara non hanno capito niente, doveva vincere la più brutta del giorno.
3: Vabbè, abbiamo messo giudizio allora per oggi, via.
1: Bravo.
3: Dai, basta, le ho finite.
5: Dai, mi passo
1: e avete
5: un attimo
1: tirato sul molare.
3: Ah, l'ho già detta io. Nessuno ha riso.
5: Anche Rinco.
0: Mi raccontate ancora quella di Cesare?
5: No, quella se stessi no, mi rifiuto. Mi passi l'inserto tributi del Sole 24 Ore, per favore.
0: Ecco qua.
5: Mi diverto di più.
0: Okay.
1: Adesso però ve lo diciamo. Intanto l'appuntamento con il challenge è domani alle 8 per quello del venerdì, che di solito è pazzesco.
3: Ma fa schifo come oggi, bene.
1: E poi tra poco c'è da stare qui su R101, perché potremmo così avere un bel regalo da farvi.
0: Bene, adesso però ci divertiamo, Cristiano. Sai chi è morto?
5: È morto?
0: No, era per ridere così.
3: Per tirare su.

0: cara e buon vecchia, buona vecchia otorino laringoiatra.
1: Laringoiata.
0: Esatto, perché tutti si sbagliava in quel modo, no? E tra quelle raccolte tra di voi non compare stamane.
1: Ma arriva questo.
2: Buongiorno Panda, buona ciao. Giornata. A mia te. Nonna ha sempre detto che avrebbe voluto votare Sgraxi.
3: Sgraxi.
4: Ma perché Sgraxi?
3: Ma come Sgraxi?
0: Vabbè.
3: Fantocci è lei.
4: Dunque, pensavo che la versione corretta fosse vino d'andata e che annata fosse romanesco.
0: Hai capito?
4: Vino d'annata. Dove sei annato? Vino d'annata.
0: E non c'è quello di ritorno perché poi sbagli strada.
4: Va bene, vogliamo parlare anche del famoso traduttore trasteverino di Siddhartha?
3: Qual è?
4: Ermanes.
1: Ermanesse. Sempre valido.
3: Bello.
1: Ma ancora ci siete.
5: Buongiorno,
1: voi?
5: Banda, io da piccolino storpiavo una parola per colpa di Lino Banda. Ho sempre creduto che si dicesse papele.
3: Non è così, papele, io per me papele. È così. Papele.
1: Vi facciamo una promessa da marinai, ora c'è da divertirsi. C'è Mara Venier.
6: Voi ci avete degli ospiti belli, ma qua si parte Mara. Subito?
3: Sì, ce li abbiamo già.
6: Dai, facciamolo entrare, Joe Bastardi. Paola Penetro, poi abbiamo con noi balleremo 6-7 con Olindo e Rosa Bazzi qua in studio.
3: No.
6: Kim Jong no. Ci ha confessato in studio.
1: Cosa?
6: Sto preparando l'atomica con Pierluigi Diaco.
3: Ma non è bello.
6: Cesare Cremonini ci canterà la mia canzone preferita.
3: Qual è?
6: Mammellata 25. Fernando Proce canterà con Cola Patch e Di Martino. Cristiano Militello e il suo gruppo preferito, i braccini tattici nucleari. E con noi Bruno Trans, il cantante presidente Gianni Moratti. Poi parleremo di come essere veloci alle casse del supermercato con le buste di Sabrina Ferilli. L'influencer con 100 milioni di iscritti, Kylie Lame. E lei, la donna amata da tutti, soprattutto in Toscana, il budello di Tuma Thurman. Saldus Picci, poi l'attrice hot Miriam Leore. E allora la speaker pelosa Ciubecca Staffelli ancora con noi non molla. Da amici Fiatata ci canterà Respirami. E poi
1: Fiatata
6: Paola Tapinassi ci leggerà tutti i nomi dei figli di Elon Musk a stomaco vuoto.
3: Basta.
6: È il socio ufficiale di Dodò dell'Albero Azzurro. Solo qua con noi.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: uno mi ha scritto: hai qualcosa di Mary l'immenso?
1: Mary l'immenso.
2: L'hanno scritto l'altro giorno su Facebook.
3: Ma è bellissimo.
4: Un'altra delle più storpiate è bread and breakfast. Vuoi che non ti diano il pane per colazione?
0: Certo. E un'altra scritta bellissima. Un'amica era convinta che per dire ti difenderò a spada tratta,
4: sì,
0: ti difenderò a spada track.
3: Spada track.
4: Sarà anche il caldo, perché il caldo fa dei brutti scherzi.
0: Può
4: ultimamente, come a quel signore a Roma che sviene, ok? Si trova nella città eterna, sviene, apre gli occhi e si vede il Papa. Uno pensa ad essere morto, hai capito?
2: Sì.
4: E poi anche risentito, perché dice: ma come, il Papa San Pietro cosa aveva? Mezza giornata libera? E invece no, era proprio il pontefice, perché questo
0: ha avuto un colpo di calore.
4: Esatto, era in piazza San Pietro, stava aspettando di stringere la mano al Santo Padre, quando ha avuto un malore per via del caldo, sono in tanti a dire, e quindi ecco qui che il Papa preso,
0: sì, lui si è subito andato,
4: detto, cosa c'è?
0: Già, a prodigare,
3: gli ha fatto 6-7.
0: Sì. Perché
3: ormai è preso. Esatto.
4: Il problema, sì, cioè, per permettergli di riprendere forze, poi lo hanno accompagnato altrove in carrozzella, in carrozzina. E quindi uno dei pochi casi dove uno arriva a piedi e va via in carrozzina.
3: Mamma mia.
4: Da piazza San Pietro. Esatto, opposto di quello che uno auspica, no? Molto spesso.
0: E Roma non era neanche una delle città più calde ieri. No, Sentiamo cosa succede nel resto dell'Italia.
5: Ciao amici, una volta la mia amica mi fa: metti su Africa.
0: Ah.
5: Pensavo Africa dei Toto.
3: Invece
5: no, quella che fa Africa.
4: È un vecchio adagio.
5: Madonna mia. Ciao Andrea da Levate.
0: Ciao Andrea.
4: Andrea da Levate, che in romanesco sarebbe Andrea Levate.
2: Esatto.
4: Giusto? Eccola qui.
0: Africa.
4: Basta
0: cantare, l'importante è quello, chissà quante ne abbiamo sorbiate anche senza saperlo. Hai voglia?
6: Ciao banda, sono Giulia. Io ho scoperto pochi mesi fa che la stazione di Milano Gogoredo è con la R. Infatti io ho sempre detto Logoredo. Ma la cosa peggiore è che, avendo la R moscia, nessuno mi aveva mai corretto. Quindi l'ho capito io qualche mese fa leggendo il nome proprio della stazione. Vabbè, ciao.
0: Io devo andare a Logoredo, dove siamo qua?
2: Lei deve andare a Logoredo.
0: Quindi,
4: beh,
0: è bellissima la
4: remolcia. Allora, ho un amico che lavora nell'ambito delle assicurazioni e mi ha assicurato che quel giorno si è presentato da lui una nonnina che gli ha portato. Cosa fa qui, signora? Ho portato la costata a Michele.
0: La costata Michele.
4: La costatazione
0: amichevole.
4: Esatto.
2: Bene. Voglio ricordare il mio primo libro, è un medicinale usare con Manuela. Ecco. È veramente la raccolta, insomma, di tutte le richieste più assurde fatte al mio amico farmacista, dottor Donato Pallini, che saluto. Ma c'è anche un aneddoto celebre di Gigi Proietti, che all'inizio della carriera aveva un complessino con cui faceva i locali. E quindi anche lì, ora li chiedi, negli anni 90-80 li chiedevi al DJ, prima andavi da quelli della band a chiedere l'esecuzione di un brano piuttosto che un altro.
4: E quindi
2: che me la fate, Amana?
4: Amana.
2: Amana. Ma scusate, conoscete una canzone che si chiama Amana?
3: Ma
2: cantacela, qual è Amana? Dai, sanno tutti Amana, cantacela. Amana twist again.
3: Amana.
0: Tuo amico era quello che aveva anche il cavallo, no? Cavallo Donato, a cui molti pensavano si chiamasse Donato.
2: Sì, è vero.
7: Ciao banda, per un sacco di tempo ho chiamato i raggi UV ultraviolenti. Funzionano male, ma è la raffusione.
3: Però ha un suo significato, ultraviolenti.
8: Buongiorno banda, sentite con le mie orecchie, ne dico un paio. Il primo che sentite è stato un medico che è stato radiato dall'album,
4: oppure
8: un altro è il soppalto, che è un palco che sta in alto, quindi è un soppalto.
2: Certo, essere però. Radiato dall'album è bello, però.
3: Sì. Panini.
2: Che poi in realtà, insomma, proprio
4: tutto sommato.
2: Tutto sommato.

0: Allora, proprio come dal dentista, ragazzi, alzate la mano se sentite male, mentre dicono le battute pessime i nostri amici tentando di vincere su quella di Chiara.
1: Tranquillo, anche il mio dentista, abbiamo fatto meditazione ieri, meditazione trascendentale.
0: Mamma mia.
2: Eccoci. Mamma mia, che puntatona. Su queste cose mi avete fatto emozionare, guardi.
1: Bellissimo, anche
2: non
1: perché abbiamo chiesto ai nostri amici di rispondere al 331 80 90 101. C'è chi ha scritto no grazie.
0: No grazie cosa?
3: In generale, il challenge, il challenge.
1: E invece in tanti ci mettono la loro voce rispondendo così. Partiamo con la prima sfidante.
4: Allora, c'è quella cantante che quando va dal dentista non sente assolutamente niente, non ha male, tutto a posto. È Anastasia. Bologna c'è.
0: Bologna c'è.
1: Bologna c'è. E ma come?
5: E si sente.
0: Altro che quando c'è Bologna è sempre così però.
5: Sempre un casino.
0: Aiuto.
1: Anastasia.
0: Avanti.
1: Vai.
6: Ciao R101.
1: Ciao.
6: Ma mia battuta.
1: Vai.
6: I miei denti stanno cadendo. Sono cadenti.
1: Mi sembra giusto. Perfetta questa per il challenge.
5: Sì, si sente il mio silenzio?
0: Sì, il mio silenzio.
5: Andiamo avanti, allora.
0: Avanti.
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo.
1: Dai.
7: Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto, ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto, l'ho vinta con i punti.
5: Ma cosa va a ridere, scusa?
0: Ti aiuto.
1: Allora niente, sbottolatela subito.
3: Come ha fatto a passare?
1: Ogni tanto ci sbagliamo anche noi.
5: È sfuggita.
1: Il pool di autori, produttori.
3: Quali pool?
0: Cioè, spara.
3: Ma ce n'è uno laziale lì. Ma finta di lavorare.
1: E infatti andiamo a Roma col terzo sfidante.
8: Ciao banda, c'è Giulio Cesare che cammina per strada. All'improvviso gli si avvicina un romano e gli fa: a Cesare, i romani chiedono se stessi.
3: No, dai.
8: E lui: no, vado dritto. Un saluto da Venezia.
3: Ma questa la fa Cesare all'epoca, se la faceva già lui addosso.
5: Mi avevano mandato. Il meccanismo del gioco prevede che la battuta non faccia ridere, no, che deve risalire agli etruschi. Anzi,
3: ai romani, esatto.
1: Certo. Detto anche la peggiore mai sentita in vita vostra, è arrivata anche a Venezia addirittura.
5: Ah, ok.
3: Se la faceva già lui addosso.
5: Mi avevano mandato. Il meccanismo del gioco prevede

0: cambio olistico. Ciao Marco per il Tortorella Challenge.
1: Ciao Marco.
2: Cambio dell'olio, il cambio olistico.
1: Sì. C'è domenica. Meditazione olistica.
3: Di dov'era questo ultimo?
2: Mi rifiuto di saperlo.
1: Marco ha detto e basta. Ah,
4: ma quante battute divertenti oggi, ragazzi. Dov'è il dentista Mario? Mario!
5: Scusate, ho qua il mio animale preferito.
1: Il canino.
4: Il canino. Il canino.
2: Allora!
4: Buttatelo fuori, sto
5: zozzo.
4: Si
5: può dire niente qua.
4: Vai, diciamolo, the winner is.
5: Va bene, the winner is.
6: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo. Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? Mm. E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
1: Ma come ha fatto a vincere? I giudici di gara non hanno capito niente. Doveva vincere la più brutta del giorno.
5: Vabbè, abbiamo messo giudizio allora, per oggi.
1: Bravo.
5: Dai, basta, le ho finite.
3: Dai, mi
1: e avete
3: un
1: tirato sul molare.
5: Ah, l'ho già detta io. Nessuno ha riso.
3: Anche Rinco.
2: Mi raccontate ancora quella di Cesare?
3: No, quella no. Sestezzi no, mi rifiuto. Mi passi l'inserto tributi del Sole 24 Ore, per favore.
2: Ecco qua.
3: Mi diverto di più.
2: Okay.
1: Adesso però ve lo diciamo. Intanto l'appuntamento con il challenge è domani alle 8 per quello del venerdì, che di solito è pazzesco.
5: Ma fa schifo come oggi, bene.
1: E poi tra poco c'è da stare qui su R101, che potremmo così avere un bel regalo da farvi.
2: Bene. Adesso però ci divertiamo, Cristiano. Sai chi è morto?
3: È morto?
7: No, era per ridere così.
5: Per tirare su.

0: la cara è buona vecchia otorinolaringoiatra.
1: Ringoiata.
0: Esatto, perché tutti si sbagliava in quel modo, no? Tra quelle raccolte tra di voi non compare stamane.
1: Ma arriva questo.
2: Buongiorno Panda, buona
1: ciao.
2: Giornata.
1: A
2: mia
1: te.
2: Nonna ha sempre detto che avrebbe voluto votare Sgraxi.
3: Sgraxi.
4: Ma perché Sgraxi?
3: Ma come Sgraxi?
0: Vabbè.
3: Fantocci è lei.
4: Dunque, pensavo che la versione corretta fosse vino d'andata e che annata fosse romanesco.
0: Hai capito?
1: Vino d'annata.
4: Dove sei annato? Vino d'annata.
0: E non c'è quello di ritorno perché poi sbagli strada.
4: Va bene, vogliamo parlare anche del famoso traduttore trasteverino di Siddhartha?
3: Qual è?
4: Ermanesse.
1: Sempre valido.
3: Bello.
1: Ma ancora ci siete.
5: Buongiorno,
1: voi?
5: Banda. Io da piccolino storpiavo una parola per colpa di Lino Banda.
0: Ehi.
5: Ho sempre creduto che si dicesse papele. Papele.
3: Ma non è così, papele, io per me
1: papele.
3: È così. Papele.
1: Vi facciamo una promessa da marinai, ora c'è da divertirsi. C'è Mara Venier.
6: Voi ci avete degli ospiti belli, ma qua si parte Mara. Subito?
3: Sì, ce li abbiamo già.
6: Dai, facciamolo entrare, Gio Bastardi. Ci va. Paola Penetro, poi andiamo con noi. Balleremo 6-7 con Olindo e Rosa Bazzi qua in studio.
3: No, no.
6: Kim Yong ci ha confessato in studio.
1: Cosa?
6: Sto preparando l'atomica con Pierluigi Diaco.
3: Ma non è bello.
6: Cesare Cremonini ci canterà la mia canzone preferita.
3: Qual è?
6: Mammellata 25. Fernando Proce canterà con Cola Patch e Di Martino.
1: Armi.
6: Cristiano Militello e il suo gruppo preferito, i braccini tattici nucleari. E con noi Bruno Trans, il cantante presidente Gianni Moratti. Poi parleremo di come essere veloci alle casse del supermercato con le buste di Sabrina Ferilli. L'influencer con 100 milioni di iscritti, Kylie Lame. E lei, la donna amata da tutti, soprattutto in Toscana, il budello di Tuma Thurman. Saldus Picci, poi l'attrice hot Miriam Leore. E allora la speaker pelosa Ciubecca Staffelli ancora con noi non molla. Da amici Fiatata ci canterà Respirami. E poi
1: Fiatata.
6: Paola Tapinassi ci leggerà tutti i nomi dei figli di Elon Musk a stomaco vuoto.
3: Basta.
6: È il socio ufficiale di Dodò dell'Albero Azzurro. Solo qua con noi.

0: Voci arrivano copiose al 331 80 90 101. Avete spesso storpiato delle parole, ve le siete portate avanti per anni,
1: sì,
0: e poi finalmente avete capito che vogliono dire tutta un'altra cosa, si scrivono, beh, si dicono in un altro modo.
1: Campionessa del mondo mia madre, quando una volta mi rivela: sai che la mia amica è arrabbiata perché? Perché suo figlio si vuol fare i capelli raspa.
2: Va bene.
1: I dreadlock, no?
3: Sì, certo.
1: Vabbè, è giovane, lascia che si faccia.
3: Ha 14 anni.
1: Appunto.
0: Cesare Buonamici su canale 5 ha provato a tradurre il gesto che fanno tutti i ragazzini del mondo 6-7 in vuol dire così così, ma non è proprio quello il significato. Non ce l'ha, vuol dire proprio niente.
1: Niente, non vuol dire.
0: Ma sentiamo le vostre voci.
4: Ciao banda, io per anni ho sempre detto e pensato che si scrivesse colluttorio con due T e invece è collutorio con una sola T.
1: Dai.
4: Ai, mi sentivo un po' uno stupido quando l'ho scoperto.
0: Tipo noi adesso.
1: Sì, esatto. Grazie per avercelo rivelato.
2: Quante volte ti capita di scrivere colluttorio nella vita?
0: È vero che mi avessi detto, avrei riportato.
3: No, ha ragione lui. E sfatiamo anche un altro mito. Basta dire caciucco.
1: Perché?
3: Basta, caciucco. Porco cane.
0: Scusami, con due C.
3: Con cinque C.
1: Caciucco.
3: Caciucco.
1: Non caciucco.
3: No, caciucco.
2: Caciucco. Caciucco sei tu, ma è un'altra cosa.
1: Caciucco.
0: Sì. Allora dalla Toscana andiamo in Liguria.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io per tanto tempo, non sempre, ma ho definito i blu cerchiati bruciacchiati, non sapendo la ragione. In realtà la ragione non c'era.
3: Ecco, saranno contenti i tifosi della Sampdoria.
0: Se ti convinci di una parola, l'hai sempre ascoltata e sentita così.
3: Oggi i bruciacchiati hanno vinto 2-0 contro.
1: Io dopo anni avevo capito il modo di dire con voce stentorea. Per me era uno afono, uno che parla a stento, no?
3: Invece no.
1: È l'esatto opposto.
3: Esatto, sì,
0: un po' come parla il nostro Jenny Paggiano.
6: Anche voi mangiate la pasta senza glutine, quindi?
1: No.
6: Allora, cari amici miei, tante parole. Tanti pensano si chiami Teo Mammucari.
1: Mammucari.
6: E invece Teo Mammucari.
3: Mammucari.
6: Sapevate così questo?
2: Sì,
0: forse
2: senza
0: non lo sa neanche lui.
3: Tanti dicono Iacchetti anche.
6: Invece Iacchetti. Patti, tutti dicono Patti Bravo.
3: La mia nonna
6: Bravo. Patti Bravo. E anche le canzoni ci insegnano cose.
2: Sì,
6: per esempio, sono soltanto Magalli, ma è soltanto Bagagli di ultimo.
2: Ma chi lo dice Magalli?
6: Poi tanti dicono motocicletta riesce a capire, invece 10 a capire.
0: Non riesce a capì.
6: Cremonini ne ha due, tutti dicono Cerdolo, abbiamo ascoltata prima, no? Cerdolo, in tanti capiscono
2: Ce le ova.
6: Un'altra canzone di Cremonini, riscaldati dal calore di una. Di una?
0: Benson & Hedge.
6: Bravi, tanti dicono da una persona che.
1: Da una persona che.
6: E invece è The Benson and Edge, che è il calore, è delle sigarette.
2: Vabbè, grazie.
6: È l'uomo tigre che lotta contro il mare. No, è contro il male. Luna di Gianni Togni, evviva le donne, evviva il buon vino. E tanti dicono evviva le donne, evviva il non lo diciamo.
3: Ma il male è nelle orecchie di chi sente.
1: Esatto, e tu ne hai tanto.
6: Corri ragazzo laggiù con i conati di blu, pensavano con
0: ragazzi. Macetto.
6: E invece corri ragazzo giù, corri tra i lampi di blu.
2: Certo.
6: E poi sapore di sale, sapore di mare. In realtà, secondo voi quale è prima, mare
0: sapone
6: o sale?
0: Di sale?
1: No, come fai?
2: Sapone.
1: Ma non puoi storpiarla così, dai. No.
6: Quella più sbagliata in assoluto, non amarmi perché vivo a
1: Londra.
6: A Londra.
2: Quella è giusta.
0: Perché
2: no?
0: Vivo a Londra.
6: Invece all'ombra. Quindi tanti ci siamo sbagliati.
1: A te hanno mai chiesto il nuovo dei 38 chili persi?

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: R101. Dammi il regalo.
1: Ma certo che lo diamo il regalo, ma a chi è il più veloce che ci ha mandato la sua voce al 331 80 90 101 dicendoci dammi il regalo. Al terzo posto oggi è arrivata a lei.
2: R101, dammi il regalo.
3: No, pelo.
1: Poco dopo un altro amico.
2: R101, dammi il regalo.
3: Mannaggia.
2: Dammi da Torino.
1: Dai, ciao. Riprovaci la prossima volta perché sei proprio arrivato lì lì. Subito dopo, Nadia da Milano.
2: R101, dammi il regalo.
4: Eccali.
1: Eccola, Nadia, sei tu che vinci Miss Italia.
5: Wow, eccola. Bellissimo, sono ciao. Felicissima.
6: Per tutti ciao. Gli altri Miss Italia finisce qui.
4: Esatto, adesso ti chiederemo il desiderio, tu dirai la pace del mondo, queste cose qua.
1: Esatto.
4: Le classiche okay. cose che dice Miss Italia.
1: Quindi l'album di Dito nella sì. piaga Miss Italia che mostriamo sul canale 67 del digitale terrestre è
6: eccolo
1: già
6: qua.
1: Tuo.
6: Che poi voglio dire, con tutto il casino che è scoppiato da tutte le parti, non è che Miss Italia avesse torto a volere la pace nel
4: esatto,
6: mondo.
4: Esatto, esatto.
6: Ecco.
4: Esatto.
1: Però... Nadia, buongiorno ancora.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono felicissima.
4: Brava, sei stata la più
1: bene.
4: Veloce. Ci sono amici che per dare a noi la percezione di essere loro i più veloci parlano velocissimamente della serie e recito tutto mi regalo. Però il messaggio...
1: Beh, ognuno usa il suo metodo.
4: Esatto, esatto.
1: E invece ce l'ha fatta Nadia. Ma non finisce qui, Nadia.
5: No,
4: no perché... C'è una bella pulsantiera davanti a Chiara, sono una jingle machine, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi tasti si nasconde un effetto, una burla, una celia.
6: Vorrei dire che battuta. Io so dove si nasconde il rumore della vittoria e sono corruttibile.
4: Eccolo lì.
5: Benissimo. Vogliamo... Cosa devo fare allora?
6: Nadia, devi trovare due minuti noi prima.
4: Devi trovare questo. Allora, tre tentativi, tre.
5: Ok, devo dire un numero?
1: Vai.
5: 5.
1: Numero 5, eccolo qua.
7: Ammazza come pizzico. Oh, ma stavo sulle Dolomiti, mica è crotta per Adas.
3: Grande.
1: Citazione cine panettoniana.
3: Certo, certo.
4: Poi?
6: Altro numero.
5: 8.
3: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
4: 6-7 no. Il tormento di questi tempi, il 6-7, però
3: niente,
4: purtroppo niente da fare.
5: Niente, allora 12, no 12 non c'era.
1: Sì, sì, sì, c'è il 12.
6: Dall'1 12. Al 16.
1: 12. Eccolo qua, 3-2-1.
4: No. No.
8: Ma cosa finita fa con parte... quell'arnese? Ostacola il traffico.
9: Devo dipingere una parete grande. No,
3: ci vuole un pennello grande.
8: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
3: Ma è vero.
6: Il pennello cignale. Io pensavo lì per lì fosse finita la partita. Ho sentito il triplo fischio e ho detto va, meno male.
4: Invece no, era un vigile.
6: Beh, comunque no, è finita la partita.
4: No, no, dai, diamole un'altra possibilità.
6: Ma quando siete così di manica larga mi fate schifo, veramente.
4: Oggi va così, dai.
1: Nadia, vuoi chiedere qualcosa a Cristiano? Vuoi dargli qualcosa?
6: Ripeto.
5: Allora, siete bravissimi, Cristiano, sei bellissimo.
6: Grazie.
5: Stupendo.
3: Allora,
5: io
3: Cristiano, prova a dare un aiuto.
6: È
3: in doppia cifra o in unica cifra?
6: Ti ricordo che i numeri vanno dall'1 al 16.
5: Allora proverei con 1?
1: Numero 1, attenzione.
4: Fatti affidare di Cristiano.
9: Ma allora ascolta, sono Leonardo, ti voglio far vincere se mi dici che quelli a casa sono bellissimi.
3: Sì.
9: Quelli non in video. Da 1 a 16 sono i numeri.
1: A 16.
9: Quindi da 1 a 16.
5: Allora 16?
1: Proviamo l'ultimo.
3: Prima o poi
1: numero.
3: Lo beccherà.
4: Mamma mia, come hai fatto?
9: Ma non lo so.
5: Ma non lo so, fortuna penso.
3: Fortunatissima.
1: Nadia, che fai di bello? Nella vita.
5: Ho accompagnato nella vita faccio la mamma di tre figlie e sono un host, una casa a Milano, una all'Elba, casa vacanze.
9: Okay. Ah, chiama le radio.
1: Quindi insomma, 6-7 è proprio all'ordine del giorno per te.
5: Esatto, tre figlie da gestire, una fatemi un in bocca al lupo che sta finendo le ultime interrogazioni.
4: Bene, certo.
6: grande in bocca al lupo, non parliamo di questo argomento delicatissimo che prevederà molti nocchini da qui a 15 giorni. In bocca al lupo a lei e a tutti gli studenti che hanno il cosiddetto rush finale.
1: Potrete condividere i gadget di R101 con i tuoi tre bimbi. Grande Nadia!
5: Sono grandi comunque. Una mi ha regalato anche la collanina con scritto che fastidio.
1: Ma buona. Allora è perfetto.
6: Siamo sintonizzati allora.
1: Allora riurlaci live R101, dammi il regalo così ufficializziamo con il notaio la vittoria.
5: Okay. R101, dammi il regalo!
4: E vai! Ciao Nadia!
5: Ciao, voi siete fortissimi!

0: vi abbiamo chiesto qual è quella cosa, quella parola, quella frase che avete sempre storpiato senza saperlo e poi avete scoperto che era un errore clamoroso.
1: Ma mica solo noi sbagliamo, sai?
0: No.
1: Sta cosa del 6-7, imperante peraltro, ieri per fare il moderno l'ho detta a mia figlia così ridendo, 6-7, lei mi ha antico.
2: Ormai... è già antico.
0: È già passata.
1: Sì, non lo facciamo più,
2: non dal 2005.
0: Io vedo dei video di gente che passa vicino a delle scolaresche, urla 6 e parte. Sono proprio tutti 6-7, 6-7. Ancora qualcuno che.
3: Nel tuo mondo parallelo, ovviamente.
0: Avanti sì, la sì, moda. Sì. Ma adesso c'è la gara sui social per chi fa il gesto più volte in 20 secondi. Deve riuscire a far il classico gesto del 6-7, che ricordiamo un po' come quello di giocolare con le palline da circense.
1: Ok.
0: Il più veloce possibile. Il record è 270 movimenti.
1: Ok.
0: Vuoi provare?
3: Me li bucherei quei social io.
2: Mamma mia, ragazzi, veramente.
1: Mi fa ridere sta cosa. Cioè, uno passa, grida 6 e tutti il coro.
0: Certo.
1: 7.
0: Sì.
3: Prova a passare a Pisa e gridare il budello.
1: Sì, ma tu prova a passare a Brescia e dire Gino!
0: Se rispondono.
1: Non te lo posso dire.
0: È arrivato anche al TG5 il 6-7. Cesare Buonamici.
1: Sì, che però non ha parlato. Voleva spiegare un po' il funzionamento, ma non credo abbia capito bene, giusto?
0: Come tutti, noi giovincelli cresciuti, forse non abbiamo capito proprio il senso.
3: Ma una cosa devi fare, fatela spiegare bene.
1: Sentiamola.
0: Che non ha senso, vai.
4: Treccani ha scelto la parola dell'anno, dialogo. Ma
0: meno
4: c'è
0: male.
4: Anche un dialogo contagioso in questo momento. È più o meno questo. Significa 6-7, così.
1: Così.
0: Lei probabilmente immaginava che il gesto potesse arrivare a significare quello.
3: Ma no, era un voto a quanto aveva appena detto. Cioè, capito? Si è data la recensione.
1: Così. Però adesso me lo spiegate voi cosa vuol dire.
0: È che non vuol dire niente, un po' come lo schibidiboppi dell'anno scorso. Una parola che vuol dire tutto, non vuol dire niente. L'importante è nominarla così qualcuno si gasa.
1: Ho capito. Allora divertiamoci.
3: Voglio andare in ritiro a Sant'Elena.
1: Vengo anch'io.
3: Vuole andare in Polinesia.
1: Ma vengo anche in Polinesia.
0: Il problema è che worldwide rischi di trovare un gruppo di ragazzini polinesiani.
1: Sì, che fanno 6-7.
0: Che fanno 6-7.
2: Profondi.
0: Il sole, esatto. Però va bene, non solo Cesare si sbaglia, non solo noi, anche voi vi è successo di storpiare una parola.
5: Buon caldo giorno.
0: Ciao.
5: Bambini.
2: Buongiorno.
5: Ma insomma, se il mestolo serve a mescolare, perché si chiama mestolo e non mescolo?
0: Il mescolo, infatti.
5: Come io ho asserito per più della metà della mia vita.
1: Lo so.
5: Buona giornata.
1: Ma sapete,
0: io cambierei.
1: Scopro anche che il famoso gioco 1-2-3 stella in realtà è un'enorme storpiatura.
2: Posso fare come tua figlia?
1: Adesso antico. E lo scopro adesso. E in realtà le parole da dire 1-2-3 stai là.
0: Infatti, il momento in cui ti giri uno si deve bloccare, frizzare.
1: È questo stai là che è detto e ripetuto velocemente. 1-2-3 stai là. Stai là. E diventa stella, hai capito?
2: È diventato
1: poi
2: stella, che non vuol dire niente.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: voci arrivano copiose al 331 80 90 101. Avete spesso storpiato delle parole, ve le siete portate avanti per anni, e poi finalmente avete capito che vogliono dire tutta un'altra cosa, si scrivono, si dicono in un altro modo.
1: Campionessa del mondo mia madre, quando una volta mi rivela: sai che la mia amica è arrabbiata perché? Perché suo figlio si vuol fare i capelli raspa.
2: Va bene.
1: I dreadlock, no?
3: Sì, sì, certo.
1: Vabbè, è giovane, lascia che si faccia.
3: Ha 14 anni.
1: Appunto.
0: Cesare Buonamici su Canale 5 ha provato a tradurre il gesto che fanno tutti i ragazzini del mondo 6-7 in vuol dire così così, ma non è proprio quello il significato. Non ce l'ha, vuol dire proprio niente.
1: Niente non vuol dire.
0: Ma sentiamo le vostre voci.
4: Ciao banda, io per anni ho sempre detto e pensato che si scrivesse colluttorio con due T e invece è collutorio con una sola T.
1: Dai,
4: mi sentivo un po' uno stupido quando l'ho scoperto.
0: Tipo noi adesso.
1: Sì, esatto. Grazie per avercelo rivelato.
2: Quante volte ti capita di scrivere colluttorio nella vita?
0: È vero che mi avessi detto avrei riportato.
3: No, ha ragione lui. E sfatiamo anche un altro mito. Basta dire caciucco.
1: Perché?
3: Basta, caciucco. Porco cane.
0: Scusami, con due C.
3: Con 5 C.
1: Caciucco.
3: Caciucco.
1: Non caciucco.
3: No, caciucco.
2: Caciucco. Ciucco sei tu, ma è un'altra cosa.
1: Caciucco.
0: Sì. Allora dalla Toscana andiamo in Liguria.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io per tanto tempo, non sempre, ma ho definito i blu cerchiati bruciacchiati, non sapendo la ragione. In realtà la ragione non c'era.
3: Ecco, saranno contenti i tifosi della Sampdoria.
0: Sai, ti convince di una parola, l'hai sempre ascoltata e sentita così.
3: Oggi i bruciacchiati hanno vinto 2-0 contro.
1: Io dopo anni avevo capito il modo di dire con voce stentorea, per me era uno afono, uno che parla a stento, no?
3: Invece no,
1: è l'esatto opposto.
3: Esatto, sì,
0: un po' come parla il nostro Jenny Fagiano.
6: Anche voi mangiate la pasta senza glutei, quindi?
1: No.
6: Allora, cari amici miei, tante parole, tanti pensano si chiami Teo Mammucari.
1: Mammucari.
6: Invece Teo Mammucari.
3: Mammucari.
6: Sapevate così. Questo?
2: Sì,
0: forse
2: senza
0: non lo sa neanche lui.
3: Tanti dicono Iacchetti anche.
6: Invece Iacchetti. Patti, tutti dicono Patti Bravo.
3: La mia nonna
2: Bravo.
6: Patti Bravo. E anche le canzoni ci insegnano cose.
2: Sì,
6: per esempio, sono soltanto Magalli, ma è soltanto Bagagli di ultimo.
2: Ma chi lo dice Magalli?
6: Poi tanti dicono motocicletta, riesci a capire, invece 10 a capire.
0: No, riesci a capire.
6: Cremonini ne ha due. Tutti dicono Cerdolo, abbiamo ascoltato prima, no? Cerdolo, in tanti capiscono Cello,
2: c'è le ov.
6: Un'altra canzone di Cremonini, riscaldati dal calore di una. Di una?
0: Benson & Hedge.
6: Bravi, tanti dicono da una persona che.
1: Da una persona che.
6: E invece è The Benson & Hedge, che è il calore delle sigarette.
2: Vabbè, grazie.
6: È l'uomo tigre che lotta contro il mare. No, è contro il male. Luna di Gianni Togni, evviva le donne, evviva il buon vino. E tanti dicono evviva le donne, evviva il non lo diciamo.
3: Ma il male è nelle orecchie di chi sente.
1: Esatto, e tu ne hai tanto.
6: Corri ragazzo laggiù con i conati di blu, pensavano. Corri ragazzo giù, corri tra i lampi di blu.
2: Certo.
6: E poi sapore di sale, sapore di mare. In realtà, secondo voi quale prima, mare
0: sapone
6: o sale?
0: Di sale?
1: No, come fai?
2: Sapone.
1: Ma non puoi storpiarla così, dai. No.
6: Quella più sbagliata in assoluto, non amarmi perché vivo a
1: Londra.
6: A Londra.
2: Quella è giusta.
0: Perché vivo a Londra.
6: Invece all'ombra. Quindi sì. Tanti ci siamo sbagliati.
1: A te hanno mai chiesto il nuovo dei 38 kg persi?

0: R101. Dammi il regalo.
1: Ma certo che lo diamo il regalo, ma chi è il più veloce che ci ha mandato la sua voce al 331 80 90 101 dicendoci dammi il regalo? Al terzo posto oggi è arrivata a lei.
2: R101, dammi il regalo.
3: No, pelo.
1: Poco dopo un altro amico.
2: R101, dammi il regalo.
3: Mannaggia.
2: Dammi da Torino.
1: Dai, ciao. Riprovaci la prossima volta perché sei proprio arrivato lì lì. Subito dopo Nadia da Milano.
2: R101, dammi il regalo.
4: Eccali.
1: Eccola Nadia, sei tu che vinci Miss Italia.
5: Wow!
3: Eccola!
5: Bellissimo, sono ciao. Felicissima!
6: Per tutti ciao. Gli altri, Miss Italia finisce qui.
4: Esatto, adesso ti chiederemo il desiderio, tu dirai la pace del mondo, queste cose qua.
1: Esatto.
4: Le classiche okay. cose che dice Miss Italia.
1: Quindi l'album di Dito nella sì. piaga, Miss Italia, che mostriamo sul canale 67 del Digitale Terrestre, è
6: eccolo
1: già
6: qua.
1: Tuo.
6: Che poi voglio dire, con tutto il casino che è scoppiato da tutte le parti, non è che Miss Italia avesse torto a voler la pace nel
4: esatto,
6: mondo.
4: Esatto, esatto.
6: Ecco.
4: Esatto.
1: Però, Nadia, buongiorno ancora.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono felicissima.
4: Brava, sei stata la più veloce. Bene. Ci sono amici che per dare a noi la percezione di essere loro i più veloci parlano velocissimamente della serie R101 mi regalo. Però il messaggio.
1: Ognuno usa il suo
4: esatto,
1: metodo.
4: Esatto, esatto.
1: E invece ce l'ha fatta Nadia. Ma non finisce qui, Nadia.
4: No, perché.
5: Bellissimo,
4: c'è una bella pulsantiera davanti a Chiara, è una jingle machine, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi tasti si nasconde un effetto, una burla, una celia.
6: Vorrei dire che battuta. Io so dove si nasconde il rumore della vittoria e sono corruttibile.
4: Eccolo lì.
5: Benissimo. Vogliamo. Cosa devo fare allora?
6: Nadia, devi trovare parlare 2 minuti noi prima.
4: Devi trovare questo. Allora, 3 tentativi, 3.
5: Ok, devo dire un numero?
1: Vai.
5: 5.
1: Numero 5, eccolo qua.
7: Ammazza come pizzico. Oh, ma stavo sulle Dolomiti, mica è crotta ferata.
3: Grande.
1: Citazione cine panettoniana.
3: Certo, certo.
4: Poi?
6: Altro numero.
5: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
4: 6-7 il tormento di questi tempi, il 6-7, però
3: niente,
4: purtroppo niente da fare.
5: Niente, allora 12, no 12 non c'era.
1: Sì, sì, sì, c'è il 12.
6: Dall'1 al 16. 12.
1: Eccolo qua, 3-2-1.
4: No. No.
8: Ma cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico.
9: Devo dipingere una parete grande. Ah,
3: ci vuole un pennello grande.
8: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
3: Ma è vero.
6: Il pennello cignale. Io pensavo lì per lì fosse finita la partita. Ho sentito il triplice fischio e ho detto va, meno male.
4: Invece no, era un vigile.
6: Beh, comunque no, è finita la partita.
4: No, dai, diamole un'altra possibilità.
6: Ma quando siete così di manica larga mi fate schifo, veramente.
4: Oggi va così, dai.
1: Nadia, vuoi chiedere qualcosa a Cristiano? Vuoi dargli qualcosa?
6: Ripeto.
5: Allora siete bravissimi, Cristiano, sei bellissimo.
6: Grazie.
5: Allora,
3: Cristiano, prova a dare un aiuto.
6: È
3: in doppia cifra o in unica cifra?
6: Ti ricordo che i numeri vanno dall'1 al 16.
5: Allora proverei con 1.
1: Numero 1, attenzione.
4: Fatti affidare,
9: ma allora ascolta, sono Leonardo, ti voglio far vincere se mi dici che quelli a casa sono bellissimi,
3: sì.
9: Quelli non in video, da 1 a 16 sono i numeri,
1: a 16
9: quindi da 1 a 16
5: allora 16
1: proviamo vabbè, l'ultimo
3: prima o poi
1: numero.
3: Lo beccherà.
4: Mamma mia, come hai fatto?
9: Ma non lo so.
5: Ma non lo so, fortuna penso.
3: Fortunatissima.
1: Nadia, che fai di bello? Nella vita.
5: Ho appena accompagnato, nella vita faccio la mamma di 3 figlie e sono un host, una casa a Milano, una all'Elba, casa vacanze.
9: Okay. Ah, chiama le radio.
1: Quindi insomma, 6-7 è proprio all'ordine del giorno per te.
5: Esatto, 3 figlie da gestire, una fatemi un in bocca al lupo che sta finendo le ultime interrogazioni.
4: Bene, certo.
6: Grande in bocca al lupo, non parliamo di questo argomento delicatissimo che prevederà molti nocchini da qui a 15 giorni. In bocca al lupo a lei e a tutti gli studenti che hanno il cosiddetto rush finale.
1: Potrete condividere i gadget di R101 con i tuoi tre bimbi. Grande Nadia!
5: Sono grandi comunque. Una mi ha regalato anche la collanina con scritto che fastidio.
1: Ah, vabbè, ma allora è perfetto.
6: Siamo sintonizzati allora.
1: Allora riurlaci live, R101, dammi il regalo così ufficializziamo con il notaio la vittoria. Okay. Bimbi. Grande Nadia!
5: Sono grandi comunque. Una mi ha regalato anche la collanina con scritto che fastidio.

0: vi abbiamo chiesto qual è quella cosa, quella parola, quella frase che avete sempre storpiato senza saperlo e poi avete scoperto che era un errore clamoroso.
1: Ma mica solo noi sbagliamo, sai?
0: No.
1: Sta cosa del 6-7, imperante peraltro, ieri per fare il moderno l'ho detta a mia figlia così ridendo, 6-7, lei mi ha antico.
2: Ormai... già antico.
0: È già cosa. Passata.
1: Sì, non lo facciamo più,
3: non dal 2005.
0: Io vedo dei video di gente che passa vicino a delle scolaresche, urla 6 e parte. Sono proprio seven. Tutti 6-7 ancora qualcuno che
4: nel tuo mondo parallelo ovviamente
0: avanti sì, la sì, moda sì. Ma adesso c'è la gara sui social per chi fa il gesto più volte in 20 secondi deve riuscire a far il classico gesto del 6-7 che ricordiamo un po' come quello di giocolare con le palline da circense il più veloce possibile. Il record è 270 movimenti.
1: Ok.
0: Vuoi provare?
4: Me li bucherei quei social io.
2: Mamma mia, ragazzi, veramente.
1: Mi fa ridere sta cosa. Cioè, uno passa, grida 6 e tutto il coro.
0: Certo.
1: 7.
0: Sì.
4: Prova a passare a Pisa a gridare il budello.
1: Sì, ma tu prova a passare a Brescia e dire Gino!
0: Se rispondono.
1: Non te lo posso dire.
0: È arrivato ma anche al TG5 il 6-7. Cesare Buonamici.
1: Sì, che però non ha voleva spiegare un po' il funzionamento, ma non credo abbia capito bene, giusto?
0: Come tutti, noi giovincelli cresciuti, forse non abbiamo capito proprio il senso.
4: Ma una cosa devi fare, fatela spiegare bene.
1: Sentiamola.
0: Che non ha senso, vai.
5: Trecani ha scelto la parola dell'anno, dialogo. Ma
0: meno
5: c'è
0: male.
5: Anche un dialogo contagioso in questo momento. È più o meno questo. Significa 6-7, così.
1: Così.
0: Lei probabilmente immaginava che il gesto potesse arrivare a significare quello.
4: Ma no, era un voto a quanto aveva appena detto. Cioè, capito? Si è data la recensione da sola.
1: Così. Però adesso me lo spiegate voi cosa vuol dire in realtà.
0: È che non vuol dire niente, un po' come lo schibi di boppi dell'anno scorso. Una parola che vuol dire tutto, non vuol dire niente. L'importante è nominarla così qualcuno si gasa.
1: Ho capito. Allora divertiamoci.
4: Io voglio andare in ritiro a Sant'Elena.
1: Vengo anch'io.
4: Voglio andare in Polinesia.
1: Ma vengo anche in Polinesia.
0: Il problema è che worldwide rischi di trovare un gruppo di ragazzini polinesiani.
1: Sì, che fanno 6-7.
0: Che fanno 6-7.
2: Sprofondi.
0: Il sole, esatto. Però va bene, non solo Cesare si sbaglia, non solo noi, anche voi vi è successo di storpiare una parola.
6: Buon caldo giorno,
0: ciao.
6: Bambini.
2: Buongiorno.
6: Ma insomma, se il mestolo serve a mescolare, perché si chiama mestolo e non mescolo?
0: Il mescolo, infatti.
6: Come io ho asserito per più della metà della mia vita.
1: Lo so.
6: Buona giornata.
1: Ma sapete,
0: io cambierei.
1: Scopro anche che il famoso gioco 1-2-3 stella in realtà è un enorme è un'enorme storpiatura.
2: Posso fare come tua figlia?
1: Antico. E lo scopro adesso. E in realtà le parole del direndo 1-2-3 stai là.
0: Infatti
1: stai
0: il momento in cui ti giri uno si deve bloccare, frizzare.
1: È questo stai là che era detto e ripetuto velocemente 1-2-3 stai là. Stai là e diventa stella, hai capito?
2: È diventato stella che non vuol dire niente.

0: mi ha scritto: hai qualcosa di Mary l'immenso?
1: Mary l'immenso.
2: L'hanno scritto l'altro giorno su Facebook.
3: Ma è bellissimo.
4: Un'altra delle più storpiate è Bread and Breakfast. Vuoi che non ti diano il pane per colazione?
0: Certo. Un'altra scritta bellissima. Un'amica era convinta che per dire ti difenderò a spada tratta,
4: sì,
0: ti difenderò a spada track.
3: Spada track, ti difendo.
0: Spada track.
4: Sarà anche il caldo, perché il caldo fa dei brutti scherzi.
0: Può
4: ultimamente
0: essere.
4: Come quel signore a Roma che sviene, ok? Si trova nella città eterna, sviene, apre gli occhi e si vede il Papa. Uno pensa ad essere morto, hai capito?
2: Sì.
4: E poi anche risentito, perché dice: ma come, il Papa San Pietro cosa aveva? Mezza giornata libera? E invece no, era proprio il pontefice, perché questo
0: ha avuto un colpo di calore.
4: Esatto, era in piazza San Pietro, stava aspettando di stringere la mano al Santo Padre quando ha avuto un malore per via del caldo, sono in tanti a dire, e quindi ecco qui che il Papa preso,
0: sì, lui si è subito andato
4: detto, cosa c'è?
3: Prodigare. Gli ha fatto 6-7,
4: sì.
3: Perché ormai è preso.
4: Il problema, sì, cioè, per permettergli di riprendere forze, poi lo hanno accompagnato altrove in carrozzella, in carrozzina. E quindi uno dei pochi casi dove uno arriva a piedi e va via in carrozzina.
3: Mamma mia.
4: Da piazza San Pietro. Esatto, opposto di quello che uno auspica, no? Molto spesso.
0: E Roma non era neanche una delle città più calde ieri.
4: No,
0: Sentiamo cosa succede nel resto dell'Italia.
5: Ciao, amici. Una volta la mia amica mi fa: metti su Africa. Pensavo Africa dei Toto.
3: Sì.
5: Invece no, quella che fa Africa.
4: È un vecchio adagio.
5: Africa. Madonna mia. Ciao Andrea da Levate.
0: Ciao Andrea.
4: Andrea da Levate, che in romanesco sarebbe Andrea Levate,
2: esatto.
4: Giusto? Eccola, sì, qui.
0: Africa.
4: Basta
0: cantare, l'importante è quello, chissà quante ne abbiamo assorbiate anche senza saperlo. Hai voglia?
6: Ciao banda, sono Giulia. Io ho scoperto pochi mesi fa che la stazione di Milano Gogoredo è con la R.
4: Perché?
6: Infatti io ho sempre detto Logoredo. Ma la cosa peggiore è che, avendo la R moscia, nessuno mi aveva mai corretto. Quindi
0: bella,
6: ho capito io qualche mese fa leggendo il nome proprio della stazione.
0: Bellissima.
6: Vabbè, ciao.
0: Io devo andare a Logoredo, dove siamo qua?
2: Lei deve andare da Logoredo.
0: Beh, è bellissima la
4: remolcia.
7: Logoredo.
4: Allora, ho un amico che lavora nell'ambito delle assicurazioni e mi ha assicurato che quel giorno si è presentato da lui una nonnina che gli ha portato. Cosa fa qui, signora? Ho portato la costata a Michele.
0: La costatazione amichevole.
4: Esatto.
2: Bene. Voglio ricordare il mio primo libro, è un medicinale usare con Manuela. Ecco. È veramente la raccolta, insomma, di tutte le richieste più assurde fatte al mio amico farmacista, dottor Donato Pallini, che saluto. C'è anche un aneddoto celebre di Gigi Proietti, che all'inizio della carriera aveva un complessino con cui faceva i locali. E quindi anche lì, ora li chiedi, negli anni 90-80 li chiedevi al DJ, prima andavi da quelli della band a chiedere l'esecuzione di un brano piuttosto che un altro.
4: E quindi, che
2: me la fate, Amana?
4: Amana.
2: Sicino, ma scusate, conoscete una canzone si chiama Amana?
3: Ma
2: cantacela, qual è Amana? Dai, sanno tutti Amana, cantacela. Amana twist
3: again.
0: Bella. Tuo amico era quello che aveva anche il cavallo, no? Cavallo Donato, a cui molti pensavano si chiamasse Donato.
2: Sì, è vero.
8: Ciao banda, per un sacco di tempo ho chiamato i raggi UV ultraviolenti. Funzionano male. Bella la fusione.
3: Però ha un suo significato. Ultraviolenti.
9: Buongiorno banda, sentite con le mie orecchie, ne dico un paio. Il primo che sentite è stato un medico che è stato radiato dall'album,
4: sì,
9: oppure un altro è il soppalto, che è un palco che sta in alto, quindi è un soppalto.
2: Certo,
0: sì, sì. Non
2: però essere però. Radiato dall'album è bello, però.
3: Sì. Panini.
2: E poi in realtà, insomma, proprio
4: tutto sommato.
2: Tutto sommato.

0: Peppa.
1: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Allora, proprio come dal dentista, ragazzi, alzate la mano se sentite male, mentre dicono le battute pessime i nostri amici tentando di vincere su quella di Chiara.
2: Tranquillo, anche il mio dentista, abbiamo fatto meditazione ieri, meditazione trascendentale.
0: Mamma mia.
3: Eccoci. Mamma mia, che puntatona su queste cose mi avete fatto emozionare, guardi.
2: Bellissimo, anche
3: non
2: perché abbiamo chiesto ai nostri amici di rispondere al 331 80 90 101. C'è chi ha scritto no grazie.
0: No grazie cosa?
4: In generale, esatto. il challenge.
2: E invece in tanti ci mettono la loro voce rispondendo così. Partiamo con la prima sfidante.
5: Allora, c'è quella cantante che quando va dal dentista non sente assolutamente niente.
2: Chi
5: non
2: è?
5: Male, tutto a posto. È Anastasia. Bologna c'è.
0: Bologna c'è.
2: E ma come?
6: E si sente.
0: Altro che quando c'è Bologna è sempre così però.
6: Sempre un casino.
0: Aiuto.
2: Anastasia.
0: Avanti.
2: Vai.
7: Ciao R101.
2: Ciao!
7: Ma mi ha battuta!
2: Vai!
7: I miei denti stanno cadendo! Sono cadenti!
2: Mi sembra giusto! Perfetta questa
0: cosa
2: per il challenge!
6: Sì, si sente il mio silenzio?
0: Sì, il mio silenzio.
6: Andiamo avanti allora.
0: Avanti.
8: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo.
2: Dai.
8: Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
6: Ma cosa va a ridere, scusa?
0: Aiuto.
2: Allora niente, sbotolatela subito.
4: Come ha fatto a passare?
2: Ogni tanto ci sbagliamo anche noi.
6: È sfuggita.
2: Il pool di autori, produttori.
4: Pool.
0: Cioè, spara.
4: Ma ce n'è uno laziale lì. Ma finta di lavorare.
2: E infatti andiamo a Roma col terzo sfidante.
9: Ciao Panna, c'è Giulio Cesare che cammina per strada. All'improvviso gli si avvicina un romano e gli fa: a Cesare, i romani chiedono se stai.
4: No, dai.
9: E lui: no, vado dritto. Un saluto da Venezia.
4: Ma questa la fanno proprio Cesare, all'epoca se la faceva già lui addosso.
6: Mi avevano mandato. Il meccanismo del gioco prevede che la battuta non faccia ridere, no che deve risalire agli etruschi. Anzi, nemmeno
4: ai romani.
6: Etruschi, ai romani, esatto.
4: Certo.
2: Hanno detto anche la peggiore mai sentita in vita vostra.
6: Sì,
2: è arrivata anche a Venezia addirittura.
6: Ah, ok.
2: Vabbè, allora niente, passa il prossimo sfidante.
4: Dai.
10: Ma Chiara, il tuo dentista è quello che aveva scritto sulla porta vietato l'ascesso. Ciao Sergio da Trebbiano.
2: Bravo. Che ti ha preso oggi? Sono troppo belle, ragazzi.
0: Sergio, il Trebbiano te lo sei bevuto, mi sa.
6: No, Trebbiano.
0: Sì, no, ho capito. Vabbè.
2: Dai, allora chiudiamo con l'ultimissimo sfidante.
4: Ancora.
11: Ciao Chiara, ciao banda. Sai che anch'io ieri col mio meccanico abbiamo fatto la stessa cosa, però abbiamo fatto un cambio olistico. Ciao Marco per il Tortorella Challenge.
2: Ciao Marco.
0: Il cambio dell'olio, il cambio olistico.
2: Sì.
12: C'è domenica.
2: Cambio. Meditazione olistica.
6: Di dov'era questo ultimo?
0: Mi rifiuto di saperlo.
2: Marco ha detto e basta.
3: Ah, ma quante battute divertenti oggi, ragazzi. Dov'è il dentista Mario? Mario!
4: Scusate, ho qua il mio animale preferito.
3: Il canino.
0: Allora
3: buttatelo fuori sto
4: si
3: fozzo.
4: Può dire niente qua.
3: Vai, diciamolo, the winner is.
4: Va bene, the winner is.
8: Io invece, Chiara, sono andata a bere
2: grande
8: qualcosa con il mio chirurgo, aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? Mm. E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
2: Ma come ha fatto a vincere? I giudici di gara non hanno capito niente, doveva vincere la più brutta del giorno.
4: Vabbè, abbiamo messo giudizio
0: allora
4: per oggi, via.
2: Bravo.
4: Dai, basta, le ho finite.
6: Dai, mi
2: e avete tirato sul molare.
4: Ah, l'ho già detta io.
6: Già
4: nessuno ha riso.
6: Anche Rinco.
0: Mi raccontate ancora quella di Cesare?
6: No, quella di Sestezzi no, mi rifiuto. Mi passi l'inserto tributi del Sole 24 Ore, per favore.
0: Ecco qua.
6: Mi diverto di più.
0: Okay.
2: Adesso però ve lo diciamo. Intanto l'appuntamento con il challenge è domani alle 8 per quello del venerdì, che di solito è pazzesco.
4: Ma fa schifo come oggi, bene.
2: E
4: poi?
2: Poi tra poco c'è da stare qui su R101, perché potremmo così avere un bel regalo da farvi.
0: Bene. Adesso però ci divertiamo, Cristiano. Sai chi è morto?
6: È morto?
0: No, era per ridere così.
4: Per tirare su.
2: A domani.

0: la cara è buona vecchia otorinolaringoiatra.
1: Ringoiata.
0: Esatto, perché tutti si sbagliava in quel modo, no? Tra quelle raccolte tra di voi non compare stamane.
1: Ma arriva questo.
2: Buongiorno Panda, buona
1: ciao.
2: Giornata. A mia te. Nonna ha sempre detto che avrebbe voluto votare Sgraxi.
3: Sgraxi.
4: Ma perché Sgraxi?
3: Ma come Sgraxi?
0: Vabbè.
3: Fantocci è lei.
4: Dunque, pensavo che la versione corretta fosse vino d'andata e che annata fosse romanesco.
0: Hai capito?
1: Vino d'annata.
4: Dove sei annato? Vino d'annata.
0: E non c'è quello di ritorno perché poi sbagli strada.
4: Va bene, vogliamo parlare anche del famoso traduttore trasteverino di Siddhartha?
3: Qual è?
4: Ermanesse.
1: Sempre valido.
3: Bello.
1: Ma ancora ci siete.
5: Buongiorno,
1: voi?
5: Banda, io da piccolino storpiavo una parola per colpa di Lino Banda.
0: Ehi.
5: Ho sempre creduto che si dicesse papele.
3: Non è così,
1: papele,
3: io per me
1: papele.
3: È così. Papele.
1: Vi facciamo una promessa da marinai, ora c'è da divertirsi. C'è Mara Venier.
6: Voi avete degli ospiti belli, ma qua si parte Mara. Subito?
3: Sì, ce li abbiamo già.
6: Dai, facciamolo entrare, Joe Bastardi. Ci va. Paola Penetro. Poi andiamo con noi. Balleremo 6-7 con Olindo e Rosa Bazzi qua in studio.
3: No.
6: Kim Yong ci ha confessato in studio. Sto preparando l'atomica con Pierluigi Diaco.
3: Ma non è bello.
6: Cesare Cremonini ci canterà la mia canzone preferita.
3: Qual è?
6: Mammellata 25. Fernando Proce canterà con Cola Patch e Di Martino.
1: Armi.
6: Cristiano Militello e il suo gruppo preferito, i Braccini Tattici Nucleari. E con noi Bruno Trans, il cantante presidente Gianni Moratti. Poi parleremo di come essere veloci alle casse del supermercato con le buste di Sabrina Ferilli. L'influencer con 100 milioni di iscritti, Kylie Lame. E lei, la donna amata da tutti, soprattutto in Toscana, il budello di Tuma Thurman. Saldus Picci, poi l'attrice hot Miriam Leore. E allora la speaker pelosa Ciubecca Staffelli ancora con noi non molla. Da amici Fiatata ci canterà Respirami. E poi
1: Fiatata.
6: Paola Tapinassi ci leggerà tutti i nomi dei figli di Elon Musk a stomaco vuoto.
3: Basta.
6: È il socio ufficiale di Dodò dell'Albero Azzurro. Solo qua con noi.

0: ci arrivano copiose al 331 80 90 101. Avete spesso storpiato delle parole, ve le siete portate avanti per anni,
1: sì,
0: e poi finalmente avete capito che vogliono dire tutta un'altra cosa, si scrivono, beh, si dicono in un altro modo.
1: Campionessa del mondo mia madre, quando una volta mi rivela: sai che la mia amica è arrabbiata perché? Perché suo figlio si vuol fare i capelli raspa.
2: Va bene.
1: I dreadlock, no?
3: Sì, sì, certo.
1: Vabbè, è giovane, lascia è che giovane. Si faccia.
3: Ha 14 anni.
1: Appunto.
0: Cesare Buonamici su Canale 5 ha provato a tradurre il gesto che fanno tutti i ragazzini del mondo 6-7 in vuol dire così così, ma non è proprio quello il significato. Non ce l'ha, vuol dire proprio niente.
1: Niente, non vuol dire.
0: Ma sentiamo le vostre voci.
4: Ciao banda, io per anni ho sempre letto e pensato che si scrivesse colluttorio con due T e invece è collutorio con una sola T.
1: Dai.
4: Ai, mi sentivo un po' uno stupido quando l'ho scoperto.
0: Tipo noi adesso.
1: Sì, esatto. Grazie per avercelo rivelato.
2: Quante volte ti capita di scrivere colluttorio nella vita?
0: È vero che mi avessi detto, avrei riportato.
3: No, ha ragione lui. E sfatiamo anche un altro mito. Basta dire caciucco.
1: Perché?
3: Basta, caciucco. Caciucco. Porco cane.
0: Scusami, con due C.
3: Con 5 C.
1: Caciucco.
3: Caciucco.
1: Non caciucco.
3: No, caciucco.
2: Caciucco. Caciucco sei tu, ma è un'altra cosa.
1: Cacciucco.
3: Cacciucco.
2: Sì.
0: Allora dalla Toscana andiamo in Liguria.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io per tanto tempo, non sempre, ma ho definito i blu cerchiati bruciacchiati, non sapendo la ragione. In realtà la ragione non c'era.
3: Ecco, saranno contenti i tifosi della Sampdoria.
0: Se ti convinci di una parola, l'hai sempre ascoltata e sentita così.
3: Oggi i bruciacchiati hanno vinto 2-0 contro.
1: Io dopo anni avevo capito il modo di dire con voce stentorea. Per me era uno afono, uno che parla a stento, no?
3: Invece,
1: è l'esatto opposto.
3: Esatto, sì,
0: un
3: sì.
0: po' come parla il nostro Jenny Paggiano.
6: Anche voi mangiate la pasta senza glutine, quindi?
1: No.
6: Allora, cari amici miei, tante parole, tanti pensano si chiami Teo Mammucari.
1: Mammucari.
6: E invece Teo Mammucari.
3: Mammucari.
6: Sapevate così. Questo?
2: Sì,
0: forse
2: senza
0: non lo sa neanche lui.
3: Tanti dicono Iacchetti anche.
6: Invece Iacchetti. Patti, tutti dicono Patti Bravo.
0: No,
3: è vero. La mia nonna
2: Patti Bravo.
6: Patti Bravo. E anche le canzoni ci insegnano cose.
2: Sì,
6: Per esempio, non è sono soltanto Magalli, ma è soltanto Bagagli di ultimo.
2: Ma chi lo dice Magalli?
6: Poi tanti dicono motocicletta riesce a capire, invece 10 a capire.
0: Non riesce.
6: Capì. Cremonini ne ha due, tutti dicono Cerdolo, abbiamo ascoltata prima, no? Cerdolo, in tanti capiscono Cello,
2: Ce le ov.
6: Un'altra canzone di Cremonini, riscaldati dal calore di una. Di una?
0: Benson & Hedge.
6: Bravi, tanti dicono da una persona che.
1: Da una persona che.
6: E invece è The Benson and Edge, che è il calore delle sigarette.
2: Vabbè, grazie.
6: È l'uomo tigre che lotta contro il mare. No, è contro il male. Luna di Gianni Togni, evviva le donne, evviva il buon vino. E tanti dicono evviva le donne, evviva il non lo diciamo.
3: Ma il male è nelle orecchie di chi sente.
1: Esatto, e tu ne hai tanto.
6: Corri ragazzo laggiù con i conati di blu, pensavano.
0: No! Ma certo.
6: E invece corri ragazzo giù, corri tra i lampi di blu.
2: Certo.
6: E poi sapore di sale, sapore di mare. In realtà, secondo voi quale prima, mare
0: sapone
6: o sale?
0: Di sale?
1: No, come fai?
2: Sapone.
1: Ma non puoi storpiarla così, dai. No.
6: Quella più sbagliata in assoluto, non amarmi perché vivo a
1: Londra.
6: A Londra.
2: Quella è giusta.
0: Perché vivo a Londra.
6: Invece all'ombra. Quindi sì. Tanti ci siamo sbagliati.
1: A te hanno mai chiesto il nuovo dei 38 kg?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: qualcuno mi ha scritto: hai qualcosa di Mary l'immenso?
1: Mary l'immenso.
2: L'hanno scritto l'altro giorno su Facebook.
3: Ma è bellissimo.
4: Un'altra delle più storpiate è Bread and Breakfast. Vuoi che non ti diano il pane per colazione?
0: Certo. E un'altra scritta bellissima. Un'amica era convinta che per dire ti difenderò a spada tratta,
4: sì,
0: ti difenderò a spada track.
3: Spada track, ti difendo.
0: Spada track.
4: Sarà anche il caldo, perché il caldo fa dei brutti scherzi.
0: Può
4: ultimamente, come quel signore a Roma che sviene, ok? Si trova nella città eterna, sviene, apre gli occhi e si vede il Papa. Uno pensa ad essere morto, hai capito?
2: Sì.
4: E poi anche risentito, perché dice: ma come, il Papa San Pietro cosa aveva? Mezza giornata libera? E invece no, era proprio il pontefice, perché questo
0: ha avuto un colpo di calore.
4: Esatto,
0: davanti a lui.
4: Era in piazza San Pietro, stava aspettando di stringere la mano al Santo Padre quando ha avuto un malore per via del caldo, sono in tanti a dire. E quindi ecco qui che il Papa preso,
0: sì, lui si è subito andato,
4: detto, cosa c'è?
0: Già, a prodigare,
3: invece di alzarlo gli ha fatto 6-7,
4: sì.
3: Che ormai è preso.
4: Il problema, sì, cioè, per permettergli di riprendere forze, poi lo hanno accompagnato altrove in carrozzella, in carrozzina. E quindi uno dei pochi casi dove uno arriva a piedi e va via in carrozzina.
3: Mamma mia.
4: Da piazza San Pietro. Esatto, opposto di quello che uno auspica, no? Molto spesso.
0: E Roma non era neanche una delle città più calde ieri.
4: No,
0: Sentiamo cosa succede nel resto dell'Italia.
5: Ciao, amici. Una volta la mia amica mi fa: metti su Africa. Pensavo Africa dei Toto.
3: Sì.
5: Invece no, quella che fa Africa.
4: È un vecchio adagio.
5: Africa. Madonna mia. Ciao Andrea da Levate.
4: Ciao Andrea. Andrea da Levate, che in romanesco sarebbe Andrea Levate,
2: esatto.
4: Giusto? Eccola, sì, qui.
0: Africa.
4: Basta
0: cantare, l'importante è quello, chissà quante ne abbiamo assorbiate anche senza saperlo, hai voglia.
6: Ciao banda, sono Giulia, io ho scoperto pochi mesi fa che la stazione di Milano Gogoredo è con la R.
4: Perché?
6: Infatti io ho sempre detto Logoredo, ma la cosa peggiore è che avendo la R moscia nessuno mi aveva mai corretto, quindi ho capito io qualche mese fa leggendo il nome proprio della stazione. Vabbè, ciao.
0: Io devo andare a Logoredo, dove siamo qua?
2: Lei deve andare da Logoredo.
0: Beh, è bellissima la
4: remolcia.
7: Logoredo.
4: Allora, ho un amico che lavora nell'ambito delle assicurazioni e mi ha assicurato che quel giorno si è presentato da lui una nonnina che gli ha portato. Cosa fa qui, signora? Ho portato la costata a Michele.
0: Accostata Michele,
4: sì, la constatazione
0: amichevole.
4: Esatto.
2: Bene. Voglio ricordare il mio primo libro, è un medicinale usare con Manuela. Ecco. È veramente la raccolta, insomma, di tutte le richieste più assurde fatte al mio amico farmacista, dottor Donato Pallini, che saluto. C'è anche un aneddoto celebre di Gigi Proietti, che all'inizio della carriera aveva un complessino con cui faceva i locali. E quindi anche lì, ora li chiedi, negli anni 90-80 li chiedevi al DJ, prima andavi da quelli della band a chiedere l'esecuzione di un brano piuttosto che un altro.
4: E quindi
2: ma che me la fate, Amana?
4: Amana.
2: Tutto vicino. Ma scusate, conoscete una canzone che si chiama Amana? Cantacela, qual è Amana? Dai, sanno tutti, Amana, cantacela. Amana twist
0: again. Amana. Il tuo amico era quello che aveva anche il cavallo, no? Cavallo Donato, a cui molti pensavano si chiamasse Donato.
2: Sì, è vero.
8: Ciao banda, per un sacco di tempo ho chiamato i raggi UV ultraviolenti. Funzionano male. Bella la fusione.
3: Però ha un suo significato. Ultraviolenti.
9: Buongiorno banda, sentite con le mie orecchie, ne dico un paio. Il primo che sentite è stato un medico che è stato radiato dall'album,
4: sì,
9: oppure un altro è il soppalto, che è un palco che sta in alto, quindi è un soppalto.
2: Certo, radiato dall'album è bello, però.
3: Sì. Panini.
2: E poi in realtà, insomma, proprio
4: tutto sommato.
2: Tutto sommato.

0: Allora, proprio come dal dentista, ragazzi, alzate la mano se sentite male, mentre dicono le battute pessime i nostri amici tentando di vincere su quella di Chiara.
1: Tranquillo, anche il mio dentista, abbiamo fatto meditazione ieri, meditazione trascendentale.
0: Mamma mia.
2: Eccoci. Mamma mia, che puntatona. Su queste cose mi avete fatto emozionare, guardi.
1: Bellissimo, anche
2: non
1: perché abbiamo chiesto ai nostri amici di rispondere al 331 80 90 101. C'è chi ha scritto no grazie.
0: No grazie cosa?
3: In generale, il challenge,
1: E invece in tanti ci mettono la loro voce rispondendo così. Partiamo con la prima sfidante.
4: Allora, c'è quella cantante che quando va dal dentista non sente assolutamente niente.
1: Chi
4: normale,
1: è?
4: Tutto a posto. È Anastasia. Bologna c'è.
0: Bologna c'è.
1: E ma come?
5: Si sente.
0: Altro che quando c'è Bologna è sempre così però.
5: Sempre un casino.
0: Aiuto.
1: Anastasia.
0: Avanti.
1: Vai.
6: Ciao R101.
1: Ciao.
6: Ma mia battuta.
1: Vai.
6: I miei denti stanno cadendo. Sono cadenti.
1: Mi sembra giusto. Perfetta questa
0: cosa
1: per il challenge.
0: Dirti?
5: Sì, si sente il mio silenzio?
0: Sì, il mio silenzio.
5: Andiamo avanti allora.
0: Avanti.
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo.
1: Dai.
7: Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto, ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto, l'ho vinta con i punti.
5: Ma cosa va a ridere, scusa?
0: Aiuto.
1: Allora niente, sbottolatela subito.
3: Come ha fatto a passare?
1: Ogni tanto ci sbagliamo anche noi.
5: È sfuggita.
1: Il pool di autori, produttori.
3: Pool, pool.
0: Cioè, spara.
3: Ma ce n'è uno laziale lì. Ma finta di lavorare.
1: E infatti andiamo a Roma col terzo sfidante.
8: Ciao Panna, c'è Giulio Cesare che cammina per strada. All'improvviso gli si avvicina un romano e gli fa: a Cesare, i romani chiedono se stessi.
3: No, dai.
8: E lui: no, vado dritto.
0: No,
8: un saluto da Venezia.
3: Ma questa la fa proprio Cesare all'epoca, se la faceva già lui addosso.
0: Mi avevano mandato.
5: Il meccanismo del gioco prevede che la battuta non faccia ridere, no che deve risalire agli etruschi, anzi
3: ai romani, esatto.
1: Certo. Detto anche la peggiore mai sentita in vita vostra, è arrivata anche a Venezia addirittura.
5: Ah, ok.
1: Vabbè, allora niente, passa il prossimo sfidante.
3: Dai.
9: Ma Chiara, il tuo dentista è quello che aveva scritto sulla porta vietato l'ascesso. Ciao Sergio da Trebbiano.
1: Bravo, che ti ha preso oggi? Sono troppo belle, ragazzi.
0: Sergio, il Trebbiano te lo sei bevuto, mi sa.
1: A Venezia addirittura.
5: Ah, ok.
1: Vabbè, allora niente, passa il prossimo.

0: cambio.
1: Meditazione olistica.
2: Di dov'era questo ultimo?
3: Mi rifiuto di saperlo.
1: Marco ha detto e basta. Ah,
4: ma quante battute divertenti oggi, ragazzi. Dov'è il dentista Mario? Mario!
5: Scusate, ho qua il mio animale preferito.
1: Il canino.
4: Il canino. Il canino.
0: Allora!
4: Buttatelo fuori, sto
5: zozzo. Si può dire niente qua.
4: Vai, diciamolo, the winner is.
5: Va bene, the winner is.
6: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo. Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
1: Ma come ha fatto a vincere? I giudici di gara non hanno capito niente. Doveva vincere la più brutta del giorno.
5: Vabbè, abbiamo messo giudizio allora, per oggi.
1: Bravo.
5: Dai, basta, le ho finite.
2: Dai, mi passi
1: e avete
2: un attimo
1: tirato sul molare.
5: Ah, l'ho già detta io.
2: Già
5: nessuno ha riso.
2: Anche Rinco.
3: Mi raccontate ancora quella di Cesare?
2: No, quella se stessi no, mi rifiuto. Mi passi l'inserto tributi del Sole 24 Ore, per favore.
3: Ecco,
2: che mi diverto di più.
3: Okay,
1: adesso però ve lo diciamo. Intanto l'appuntamento con il challenge è domani alle 8 per quello del venerdì, che di solito è pazzesco.
5: Ma fa schifo come oggi, bene.
1: E poi tra poco c'è da stare qui su R101, perché potremmo così avere un bel regalo da farvi.
3: Bene, adesso però ci divertiamo, Cristiano. Sai chi è morto?
2: Chi è morto?
7: No, era per ridere così.
5: Per tirare su.
1: A domani.

0: la cara è buon vecchia, buona vecchia otorino laringoiatra.
1: Ringoiata.
0: Esatto, perché tutti si sbagliava in quel modo, no? E tra quelle raccolte tra di voi non compare stamane.
1: Ma arriva questo.
2: Buongiorno Panda, buona ciao. Giornata. A mia te. Nonna ha sempre detto che avrebbe voluto votare Sgraxi.
3: Sgraxi.
4: Ma perché Sgraxi?
3: Ma come Sgraxi?
0: Vabbè.
3: Fantocci è lei.
4: Dunque, pensavo che la versione corretta fosse vino d'andata e che annata fosse romanesco.
0: Hai capito?
4: Vino d'annata. Dos annato? Vino d'annata.
0: E non c'è quello di ritorno perché poi sbagli.
4: Va bene, vogliamo parlare anche del famoso traduttore trasteverino di Siddhartha?
3: Qual è?
4: Ermanes.
1: Ermanesse. Sempre valido.
3: Bello.
1: Ma ancora ci siete.
5: Buongiorno,
1: voi?
5: Banda, io da piccolino storpiavo una parola per colpa di Lino Banda. Ho sempre creduto che si dicesse papele.
3: Non è così, papele, io per me papele. È così. Papele.
1: Vi facciamo una promessa da marinai, ora c'è da divertirsi.
6: Voi ci avete degli ospiti belli, ma qua si parte Mara. Subito?
3: Sì, ce li abbiamo già.
6: Dai, facciamolo entrare, Joe Bastardi. Paola Penetro, poi andiamo con noi. Balleremo 6-7 con Olindo e Rosa Bazzi qua in studio.
3: No.
6: Kim Jong no. ci ha confessato in studio. Cosa? Sto preparando l'atomica con Pierluigi Diaco.
3: Ma non è bello.
6: Cesare Cremonini ci canterà la mia canzone preferita.
3: Qual è?
6: Mammellata 25. Fernando Proce canterà con Cola Patch e Di Martino. Cristiano Militello e il suo gruppo preferito, i Braccini Tattici Nucleari. E con noi Bruno Trans, il cantante presidente Gianni Moratti. Poi parleremo di come essere veloce alle casse del supermercato con le buste di Sabrina Ferilli. L'influencer con 100 milioni di iscritti, Kylie Lame. E lei, la donna amata da tutti, soprattutto in Toscana, il budello di Tuma Thurman. Saldus Picci, poi l'attrice hot Miriam Leore. E allora la speaker pelosa Ciubecca Staffelli ancora con noi, non molla. Da amici Fiatata ci canterà Respirami. E poi
1: Fiatata.
6: Paola Tapinassi ci leggerà tutti i nomi dei figli di Elon Musk a stomaco vuoto.
3: Basta.
6: È il socio ufficiale di Dodò dell'Albero Azzurro. Solo qua con noi.

0: ci arrivano copiose al 331 80 90 101. Avete spesso storpiato delle parole, ve le siete portate avanti per anni,
1: sì,
0: e poi finalmente avete capito che vogliono dire tutta un'altra cosa, si scrivono, beh, si dicono in un altro modo.
1: Campionessa del mondo mia madre, quando una volta mi rivela: sai che la mia amica è arrabbiata perché? Perché suo figlio si vuol fare i capelli raspa.
2: Va bene.
1: I dreadlock, no?
3: Sì, certo.
1: Vabbè, è giovane, lascia è che giovane. Si faccia.
3: Ha 14 anni.
1: Appunto.
0: Cesare Buonamici su Canale 5 ha provato a tradurre il gesto che fanno tutti i ragazzini del mondo 6-7 in vuol dire così così, ma non è proprio quello il significato. Non ce l'ha, vuol dire proprio niente.
1: Niente, non vuol dire.
0: Ma sentiamo le vostre voci.
4: Ciao banda, io per anni ho sempre detto e pensato che si scrivesse colluttorio con due T e invece è collutorio con una sola T.
1: Dai.
4: Ai, mi sentivo un po' uno stupido quando l'ho scoperto.
0: Tipo noi adesso.
1: Sì, esatto. Grazie per avercelo rivelato.
2: Quante volte ti capita di scrivere colluttorio nella vita?
0: È vero che mi avessi detto, avrei riportato.
3: No, ha ragione lui. E sfatiamo anche un altro mito. Basta dire caciucco.
1: Perché?
3: Basta, caciucco, porco cane.
0: Scusami, con due C.
3: Con cinque C.
1: Caciucco.
3: Caciucco.
1: Non caciucco.
3: No, caciucco.
2: Caciucco. Caciucco sei tu, ma è un'altra cosa.
1: Cacciucco.
3: Cacciucco.
2: Sì.
0: Allora dalla Toscana andiamo in Liguria.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io per tanto tempo, non sempre, ma ho definito i blu cerchiati bruciacchiati, non sapendo la ragione. In realtà la ragione non c'era.
3: Ecco, saranno contenti i tifosi della Sampdoria.
0: Se ti convinci di una parola, l'hai sempre ascoltata e sentita così.
3: Oggi i bruciacchiati hanno vinto 2-0 contro.
1: Io dopo anni avevo capito il modo di dire con voce stentorea. Per me era uno afono, uno che parla a stento, no?
3: Invece,
1: è l'esatto opposto.
3: Esatto, sì,
0: un po' come parla il nostro Jenny Paggiano.
6: Anche voi mangiate la pasta senza glutine, quindi?
1: No.
6: Allora, cari amici miei, tante parole, tanti pensano si chiami Teo Mammucari.
1: Mammucari.
6: Invece Teo Mammucari.
3: Mammucari.
6: Sapevate
2: così
6: questo?
2: Sì,
0: forse
2: senza
0: non lo sa neanche lui.
3: Beh, tanti dicono Iacchetti anche.
6: Invece Iacchetti. Patti, tutti dicono Patti Bravo.
0: No,
3: ma davvero, la mia nonna
6: Bravo.
3: Dice.
6: Patti Bravo. E anche le canzoni ci insegnano cose.
2: Sì,
6: per esempio, sono soltanto Magalli, ma sono soltanto Bagagli di ultimo.
2: Ma chi lo dice Magalli?
6: Poi tanti dicono motocicletta riesce a capire, invece 10 a capire.
0: Non riesce a capire.
6: Cremonini ne ha due, tutti dicono Cerdolo, abbiamo ascoltata prima, no? Cerdolo, in tanti capiscono
2: Ce le ova.
6: Un'altra canzone di Cremonini, riscaldati dal calore di una. Di una?
0: Benson & Hedge.
6: Bravi, tanti dicono da una persona che.
1: Da una persona che.
6: E invece è The Benson & Hedge, che è il calore, è delle sigarette.
2: Vabbè, grazie.
6: È l'uomo tigre che lotta contro il mare, no, è contro il male. Luna di Gianni Togni, evviva le donne, evviva il buon vino, e tanti dicono evviva le donne, evviva il non lo diciamo.
3: Beh, vabbè, ma il male è nelle orecchie di chi sente.
1: Esatto, e tu ne hai tanto.
6: Corri ragazzo laggiù con i conati di blu, pensavano. E invece corri ragazzo giù, corri tra i lampi di blu.
2: Certo.
6: E poi sapore di sale, sapore di mare. In realtà, secondo voi quale prima, mare
0: sapone
6: o sale?
0: Di sale?
1: No, come fai?
2: Sapone.
1: Ma non puoi storpiarla così, dai. No.
6: Quella più sbagliata in assoluto, non amarmi perché vivo a
1: Londra.
6: A Londra.
2: Quella è giusta.
0: Perché vivo a Londra.
6: Invece all'ombra. Quindi sì, tanti ci siamo sbagliati.
1: A te hanno mai chiesto il nuovo dei 38 kg persi?

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: R101. Dammi il regalo.
1: Ma certo che lo diamo il regalo, ma chi è il più veloce che ci ha mandato la sua voce al 331 80 90 101 dicendoci dammi il regalo. Al terzo posto oggi è arrivata lei.
2: R101, dammi il regalo.
3: No, è un pelo.
1: Poco dopo un altro amico.
2: R101, dammi il regalo.
3: Mannaggia.
2: Dai, da Torino.
1: Dai, ciao. Riprovaci la prossima volta perché sei proprio arrivato lì lì. Subito dopo, Nadia da Milano.
2: R101, dammi il regalo.
4: Eccoli.
1: Eccola, Nadia, sei tu che vinci Miss Italia.
5: Wow.
3: Eccola.
5: Bellissimo. Sono felicissima.
6: Per tutti gli altri, Miss Italia finisce qui.
4: Esatto. Adesso ti chiederemo il desiderio, tu dirai la pace del mondo, queste cose qua.
1: Esatto.
4: Le classiche cose che dice Miss Italia.
1: Quindi l'album di Dito nella piaga, Miss Italia, che mostriamo sul canale 67 del digitale terrestre, è
6: eccolo
1: già
6: qua.
1: Tuo.
6: Che poi voglio dire, con tutto il casino che è scoppiato da tutte le parti, non è che Miss Italia avesse torto a volere la pace nel
4: esatto,
6: mondo.
4: Esatto, esatto.
6: Ecco.
4: Esatto.
1: Però... Nadia, buongiorno ancora.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono felicissima.
4: Brava, sei stata la più veloce.
1: Bene.
4: Ci sono amici che per dare a noi la percezione ed essere loro i più veloci parlano velocissimamente della serie R101 mi regalo. Però il messaggio
1: ognuno usa il suo metodo.
4: Esatto.
1: E invece ce l'ha fatta Nadia, ma non finisce qui Nadia.
4: No perché c'è una bella pulsantiera davanti a Chiara, sono una jingle machine, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi tasti si nasconde un effetto, una burla, una celia.
6: Vorrei dire che
4: battuta.
6: Io so dove si nasconde il rumore della vittoria e sono corruttibile.
4: Eccolo
6: Nadia.
4: Lì.
5: Benissimo.
6: Vogliamo...
5: Cosa devo fare allora?
6: Nadia, devi trovare due minuti noi prima.
4: Devi trovare questo. Allora, 3 tentativi, 3.
5: Ok, devo dire un numero?
1: Vai.
5: 5.
1: Numero 5, eccolo.
3: Vai.
1: Qua.
7: Ammazza come pizzico. Oh, ma stavo sulle Dolomiti, mica è crotta ferata.
3: Grande.
1: Citazione cine panettoniana.
3: Certo, certo.
4: Poi?
6: Altro numero.
5: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
4: 6-7. Il tormento di questi tempi, il 6-7, però
3: niente,
4: purtroppo niente da fare.
5: Niente, allora 12, no, 12 non c'era.
1: Sì, c'è il 12.
6: Dall'1 al 16. 12.
1: Eccolo qua, 3 2 1.
4: No.
8: Ma cosa finita fa con quell'arnese? Ostacola il traffico.
9: Devo dipingere una parete grande.
3: Ci vuole un pennello grande.
8: Ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
3: Ma è vero.
6: Il pennello cignale. Io pensavo lì per lì fosse finita la partita. Ho sentito il triplice fischio e ho detto va, meno male.
4: Invece no, era un vigile.
6: Beh, comunque no, è finita la partita.
4: No, diamole un'altra possibilità.
6: Ma quando siete così di manica larga mi fate schifo veramente.
4: Oggi va così, dai.
1: Nadia, vuoi chiedere qualcosa a Cristiano? Vuoi dargli qualcosa?
6: Ripeto.
5: Allora, siete bravissimi, Cristiano, sei bellissimo.
6: Grazie.
5: Stupendo.
3: Allora,
5: io
3: Cristiano, prova a dare un aiuto.
6: È un aiuto.
3: È in doppia cifra o in unica cifra?
6: Ti ricordo che i numeri vanno dall'1 al 16.
5: Allora proverei con 1?
1: Numero 1, attenzione.
4: Fatti affidare.
9: Ascolta, son Leonardo, ti voglio far vincere se mi dici che quelli a casa sono bellissimi.
3: Sì.
9: Quelli non in video. Da 1 a 16 sono i numeri.
1: A 16?
9: Quindi da 1 a 16.
5: Allora 16?
1: Proviamo l'ultimo
3: prima o poi
1: numero.
3: Lo beccherà.
4: Mamma mia, come hai fatto?
5: Ma non lo so, fortuna penso.
3: Fortunatissima.
1: Nadia, che fai di bello? Nella vita.
5: Ho appena accompagnato, nella vita faccio la mamma di 3 figlie e sono un host, una casa a Milano, una all'Elba, casa vacanze.
9: Okay. Ah, chiama le radio.
1: Quindi insomma, 6-7 è proprio all'ordine del giorno per te.
5: Esatto, tre figlie da gestire, una fatemi un in bocca al lupo che sta finendo le ultime interrogazioni.
4: Bene, certo.
6: Grande in bocca al lupo, non parliamo di questo argomento delicatissimo che prevederà molti nocchini da qui a 15 giorni. In bocca al lupo a lei e a tutti gli studenti che hanno il cosiddetto rush finale.
1: Potrete condividere i gadget di R101 con i tuoi tre bimbi. Grande Nadia!
5: Sono grandi comunque, una mi ha regalato anche la collanina con scritto che fastidio.
1: Ma allora è perfetto.
6: Siamo sintonizzati allora.
1: Allora riurlaci live, R101, dammi il regalo così ufficializziamo con il notaio la vittoria.
5: Okay. R101, dammi il regalo!
4: E vai! Ciao Nadia!
5: Ciao, voi siete fortissimi!

0: vi abbiamo chiesto qual è quella cosa, quella parola, quella frase che avete sempre storpiato senza saperlo e poi avete scoperto che era un errore clamoroso.
1: Ma mica solo noi sbagliamo, sai?
0: No.
1: Sta cosa del 6-7, imperante peraltro, ieri per fare il moderno l'ho detta a mia figlia così ridendo, 6-7, lei mi ha antico.
2: Ormai... è già antico.
0: È già passata. Sì,
1: non lo facciamo più,
3: non dal 2005.
0: Io vedo dei video di gente che passa vicino a delle scolaresche, urla 6 e parto tutti 6-7. Ancora qualcuno che
4: nel tuo mondo parallelo ovviamente
0: avanti sì, la sì, moda sì. Ma adesso c'è la gara sui social per chi fa il gesto più volte in 20 secondi deve riuscire a far il classico gesto del 6-7 che ricordiamo un po' come quello di giocolare con le palline da circense il più veloce possibile. Il record è 270 movimenti.
1: Ok.
0: Vuoi provare?
4: Me li bucherei quei social io.
2: Mamma mia ragazzi, veramente.
1: Mi fa ridere sta cosa, cioè uno passa grida 6 e tutti il coro 7.
0: Sì.
4: Prova a passare a Pisa a gridare il budello.
1: Sì, ma tu prova a passare a Brescia e dire Gino.
0: Se rispondono.
1: Non te lo posso dire.
0: No, è arrivato ma anche al TG5 il 6-7. Cesare Buonamici.
1: Sì, che però non ha voleva spiegare un po' il funzionamento, ma non credo abbia capito bene, giusto?
0: Come tutti, noi giovincelli cresciuti, forse non abbiamo capito proprio il senso.
4: Ma una cosa devi fare, fatela spiegare bene.
1: Sentiamola.
0: Che non ha senso, vai.
5: Trecani ha scelto la parola dell'anno, dialogo. Ma c'è anche un dialogo contagioso in questo momento. È più o meno questo. Significa 6-7, così.
1: Così.
0: Lei probabilmente immaginava che il gesto potesse arrivare a significare quello.
4: Ma no, era un voto a quanto aveva appena detto. Cioè, capito? Si è data la recensione.
1: Così. Però adesso me lo spiegate voi cosa vuol dire. In realtà.
0: Che non vuol dire niente, un po' come lo schibidiboppi dell'anno scorso. Una parola che vuol dire tutto, non vuol dire niente. L'importante è nominarla così qualcuno si gasa.
1: Ho capito. E allora divertiamoci.
4: Voglio andare in ritiro a Sant'Elena.
1: Vengo anch'io.
4: Vuole andare in Polinesia.
1: Ma vengo anche in Polinesia.
0: Il problema è che worldwide rischi di trovare un gruppo di ragazzini polinesiani.
1: Sì, che fanno 6-7.
0: Che fanno 6-7.
2: Sprofondi.
0: Il sole, esatto. Però va bene, non solo Cesare si sbaglia, non solo noi, anche voi vi è successo di storpiare una parola.
6: Buon caldo giorno, bambini.
2: Buongiorno.
6: Ma insomma, se il mestolo serve a mescolare, perché si chiama mestolo e non mescolo?
0: Il mescolo, infatti.
6: Come io ho asserito per più della metà della mia vita.
1: Lo so.
6: Buona giornata.
1: Ma sapete,
0: io cambierei.
1: Scopro anche che il famoso gioco 1-2-3 stella in realtà è un'enorme storpiatura.
2: Posso fare come tua figlia?
1: Adesso antico. E lo scopro adesso. E in realtà le parole stai dicendo 1-2-3 stai là.
0: Infatti, il momento in cui ti giri uno si deve bloccare, frizzare.
1: È questo stai là che era detto e ripetuto velocemente. 1-2-3 stai là. Stai là e diventa stella, hai capito?
2: È diventato stella che non vuol dire niente.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: voci arrivano copiose al 331 80 90 101. Avete spesso storpiato delle parole, ve le siete portate avanti per anni,
1: sì,
0: e poi finalmente avete capito che vogliono dire tutta un'altra cosa, si scrivono, beh, si dicono in un altro modo.
1: Campionessa del mondo mia madre, quando una volta mi rivela: sai che la mia amica è arrabbiata perché? Perché suo figlio si vuol fare i capelli raspa.
2: Ah, raspa, sì.
1: Va bene. I dreadlock, no?
3: Sì, sì, certo.
1: Vabbè, è giovane, lascia che si faccia.
3: Ha 14 anni.
1: Appunto.
0: Cesare Buonamici su Canale 5 ha provato a tradurre il gesto che fanno tutti i ragazzini del mondo 6-7 in vuol dire così così, ma non è proprio quello il significato. Non ce l'ha, vuol dire proprio niente.
1: Niente, non vuol dire.
0: Ma sentiamo le vostre voci.
4: Ciao banda, io per anni ho sempre letto e pensato che si scrivesse colluttorio con due T e invece è collutorio con una sola T.
1: Dai,
4: ai, mi sentivo un po' uno stupido quando l'ho scoperto.
0: Tipo noi adesso.
1: Sì, esatto. Grazie per avercelo rivelato.
2: Quante volte ti capita di scrivere colluttorio nella vita?
0: È vero che mi avessi detto, avrei riportato.
3: Ha ragione lui. E sfatiamo anche un altro mito. Basta dire caciucco.
1: Perché?
2: Basta,
3: caciucco, porco cane.
0: Scusami, con due C.
3: Con cinque C.
1: Caciucco.
3: Caciucco.
1: Non caciucco.
3: No, caciucco.
2: Caciucco. Ciucco sei tu, ma è un'altra cosa.
1: Cacciucco.
3: Cacciucco.
2: Sì.
0: Allora dalla Toscana andiamo in Liguria.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io per tanto tempo, non sempre, ma ho definito i blu cerchiati bruciacchiati, non sapendo la ragione. In realtà la ragione non c'era.
3: Ecco, saranno contenti i tifosi della Sampdoria.
0: Sai, ti convince di una parola, l'hai sempre ascoltata e sentita così.
3: Oggi i bruciacchiati hanno vinto 2-0 contro.
1: Io dopo anni avevo capito il modo di dire con voce stentorea, per me era uno afono, uno che parla a stento, no?
3: Invece no.
1: È l'esatto opposto.
3: Esatto, sì,
0: un po' come parla il nostro Jenny Fagiano.
6: Anche voi mangiate la pasta senza glutei, quindi?
1: No.
6: Allora, cari amici miei, tante parole, tanti pensano si chiami Teo Mammucari.
1: Mammucari.
6: E invece Teo Mammucari.
3: Mammucari.
6: Sapevate così. Questo?
2: Sì,
0: forse
2: senza
0: non lo sa neanche lui.
3: Tanti dicono Iacchetti anche.
6: Invece Iacchetti. Patti, tutti dicono Patti Bravo.
0: No,
1: ma è vero.
3: La mia nonna
6: Bravo. Patti Bravo. E anche le canzoni ci insegnano cose.
2: Sì,
6: per esempio, non è sono soltanto Magalli, ma è soltanto Bagagli di ultimo.
2: Ma chi lo dice Magalli?
6: Poi tanti dicono motocicletta, riesce a capire, invece 10 a capire.
0: Non riesce.
6: Capì. Cremonini ne ha due, tutti dicono Cerdolo, abbiamo ascoltata prima, no? Cerdolo, in tanti capiscono Cello,
2: Celeov.
6: Un'altra canzone di Cremonini, riscaldati dal calore di una. Di una?
0: Benson e Edge.
6: Bravi, tanti dicono da una persona che.
1: Da una persona che.
6: Ah. E invece è The Benson and Edge, che è il calore delle sigarette.
2: Grazie,
6: è l'uomo tigre che lotta contro il mare. No, è contro il male. Luna di Gianni Togni, evviva le donne, evviva il buon vino. E tanti dicono evviva le donne, evviva il non lo diciamo.
3: Ma il male è nelle orecchie di chi sente.
1: Esatto, e tu ne hai tanto.
6: Corri ragazzo laggiù con i conati di blu, pensavano. Corri ragazzo giù, corri tra i lampi di blu.
2: Certo.
6: E poi sapore di sale, sapore di mare. In realtà, secondo voi quale prima, mare
0: sapone
6: o sale?
0: Di sale?
1: No, come fai?
2: Sapone.
1: Ma non puoi storpiarla così, dai.
6: Quella più sbagliata in assoluto, non amarmi perché vivo a
1: Londra.
6: A Londra.
2: Quella è giusta.
0: Perché vivo a Londra.
6: Invece all'ombra. Quindi tanti ci siamo sbagliati.
1: A te hanno mai chiesto il nuovo dei 38 km?

0: R101. Dammi il regalo.
1: Ma certo che lo diamo il regalo, ma chi è il più veloce che ci ha mandato la sua voce al 331 80 90 101 dicendoci dammi il regalo. Al terzo posto oggi è arrivata lei.
2: R101, dammi il regalo.
3: No, non pelo.
1: Poco dopo un altro amico.
2: R101, dammi il regalo. Da Torino.
1: Dai, ciao. Riprovaci la prossima volta perché sei proprio arrivato lì lì. Subito dopo Nadia da Milano.
2: R101, dammi il regalo.
4: Eccoli.
1: Eccola Nadia, sei tu che vinci Miss Italia.
5: Wow.
3: Eccola.
5: Bellissimo, sono felicissima.
6: Per tutti gli altri Miss Italia finisce qui.
4: Esatto, adesso ti chiederemo il desiderio, tu dirai la pace del mondo, queste cose qua.
1: Esatto.
4: Le classiche le cose che dice Miss Italia.
1: Quindi l'album di Dito nella piaga Miss Italia che mostriamo sul canale 67 del digitale terrestre è
6: ecco
1: già
6: qua.
1: Tuo.
6: Che poi voglio dire, con tutto il casino che è scoppiato da tutte le parti, non è che Miss Italia avesse torto a voler la pace nel
4: esatto,
6: mondo.
4: Esatto, esatto.
6: Ecco.
4: Esatto.
1: Però... Nadia, buongiorno ancora.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono felicissima.
4: Brava, sei stata la più veloce. Ci sono amici che per dare a noi la percezione ed essere loro i più veloci parlano velocissimamente della serie R101 mi regalo. Però il messaggio
1: ognuno usa il suo metodo.
4: Esatto, esatto.
1: E invece ce l'ha fatta Nadia, ma non finisce qui Nadia.
5: No
4: perché c'è una bella pulsantiera davanti a Chiara, sono una jingle machine, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi tasti si nasconde un effetto, una burla, una celia.
6: Vorrei dire che battuta. Io so dove si nasconde il rumore della vittoria e sono corruttibile.
4: Eccola
6: Nadia.
4: Lì,
5: benissimo. Vogliamo... Cosa devo fare allora?
6: Nadia, devi trovare 2 minuti noi prima.
4: Devi trovare questo. Allora, 3 tentativi, 3.
5: Ok, devo dire un numero?
1: Vai.
5: 5.
1: Numero 5, eccolo. Vai. Qua.
7: Ammazza come pizzico. Oh, ma stavo sulle Dolomiti, mica crotta ferata.
3: Grande.
1: Citazione cine panettoniana.
3: Certo, certo.
4: Poi?
6: Altro numero.
5: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
4: 6-7 il tormento di questi tempi, il 6-7, però
3: niente,
4: purtroppo niente da fare.
5: Niente, allora 12 non c'era?
1: Sì, c'è il 12.
6: Dall'1 al 16. 12.
1: Eccolo qua, 3-2-1.
4: No.
8: Ma cosa finita farà con quell'arnese? Ostacola il traffico.
9: Devo dipingere una parete grande. Ci vuole un pennello grande.
8: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
3: Ma è vero.
6: Il pennello cignale. Io pensavo lì per lì fosse finita la partita. Ho sentito il triplice fischio e ho detto va, meno male.
4: Invece no, era un vigile.
6: Beh, comunque no, è finita la partita.
4: No, dai, diamole un'altra possibilità.
6: Ma quando siete così di manica larga mi fate schifo
4: oggi,
6: veramente.
4: Oggi va così, dai.
1: Nadia, vuoi chiedere qualcosa a Cristiano? Vuoi dargli qualcosa?
6: Ripeto.
5: Allora, siete bravissimi, Cristiano, sei bellissimo.
6: Grazie.
5: Allora,
3: Cristiano, prova a dare un aiuto.
6: È un aiuto.
3: In doppia cifra o in unica cifra?
6: Ti ricordo che i numeri vanno dall'1 al 16.
5: Allora proverei con 1?
1: Numero 1, attenzione.
3: Ma allora ascolta, sono Leonardo, ti voglio far vincere se mi dici che quelli a casa sono bellissimi. Sì. Quelli non in video, da 1 a 16 sono i numeri.
1: A 16.
3: Quindi da 1 a 16.
5: Allora 16?
1: Proviamo.
3: 1 a 16 sono i numeri.
1: A 16.
3: Quindi da 1 a 16.

0: a Milano, una all'Elba, casa vacanza.
1: Okay. Ah, chiama le radio.
2: Quindi okay, insomma, 6-7 è proprio all'ordine del giorno per te.
0: Esatto, tre figlie da gestire, una, fatemi un in bocca al lupo che sta finendo le ultime interrogazioni.
3: Bene, wow, certo. Grande in bocca al lupo, non parliamo di questo argomento delicatissimo che prevederà molti nocchini da qui a 15 giorni. In bocca al lupo a lei e a tutti gli studenti che hanno il cosiddetto rush finale.
2: Potrete condividere i gadget di R101 con i tuoi tre bimbi. Grande Nadia!
0: Sono grandi comunque. Una mi ha regalato anche la collanina con scritto che fastidio.
2: Ah, vabbè, ma allora è perfetto.
3: Siamo sintonizzati perfetto. Allora.
2: Allora riurlaci, esatto, live R101, dammi il regalo, così ufficializziamo con il notaio la vittoria.
0: Okay. R101, dammi il regalo!
4: E vai!
3: Ciao Nadia!
0: Ciao, voi siete fortissimi!

0: vi abbiamo chiesto qual è quella cosa, quella parola, quella frase che avete sempre storpiato senza saperlo e poi avete scoperto che era un errore clamoroso.
1: Ma mica solo noi sbagliamo, sai?
0: No.
1: Sta cosa del 6-7, imperante peraltro, ieri per fare il moderno l'ho detta a mia figlia così ridendo, 6-7, lei mi ha antico.
2: Ormai... è già antico.
0: È già passata.
1: Sì, non lo facciamo più,
3: non dal 2005.
0: Non lo io vedo dei video di gente che passa vicino a delle scolaresche, urla 6 e parte. Sono proprio tutti 6-7. Ancora qualcuno che
4: nel tuo mondo parallelo ovviamente
0: avanti sì, la sì, moda sì. Ma adesso c'è la gara sui social per chi fa il gesto più volte in 20 secondi deve riuscire a far il classico gesto del 6-7 che ricordiamo un po' come quello di giocolare con le palline da circense il più veloce possibile. Il record è 270 movimenti.
1: Ok.
0: Vuoi provare?
4: Me li bucherei quei social io.
2: Mamma mia ragazzi, veramente.
1: Mi fa ridere sta cosa, cioè uno passa grida 6 e tutti il coro 7.
4: Prova a passare a Pisa a gridare il budello.
1: Ma tu prova a passare a Brescia e dire Gino.
0: Se rispondono.
1: Non te lo posso dire.
0: È arrivato ma anche al TG5 il 6-7. Cesare Buonamici.
1: Sì, che però non ha. Voleva spiegare un po' il funzionamento, ma non credo abbia capito bene, giusto?
0: Come tutti, noi giovincelli cresciuti, forse non abbiamo capito proprio il senso.
4: Ma una cosa devi fare, fatela spiegare bene.
1: Sentiamola.
0: Che non ha senso, vai.
5: Trecani ha scelto la parola dell'anno, dialogo. Ma c'è anche un dialogo contagioso in questo momento. È più o meno questo. Significa 6-7, così.
1: Così.
0: Lei probabilmente immaginava che il gesto potesse arrivare a significare quello.
4: Ma no, era un voto a quanto aveva appena detto. Cioè, si è data la recensione da sola.
1: Ah, così. Però adesso me lo spiegate voi cosa vuol dire in realtà.
0: È che non vuol dire niente, un po' come lo schibidiboppi dell'anno scorso. È una parola che vuol dire tutto, non vuol dire niente. L'importante è nominarla così qualcuno si gasa.
1: Ho capito. Allora divertiamoci.
4: Voglio andare in ritiro a Sant'Elena.
1: Vengo anch'io.
4: Voglio andare in Polinesia.
1: Ma vengo anche in Polinesia.
0: Il problema è che worldwide rischi di trovare un gruppo di ragazzini polinesiani.
1: Sì, che fanno 6-7.
0: Che fanno 6-7.
2: Profondi.
0: Il sole, esatto. Però va bene, non solo Cesare si sbaglia, non solo noi, anche voi vi è successo di storpiare una parola.
6: Buon caldo giorno,
0: ciao.
6: Bambini.
2: Buongiorno.
6: Ma insomma, se il mestolo serve a mescolare, perché si chiama mestolo e non mescolo?
0: Il mescolo, infatti.
6: Come io ho asserito per più della metà della mia vita.
1: Lo so.
6: Buona giornata.
1: Ma sapete,
0: io cambierei.
1: Scopro anche che il famoso gioco 1-2-3 stella in realtà è un'enorme storpiatura.
2: Posso fare come tua figlia?
1: Antico. E lo scopro adesso. E in realtà le parole del direndo 1-2-3 stai là.
0: Infatti, il momento in cui ti giri uno si deve bloccare, frizzare.
1: E questo stai là che hai detto e ripetuto velocemente 1-2-3 stai là. Stai là e diventa stella, hai capito?
2: È diventato
1: poi
2: stella che non vuol dire niente.

0: uno mi ha scritto: hai qualcosa di Mary l'immenso?
1: Mary l'immenso.
2: Hanno scritto l'altro giorno su Facebook.
3: Ma è bellissimo.
4: Un'altra delle più storpiate è Bread and Breakfast. Vuoi che non ti diano il pane per colazione?
0: Certo. E un'altra scritta bellissima. Un'amica era convinta che per dire ti difenderò a spada tratta,
4: sì,
0: ti difenderò a spada track.
4: Sarà anche il caldo, perché il caldo fa dei brutti scherzi.
0: Può
4: ultimamente, come a quel signore a Roma che sviene, ok? Si trova nella città eterna, sviene, apre gli occhi e si vede il Papa. Uno pensa ad essere morto, hai capito?
2: Sì.
4: E poi anche risentito, perché dice: ma come, il Papa San Pietro cosa aveva? Mezza giornata libera? E invece no, era proprio il pontefice, perché questo
0: ha avuto un colpo di calore.
4: Esatto, era in piazza San Pietro, stava aspettando di stringere la mano al Santo Padre, quando ha avuto un malore per via del caldo, sono in tanti a dire, e quindi ecco qui che il Papa preso,
0: sì, lui si è subito andato a prodigare,
3: gli ha fatto 6-7.
0: Sì. Perché
3: ormai è preso. Esatto.
4: Il problema, cioè, per permettergli di riprendere forze, poi lo hanno accompagnato altrove in carrozzella, in carrozzina. E quindi uno dei pochi casi dove uno arriva a piedi e va via in carrozzina.
3: Mamma mia.
4: Da piazza San Pietro. Esatto, opposto di quello che uno auspica, no? Molto spesso.
0: E Roma non era neanche una delle città più calde ieri. No, Sentiamo cosa succede nel resto dell'Italia.
5: Ciao, amici. Una volta la mia amica mi fa: metti su Africa.
0: Ah.
5: Pensavo Africa dei Toto.
3: Sì.
5: Invece no, quella che fa Africa.
4: È un vecchio adagio.
5: Ciao Andrea da Levate.
0: Ciao Andrea.
4: Andrea da Levate, che in romanesco sarebbe Andrea Levate,
2: esatto.
4: Giusto? Eccola qui.
0: Africa. Basta cantare, l'importante è quello, chissà quante ne abbiamo assorbiate anche senza saperlo. Hai voglia?
6: Ciao banda, sono Giulia. Io ho scoperto pochi mesi fa che la stazione di Milano Gogoredo è con la R. Perché? Infatti io ho sempre detto Logoredo. Ma la cosa peggiore è che, avendo la R moscia, nessuno mi aveva mai corretto. Quindi ho capito io qualche mese fa leggendo il nome proprio della stazione. Vabbè, ciao.
0: Io devo andare a Logoredo, dove siamo qua?
2: Lei deve andare da Logoredo.
0: È bellissima la remoscia.
4: Ho un amico che lavora nell'ambito delle assicurazioni e mi ha assicurato che quel giorno si è presentato da lui una nonnina che gli ha portato. Cosa fa qui, signora? Le ho portato la costata a Michele.
0: La costatazione amichevole.
4: Esatto.
2: Bene. Voglio ricordare il mio primo libro, è un medicinale usare con Manuela. Ecco. È veramente la raccolta, insomma, di tutte le richieste più assurde fatte al mio amico farmacista, dottor Donato Pallini, che saluto. C'è anche un aneddoto celebre di Gigi Proietti, che all'inizio della carriera aveva un complessino con cui faceva i locali. E quindi anche lì, ora li chiedi, negli anni 90-80 li chiedevi al DJ, prima andavi da quelli della band a chiedere l'esecuzione di un brano piuttosto che un altro.
4: E quindi, che
2: me la fate, Amana?
4: Amana.
2: Amana. Sicino, ma scusate, conoscete una canzone che si chiama Amana?
3: Ma
2: cantacela, qual è Amana? Dai, sanno tutti, Amana, cantacela. Amana twist again.
3: Bella.
0: Amana. Okay, tuo amico era quello che aveva anche il cavallo, no? Caval Donato, a cui molti pensavano si chiamasse Donato.
2: Sì, è vero.
7: Ciao banda, per un sacco di tempo ho chiamato i raggi UV ultraviolenti. Facevano male.
4: Bella
7: la fusione.
3: Però ha un suo significato. Ultraviolenti.
8: Buongiorno banda. Sentite quello mio. Orecchie, ne dico un paio. Il primo che sentite è stato un medico che è stato radiato dall'album.
4: Sì,
8: oppure un altro è il soppalto, che è un palco che sta in alto, quindi è un soppalto.
2: Certo.
0: Sì, sì, sì.
2: Però. Essere, però. Radiato dall'album è bello, però.
3: Sì. Panini.
2: E poi in realtà, insomma, proprio
4: tutto sommato.
2: Tutto sommato.

0: la cara è buon vecchia, buona vecchia otorino laringoiatra.
1: Laringoiata.
0: Esatto, perché tutti si sbagliava in quel modo, no? E tra quelle raccolte tra di voi non compare stamane.
1: Ma arriva questo.
2: Buongiorno Panda, buona
1: ciao.
2: Giornata. A mia te. Nonna ha sempre detto che avrebbe voluto votare Sgraxi.
3: Sgraxi.
4: Ma perché Sgraxi?
3: Ma come Sgraxi?
0: Vabbè.
3: Fantocci è lei.
4: Dunque, pensavo che la versione corretta fosse vino d'andata e che annata fosse romanesco.
0: Hai capito?
1: Vino d'annata.
4: Dove sei annato? Vino d'annata.
0: E non c'è quello di ritorno perché poi sbagli strada.
4: Va bene, vogliamo parlare anche del famoso traduttore trasteverino di Siddhartha?
3: Qual è?
0: Ermanesse.
1: Sempre valido.
3: Bello.
1: Ma ancora ci siete.
5: Buongiorno,
1: voi?
5: Banda. Io da piccolino storpiavo una parola per colpa di Lino Banda.
0: Ehi.
5: Ho sempre creduto che si dicesse papele.
3: Non è così,
1: papele,
3: io per me
1: papele.
3: È così. Papele.
1: Vi facciamo una promessa da marinai, ora c'è da divertirsi. C'è Mara Venier.
6: Voi avete degli ospiti belli, ma qua si parte Mara. Subito?
3: Sì, ce li abbiamo già.
6: Dai, facciamolo entrare, Gio Bastardi. Paola Penetro, poi abbiamo con noi balleremo 6-7 con Olindo e Rosa Bazzi qua in studio.
3: No.
6: Kim Yong ci ha confessato in studio.
1: Cosa?
6: Sto preparando l'atomica con Pierluigi Diaco.
3: Ma non è bello.
6: Cesare Cremonini ci canterà la mia canzone preferita.
3: Qual è?
6: Mammellata 25. Fernando Proce canterà con Cola Patch e Di Martino.
1: Armi.
6: Cristiano Militello e il suo gruppo preferito, i Braccini Tattici Nucleari. E con noi Bruno Trans, il cantante presidente Gianni Moratti. Poi parleremo di come essere veloce alle casse del supermercato con le buste di Sabrina Ferilli. L'influencer con 100 milioni di iscritti, Kylie Lame. E lei, la donna amata da tutti, soprattutto in Toscana, il budello di Tuma Thurman. Saldus Picci, poi l'attrice hot Miriam Leore. E allora la speaker pelosa Ciubecca Staffelli ancora con noi non molla. Da amici Fiatata ci canterà Respirami. E poi
1: Fiatata.
6: Paola Tapinassi ci leggerà tutti i nomi dei figli di Elon Musk a stomaco vuoto.
3: Basta.
6: È il socio ufficiale di Dodò dell'Albero Azzurro. Solo qua con noi.

0: Allora, proprio come dal dentista, ragazzi, alzate la mano se sentite male, mentre dicono le battute pessime i nostri amici tentando di vincere su quella di Chiara.
1: Tranquillo, anche il mio dentista, abbiamo fatto meditazione ieri, meditazione trascendentale.
0: Mamma mia.
2: Eccoci. Mamma mia, che puntatona. Su queste cose mi avete fatto emozionare, guardi.
1: Bellissimo, anche
2: non
1: perché abbiamo
2: chiesto
1: ai nostri amici di rispondere al 331 80 90 101. C'è chi ha scritto no grazie.
0: No grazie cosa?
3: In generale, esatto. il challenge.
1: E invece in tanti ci mettono la loro voce rispondendo così. Partiamo con la prima sfidante.
4: Allora, c'è quella cantante che quando va dal dentista non sente assolutamente niente, non ha male, tutto a posto. È Anastasia. Bologna c'è.
1: E ma come?
5: Si sente.
0: Altro che quando c'è Bologna è sempre così però.
5: Sempre un casino.
0: Aiuto.
1: Anastasia.
0: Avanti.
1: Vai.
6: Ciao R101.
1: Ciao!
6: Ma mia battuta!
1: Vai!
6: I miei denti stanno cadendo! Sono cadenti!
1: Mi sembra giusto! Perfetta questa
0: cosa
1: per il challenge!
0: Dirti?
5: Sì, si sente il mio silenzio?
0: Sì,
5: beh,
0: il silenzio.
5: Andiamo avanti, allora.
0: Avanti.
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo.
1: Dai.
7: Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
5: Ma cosa va a ridere, scusa?
0: Ti aiuto.
1: Allora niente, sbottolatela subito.
3: Come ha fatto a passare?
1: Ogni tanto ci sbagliamo anche noi.
5: È sfuggita.
1: Il pool di autori, produttori.
3: Pool,
0: cioè, spara.
3: Ma ce n'è uno laziale lì. Ma finta di lavorare.
1: E infatti andiamo a Roma col terzo sfidante.
8: Ciao banda, c'è Giulio Cesare che cammina per strada. All'improvviso gli si avvicina un romano e gli fa: a Cesare, i romani chiedono se stai.
3: No,
8: e lui: no, vado dritto.
0: No,
8: un saluto da Venezia.
3: Ma questa l'ha fatta proprio Cesare, all'epoca se la faceva già lui addosso.
0: Mi avevano mandato.
5: Il meccanismo del gioco prevede che la battuta non faccia ridere, no, che deve risalire agli etruschi. Anzi, ai romani.
3: Certo.
1: Beh, è detto anche la peggiore mai sentita in vita vostra. È arrivata anche a Venezia addirittura.
5: Ah, ok.
1: Vabbè, allora niente, passa il prossimo sfidante.
3: Dai.
9: Ma Chiara, il tuo dentista è quello che aveva scritto sulla porta vietato l'accesso. Ciao Sergio da Trebbiano.
1: Bravo, che preso
0: Sergio.
1: Oggi sono troppo belle, ragazzi.
0: Sergio, il Trebbiano te lo sei bevuto, mi sa.
5: No, Trebbiano.
0: Sì, no, ho capito. Vabbè.
1: Dai, allora chiudiamo con l'ultimissimo sfidante.
3: Ancora.
10: Ciao Chiara, ciao banda. Sai che anch'io ieri col mio meccanico abbiamo fatto la stessa cosa, però abbiamo fatto un cambio olistico. Ciao Marco per il Tortorella Challenge.
1: Ciao Marco.
0: Il cambio dell'olio, il cambio olistico.
1: Meditazione olistica.
5: Di dov'era questo ultimo?
0: Mi rifiuto di saperlo.
1: Marco ha detto e basta.
2: Ma quante battute divertenti oggi, ragazzi. Dov'è il dentista Mario? Mario!
3: Scusate, ho qua il mio animale preferito.
2: Il canino.
0: Allora
2: buttatelo fuori sto
3: si
2: fozzo.
3: Può dire niente qua.
2: Vai, diciamolo, the winner is.
3: Va bene, the winner is.
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo. Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
1: Ma come ha fatto a vincere? I giudici di gara non hanno capito niente. Doveva vincere la più brutta del giorno.
3: Vabbè, abbiamo messo giudizio per oggi.
1: Bravo.
3: Dai, basta, le ho finite.
5: Dai, mi passi
1: e avete
5: un
1: tirato sul molare.
3: Ah, l'ho già detta io. Nessuno ha riso.
5: Anche Rinco.
0: Mi raccontate ancora quella di Cesare?
5: No, quella se stessi no, mi rifiuto. Mi passi l'inserto tributi del Sole 24 Ore, per favore.
0: Ecco,
5: che mi diverto di più.
0: Okay,
1: adesso però ve lo diciamo. Intanto l'appuntamento con il challenge è domani alle 8 per quello del venerdì, che di solito è pazzesco.
3: Ma fa schifo come oggi, bene.
1: E poi tra poco c'è da stare qui su R101, perché potremmo così avere un bel regalo da farvi.
0: Bene. Adesso però ci divertiamo, Cristiano. Sai chi è morto?
5: Chi è morto?
0: No, era per ridere così.
3: Per tirare su.
1: A domani.

0: Le vostre voci arrivano copiose al 331 80 90 101. Avete spesso storpiato delle parole, ve le siete portate avanti per anni.
1: Sì.
0: E poi finalmente avete capito che vogliono dire tutta un'altra cosa. Si scrivono, si dicono in un altro modo.
1: Campionessa del mondo, mia madre, quando una volta mi rivela: sai che la mia amica è arrabbiata perché? Perché suo figlio si vuol fare i capelli raspa.
0: Ah, raspa!
1: Va bene. I dreadlock, no?
2: Sì, sì, certo.
1: Vabbè, è giovane, lascia che si faccia.
2: Ha 14 anni.
1: Appunto.
0: Cesare Buonamici su Canale 5 ha provato a tradurre il gesto che fanno tutti i ragazzini del mondo 6-7 in vuol dire così così, ma non è proprio quello il significato. Non ce l'ha, vuol dire proprio niente.
1: Niente, non vuol dire.
0: Ma sentiamo le vostre voci.
3: Ciao banda, io per anni ho sempre detto e pensato che si scrivesse colluttorio con due T e invece è collutorio con una sola T.
1: Dai.
3: Ai, mi sentivo un po' uno stupido quando l'ho scoperto.
0: Tipo noi adesso.
1: Sì, esatto. Grazie per avercelo rivelato.
4: Quante volte ti capita di scrivere colluttorio nella vita?
0: È vero che mi avessi detto, avrei riportato.
2: No, ha ragione lui. E sfatiamo anche un altro mito. Basta dire caciucco.
1: Perché?
2: Basta, caciucco. Porco cane.
0: Scusami, con due C.
2: Con cinque C.
1: Caciucco.
2: Caciucco.
1: Non caciucco.
2: No, caciucco.
4: Caciucco. Caciucco sei tu. Ma è un'altra cosa.
1: Cacciucco.
2: Cacciucco.
4: Sì.
0: Allora dalla Toscana andiamo in Liguria.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io per tanto tempo, non sempre, ma ho definito i blu cerchiati bruciacchiati, non sapendo la ragione. In realtà la ragione non c'era.
2: Ecco, saranno contenti i tifosi della Sampdoria.
0: Se ti convinci di una parola, l'hai sempre ascoltata e sentita così.
2: Oggi i bruciacchiati hanno vinto 2-0 contro.
1: Io dopo anni avevo capito il modo di dire con voce stentorea. Per me era uno afono, uno che parla a stento, no?
2: Invece,
1: è l'esatto opposto.
2: Esatto, sì,
0: un po' come parla il nostro Jenny Paggiano.
6: Anche voi mangiate la pasta senza glutine, quindi?
1: No.
6: Allora, cari amici miei, tante parole. Tanti pensano si chiami Teo Mammucari.
1: Mammucari.
6: E invece Teo Mammucari.
2: Mammucari.
6: Sapevate
4: così
6: questo?
4: Sì,
0: forse
4: senza
0: non lo sa neanche lui.
2: Tanti dicono Iacchetti anche.
6: Invece Iacchetti. Patti, tutti dicono Patti Bravo.
2: La mia nonna
6: Bravo. Patti Bravo. E anche le canzoni ci insegnano cose.
4: Sì,
6: per esempio, sono soltanto Magalli, ma è soltanto Bagagli di ultimo.
4: Ma chi lo dice Magalli?
6: Poi tanti dicono motocicletta riesce a capire, invece 10 a capire.
0: Non riesce a capì.
6: Cremonini ne ha due, tutti dicono Cerdolo, abbiamo ascoltata prima, no? Cerdolo, in tanti capiscono un'altra canzone di Cremonini, riscaldati dal calore di una
0: Benson & Hedge.
6: Bravi, tanti dicono da una persona che e invece è The Benson and Edge che è il calore delle sigarette.
4: Grazie,
6: è l'uomo tigre che lotta contro il mare, no, è contro il male. Luna di Gianni Togni, evviva le donne, evviva il buon vino, e tanti dicono evviva le donne, evviva il non lo diciamo.
2: Ma il male è nelle orecchie di chi sente.
1: Esatto, e tu ne hai tanto.
6: Corri ragazzo laggiù con i conati di blu, pensavano con corri ragazzo giù, corri tra i lampi di blu.
4: Certo.
6: E poi sapore di sale, sapore di mare. In realtà, secondo voi quale prima, mare
0: sapone
6: o sale?
0: Di sale?
1: No, come fai?
4: Sapone.
1: Ma non puoi storpiarla così, dai. No.
6: Quella più sbagliata in assoluto, non amarmi perché vivo a
1: Londra.
6: A Londra.
4: Quella è giusta.
0: Perché vivo a Londra.
6: Invece all'ombra. Quindi ci siamo sbagliati.
1: A te hanno mai chiesto il nuovo dei 38 kg persi?

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: mi ha scritto: hai qualcosa di Mary l'immenso?
1: Mary l'immenso.
2: L'hanno scritto l'altro giorno su Facebook.
3: Ma è bellissimo.
4: Un'altra delle più storpiate è Bread and Breakfast. Vuoi che non ti diano il pane per colazione?
0: Certo. E un'altra scritta bellissima. Un'amica era convinta che per dire ti difenderò a spada tratta,
4: sì,
0: ti difenderò a spada track.
3: Spada track, ti difenderò.
0: Spada track.
4: Sarà anche il caldo, perché il caldo fa dei brutti scherzi.
0: Può
4: ultimamente.
0: Essere.
4: Come quel signore a Roma che sviene, ok? Si trova nella città eterna, sviene. Apre gli occhi e si vede il Papa. Uno pensa ad essere morto, hai capito?
2: Sì.
4: E poi anche risentito, perché dice: ma come, il Papa San Pietro cosa aveva? Mezza giornata libera? E invece no, era proprio il pontefice, perché questo
0: ha avuto un colpo di calore.
4: Esatto, era in piazza San Pietro, stava aspettando di stringere la mano al Santo Padre quando ha avuto un malore per via del caldo, sono in tanti a dire. E quindi ecco qui che il Papa preso,
0: sì, lui si è subito andato
4: detto, cosa c'è?
0: A prodigare,
3: gli ha fatto 6-7 ormai è preso.
4: Il problema, sì, cioè, per permettergli di riprendere forze, poi lo hanno accompagnato altrove in carrozzella, in carrozzina, e quindi uno dei pochi casi dove uno arriva a piedi e va via in carrozzina.
3: Mamma mia,
4: da piazza San Pietro. Esatto, opposto di quello che uno auspica, no? Molto spesso.
0: E Roma non era neanche una delle città più calde ieri.
4: No,
0: sentiamo cosa succede nel resto dell'Italia.
5: Ciao amici, una volta la mia amica mi fa: metti su Africa.
0: Ah.
5: Pensavo Africa dei Toto.
3: Sì.
5: Invece no, quella che fa Africa.
4: È un vecchio adagio.
5: Africa.
4: Sì.
5: Madonna mia. Ciao Andrea da Levate.
0: Ciao Andrea.
4: Beh. Andrea da Levate, che in romanesco sarebbe Andrea Levate,
2: esatto.
4: Giusto? Eccola, sì, qui.
0: Africa.
4: Africa.
0: Basta cantare, l'importante è quello, chissà quante l'abbiamo assorbiate anche senza saperlo. Hai voglia?
6: Ciao banda, sono Giulia. Io ho scoperto pochi mesi fa che la stazione di Milano Gogoredo è con la R.
4: Perché?
6: Infatti io ho sempre detto Logoredo. Ma la cosa peggiore è che, avendo la R moscia, nessuno mi aveva mai corretto. Quindi l'ho capito io qualche mese fa leggendo il nome proprio della stazione.
4: E
6: vabbè, ciao.
0: Io devo andare a Logoredo, dove siamo qua?
2: Lei deve andare da Logoredo.
0: Beh, è bellissima la
4: remolcia.
7: Logoredo.
4: Ho un amico che lavora nell'ambito delle assicurazioni e mi ha assicurato che quel giorno si è presentato da lui una nonnina che gli ha portato. Cosa fa qui, signora? Ho portato la costata a Michele.
0: La costata Michele.
4: Sì, la costatazione.
0: La amichevole.
4: Esatto.
2: Bene, bene, bene. Voglio ricordare il mio primo libro, è un medicinale usare con Manuela. È veramente la raccolta, insomma, di tutte le richieste più assurde fatte al mio amico farmacista, dottor Donato Pallini, che saluto. C'è anche un aneddoto celebre di Gigi Proietti, che all'inizio della carriera aveva un complessino con cui faceva i locali. E quindi anche lì, ora li chiedi, negli anni 90-80 li chiedevi al DJ, prima andavi da quelli della band a chiedere l'esecuzione di un brano piuttosto che un altro.
4: E quindi
2: ma che me la fate, Amana?
4: Amana.
2: Sicino, ma scusate, conoscete una canzone si chiama Amana? Cantacela, qual è Amana? Dai, sanno tutti Amana, cantacela. Amana twist
0: again. Bella. Tuo amico era quello che aveva anche il cavallo, no? Cavallo Donato, a cui molti pensavano si chiamasse Donato.
2: Sì, è vero.
8: Ciao banda, per un sacco di tempo ho chiamato i raggi UV ultraviolenti. Funzionano male.
4: Bella.
8: Bella la fusione.
3: Però ha un suo significato, ultraviolenti.
9: Buongiorno banda, sentite con le mie orecchie, ne dico un paio. Il primo che sentite è stato un medico che è stato radiato dall'album,
4: sì,
9: oppure un altro è il soppalto, che è un palco che sta in alto, quindi è un soppalto.
2: Certo,
0: sì, sì. Non
2: però. Essere però. Radiato dall'album è bello, però.
3: Sì. Panini.
2: E poi in realtà, insomma, proprio
4: tutto sommato.
2: Tutto sommato.

0: La cara è buona vecchia otorino laringoiatra.
1: Ringoiata.
0: Esatto, perché tutti si sbagliava in quel modo, no? E tra quelle raccolte tra di voi non compare stamane.
1: Ma arriva questo.
2: Buongiorno Panda, buona
1: ciao.
2: Giornata.
1: A
2: mia
1: te.
2: Nonna ha sempre detto che avrebbe voluto votare Sgraxi.
3: Sgraxi.
4: Ma perché Sgraxi?
3: Ma come Sgraxi?
0: Vabbè.
3: Fantocci è lei.
4: Dunque, pensavo che la versione corretta fosse vino d'andata e che annata fosse romanesco.
0: Hai capito?
1: Vino d'annata.
4: Dos annato? Vino d'annata.
0: E non c'è quello di ritorno perché poi sbagli.
4: Va bene, vogliamo parlare anche del famoso traduttore trasteverino di Siddhartha?
3: Qual è?
0: Ermanesse.
1: Sempre valido.
3: Bello.
1: Ma ancora ci siete.
5: Buongiorno,
1: voi?
5: Banda, io da piccolino storpiavo una parola per colpa di Lino Banda.
0: Ehi.
5: Ho sempre creduto che si dicesse papele. Papele.
3: Ma non è così,
1: papele,
3: io per me
1: papele.
3: È così. Papele.
1: Vi facciamo una promessa da marinai, ora c'è da divertirsi.
6: Voi ci avete degli ospiti belli, ma qua si parte Mara. Subito?
3: Sì, ce li abbiamo già.
6: Dai, facciamolo entrare, Joe Bastardi. Vai!
3: Vale.
6: Paola Penetro, poi abbiamo con noi. Balleremo 6-7 con Olindo e Rosa Bazzi qua in studio.
3: No.
6: Kim Jong
3: no.
6: Ci ha confessato in studio.
1: Cosa?
6: Sto preparando l'atomica con Pierluigi Diaco.
3: Ma non è bello.
6: Cesare Cremonini ci canterà
3: sì.
6: La mia. Ci ha confessato in studio.
1: Cosa?
6: Sto preparando l'atomica con Pierluigi Diaco.

0: Parleremo di come essere veloce alle casse del supermercato con le buste di Sabrina Ferilli. L'influencer con 100 milioni di iscritti, Kylie Lame. E lei, la donna amata da tutti, soprattutto in Toscana, il budello di Tuma Thurman. Saldus Picci, poi l'attrice hot Miriam Leore. E allora la speaker pelosa Ciubecca Staffelli ancora con noi non molla. Da amici Fiatata ci canterà Respirami. E poi
1: Fiatata
0: Paola Tapinassi ci leggerà tutti i nomi dei figli di Elon Musk a stomaco vuoto.
2: Basta.
0: È il socio ufficiale di Dodò dell'Albero Azzurro. Solo qua con noi.

0: Allora, proprio come dal dentista, ragazzi, alzate la mano se sentite male, mentre dicono le battute pessime i nostri amici tentando di vincere su quella di Chiara.
1: Tranquillo, anche il mio dentista, abbiamo fatto meditazione ieri, meditazione trascendentale.
0: Mamma mia.
2: Eccoci. Mamma mia, che puntatona. Su queste cose mi avete fatto emozionare, guardi.
1: Bellissimo, anche
2: non
1: perché abbiamo
2: chiesto
1: ai nostri amici di rispondere al 331 80 90 101. C'è chi ha scritto no grazie.
0: No grazie cosa?
3: In generale, esatto. il challenge.
1: E invece in tanti ci mettono la loro voce rispondendo così. Partiamo con la prima sfidante.
4: Allora, c'è quella cantante che quando va dal dentista non sente assolutamente niente, non ha male, tutto a posto. È Anastasia. Bologna c'è.
1: E ma come?
5: Si sente.
0: Altro che quando c'è Bologna è sempre così, però.
5: Sempre un casino.
0: Aiuto.
1: Anastasia.
0: Avanti.
1: Vai.
6: Ciao R101.
1: Ciao.
6: Ma mia battuta.
1: Vai.
6: I miei denti stanno cadendo. Sono cadenti.
1: Mi sembra giusto. Perfetta questa
0: cosa
1: per il challenge.
0: Dirti?
5: Sì, si sente il mio silenzio?
0: Sì, il mio silenzio.
5: Andiamo avanti allora.
0: Avanti.
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo.
1: Dai.
7: Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
5: Ma cosa va a ridere, scusa?
0: Ti aiuto.
1: Allora niente, sbotolatela subito.
3: Come ha fatto a passare?
1: Ogni tanto ci sbagliamo anche noi.
5: È sfuggita.
1: Il pool di autori, produttori.
3: Pool, pool.
0: Pool, spara.
3: Ma ce n'è uno laziale lì. Ma finta di lavorare.
1: E infatti andiamo a Roma col terzo sfidante.
8: Ciao, Anna. C'è Giulio Cesare che cammina per strada. All'improvviso gli si avvicina un romano e gli fa: a Cesare, i romani chiedono se stai.
3: No, dai.
8: E lui: no, vado dritto. No, un saluto da Venezia.
3: Ma questa la fa proprio Cesare, all'epoca se la faceva già lui addosso.
5: Mi avevano mandato. Il meccanismo del gioco prevede che la battuta non faccia ridere, no, che deve risalire agli etruschi. Anzi,
3: ai romani. Certo.
1: Hanno detto anche la peggiore mai sentita in vita vostra. Sì, è arrivata anche a Venezia addirittura.
5: Ah, ok.
1: Vabbè, allora niente, passa il prossimo sfidante.
3: Dai.
9: Ma Chiara, il tuo dentista è quello che aveva scritto sulla porta vietato l'ascesso. Ciao Sergio da Trebbiano.
1: Bravo. Che t'ha preso oggi? Sono troppo belle, ragazzi.
0: Sergio, il Trebbiano te lo sei bevuto, mi sa.
5: No, Trebbiano.
0: Sì, no, ho capito. Vabbè.
1: Dai, allora chiudiamo con l'ultimissimo sfidante.
3: Ancora.
10: Ciao Chiara, ciao banda. Sai che anch'io ieri col mio meccanico abbiamo fatto la stessa cosa, però abbiamo fatto un cambio olistico. Ciao Marco per il Tortorella Challenge.
1: Ciao Marco.
0: Il cambio dell'olio, il cambio olistico.
1: Meditazione olistica.
5: Di dov'era questo ultimo?
0: Mi rifiuto di saperlo.
1: Marco ha detto e basta.
2: Ah, ma quante battute divertenti oggi, ragazzi. Dov'è il dentista Mario? Mario!
3: Scusate, ho qua il mio animale preferito.
1: Il canino.
2: Allora, buttatelo fuori sto
3: si
2: fozzo.
3: Può dire niente qua.
2: Vai, diciamolo, the winner is.
3: Va bene, the winner is.
7: Io invece, Chiara, sono andata a bere qualcosa con il mio chirurgo. Aveva una borsa bellissima e gli ho chiesto: ma dove l'hai presa? Mm. E lui mi ha detto: l'ho vinta con i punti.
1: Ma come ha fatto a vincere? I giudici di gara non hanno capito niente. Doveva vincere la più brutta del giorno.
3: Vabbè, abbiamo messo giudizio
0: allora
3: per oggi. Via.
1: Bravo.
3: Dai, basta, le ho finite.
5: Dai, mi
1: e avete tirato sul molare.
3: Ah, l'ho già detta io.
5: Già
3: nessuno ha riso.
5: Anche Rinco.
0: Mi raccontate ancora quella di Cesare?
5: No, quella no. Sestezza no, mi rifiuto. Mi passi l'inserto tributi del Sole 24 Ore, per favore.
0: Ecco qua.
5: Mi diverto di più.
0: Okay.
1: Adesso però ve lo diciamo. Intanto l'appuntamento con il challenge è domani alle 8 per quello del venerdì, che di solito è pazzesco.
3: Ma fa schifo come oggi, bene.
1: E poi tra poco c'è da stare qui su R101, perché potremmo così avere un bel regalo da farvi.
0: Bene. Adesso però ci divertiamo, Cristiano. Sai chi è morto?
5: È morto?
0: No, era per ridere così.
3: Per tirare su.
1: A domani.

0: le vostre voci arrivano copiose al 331 80 90 101. Avete spesso storpiato delle parole, ve le siete portate avanti per anni,
1: sì,
0: e poi finalmente avete capito che vogliono dire tutta un'altra cosa, si scrivono, si dicono in un altro modo.
1: Campionessa del mondo mia madre, quando una volta mi rivela: sai che la mia amica è arrabbiata perché? Perché suo figlio si vuol fare i capelli raspa.
2: Raspa.
1: I dreadlock, no?
3: Sì, sì, certo.
1: Vabbè, è giovane, lascia che si faccia.
3: Ha 14 anni.
1: Appunto.
0: Cesare Buonamici su Canale 5 ha provato a tradurre il gesto che fanno tutti i ragazzini del mondo 6-7 in vuol dire così così, ma non è proprio quello il significato. Non ce l'ha, vuol dire proprio niente.
1: Niente, non vuol dire.
0: Ma sentiamo le vostre voci.
4: Ciao banda, io per anni ho sempre letto e pensato che si scrivesse colluttorio con due T e invece è collutorio con una sola T.
1: Dai.
4: Ai, mi sentivo un po' uno stupido quando l'ho scoperto.
0: Tipo noi adesso.
1: Sì, esatto. Grazie per avercelo rivelato.
2: Quante volte ti capita di scrivere colluttorio nella vita?
0: È vero che mi avessi detto, avrei riportato.
3: Ha ragione lui. E sfatiamo anche un altro mito. Basta dire caciucco.
1: Perché?
2: Basta,
3: caciucco, porco cane.
0: Scusami, con due C.
3: Con cinque C.
1: Caciucco.
3: Caciucco.
1: Non caciucco.
3: No, caciucco.
2: Caciucco sei tu, ma è un'altra cosa.
1: Caciucco.
0: Sì. Allora dalla Toscana andiamo in Liguria.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io per tanto tempo, non sempre, ma ho definito i blu cerchiati bruciacchiati, non sapendo la ragione. In realtà la ragione non c'era.
3: Ecco, saranno contenti i tifosi della Sampdoria.
0: Sai, ti convince di una parola, l'hai sempre ascoltata e sentita così.
3: Oggi i bruciacchiati hanno vinto 2-0 contro.
1: Io dopo anni avevo capito il modo di dire con voce stentorea, per me era uno afono, uno che parla a stento, no?
3: Invece no.
1: È l'esatto opposto.
3: Esatto, sì,
0: un po' come parla il nostro Jenny Fagiano.
6: Anche voi mangiate la pasta senza glutei, quindi?
1: No.
6: Allora, cari amici miei, tante parole, tanti pensano si chiami Teo Mammucari.
1: Mammucari.
6: Invece Teo Mammucari.
3: Mammucari.
6: Sapevate così questo?
2: Sì,
0: forse
2: senza
0: non lo sa neanche lui.
3: Tanti dicono Iacchetti anche.
6: Invece Iacchetti. Patti, tutti dicono Patti Bravo.
0: No,
3: è vero. La mia nonna
6: Bravo.
3: La dice.
6: Patti Bravo. E anche le canzoni ci insegnano cose.
2: Sì,
6: per esempio, non è sono soltanto Magalli, ma è soltanto Bagagli di ultimo.
2: Ma chi lo dice Magalli?
6: Poi tanti dicono motocicletta, riesce a capire, invece 10 a capire.
0: Non riesce a capire.
6: Cremonini ne ha due. Tutti dicono Cerdolo, abbiamo ascoltata prima, no? Cerdolo, in tanti capiscono Cello,
2: Ce le ho.
6: Un'altra canzone di Cremonini, riscaldati dal calore di una. Di una?
0: Benson & Hedge.
6: Bravi, tanti dicono da una persona che.
1: Da una persona che.
6: Ah. E invece è The Benson & Hedge, che è il calore delle sigarette.
2: Vabbè, grazie.
6: È l'uomo tigre che lotta contro il mare. No, è contro il male. Luna di Gianni Togni, evviva le donne, evviva il buon vino. E tanti dicono evviva le donne, evviva il non lo diciamo.
3: Ma il male è nelle orecchie di chi sente.
1: Esatto, e tu ne hai tanto.
6: Corri ragazzo laggiù con i conati di blu, pensavano.
0: Ma certo.
6: E invece corri ragazzo giù, corri tra i lampi di blu.
2: Certo.
6: E poi sapore di sale, sapore di mare. In realtà, secondo voi quale prima, mare
0: sapone
6: o sale?
0: Di sale?
1: No, come fai?
2: Sapone.
1: Ma non puoi storpiarla così, dai.
6: Quella più sbagliata in assoluto, non amarmi perché vivo a
1: Londra.
6: A Londra.
2: Quella è giusta.
0: Perché vivo a Londra.
6: Invece all'ombra. Quindi sì, tanti ci siamo sbagliati.
1: A te hanno mai chiesto il nuovo dei 38 kg persi?

0: R101. Dammi il regalo.
1: Ma certo che lo diamo il regalo. Ma chi è il più veloce che ci ha mandato la sua voce al 331 80 90 101 dicendoci dammi il regalo? Al terzo posto oggi è arrivata lei.
2: R101, dammi il regalo.
3: No, è un pelo.
1: Poco dopo un altro amico.
2: R101, dammi il regalo. Dai, da Torino!
1: Dai, ciao. Riprovaci la prossima volta perché sei proprio arrivato lì lì. Subito dopo, Nadia da Milano.
2: R101, dammi il regalo!
4: Eccoli!
1: Eccola, Nadia, sei tu che vinci Miss Italia!
5: Wow!
3: Eccola!
5: Bellissimo, sono felicissima!
6: Per tutti gli altri, Miss Italia finisce qui.
4: Esatto, adesso ti chiederemo il desiderio, tu dirai la pace del mondo, queste cose qua.
1: Esatto.
4: Le classiche cose che dice Miss Italia.
1: Quindi l'album di Dito nella piaga, Miss Italia, che mostriamo sul canale 67 del Digitale Terrestre, è già tuo.
6: Che poi voglio dire, con tutto il casino che è scoppiato da tutte le parti, non è che Miss Italia avesse torto a volere la pace nel mondo.
4: Esatto,
1: esatto.
6: Ecco.
4: Esatto.
1: Però, Nadia, buongiorno ancora.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono felicissima.
4: Brava, sei stata la più veloce. Ci sono amici che per dare a noi la percezione ed essere loro i più veloci parlano velocissimamente della serie R101 mi regalo. Però il messaggio,
1: vabbè, ognuno usa il suo metodo.
4: Esatto, esatto.
1: E invece ce l'ha fatta Nadia, ma non finisce qui, Nadia.
4: No, perché c'è una bella pulsantiera davanti a Chiara. Sono una jingle machine, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi tasti si nasconde un effetto, una burla, una celia.
6: Vorrei dire che battuta. Io so dove si nasconde il rumore della vittoria e sono corruttibile.
4: Eccola lì.
5: Benissimo. Vogliamo... Cosa devo fare allora?
6: Nadia, devi trovare parlare 2 minuti noi prima.
4: Devi trovare questo. Allora, 3 tentativi, 3.
5: Ok, devo dire un numero?
1: Vai.
5: 5.
1: Numero 5, eccolo qua.
7: Ammazza come pizzico. Oh, ma stavo sulle Dolomiti, mica crotta ferata.
3: Grande.
1: Citazione cine panettoniana.
3: Certo, certo.
4: Poi?
6: Altro numero.
5: 8.
1: Numero 8, eccolo qua.
4: 6-7. No. Il tormento di questi tempi, il 6-7, però niente, purtroppo niente da fare.
5: Niente, allora 12, no, 12 non c'era.
1: Sì, c'è 12.
6: Dall'1 al 16. 12.
1: Eccolo qua, 3 2 1.
4: No.
8: Ma cosa finita fa con quell'arnese? Ostacola il traffico.
9: Devo dipingere una parete grande. Ci vuole un pennello grande.
8: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
3: Ma è vero.
6: Il pennello cignale. Io pensavo lì per lì fosse finita la partita. Ho sentito il triplice fischio e ho detto va, meno male.
4: Invece no, era un vigile.
6: Beh, comunque no, è finita la partita.
4: No, dai, diamole un'altra possibilità.
6: Ma quando siete così di manica larga mi fate schifo, veramente.
4: Oggi va così, dai.
1: Nadia, vuoi chiedere qualcosa a Cristiano? Vuoi dargli qualcosa?
6: Ripeto.
5: Allora, siete bravissimi, Cristiano, sei bellissimo.
6: Grazie.
5: Stupendo.
3: Allora, Cristiano, prova a dare un aiuto.
6: È
3: in doppia cifra o in unica cifra?
6: Ti ricordo che i numeri vanno dall'1 al 16.
5: Allora proverei con 1.
1: Numero 1, attenzione.
4: Fatti affidare.
9: Ascolta, sono Leonardo. Ti voglio far vincere se mi dici che quelli a casa sono bellissimi. Sì. Quelli non in video. Da 1 a 16 sono i numeri.
1: A 16.
9: Quindi da 1 a 16.
5: Allora 16?
1: Proviamo l'ultimo.
3: Prima o poi
1: numero.
3: Lo beccherà.
4: Mamma mia, come hai fatto?
5: Ma non lo so,
3: fortunatissimo.
1: Nadia, che fai di bello nella vita?
5: Ho appena accompagnato nella vita, faccio la mamma di 3 figlie e sono un host, una casa a Milano, una all'Elba, casa vacante.
9: Okay. Ah, chiama le radio.
1: Quindi insomma 6-7 è proprio all'ordine del giorno per te.
5: Esatto, tre figlie da gestire, una fatemi un in bocca al lupo che sta finendo le ultime interrogazioni.
4: Bene, buona. Certo.
6: Grande in bocca al lupo, non parliamo di questo argomento delicatissimo che prevederà molti nocchini da qui a 15 giorni. In bocca al lupo a lei e a tutti gli studenti che hanno il cosiddetto rush finale.
1: Potrete condividere i gadget di R101 con i tuoi tre bimbi. Grande Nadia!
5: Sono grandi comunque, una mi ha regalato anche la collanina con scritto che fastidio.
1: Allora è perfetto.
6: Siamo sintonizzati allora.
1: Allora riurlaci live, R101, dammi il regalo così ufficializziamo con il notaio la vittoria.
5: Okay. R101, dammi il regalo!
4: E vai! Ciao Nadia!
5: Ciao, voi siete fortissimi!

0: vi abbiamo chiesto qual è quella cosa, quella parola, quella frase che avete sempre storpiato senza saperlo e poi avete scoperto che era un errore clamoroso.
1: Ma mica solo noi sbagliamo, sai?
0: No.
1: Sta cosa del 6-7, imperante peraltro, ieri per fare il moderno l'ho detta a mia figlia così ridendo, 6-7, lei mi ha antico.
2: Ormai... è già antico.
0: È già
2: la cosa.
0: Passata.
1: Sì, non lo facciamo più,
3: non dal 2005.
0: Non lo io vedo dei video di gente che passa vicino a delle scolaresche, urla 6 e parte. Sono proprio seven. Tutti 6-7 ancora qualcuno che
4: nel tuo mondo parallelo ovviamente
0: avanti sì, la sì, moda sì. Ma adesso c'è la gara sui social per chi fa il gesto più volte in 20 secondi deve riuscire a far il classico gesto del 6-7 che ricordiamo un po' come quello di giocolare con le palline da circense il più veloce possibile. Il record è 270 movimenti.
1: Ok.
0: Vuoi provare?
4: Me li bucherei quei social io.
2: Mamma mia ragazzi, veramente.
1: Mi fa ridere sta cosa, cioè uno passa grida 6 e tutti il coro 7.
0: Sì.
4: Prova a passare a Pisa a gridare il budello.
1: Ma tu prova a passare a Brescia e dire Gino.
0: Se rispondono.
1: Non te lo posso dire. No,
0: è arrivato ma anche al TG5 il 6-7. Cesare Buonamici.
1: Sì, sì, che però non ha. Voleva spiegare un po' il funzionamento, ma non credo abbia capito bene, giusto?
0: Come tutti, noi giovincelli cresciuti, forse non abbiamo capito proprio il senso.
4: Ma una cosa devi fare, fatela spiegare bene.
1: Sentiamola.
0: Che
1: dai.
0: Non ha senso, vai.
5: Trecani ha scelto la parola dell'anno, dialogo. Ma
0: meno
5: c'è
0: male.
5: Anche un dialogo contagioso in questo momento. È più o meno questo. Significa 6-7, così.
1: Così.
0: Lei probabilmente immaginava che il gesto potesse arrivare a significare quello.
4: Ma no, era un voto a quanto aveva appena detto. Cioè, capito? Si è data la recensione da sola.
1: Così. Però adesso me lo spiegate voi cosa vuol dire.
0: È che non vuol dire niente, un po' come lo schibidiboppi dell'anno scorso. Una parola che vuol dire tutto, non vuol dire niente. L'importante è nominarla così qualcuno si gasa.
1: Ho capito. Allora divertiamoci.
4: Io voglio andare in ritiro a Sant'Elena.
1: Vengo anch'io.
4: Vuole andare in Polinesia.
1: Ma vengo anche in Polinesia.
0: Il problema è che worldwide rischi di trovare un gruppo di ragazzini polinesiani.
1: Sì, che fanno 6-7.
0: Che fanno 6-7.
2: Sprofondi.
0: Il sole, esatto. Però va bene, non solo Cesare si sbaglia, non solo noi, anche voi vi è successo di storpiare una parola.
6: Buon caldo giorno.
0: Ciao.
6: Bambini.
2: Buongiorno.
6: Ma insomma, se il mestolo serve a mescolare, perché si chiama mestolo e non mescolo?
0: Il mescolo, infatti.
6: Come io ho asserito per più della metà della mia vita.
1: Lo so.
6: Buona giornata.
1: Ma sapete,
0: io cambierei.
1: Scopro anche che il famoso gioco 1-2-3 stella in realtà è un'enorme storpiatura.
2: Posso fare come tua figlia?
1: Antico. E lo scopro adesso. E in realtà le parole devono dire 1-2-3 stai là.
0: Infatti
1: stai
0: il là. Momento in cui ti giri uno si deve bloccare, frizzare.
1: E questo stai là che hai detto e ripetuto velocemente 1-2-3 stai là. Stai là e diventa stella, hai capito?
2: È diventato
1: poi
2: stella che non vuol dire niente.